Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.

0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: gag.
1: Ve lo saluti molto affettuosamente. Sì, la prima persona o comunque la prima cosa con cui abbiamo a che fare lunedì.
0: Non lo vedevo da un po' di giorni.
1: È vero.
0: Salutami Adriana appena la vedi.
1: Ok,
0: va bene.
1: Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Riparte una nuova settimana insieme. È lunedì 5 di ottobre. Qui le temperature ci dicono che è ancora estate.
0: Ancora quasi. Adriana, guardate, si permette delle camicie crop. Giusto?
1: Fa caldo.
0: Sì. Quindi entra aria dappertutto e non è aria fredda ancora.
1: Dai, adesso facciamo

0: Eccoci, allora.
1: Eccoci qua. Adela, descrivi questo tuo lunedì in una sola parola.
0: Allora, Pippo, una sola parola ci ho pensato.
1: Sì.
0: Evasione.
1: Il mio lunedì invece di oggi fatica.
0: Fatica, perché sei
1: assonnato? Sì, sì, sì. Non lo so, perché mi sono rilassato ieri e
0: oggi. Ieri è stato tutto il giorno a casa, nonostante il mare lo chiamasse.
1: Il mare proprio.
0: Cioè, diceva, il mare lo chiamava.
1: Pippo, vieni.
0: Il sole.
1: Che ti costa?
0: E invece niente.
1: Sono rimasta a casa.
0: Quando stamattina gli ho chiesto: senti, Pelò, ma tu cosa hai fatto ieri che era estate? No, niente, sono stata a casa. Ma
1: sì,
0: com'è
1: sì.
0: possibile?
1: Perché era il 77 di agosto.
0: Mi hai sorpreso.
1: Sì, sì, sì.
0: Però vabbè, allora la domanda che vogliamo farvi questa mattina subito è: il vostro lunedì in una sola parola. Cioè, dateci una parola per il lunedì. Grazie.
1: Brava.
0: Allora.
1: Lunedì di Adriana è brava.
0: Brava. No, voglio salutare un attimo Marisa che dice: non mandate mai i miei messaggi, mi fa un sacco di complimenti. Dice: sei quella Kiss Kiss Play Chart.
1: Bravissima Marisa Liguori.
0: Ciao Marisa, grazie.
1: Ciao Marisa.
0: Salutato.
1: Sì.
0: Allora, apriamo il nostro centralino. Buongiorno anche all'Anna Chiara, buongiorno al nostro Pica e buongiorno a Giuseppe D'Amelia. Apriamo
1: buongiorno
0: il centralino 081 546 1212.
1: Ecco.
0: Ripeto, 081 546 1212. Apriamo il nostro centralino, vuol dire che
1: chiamateci,
0: sarete voi a chiamare noi.
1: E dovete descrivere in una sola parola questa giornata.
0: Come vi sembra? Così
1: sì,
0: a
1: sì,
0: occhio
1: sì,
0: e croce
1: sì.
0: questo lunedì
1: mi
0: come è cominciato.
1: Anna Chiara con il rifacimento delle unghie.
0: Pronto?
1: Che oggi è rosso sempre.
0: No, sempre
1: sì. Sì, sì, grazie mille. Quindi
0: va bene.
1: Date una sola parola per
0: Pronto?
1: Questo lunedì.
0: Signora.
1: Prego, signora.
0: Deve preparare la cucina.
1: La signora Inverno è pronta, sì, sì. Abbiamo
0: Ciao.
1: Grazia e Sara, buongiorno.
2: Buongiorno, Radio Pippa.
1: Buongiorno, io mi chiamo Pippo Pelo e lei si chiama Adriana Petro.
0: Buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno.
1: Come ti chiami?
0: Vabbè, dai, allora, il vostro lunedì, chi parla? Grazia o Sara, o sono andate via?
2: Ci siamo.
0: Okay, il vostro lunedì
1: allora, una sola parola.
2: Il lunedì parte con energia.
0: Brave.
1: Energia.
0: Ok. Perfetto.
1: La parola è energia. Grazie.
0: Grazie che schissa voi, ascoltateci sempre 081 546 1212. Vi diamo la possibilità di chiamare a questo numero e di parlare direttamente con noi.
1: Mi raccomando.
0: Con un piccolo filtrino della redazione, dai.
1: Sì, sì, mi raccomando, scatenatevi adesso perché dovete descrivere in una sola parola il lunedì, è molto facile.
3: Pronto?
1: Potete dire il vostro lunedì, che ne so, gentile, oggi sarò gentile,
0: Beh.
1: Oggi
3: Pronto?
1: Sarò affaticata, oggi sarò lavoratore, qualsiasi cosa mi passi per la mente. Lo ripeto, il centralino è andato, mi sa, in tilt.
0: No, è andato in tilt,
1: allo
0: dai.
1: 081 546 1212. Però qualcuno ce la fa a spuntarla nel tilt, perché il tilt serve anche a questo, perché solo qualcuno ci riesca. E c'è riuscita Ilde, buongiorno.
0: Ciao Ilde.
4: Buongiorno, ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao.
4: Bellissimo.
1: Ma voi siete bellissimi, tutti, grazie Ilde, benvenuta. Allora Ilde, una sola parola per questo lunedì.
4: Sincerità.
1: Oggi cioè, sarà sincera.
0: Tu darai sincerità o un po' te l'aspetti dagli altri?
1: Grazie.
0: Vabbè,
1: Ilde,
0: saluto.
1: Ciao Sonia, buongiorno.
0: Ok, grazie per avermela fatta cadere.
4: Ciao, ciao.
0: Sonia, ciao.
1: Sonia, una sola parola per...
0: Aspetta che ti faccio una domanda e lui fa cadere la linea.
1: Qual è la sola parola in cui descrivi questo lunedì? Con cui descrivi?
4: Ma io spero fantastico. Mi
1: fantastico,
4: sono
1: Sonia. Va bene.
4: Siamo giorni con più gli anni, quindi dovrebbe essere bella carica.
0: Ma certo, c'hai ragione.
1: Sarai carichissima. Ciao Sonia, chi schissa te?
0: Schissa te, abbiamo Tommaso.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Una
0: Ciao,
1: sola
0: Tommaso.
1: Parola, Tommaso.
0: Non abbiamo sentito.
1: Una sola parola per il lunedì.
5: È un genio.
1: Che ha detto?
0: Non abbiamo capito, scusa.
5: È un genio.
1: Va bene, ciao Tommaso,
0: persona,
1: grazie.
0: Va bene,
1: ciao,
0: chi schissa
1: te. 081 546 1212. Abbiamo Teresa, buongiorno.
0: Ciao
4: buongiorno,
0: Teresa, buongiorno.
4: Ciao.
1: Teresa,
4: buongiorno.
1: Una sola parola per questo
4: è
1: lunedì.
4: È entusiasta.
0: Brava,
1: vai, Teresa.
0: Chi
1: ciao,
0: buon
1: grazie.
0: Lunedì, abbiamo Adele.
6: Pronto, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao allora. Adele.
6: Dico culo perché sono riuscita a prendere la linea.
1: La parola di oggi
0: okay,
1: è culo
0: brava,
1: perché
0: brava.
1: Ha preso la linea. Beh, se ti va tutto bene così sarà una bella giornata. Grazie Adele, chi schissa
0: te. A te, abbiamo Salvatore, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Vai Salvatore.
7: Per me il lunedì oggi è Dupalle.
1: Dupalle,
0: ci sei in una sola parola.
1: Ciao Salvatore,
0: chi
1: grazie,
0: schissa
1: chi schissa te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Gennaro, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno. Gennaro scoglionato.
1: Scoglionato,
0: oh,
1: la
0: okay.
1: sua parola di oggi. E mi sa che è una parola, diciamo, che appartiene a tantissimi al lunedì. Lillo, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Palma di Montechiaro, buongiorno. Vi ascolto ogni lunedì.
1: Ogni lunedì. Lillo, una sola parola per descrivere questo lunedì.
9: Una giorno speciale per tutti.
1: Una sola parola. Vabbè, vabbè. Ciao Lillo.
0: Speciale.
1: Grazie.
0: Mettiamo speciale. Abbiamo Cristian. Buongiorno.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, la parola del giorno è tagliando.
1: Tagliando.
0: Tagliando.
1: Lo devi
0: okay.
1: fare tu o lo devi fare la macchina?
3: Lo devo fare io alla macchina.
1: Lo devi fare alla macchina, okay. Va bene, grazie.
0: Chissà te. Abbiamo Maria, buongiorno Maria.
10: Buongiorno ragazzi, salve.
1: Maria, la sola parola per questo lunedì.
10: Positivi.
1: Positivi.
0: Ok, chissà te.
1: Ciao Maria, grazie.
0: Ciao, buona settimana. Abbiamo Ale al telefono.
11: Ale da Bologna, la mia parola è felicità.
0: Brava, che bella voce che hai.
1: Chiama sempre Ale con la tua felicità. Chissà te. E baci, ciao, andiamo sotto la doccia.
12: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
13: Generazione di fenomeni.
0: Ok, grazie al nostro ascoltatore che invece ha pensato bene di cantare questo pezzo in uno dei nostri appuntamenti con le canzoni sotto la doccia dal 1991
1: gli
0: su
1: Stadio.
0: Radio Kiss Kiss, gli Stadio, generazione di fenomeni.

0: La canzone di Stadio, Generazione di Fenomeni, come sempre ci introduce a quest'ora al primo dei nostri temi trattati. Nel weekend sono stato nella mia città, ho passeggiato, soprattutto sabato, e molta gente mi ha detto che partecipa ai nostri temi anche negli uffici.
1: E poi ne discutono dopo tra loro.
0: Li portano negli uffici. Sì.
1: Questo ci fa molto piacere.
0: Il tema di questo momento è proprio da portare negli uffici per capire un po' voi come siete messi.
1: Allora, facendo un attimo un rapido calcolo rispetto a quelli che siamo oggi qui in studio, e siamo 5.
0: Ah, Pica è attaccata alla poltrona.
1: Sì.
0: Proprio attaccatissimo. Da quanti anni lavori qua, Pica? 23 anni. Peppino invece 30 anni. Io 36 anni e vado verso i 37.
1: Mamma mia.
0: Esattamente. Tu, Adriana?
1: Io quasi 20 anni
0: quasi
1: che lavoro 20
0: anni,
1: qui a Radio
0: Anna Chiara
1: Vischis.
0: 12 anni.
1: Allora,
0: cioè, siamo
1: perché
0: tutti
1: vi stiamo
0: di
1: dicendo
0: corso.
1: Questo?
0: Cioè, Anna Chiara è quella che lavora da meno e lavora da 12 anni.
1: Da 12 anni. Vi diciamo questo perché gli italiani sono quelli più fedeli al posto di lavoro.
0: Sì, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Mediamente restano in un'azienda appunto 13-14 anni. Qui abbiamo superato tutti,
0: Anna,
1: insomma,
0: tu
1: questo
0: nella
1: limite.
0: Media te ne devi andare adesso.
1: Tra un anno te ne puoi andare. Mentre, cioè, proprio siamo
0: i noi ormai l'abbiamo scapolata la media abbondantemente.
1: Sì.
0: E partire da me, da Peppino, da Picca, insomma, anche tu, Adriana, ormai
1: a voglia. In Danimarca invece dopo 7 anni in media cambiano tutto, mandano tutto all'aria, quindi cambiano azienda, cambiano lavoro,
0: cambiano progetti, cambiano proprio attività.
1: Sì, sì, cambiano molto spesso attività. Nei Paesi Bassi invece dopo 8. Una forza lavoro più anziana che difende il posto sicuro, una generazione Z che invece passa da un contratto a tempo determinato all'altro. Quindi vediamo proprio delle generazioni a confronto. È vero, noi siamo un po' della vecchia guardia. Invece la nuova generazione, la generazione Z, resta mediamente pochino. Quanti ne vediamo passare noi di ragazzi, magari anche diciamo nel comparto social o anche in altri ambiti?
0: Sì, sì, sì, che poi cambiano anche proprio totalmente attività.
1: Cambiano, ma non perché non stanno bene, ma perché hanno voglia di fare esperienze nuove.
0: In realtà io all'inizio ho cambiato, ho lavorato in un'agenzia automobilistica, ho lavorato allo studio dentistico.
1: Vabbè, quelle sono le prime esperienze. Diciamo, no, i primi lavori retribuiti, un po' retribuiti.
0: All'inizio anch'io cambiavo, però poi ho deciso. La
1: non
0: vita
1: è cambiato più.
0: Fortunatamente mi ha dato questo lavoro e mi piace tantissimo, quindi ho continuato a farlo sempre.
1: Allora, cari italiani che siete all'ascolto, in base alla vostra età, ovviamente, da quanto tempo lavorate nel posto in cui lavorate? Cioè, da quanto tempo fate lo stesso lavoro? Perché immagino ci siano anche tanti. Da quanto tempo lavorate nel posto in cui lavorate? Cioè, da quanto tempo fate lo stesso lavoro, perché immagino ci siano anche tanti liberi professionisti, no?

0: cambierò oppure voglio arrivare alla pensione con questa azienda.
1: Sono Renata
0: fa lo
1: stesso.
0: Brasiliana, e lei è brasiliana da tanti anni, perché ricordiamo che per Renata
2: non cambia nazionalità.
0: No, lei è brasiliana, lei lo dice perché include tutta una serie di cose.
2: Sì.
0: L'essere brasiliana è un mondo, non è che solo, diciamo, la nazionalità.
2: E anche un po' la sua mansione, il suo lavoro, no?
0: Dire sono Renata brasiliana in Italia, capisci a me.
1: Brasiliana.
2: Lavoro.
0: Significa capisci a me. Sono brasiliana. Esatto. Allora, 347 sì. 490 0042. E Adriana Manca, capito? Cioè, queste sono 20 anni che dice capisci a me. Senti, sono brasiliana.
1: Sono Renata. Brasiliana.
0: Brasiliana.
2: Amore, ti voglio conoscere.
0: Che cazzo. Allora.
2: Ehi, amore, ti devi.
0: Fateci sapere.
2: 347 490 0042.
0: Grazie mille. Andiamo avanti.
2: Vi aspettiamo.
0: Vai.
3: Svegliati. Alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV. Let's go.

Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie Combresh, la canzone si intitola Serenamente, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno, da Brescia, Brescia è un attimo, andiamo da Fabiana, buongiorno.
1: Ciao Fabiana.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai Fabiana, bene?
2: Benissimo, voi?
0: Anche noi, molto bene.
1: Bene, bene,
0: bene.
1: Buon lunedì, buon inizio settimana.
0: Che lavoro fai Fabiana?
2: Grazie. Allora, io sono un'impiegata tributaria.
0: Impiegata tributaria, che detto così potrebbe sembrare un lavoro noioso.
2: Esatto, sembra bruttissimo, invece no, perché comunque ha a che fare con tantissima gente.
0: Da 15
2: quindi,
0: anni?
2: Da 15 anni. Sì.
0: 15
1: quindi
0: anni.
1: Da 15 anni tu non solo fai lo stesso lavoro, ma lo fai presso la stessa azienda, giusto?
2: Esatto, sì.
1: Ok.
0: Quanti anni avevi quando hai cominciato?
2: 21.
0: 21. Non ti è mai passato per la mente di cambiare idea?
2: Tantissimo. All'inizio sì, anche perché vabbè, appena arrivata, alti e bassi, non capivo ancora bene il lavoro, però mm-hmm. invece adesso da qualche anno sono nella mia bolla felice, vediamola così.
1: Quindi
2: bolla
1: non felice. Ci pensi proprio esatto. a cambiare più il lavoro? Cioè pensi che
2: no,
1: questo sia il lavoro
2: penso.
1: Della vita definitivo?
2: Ma pensi di sì.
1: Ok, ok, vedi?
0: Senti, ma quanto è bello fare un lavoro in cui appunto ti senti proprio come in una bolla felice. Questo è bello quello che hai detto.
2: Sì, non è male. All'inizio è stato veramente difficoltoso, però anche come gente, come colleghi, ne ho passati tanti e tanti. Ho
0: però
2: visto inciucci, intrallazzi, quindi
0: esatto,
2: è stato
0: no, avrai visto anche colleghi meno felici di te in quel lavoro,
2: sì,
0: giusto?
2: Esatto. Sì.
1: Vabbè, poi sai, quando sei per tanto tempo in un'azienda, le fasi turbolente, anche da quello che dicevi tu, gli inciucci, le cose, eccetera, eccetera, uno le supera, le attraversi e le superi, poi arrivano
2: esatto.
1: le fasi più tranquille, dove magari
2: sì.
1: anche tu sei più adulto, non te ne frega più niente, è vero?
2: Sì, non ti toccano più praticamente.
1: Non ti toccano.
0: Quindi
1: non
0: tu ti auguri tutta la vita lì, giusto?
2: Sì, oddio, sembra un po' brutto da dire, però...
0: Ma perché sembra brutto da dire?
2: Capitare, sì.
0: Ma se stai bene, perché sembra brutto da dire?
2: Sì, no, infatti.
0: No, è bello
2: sì,
0: da
2: sì,
0: dire, invece. È bello da dire. Complimenti
1: allora,
0: a te,
1: grazie
0: mille.
2: Grazie,
0: un
2: ciao,
0: bacio
2: ragazzi.
0: Fabiana, ciao.
1: Ciao, chi schizza te. Sentiamo un po' cosa ci dicono gli italiani, perché siamo partiti dal fatto che pare che siamo il popolo più fedele al lavoro, cioè restiamo mediamente in un'azienda tipo 13 anni o anche di più.
0: Anche
1: sentiamo.
0: Di più.
3: Sì, buongiorno, io lavoro nella stessa azienda da 40 anni.
0: Da 40 anni.
3: Sono orgogliosissima, un abbraccio da Catania, Rosy.
0: Sì.
1: Ciao, Rosy
0: da Catania, effettivamente a un certo punto si diventa una parte dell'azienda, quando mm-hmm. ci lavori da tanti anni sei orgoglioso di aver fatto crescere anche e di aver fatto parte di una non lo so, di un'avanzata dell'azienda.
1: Beh, certo,
0: di una
1: sei un po' il cuore
0: importante.
1: L'anima di quell'azienda.
0: Sì.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno,
1: buongiorno
4: Adriana, Riccardo da Catania.
0: Ciao Riccardo.
4: Faccio scuola guida nello stesso posto da 27 anni.
0: 27 anni. Salutiamo
5: Ci
0: Catania.
5: Angela, chiamo da Cisternino. Io lavoro in una stazione pubblica e sono 39 anni.
0: Nella pubblica okay, amministrazione
1: okay, 39,
0: no, stavo
1: tanto.
0: Salutando Catania perché dico ci ascoltano in tanti, li abbracciamo
1: certo.
0: tutti.
1: Un bacio grande.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, grazie da Foggia. Io ho lavorato come educatrice per 12 anni in una cooperativa
1: mm-hmm.
6: e dal primo di settembre ho vinto il concorso e sono docente nella scuola primaria. Sono felice chiaramente perché cambiare lavoro dopo tanti anni un po' mi spaventava, ma mi ha dato la carica giusta e la motivazione giusta per poter riprendere un po' in mano la mia vita.
0: Vedi.
6: Un bacio, kiss kiss.
0: Grazie,
1: bene,
0: kiss kiss
1: a te. No, perché
0: giornata.
1: Non abbiamo solo storie, diciamo, felici di lunghe permanenze all'interno di un'azienda.
0: No.
1: Abbiamo anche chi prova, diciamo, una soluzione migliore ogni volta. Sentiamo.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Da Reggio Emilia, io lavoro in questa azienda da 3 anni esatti.
1: Okay.
0: Ah, sei giovane
7: nell'azienda. Lunedì, venerdì ho firmato il licenziamento.
1: Vedi?
7: Non ho trovato un secondo lavoro attualmente.
1: Okay.
7: Avendo firmato io non avrò la NASPI, insomma non avrò niente, ma preferisco così. A volte meglio senza un euro che dover sbattere la testa al muro. Kiss a tutti.
0: Addirittura sbattere la testa al muro vuol dire che stava vivendo proprio male.
1: Era
0: quindi...
1: proprio un'urgenza emotiva, mi è sembrato di capire,
0: sì.
1: E quindi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo.
0: Certo, sì.
1: Sentiamo.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
8: Allora, io il mio primo lavoro
5: Ci sono stata 10 anni.
0: 10 anni.
5: Quello successivo 16 anni. Poi mi hanno licenziato.
1: Loro?
5: E i lavori successivi li ho fatti per 2 anni e adesso lavoro in questa azienda da altri 2 anni.
0: Altri 2 anni.
5: Okay. L'unica particolarità è che negli ultimi 20 anni però sono nello stesso palazzo. Cambia azienda ma nello stesso palazzo.
0: Nello stesso palazzo.
5: Ciao, vedi? A tutti.
0: Grazie, ciao,
5: bella,
0: ciao,
5: da Gambolò.
0: Da Gambolò. Comunque è sempre, diciamo, un'abitudine. Anche stare nello stesso palazzo, diciamo, alla fine ti fa è una parte di te che non è cambiata.
1: Ti fa stare nella tua comfort zone.
0: Assolutamente sì.
1: Magari poi sentiamo anche chi ha fatto il cosiddetto job hopping, cioè saltare da un posto di lavoro all'altro.
0: Quanto tempo avete lavorato o lavorate per la vostra azienda? Da quanto tempo? Fatecelo sapere. WhatsApp audio

0: il tuo oroscopo, Adriana, ma ce ne sono altrettanti che se ne sono andati, quindi prego. Signori, è arrivato.
1: Speriamo pochini quelli che vanno
0: la
1: via.
0: La rotina. Ah, no, l'oroscopo Petro.
1: Vai.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
3: Ma come si permette sta signora? Scusa.
0: Esattamente, sono d'accordo, signora. Lei ha ragione.
1: Allora, ero in coda.
0: Come ti permette?
1: Ero in coda al supermercato venerdì, sì. E una signora ha detto: scusa Adriana,
0: io sono cuspide.
1: Ma lunedì che segno fai? Perché io sono della bilancia.
0: Ah, vedi, e tu che segno fai invece?
1: No, adesso facciamo una cosa del lunedì.
0: La cosa del lunedì
1: che sarebbe? È per iniziare bene la settimana. Dobbiamo dare un aggettivo della settimana. Abbiamo iniziato noi con la parola, l'abbiamo chiesta agli italiani.
0: Quanta prosopopea ti permetti?
1: E allora volevo fare un gancio.
0: No, ma che
1: con l'inizio
0: scena
1: del programma.
0: Veramente.
1: Allora, sì. Poi ritorneremo, perché poi nel weekend dobbiamo fare i segni del weekend. Inizio settimana, tutti i segni, vai, si parte con l'Ariete, ok?
0: Vai.
1: Incarognito.
0: Incarognito l'Ariete?
1: Incarognito.
0: Mamma, che brutto termine.
1: Incarognito.
0: Incarognito.
1: Diciamolo un po' più inglesizzato.
0: Brutto però.
1: Toro.
0: Vai.
1: Catatonico.
0: Catatonico. Il toro è catatonico.
1: Io.
0: Se, cioè, che ti fa entrare in catarsi.
1: Esattamente.
0: Sì,
1: gemelli, logorroico. Ovviamente stiamo passando in rassegna tutti i segni e diamo un aggettivo per questa settimana.
0: A cazzo, ovviamente, perché figurati.
1: No, non è vero. Cancro, vuoi sapere cancro?
0: Sì, cancro.
1: Pica.
0: Vai. Pica, sì.
1: Permaloso.
3: Grazie.
1: Prego.
0: Insomma.
1: Leone, egocentrico. Questi miei astrologi non sono mai buoni con quelli del leone.
0: Egocentrico. Sentiamo la Vergine.
1: Vergine. Oh,
0: viene,
1: ha capito che dopo il leone viene la Vergine.
0: Questo lo ricordo,
1: imparato.
0: Sì, sì.
1: Oh. Pignola.
0: Eh beh, vero. Vero.
1: Mica solo sta settimana.
0: La Vergine
1: pignola,
0: pignola sempre.
1: Sempre,
0: sì.
1: Bilancia inconcludente.
0: Bene.
1: Scorpione letal.
0: Letal, sì.
1: Sagittario disperso.
0: Bene.
1: Capricorno spietato. Eccolo lì.
0: Anna
1: sta
0: Chiara,
1: sopra.
0: Che segno è?
1: Vedi, non lo sa mai.
0: No,
1: che segno è?
0: Non mi ricordo.
1: Gemelli.
0: Gemelli. E quindi è Anna Chiara?
1: Aspetta, logorroica.
0: È logorroica, sì.
1: Attenzione
0: stamattina
1: ad Anna Chiara.
0: Te la pupetela.
1: Acquario.
0: Sì.
1: Anarchico. E andiamo dai pesci.
0: Andiamo dai pesci.
1: Comatoso.
0: Comatoso.
1: Sì, sì, non ha proprio voglia
0: Luca
1: di reagire.
0: Stamattina. Luca dei pesci, tu.
1: No, Luca è da ieri che è comatoso. Cioè, è proprio.
0: Ma sì, se sì. Tu ieri hai costretto tuo marito, tutta la famiglia a stare su un campo di calcio.
1: Eravamo sugli spalti
0: dalle 7
1: ieri,
0: di mattina,
1: dalle 7 di mattina
0: fino alle 7 di sera. 12
1: per il primo torneo della. Ragazzi, cioè,
0: 12 ore.
1: Allora posso
0: ma sai quanti calci nel culo mi avrebbe dato mia madre? Si metteva 12 ore presso a me a guardare me, il quinto
1: vabbè.
0: Di 6 figli, a stare lì 12 ore per la partita di calcio.
1: Posso fare i complimenti a tutti i genitori in generale di tutto il mondo, di tutta Italia, che accompagnano i figli anche nel weekend a fare i tornei?
0: A fare i tornei per 12
1: la
0: ore.
1: La mia stima, la mia solidarietà, perché veramente non
0: per
1: è un affare
0: state
1: facile.
0: Bene. Per me non state bene.
1: Allora, grazie, datemi i vostri feedback. Abbiamo dato un aggettivo per ogni segno zodiacale, così siamo a posto per iniziare la nuova settimana. Dai, io cerco di darmi un tono, un'autorevolezza.
0: Ma... Andiamo avanti.
1: Oh, thank you.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
4: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Però la vita nel cesso vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Amor, la canzone di Achille Lauro su Radio Kiss Kiss. Attenzione, perché abbiamo tanti messaggi dei nostri ascoltatori sul lavoro, giusto? Prego.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Milena da Gallarate, ho 45 anni e da 23 sono una ristoratrice.
0: Brava Milena, okay, fa sempre lo stesso
2: tempo.
0: Lavoro da 23 anni.
2: Sì.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giuse e faccio lo stesso lavoro da 50 anni.
0: Da 50 anni non ha cambiato, hai visto Giuse?
2: Quanti anni avrà però?
4: E lavoro nello stesso posto da ben 22 anni.
0: 22 anni nello stesso
4: tutti.
0: Posto. Grazie, ciao, chi schissa te.
2: Ciao, chi schissa te, baci.
5: Allora, 9 anni tra qualche giorno la permanenza nell'attuale mia azienda.
0: Ah, vedi?
5: Schissa tutti.
0: Da 9 anni nella stessa azienda.
2: Ok. Pure mi sembra.
0: È nella media italiana sì, ancora. Sì.
6: Buongiorno, sono Simone da Firenze.
2: Ciao Simone.
6: Lavoro per le Ferrovie dello Stato da 9 anni.
0: Da 9
6: e questa azienda mi sta permettendo di fare un passaggio importante, trasferirmi al sud, quindi precisamente in Sicilia. E credo su Catania, ancora non è definitiva, ma penso sia su Catania o Messina. E niente, quindi non la lascerò, però ovviamente per riprendere nuova motivazione la affiancherò al lavoro di personal trainer.
0: Ah, vedi, così.
2: Però questo credo che sia il lavoro proprio della vita, il posto fisso, no?
0: Eh sì, posto
2: tanto
0: fisso
2: desiderato comunque ancora oggi.
0: E poi per non tornare a casa magari dalla moglie e i figli fa pure il personal trainer.
2: Vedi?
7: Ciao, ciao, qualche altra cosa. Buongiorno a tutti, sono Rosy da Garbatte.
0: Ciao Rosy.
7: Allora, io lavoro nella stessa azienda dal 1994, quindi 32 anni.
0: 32 anni.
7: Beh, che dire, sicuramente mi trovo bene, altrimenti avrei cambiato. E poi per carità, migliorarsi c'è sempre tempo,
0: sì.
7: Però non mi lamento assolutamente.
0: La domanda è da quanto tempo lavorate nella stessa azienda, avete mai cambiato, soprattutto da quanto tempo fate lo stesso lavoro, se non siete, diciamo, dipendenti. Prego.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Federica da Genova.
0: Ciao Fede.
8: Io durante gli studi ho lavorato in una scuola privata e lì ho capito che non potevo stare nelle scuole, non potevo fare l'insegnante assolutamente. Infatti dopo la laurea sono andata via dal mio paese e adesso lavoro in banca da 6 anni e sono contenta.
0: È contenta.
2: Ah, ok, bene, bene.
0: E anche noi.
2: Chi scherza a te?
9: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: E attenzione, perché anche oggi si celebrano i 50 anni di Radio Kiss Kiss con un regalo che facciamo ai nostri ascoltatori, ovvero la t-shirt celebrativa di questo cinquantennio, di questo lustro. Adriana,
2: è un grande traguardo, un grande compleanno, quindi lo stiamo festeggiando.
0: Adriana
2: facendo
0: è una donna che vive
2: un
0: nel
2: regalo
0: lustro.
2: A voi, sì,
0: nel lustro, non nel lusso.
2: Nel lustro.
0: Nei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Allora, vi regaliamo la t-shirt che abbiamo creato apposta proprio per celebrare il vostro, che mi fate confondere.
0: Aspetta,
2: scusi,
0: no, il lustro sono
2: dicendo?
0: 5 anni, pensavo 50.
2: 5.
0: 5 anni.
2: 5.
0: Vabbè.
2: Facciamo 5 per 10,
0: okay. Vai.
2: Allora, quindi chiamiamo così totalmente a caso tra quelli che hanno interagito con noi fino a questo momento, va bene? Quindi sentiamo squillare il telefono, ovviamente dovete rispondere con ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Vai,
2: questa
0: attenzione.
2: È l'unica cosa.
0: Sai che ieri per strada una mi ha fermato una ragazza che aveva avuto non più di 22 anni, mi ha detto: Pippo, io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Sì, oramai anche di persona esatto. Ce lo dicono. Dai, che squilla.
10: Pronto?
0: Ciao.
10: Pronto?
2: Sì.
0: Ciao.
2: Che radio ascolti?
10: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ma brava! Come ti chiami?
10: Jessica.
0: Jessica, di dove sei?
10: Di Codogno.
0: Di Codogno. Allora Jessica, ti inviamo la t-shirt fino a casa, fino a Codogno.
10: Grazie mille.
0: Sei contenta?
10: Contentissima.
0: Ma a Codogno c'era il paziente zero, giusto?
2: Sì, la conosciamo per
10: esatto,
2: quello.
10: Sì, tu sei la per quello.
0: Tu sei la vincitrice zero, va bene.
2: Un bacio grande, se ti va, quando riceverai la tua maglietta, fai un fatti un selfie e ce lo invii, va bene?
10: Va bene, grazie mille.
0: Ciao Jessica,
2: ciao, ciao,
0: chi schissa a te. Un lustro.
10: Pronto?
2: Non ci freghi, cioè ci freghi però.
10: Pronto?
9: Rispondi e vinci.
2: Allora, già
0: oh,
2: è volata,
0: è volata
2: tipo,
0: veramente.
2: Sì, la nostra prima ora insieme, che
0: mamma
2: segna
0: mia
2: anche l'inizio di una nuova settimana. Ci ritroviamo qui nel Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ogni giorno, anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Tra un po' cambiamo nuovamente argomento per confrontarci, e però come sempre vi lasciamo prima delle news con un pezzo proprio della storia della musica.
0: Questo è del 1989, finiva una decade importante per la musica e la chiudeva tra gli altri anche Phil Collins con un pezzo che è stato un grandissimo successo intitolato Two Hearts.

0: 89. Allora, intanto stava tenendo un simposio su Noemi Bocchi.
1: Sì, Pippo, qui sì, sì.
0: Esattamente lì, perché ricordiamo che Adriana è la Bush. La
1: Noemi
0: Bocca.
1: Bocchi
0: le
1: era...
0: dava fastidio, come ha osato prendere il mio soprannome, la Bush.
2: No. Mamma Adriana, che Bush che hai.
3: È mica solo la Bush di Adriana.
1: Andiamo che è la compagna di Totti, insomma, adesso.
0: Sì, sì, che partecipa ballando con le stelle,
1: dai.
0: Vero.
1: Si riparte, sono le 8.
0: E Adriana doveva puntualizzare su qualche cosa estetica.
1: No, stavamo parlando, stiamo facendo un riepilogo. Noi quando ci rincontriamo il lunedì, ma questa è la verità.
0: Facciamo il riepilogo del weekend.
1: Facciamo il riepilogo del weekend, di quello che abbiamo visto sui social, in TV e di quello che abbiamo fatto noi personalmente nelle nostre vite.
0: Infatti.
1: Allora, il tempo che impieghiamo a rispondere ai messaggini, anche ovviamente su WhatsApp, può influenzare come gli altri percepiscono la nostra disponibilità emotiva e il nostro coinvolgimento nelle relazioni. La faccio più facile. Chi risponde subito vuol dire che è interessato a te. Ora, a prescindere dal tipo di legame, se sia un amico, se sia, diciamo, un flirt.
0: Io non sopporto chi non risponde a WhatsApp.
1: Chi non risponde, diciamo subito,
0: Anna Chiara?
1: È emotivamente non coinvolto, è proprio menefreghista.
0: No, perché lei ci percepisce evidentemente come lavoro.
1: No, io rispondo.
0: Nella sua mente ci ha messo nella categoria lavoro.
1: A chi dico io?
0: Non risponde. Adriana non risponde quando mai, anche lei.
1: No, non è vero, rispondo
0: no,
1: sempre.
0: Dipende dai periodi.
1: No, dipende dai momenti della giornata. Però sì, in genere è vero però.
0: Pica risponde
1: sempre. Rispondo subito alle urgenze.
0: Peppino risponde sempre. Ieri io ho scritto a Cominciam e lui subito ha risposto.
1: Ah, ok, vedi?
0: Esattamente, sì.
1: Ma lui, che c'ha da fare la domenica se non contemplare
0: il suo
1: feed?
0: Ma non è un problema di che ha da fare. WhatsApp è una comunicazione smart, veloce. Se ti scrivo qualcosa vuol dire che ho bisogno di comunicare qualcosa con
1: ma
0: te.
1: Ma io non ho bisogno in quel momento.
0: Ah, okay.
1: Cioè tu hai bisogno.
0: Ah,
1: io no e non ti rispondo.
0: E io evito di scriverti la prossima volta.
1: Allora, la verità, rispondete subito ai messaggini?
0: Io sì, sempre.
1: E a chi rispondete subito? A me capita.
0: Quando non rispondo è perché ci sono del... Faccio per dire, il mio compleanno,
1: sì.
0: C'erano 800.000 messaggi,
1: speciali.
0: Ho risposto la sera, mi sono messo con calma,
1: sì, sì.
0: Ho risposto a un 50% il giorno dopo, la sera mi sono messo con calma e ho risposto all'altro 50%, però alla fine ho risposto a tutti.
1: Però siete di quelli che rispondono subito, anche al telefono, per esempio, quando mi arriva una telefonata da parte di qualche numero che ho in memoria, ma che non sento da tanto tempo... Tu rispondi subito? Io no.
0: Quando mi arriva una telefonata?
1: Sì, per esempio ti chiama Francesco Russo che non senti da qualche anno. Ti chiedi, oddio, questo che vuole? Rispondi subito al telefono?
0: No, dipende da che...
1: Io aspetto che mi mandino il WhatsApp.
0: Dipende dall'idea...
1: così so che cosa vuole.
0: Dipende dall'idea che ho di Francesco Russo. Se ho un'idea di una persona gradevole, gli rispondo. Se ho un'idea di Francesco Russo... Adesso non si offendano i Francesco Russo all'ascolto.
1: No, ovviamente è un nome totalmente a caso,
0: puramente
1: casuale.
0: È un nome molto diffuso, sicuramente. Però se non ho una buona idea di Francesco Russo, non gli rispondo. Adesso qualcuno dirà a qualche Francesco Russo. Vedi che stamattina parlavano di te alla
1: no, era un nome così perché
0: Nome inventato da Adriana al momento.
1: Qualche settimana fa ho ricevuto una telefonata appunto da una persona che avevo in memoria ma che non sentivo da tempo. Ho detto, oddio, cosa vuole? Poi subito Zac, messaggino di WhatsApp
0: di Francesco Russo.
1: Mi faccio mandare sempre il messaggino per essere preparata rispetto, diciamo, all'argomento poi della telefonata, al motivo della telefonata.
0: Allora, voi siete di quelli che hanno il telefono sempre pronto per la risposta su WhatsApp, soprattutto perché spesso questa cosa è anche figlia di un'ansia, di attesa, no? Di telefono.
1: Ma sì.
0: Sai quante volte senti gli artisti, per esempio, no? Che sono anche i cantanti, dicono spesso questa frase, o anche i personaggi televisivi. A un certo punto il telefono ha smesso di suonare, cioè nel quando vogliono raccontare le fasi difficili delle loro carriere,
1: certo,
0: che siano alla fine o comunque durante la carriera, le fasi difficili sono spesso racchiuse nella frase il telefono ha smesso di suonare, e quindi quelle persone lì evidentemente guardano il telefono in continuazione perché aspettano che qualcuno li chiami.
1: Quella è fonte anche di lavoro.
0: Di attività. Okay. Esattamente.
1: Allora, 347 490 0042, più o meno ci raccontate un po' se rispondete subito e subito a chi, oppure se temporeggiate nelle risposte sia al telefono che nella messaggistica istantanea. Intanto andiamo sotto la doccia.

0: Questo era un periodo bellissimo, si chiamava British Invasion, perché all'epoca tutto ciò che veniva prodotto in Inghilterra ci andava per buono in Italia.
1: E stiamo parlando degli anni 80, il 1983, Paul Young, Love of Common People.

0: diverso la velocità con cui questa persona ci risponde.
1: No, ma a parte l'interesse, siamo portati proprio a pensare che le persone, diciamo, ti danno un'importanza quando ti rispondono subito, no?
0: Sì, ti danno un'idea. Sì. Poi dipende dall'ambito, ovviamente. Cioè, se resta in una sfera intima e privata, io immagino il flirt, qualcuno che si sta frequentando e lui o lei, o uno dei due, non risponda velocemente a un messaggio. Lì dici ok, non è interessato, che poi è un po' la verità. Poi nella vita quotidiana di tutti i giorni ci sta che un collega non ti risponda
1: tu,
0: subito.
1: Tu, diciamo, alle persone a cui sei interessata rispondi subito.
0: Allora, per esempio,
1: Adriana, sappiate che Adriana risponde per interessi.
0: No, se sono comunicazioni proprio familiari di quelle cose, cioè Luca, mia madre, mio padre, ma subito. Cioè, in un secondo rispondo.
1: Ah, vedi.
0: Poi gli altri invece magari possono anche aspettare, anche perché io c'ho l'anteprima, l'ho tolta però da qualche giorno, l'anteprima di WhatsApp. Quindi riesco a vedere già le prime tre righe del contenuto del messaggino.
1: Cioè, stamattina io ti ho scritto vieni con me e tu hai letto vieni con me dall'anteprima.
0: No, perché l'ho tolto, perché mi sono resa conto che quando sono in pubblico non c'è privacy, perché tutti possono leggere sul mio cellulare.
1: È vero.
0: Però ti ho risposto subito.
1: David da Sesto Fiorentino, buongiorno.
0: Ciao David.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, da, a tutti. Piacere di conoscerti, David. Come stai? Tu rispondi subito?
0: No.
2: No, mai.
0: Non te ne frega niente di nessuno.
2: No. Chi mi vuol bene mi sopporta.
1: Tu dici come facevate quando non c'erano i telefonini, giusto?
2: Ragioni sì, così. Benissimo. A me non è cambiato assolutamente niente.
0: Ma non rispondi perché ti stressa l'idea di stare col cellulare sempre attaccato, oppure non te ne frega niente delle persone che ti scrivono?
2: No, la prima, perché ci sono un paio di gruppi WhatsApp che seguo perché mi interessano e quindi rispondo se sono interpellato.
1: Di cosa trattano? Possiamo farti questa domanda?
2: Sì, io sono padellista come tanti in questo momento.
1: Padellista?
2: Esatto.
1: Quindi gruppo del padel, lì guardi, leggi?
2: Esatto, sì.
1: E l'altro?
2: No, ci sono campi peggiori, quindi io...
1: L'altro si chiama Figa per Tutti ed è un gruppo che lui segue da te.
2: No, amici, gruppi di amici, sì, intimi, diciamo.
0: Ok. David, scusa, c'è una persona in particolare a cui rispondi subito? Un familiare, un parente, una persona che ti piace? No?
2: Subito al volo no?
0: No, mai.
2: Direi la moglie e qualche amico, ma bisogna che non c'ho proprio il telefono a portata di mano, perché essendo al lavoro non uso il telefono. Ma
1: non uso il telefono.
0: Va bene, abbiamo capito che è un atteggiamento molto rilassato col cellulare, per cui insomma al di là dell'interesse che provi per una persona non rispondi.
1: David. Grazie Davide, è stato un piacere conoscerti.
2: Chi schissa te.
1: Buona giornata.
0: Andiamo
1: ciao.
0: Da Dario, che è a Tortona in provincia di Alessandra. Ciao Dario.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno
1: a te, piacere di conoscerti. Tu hai un figlio piccolo di quanto?
3: 45 giorni.
1: 45 giorni, un mese e mezzo.
3: Esattamente.
0: E quindi non rispondi mai perché hai sempre silenzioso.
3: Ho sempre risposto in tempi bene o male brevi, perché se il bambino, quando arrivo a casa, il telefono è rigorosamente silenzioso, perché se sta dormendo e si sveglia, ovviamente è un disastro. E quindi niente, ultimamente non rispondo più a nessuno, magari mi scrivono il sabato, rispondo la domenica sera.
1: Senti, quando, ti è mai capitato in questi 45 giorni, da quando è nato il piccolo, di perderti una telefonata che invece era importante che tu rispondessi subito?
3: No, dico la verità, no.
1: Quindi ti fai un calcolo, cioè beh, tanto non, finora nessuno... Non c'è stata una telefonata importante, un messaggio importante che mi so... Che ne so, tipo, vieni immediatamente qui perché ci sono... 5 milioni di euro per te, faccio per dire.
3: Niente. Purtroppo di notizie di quel tipo lì non ne sono mai arrivate. Neanche i 40 anni in cui ho tenuto il telefono con la suoneria giorno
0: quindi
3: e notte, mai nessuno mi ha regalato 50 milioni di
1: 50
3: euro.
1: Milioni, quindi hai deciso di spegnere.
3: Se qualche ascoltatore che me li vuole regalare, ben volentieri.
1: Riattivi la suoneria, giusto?
3: Assolutamente.
1: La riattiva
0: va
1: subito.
0: Bene. E Dario, invece, immagino tu abbia una compagna, una moglie?
3: Sì.
0: Ok.
3: Sì.
0: Ora che c'è il bambino piccolo.
3: Saluta.
0: Ciao, salutiamo Francesca. Ora che c'è il bambino piccolo, quando lei ti scrive qualcosa, rispondi subito?
3: Sì, perché lavoro sì. Comunque sia, ho la suoneria, perché poi mi chiamano per motivi di lavoro.
0: Di lavoro,
1: va bene, perfetto.
0: Va bene,
1: allora,
0: chi
1: abbiamo fatto David da Sesto Fiorentino, abbiamo fatto Dario da Tortona in provincia di Alessandria. Andiamo adesso a Varese, dove c'è Arianna. Buongiorno, Arianna.
4: Ciao Pippo, ciao Arianna.
0: Ciao, buongiorno. Benvenuta, piacere di conoscerti.
1: Allora, Arianna, tu definisci WhatsApp uno strumento inappropriato, perché?
4: Sì, all'inizio, ma perché comunque sono diventati tutti invadenti, ti trovi la mattina a gruppi WhatsApp, non acconsenti mai le cose.
1: Adesso per esempio
4: tutti.
1: Tra i giovani, quindi anche quelli un po' meno giovani stanno prendendo questa abitudine, la telefonata si fa con WhatsApp. Non ti chiamano
4: non
1: più col telefono normale.
0: Mio figlio mi chiama solo con WhatsApp.
1: Sì, chiamano tutti con WhatsApp.
0: Sì, perché c'è adesso questa nuova funzione per cui i numeri che tu memorizzi si memorizzano o su WhatsApp o li devi rimemorizzare nei contatti.
1: Sì, sì, infatti.
0: Quindi è così.
4: Assolutamente sì. Ma poi secondo me sempre le mani sono su WhatsApp, uno fa prima a schiacciare WhatsApp invece.
0: È vero,
4: di... Assolutamente sì. Ma poi secondo me sempre le mani sono su WhatsApp, uno fa prima a schiacciare WhatsApp invece.
0: È vero, è vero. Quindi però

0: genitori, quelli con cui si va più d'accordo e bravi. Si parla
1: e
0: degli altri genitori.
1: Nel gruppo dei genitori. Sta nel gruppo dei genitori puzza sotto il naso, si chiama?
2: Sì, no, esatto. No.
0: Quelli che
2: sorteggiano. No, noi li chiamiamo first class.
1: First class, hai visto? Esatto. Quelli di quella del naso si chiama puzza sotto il naso, sono quelli che guardano, diciamo, quelli lì un po' più popolani, un po' con meno rispetto, diciamo, vabbè.
0: Vabbè, quindi siamo quelli inseriti in tutti i gruppi, qualcuno sì. Io lo archivio, qualcun altro lo silenzio, poi
1: siete
0: dipende
1: delle
0: periodi.
1: Razziste, Arianna, sia tu che Adriana.
2: Ah, no, ascolta, detta da un albanese mamma.
1: E che c'entra?
2: Eh beh, sei greca mamma, eh.
1: Puoi essere una sempre razzista sei.
2: Sì, cioè. Sì.
1: Sei classista anche,
0: Oddio. No, vabbè, è selezione naturale, nel senso uno sceglie le persone con cui va più d'accordo, con cui ha più argomento di discussione. Questo mi sembra totalmente logico e lecito.
1: Ma
2: sono d'accordissima sempre con te, Adriana.
0: Brava,
1: sempre
0: Marianna,
1: con te.
0: I love you.
1: Bene.
0: Adesso inseriamo pure Pippo. Allora Pippo deve essere inserito in qualche gruppo genitore.
1: Ma non ci pensare nemmeno.
0: Ma io ti devo fare un bel servizio.
1: Sì, sì.
3: Te.
1: Certo.
0: Lo inserisco in tutti i miei gruppi. Guarda, ma che bella idea.
2: Anche nei ristoranti Michelin.
1: Arianna, è stato un piacere, grazie.
2: Grazie anche per me. Un abbraccio
1: chissà
2: a tutti.
1: Te, buona giornata.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Ragazzi.
1: Ciao.
4: A proposito, Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
0: Sesto giorno.
1: Adesso vado a controllare un attimo, Pippo. Ti faccio sapere tra pochi secondi.
0: Zero, no?

Chissà te, che stamattina ti sei preparato di fretta e ora hai i calzini di due colori diversi. Chissà te, che ieri notte hai fatto tardi e oggi al lavoro vai leggermente a rilento. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Bella, no? Questa idea di cantare le iniziali di una parola, baby step. Bello.
1: Come lo fai tu?
0: Suona bene, però.
1: L'idea non diventa poi più carina.
0: Fai, qui è fatta con i cori, con.
1: Come fa?
0: Baby step.
1: Molto carina.
0: È così.
1: Idea, devo dire.
0: Ma così dice. Sembra che dice poppo.
1: Uguale.
0: Pop, ma in realtà dice babbo. Babbo.
1: Dai che siamo pronti sulle 8.27, siamo pronti a regalare anche il nostro pacco gadget.
0: Sì, oggi per vincere i gadget dovete indovinare di chi trattasi per quanto riguarda la voce che state per ascoltare. Prego, Pica.
2: Io avrei detto qui.
1: Risentiamo almeno tre volte, ok? Vai.
2: Io avrei detto qui.
1: Sentiamo chi è. 347 490 0042. Cominciate a dare le vostre risposte via WhatsApp audio.
0: Allora,
2: io avrei detto qui.
0: Ripetiamo con calma il numero per chi si fosse sintonizzato.
1: Posto
0: per la prima volta.
1: Sì.
0: 347 490 0042. Se volete vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, dovete inviarci un vocale e nel vostro vocale dire chi secondo voi è il personaggio che parla così. Sentiamo ancora la voce e poi andiamo con le prime risposte che stanno già arrivando numerose.
2: Io avrei detto qui.
1: Ok, esatto. Allora non vi diamo nessun indizio per il momento e andiamo subito ai vostri messaggi vocali.
3: Per me è Elena Santarelli, Peppe da Napoli.
0: Peppe da Napoli è il primo a dare la risposta sbagliata. Non è Elena Santarelli.
1: Grazie comunque.
4: Ciao Kiss, è Chiara Ferragni.
0: Non è Chiara Ferragni, no. Ci dispiace molto, ma ti salutiamo e ti abbracciamo, grazie.
1: Poi.
5: Buongiorno Radio Kiss, sono Alfonso dalla provincia di Salerno.
0: Ciao.
5: La voce è Paola Iezzi.
0: Paola Iezzi, no, non è Paola
1: no,
0: Iezzi.
1: No, non è lei. Poteva sembrare, sì, in effetti, la voce di Paola, ma non è lei.
3: Ciao. Sentiamo. Secondo me è Paola Iezzi.
0: Paola no. Iezzi, no.
3: Ciao a tutti.
0: Chi no, state accanendo su Paola Iezzi, ma non
1: sentiamo.
0: È lei. Vai.
2: Io avrei detto qui.
1: Ok, questa è la voce.
0: Io avrei
1: va
0: detto
1: bene?
0: Qui. Ah, no, pensavo ci conosce. Io avrei detto.
6: Elena Sofia Ricci.
0: Elena Sofia Ricci?
1: No,
0: no,
1: non è lei.
0: Non è Elena Sofia Ricci.
1: No, no, no.
0: E in questi giorni, tra l'altro, ha fatto una polemica sulla quale io mi sento di darle ragione al 100%. Ha detto basta con i programmi che della prima serata che cominciano alle 10 di sera.
1: Che cominciano troppo tardi.
0: Perché la gente va a lavorare, noi siamo in migliaia a lavorare per
1: vero.
0: Le fiction italiane, lavoriamo tantissimo, perché poi il nostro film debba essere... Ha detto, non vale Rai Play o quella roba lì, perché la gente sia su Mediaset che sulla
1: Rai...
0: ma mi
1: pare pure giusto,
0: dovrebbe
1: sì.
0: guardare i programmi la sera tutti insieme per commentarli alle 8:30 di sera e non alle...
1: Come si faceva un tempo,
0: si faceva,
1: no?
0: Io per esempio, non so tu Adriano, che vado a letto presto perché la mattina
1: no,
0: ci
1: no, ma io non guardo mai TV.
0: Non mi metto mai più
1: alla vista
0: di una serie TV alla sera in televisione.
1: Anche
0: sulla
1: finisce che ti appassioni e poi che fai? Devi spegnere il televisore?
0: Esatto. E quindi viva Elena Sofia Ricci, ha detto benissimo. Io sono
1: allora,
0: d'accordo con lei.
1: Torniamo
0: vai.
1: Però alla
6: Radio
1: voce.
6: Kiss, Angela da Roma, secondo me è la sindaca di Genova Salis.
0: Non
1: no,
0: è
1: non
0: la
1: è,
0: sindaca
1: non
0: di
1: è
0: Genova
1: lei.
0: Salis, andiamo
1: molto,
0: avanti.
1: Molto in auge in questo periodo.
0: Vai.
7: Maria Grazia Cucinotta.
0: Non
7: ciao
0: è Maria
7: ragazzi,
0: Grazia Cucinotta.
7: Buona giornata.
0: Ciao, chissà a te. 347 490 0042. Forza, forza, forza.
2: Io avrei detto qui.
1: Questa è la voce del personaggio misterioso. Sentiamo.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Chiara Ferragni.
1: No,
3: chiss
1: non è
3: tutti.
1: Chiara Ferragni.
0: Cominciare a dare un indizio. Tipo, più o meno quanti anni ha? Più o meno, in quale decina si muove?
1: Allora, diciamo che sicuramente è molto più giovane di Elena Sofia Ricci. Ed è più giovane pure della Santarelli e della Ferragni.
0: Anche più giovane della Santarelli.
1: Ha
0: della
1: avuto
0: Ferragni.
1: Da. No, posso. Cioè, diamo qualche. No, non,
0: no, no,
1: non lo dico.
0: Non
1: inizio, lo dico.
0: Vabbè,
1: perché.
0: Vabbè. Vai, prego, prego.
8: Buongiorno
0: vai.
8: Pippo, buongiorno Adriana. La voce è quella di Chiara Ferragni.
0: Non
8: Antonino
0: è
8: Chiara
0: Ferragni.
8: Da Napoli.
0: No, Antonino, no. Abbiamo detto che è più giovane della Ferragni. Quindi
1: sì,
0: giovanissimo.
9: Giovanni da Sorrento, ragazzi, potrebbe essere Laura Chiatti?
0: Non è Laura Chiatti, no.
1: Non
0: ciao.
1: È Laura
9: buongiorno,
1: Chiatti.
9: Daniele Dalla Mezzia.
0: Ciao Daniele.
9: Secondo me è Mara Maionchi.
0: Non è Mara Maionchi.
1: No. E sicuramente
0: Mara Maionchi.
1: Possiamo...
0: Abbiamo appena detto che è più giovane della Ferragni, Mara Maionchi.
1: Vabbè, ma sarà arrivato prima.
0: Un po' eccessivo.
1: Ma che giorno è? Il sesto del ciclo.
2: Mi sembra allora Noemi.
0: Ma guarda
2: no.
0: Noemi.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Non è un'attrice,
0: Giorgia.
1: Però.
0: Non è Giorgia.
1: Non è Giorgia.
7: Adriana, Chiara, secondo me è Brenda Lodigiani.
1: No, Brenda non è Brenda Lodigiani. No.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Chi parla è Cristina Marino.
1: No, Cristina Marino sarebbe... Yeah. È brutto da dire, ma è la moglie di Luca Argentero.
0: Perché è brutto da dire?
1: No, brutto da dire perché non riesco a dire che...
0: Io l'ho vista quest'estate.
1: È la moglie di Luca Argentero.
0: Tutti i giorni al mare, stava davanti a me.
1: Con Luca Argentero. No, è brutto da dire. Molte si offendono se le definisci come la moglie o la compagna di...
0: Io non sapevo
1: chi fosse,
0: infatti.
1: Però mi viene in mente Cristina Marino solo per essere la moglie di Argentero.
2: Io avrei detto qui.
0: E questa è la voce.
1: Lei avrebbe detto qui.
10: Buongiorno, Radio Kiss. Mattia da Pontassieve.
0: Ciao Mattia.
10: La voce è Asia Argento.
1: No, non è Asia Argento.
11: Vittorio da Palma Campania. Ambra Angioini.
1: No, non è Ambra Angioini.
12: Buongiorno Radio Kiss, Elena Sofia Ricci.
1: No.
13: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Antonio da Cecci. Secondo me la voce è Sara Lazzari.
0: Allora diamo un altro indizio, è un uomo. Attenzione. No.
1: È una donna.
0: Non è un uomo?
1: Ah, diciamo
2: per
1: è figlia
2: me
1: d'arte.
2: È Ilari Blasi. No. Kiss a tutti.
0: Allora, non è Ilari.
14: Ciao a tutti, Maria Elena Boschi.
0: Non è Maria Elena Boschi.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss, credo che sia Ornella Muti.
0: Ornella Muti.
16: Ciao, per me è Nancy Brilli.
0: No!
1: Classe 1996.
17: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Davide Assess Fiorentino, la voce è Mara Venier.
1: No!
0: Ma non è Mara Venier, è più giovane di
18: Inizio musicale, aspetta.
0: Ah, ma che cazzo, ragazzi, ma... Okay.
1: Ecco, si capisce.
0: Allora,
1: inizio
0: è un
1: musica.
0: Uomo, attenzione.
1: Classe 1996, figlia d'arte.
0: 347-490-0042, scatenate l'inferno, vai.
19: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Virginia da Roma e secondo me la voce misteriosa è di Matilde Gioli.
0: No, Matilde Gioli, no.
20: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Maria. Secondo me è la voce di Cristina Marino.
0: Non è la voce di Cristina Marino.
20: L'attrice, insomma, la moglie di Luca Argentero.
0: Grazie, ciao.
1: Va bene.
0: Kiss Kiss a te, buona giornata.
21: Buongiorno Radio Kiss Kiss, è Giulia De Lellis.
0: Ma Andrea... tu non hai dato un indizio importante. No. Non è Giulia De Lellis.
1: Giulia d'arte, classe 1996.
0: Ma che sei
22: scema. Radio Kiss Kiss per me è Valentina Ferragni.
0: Valentina Ferragni. No, ma come si permette?
23: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Irene da Rimini. Per me è Maria Elena Boschi.
1: No,
23: buona
0: Maria
23: giornata.
0: Elena Boschi, no.
24: Buongiorno Radio Kiss Kiss. È Angelina Mango.
0: Non è Angelina Mango, no.
1: Non è una cantante. Tanto che c'è.
0: Sta facendo anche un programma televisivo famoso.
1: Ciao, ce li prendiamo noi.
25: Me è Noemi.
0: Non è Noemi.
26: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per me è Chiara Francini.
0: Non è Chiara Francini.
27: Secondo me è Elettra Lamborghini.
0: Non è Elettra Lamborghini. 347-490-0042.
28: Io avrei detto Matilda De Angelis.
0: Ma non è Matilda, avresti detto male, Vai.
29: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Marta dalla provincia di Arezzo. Per
0: Ciao,
29: me
0: Marta.
29: È Aurora Ramazzotti.
0: Sì! Aurora Ramazzotti.
1: È Aurora Ramazzotti, che anche lei è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle.
0: Assolutamente sì.
1: Ok, figlia di Eros e di Michelle Hunziker.
0: Sarà questa. L'Aurora, era la canzone.
1: Mamma mia. Era canzone meravigliosa, tra
0: bellissima
1: l'altro,
0: canzone. Dove adesso no. Guardiamo che anche ci Adriana sei. Quando è nata il papà ha inciso una canzone che si intitola Trapanarella ed è stata la dedica del papà ad Adriana.
1: Sei veramente cretino. Oh, bello, stupendo.

0: Fabri Fibra, antidroga, cantato Vento di Passione con Giorgia l'altra sera al Unipol Dome di Milano.
1: Molto molto bello.
0: Per la data di chiusura del tour di Giorgia c'era lei, c'era anche Annalisa e c'era anche Irama.
1: E facciamo i complimenti a Giorgia anche per il nuovo singolo.
0: Bellissima, Parafulmini. Diciamo, ha avuto certi momenti, ha avuto anche una standing ovation sul finale di Come Saprei.
1: Sì,
0: stato bellissimo vedere un intero palazzo dello sport stracolmo alzarsi in piedi per tributare.
1: E noi le vogliamo sempre un gran bene, la abbracciamo e la salutiamo e le facciamo un grosso in bocca al lupo per tutto. Allora, ci succede sempre più spesso che la sera abbiamo il nostro momento di drenaggio dalla fatica. Cioè, ora tu sei stanco, però la sera ti metti sul divano, vuoi guardare un film, vuoi anche semplicemente fare zapping, vuoi anche solo fare lo scrolling. E questa roba qua toglie tanto tempo prezioso al sonno. Ma lo facciamo lo stesso.
0: Facciamo sempre. Però a me, devo dire la verità, sempre come sonnifero.
1: Sì. Lo
0: adesso,
1: scrolling.
0: Sì. Forse non mi fa bene, non lo so, perché poi improvvisamente mi sveglio dopo un po'. Forse mi crea qualche problema. Però adesso ho capito che cos'è che mi fa addormentare. Lo scrolling.
1: Ma veramente?
0: Sul serio?
1: No, io a un certo punto lo devo mollare.
0: Non l'ho mai fatto nella vita, lo sapete, ve l'ho sempre detto. Non amo guardare i video, mi annoia guardare video. Adesso lo sto facendo ultimamente, forse
1: sì,
0: quella.
1: Guardi i video.
0: Adesso sai che l'algoritmo mio cosa mi propone, no? In
1: allora
0: momento.
1: Posso dire che l'algoritmo di Pippo gli propone palle di Natale.
0: Sì, prima mi proponeva mi ha proposto gli MTV Music Awards.
1: Sì.
0: E adesso mi propone invece quell'ultimo algoritmo, mi sta proponendo Natale.
1: Vi rendete conto che sull'Instagram
0: adesso so che aprono degli store, so tutte le date dei
1: mercatini. Sull'internet, sull'Instagram di Pippo è Natale già.
0: È già Natale.
1: Ma che avvini me. Cioè lui ha superato la zucca.
0: Sul mio Instagram Mariah Carey è stata già scongelata. Basta. Prego.
1: Ce la faccio.
0: Eccola.
1: È pieno di candy cane.
0: Lei era in un cubo di ghiaccio gigantesco dove viene scongelata in genere. Sai che è già entrata nella Hot 100 di Billboard, Mariah Carey?
1: Figurati.
0: Sul serio, questa volta è entrata a settembre per la prima volta, è entrata a fine settembre. Perché
1: secondo me l'anno prossimo inizia a luglio.
0: Sì, perché è stata utilizzata, diciamo, tante volte dai social soprattutto, quindi la gente poi ha comprato il disco, utilizzata per il fatto che era congelata.
1: Sì. E questo meme che gira, vabbè.
0: E noi andremo a vedere.

0: non è Natale, io non mi vorrei accorciare la vita perché voglio andare ancora al mare, quindi non mi addirittura Pippo mi propina degli stivali fatti come le candy cane.
1: Bellissimo.
0: Avete presente i bastoncini di zucchero?
1: Te li devi comprare, ma io ho già detto a Pica e Peppino che quando andiamo al concerto di Mariah Carey, a Birmingham di Natale dobbiamo vestirci natalizi.
0: Beh, cioè, mamma mia,
1: sarà il 27,
0: come saranno scelti, saremo fantastici, mamma mia. Vabbè, dai, allora cosa fate la sera anche se siete stanchi? Guardate la TV, guardate un film, fate lo scrolling, ma magari non lo volete ammettere, però potete dirlo, siamo tra amici, anche noi diciamo le nostre cose non proprio belle. Cosa fate per recuperare tempo? Cioè, il mio psicologo, sai come la chiama questa? Questa è il segmento di felicità.
1: Ah,
0: dice,
1: vedi,
0: ognuno di noi deve avere un'oasi dove drenare tutta la fatica e le rotture di scatole della giornata. E lui di notte non dorme.
1: Ah, vedi.
0: Perché va, guarda film, legge libri,
1: no,
0: eccetera.
1: No, io mi addormento, mi fa venire sonno. Mi aiuta nel sonno.
0: È
1: come la TV, anche la TV
0: bastarda.
1: Mi aiuta nel sonno. Subito mi addormento. L'altra notte era tipo luna, stavo guardando Rossella ballando con le stelle. Sono addormentato subito.
0: Sì. Salutiamo Rossella, sarò felicissima.
1: Mi sono addormentato. La TV mi fa l'effetto sonnifero anche.
0: Allora, qual è la vostra oasi di felicità? E soprattutto a che ora ce l'avete? Di sera, perché solitamente è alla sera che si fanno delle cose anche per perdere tempo, ma per distrarsi.
1: Però raccontate, perché molti non hanno il coraggio di scrollate il telefono prima di addormentarvi la sera. Fateci sapere con messaggi audio, grazie.

0: Bella Beyoncé con Hello su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, vediamo qual è il vostro momento, diciamo, di piacere la sera. Purtroppo sottraiamo ore al sonno, questo è vero, però
2: buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Io credo personalmente che lo scroll sia uno dei mali del secolo. Non mi voglio dilungare,
0: vero,
2: però
0: l'hai già detto tutto.
2: Per rispondere alla vostra domanda, quando la sera mi dedico allo scroll ho un sonno molto più disturbato dopo, se invece mi dedico alla lettura di un libro ho un sonno molto più naturale.
1: E ti concilia pure il sonno.
0: Sì, ma lì c'è il problema della luce del telefono, no?
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Anch'io prima di andare a dormire tassativamente, anche se sono distrutta e mi si stanno chiudendo gli occhi, devo farmi quei 5 minuti sui social a scrollare un po'
1: vedi,
3: e poi posso dormire
1: tutti
3: serena.
0: Poi può dormire serena.
3: Chiudo occhio.
1: È vero,
0: vedi, me... altrimenti non chiude occhio per l'ansia da...
1: Che non hai scrollato abbastanza.
0: L'ansia da scroll.
4: Dio. Ragazzi, io provo ancora a fare l'amore la sera.
1: Ah, vedi.
0: Adriana giocava nel Napoli, lo sai, Rudy Scroll. Posso nascondermi dietro il microfono? Perché non vi ricordate Rudy Kroll?
1: No, vai, mettiti dietro la porta lì.
0: Pepica non si ricordava Rudy Kroll. Prego. Ah, ecco. La reazione alla mia battuta.
1: Ecco. Vai. In studio.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Il mio segmento di pace.
1: Brava.
5: È quando metto a dormire mio figlio e a letto faccio lo scrolling.
1: Anche tu,
5: perché
1: vedi?
5: È l'unico momento in cui posso farlo materialmente e quindi mi prendo quella mezz'oretta per, insomma, per rilassarmi. Lo so che non è giusto, però anche io a volte mi addormento col telefono in mano, quindi forse boh. Sì.
0: A me a volte mi cade dalla mano, non sto scherzando, sto lì così poi boom, mi cade, dico vabbè, è arrivato il momento di addormentare.
1: Che rinco, sì,
0: devo,
1: è vero,
0: salutare molti uomini che stanno scrivendo. Io faccio l'amore e molte donne invece fanno lo scroll, cioè vorrei capire con chi lo fanno. Se
1: chi
0: le
1: lo
0: donne
1: fa? Allora, però...
0: cioè le donne stanno lì ferme e loro fanno l'amore.
1: Allora, chiariamo subito una cosa, Pippo, che lo scrolling è maggiormente fatto
0: per
1: dalle
0: non fare
1: donne.
0: L'amore.
1: No, le donne fanno scrolling, gli uomini un po' meno, sono meno addicted al telefono. Allora, tutta questa roba qui che facciamo per sottraiamo ore al sonno si chiama revenge bedtime procrastination, cioè la procrastinazione della buonanotte per vendetta.
0: Mamma mia.
1: È un argomento perfetto perché tocca... Ah, questo è ChatGPT, scusa.
0: Adriana legge le cose di ChatGPT. Io non ce la faccio.
1: È un argomento perfetto. Tra l'altro per le 14 c'è scritto.
0: Vai.
1: Scusa,
0: allora,
1: male che vado
0: diciamo che le donne fanno scrolling e gli uomini fanno pipping.
6: Naturalmente pipping.
0: Fanno le pippe. Pipping. Peppino, mentre Camilla fa lo scrolling, lui fa la pipping.
1: Io vorrei mettere una telecamera a Giuseppe D'Amelia per seguirlo una giornata intera.
0: Una giornata intera.
1: Voglio
0: ma anche io. Sì, sarei così.
6: Zero proprio.
0: Allora, saluto Luca, un nostro ascoltatore, ha detto Pippo grande, da domani inizio a fare il presepe, ci vuole tempo e comunque non lo espone già adesso, ma quando sarà pronto. Bravo.
1: Ok.
0: Anch'io ieri ho pensato di cominciare il villaggetto di Babbo Natale.
1: Pippo,
0: sì,
1: però, no.
0: Lo devo iniziare,
1: allora,
0: solo un mese
1: piacere.
0: Per farlo. Così
1: fai
0: hanno...
1: il villaggio delle zucche.
0: Sì,
1: tu
0: lo voglio fare.
1: Fare il giardino delle zucche a casa tua.
0: Ma quali zucche? Zucca già fa con
6: tizio. Io sono allergica alle bico.
1: Cioè, già il villaggio di Natale.
0: Vi
1: okay,
0: lasciamo con
1: domani.
0: Donna Summer, Hot Stuff dal 1979, tra poco Giannini Vitale. Chi schizza tutti?

0: 5, scattano adesso. Eccole, buongiorno. 5 in punto di questo martedì 6 di ottobre. Un saluto dai mattinieri Max Poli Laliti.
1: Buongiorno.
0: Saluti il nostro regista.
1: Tipica, buongiorno.
0: No, c'è Giuseppe. No,
1: c'è Giuseppe.
0: Lo vedi? Sì, sì.
1: Ah.
0: Vedo, sei
1: ma
0: molto
1: attento. No, prima ti ho sentito parlare di Salvatore, quindi per questo pensavo.
0: Allora, Giuseppe Lavelli in regia. Buongiorno, okay. Mattinieri. Iniziamo con la vostra sigla, e nostra e vostra, in realtà, riguardo a tutti noi. E poi iniziamo a sentirvi. Siamo partiti subito bene, devo dire.
1: Sì,
0: molto bene. Sigla.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Aleti, cantavo e ballavo con le Cazzai.
1: Capito? Sì, stavo vedendo.
0: Faccio parte di una girl band, vedi?
1: Ma sei bravissimo, è un tronco che balla, meraviglioso.
0: Grazie, sei molto gentile. Buon martedì mattina, come state? Spero che l'umore sia come quello della Leti, sempre acidella stamattina come le altre mattine. Allora, tutto bene, sì.
1: Sì, va benissimo, solo tanto sonno questa mattina.
0: Ti ricordavi la canzone Ragazze acidelle, ti ricordi?
1: No, non la ricordavo.
0: Dopo te la faccio sentire, capito?
1: Ma puoi anche evitare.
2: No, non mi sta bene.
0: Vabbè, subito sul piede di guerra, vedi? Allora, vorremmo sentirvi, pronti? Perché apriamo come facciamo spesso, tra poco con l'attualità, tra qualche istante, leggiamo le prime pagine dei giornali e poi tocca a voi, primo pensiero del giorno, mattinieri o da dire qualcosa, e esternate tranquillamente, ci raccontate un po' com'è l'umore questa mattina, come inizia questo martedì, eppure ecco, raccontateci un po' anche il vostro punto di vista sull'attualità con la quale partiamo adesso. Per farlo, vocali a questo numero
1: 347-490-0042.
0: Vuoi che parta subito con George Michael stamattina? Un po' I love you o stai bene?
1: No, sto bene, guarda, sto benissimo.
0: Vabbè, molto reattivo. Allora, iniziamo dai giornali, leggiamo velocemente le prime pagine per capire quali sono gli argomenti un po'. Noi diciamo così per alleggerire da bar, ma in alcuni casi sono argomenti piuttosto seri che meritano approfondimento, e poi meritano certamente tutti i nostri commenti, certo, e le considerazioni. Da bar intendo dire che discutiamo come se fossimo colleghi, non dico amici, ma soprattutto colleghi che al bar leggono i giornali. Oh, hai letto di questa cosa? Hai sentito di quest'altra? E per esempio la Repubblica apre con casa e salari, l'emergenza dimenticata, sulla scia, no, di quello che è accaduto in Spagna, dove di fatto cade il governo Sanchez, che indice nuove elezioni, tra l'altro cerca di cavalcare le piazze contro il governo per dire sono scesi in piazza perché non abbiamo approvato il piano casa, perché insomma non ha voluto non solo l'opposizione ma anche, diciamo, la parte che appoggiava Sanchez, che però poi non l'ha appoggiata per questo decreto. Fatto sta che Sanchez prova a cavalcare questa sommossa, ma anche qui in Italia si inizia a parlare di case e salari, l'emergenza dimenticata, scrive Repubblica. Potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, e affitti e mutui si mangiano la metà del reddito. Su Il Messaggero di Roma, mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste alle urne il 29 novembre, destre favorite, il premier prova a cavalcare le piazze, lo scrive anche Il Messaggero, in rivolta sulla casa. La Stampa di Torino, la sfida di Sanchez, tanta Spagna praticamente sulle prime pagine di oggi, e poi si cerca di riportare quello che è accaduto in Spagna anche un po' in Italia. Tasse e prezzi, SOS famiglie, esplode il caro affitti, viaggio tra i giovani in difficoltà, non basta neanche uno stipendio. Il Giornale invece apre con Garlasco, il grande scandalo, distrutta la prova salva Stasi, buchi e misteri nelle indagini, l'impronta 33 eliminata dai reperti, il mistero della perizia psichiatrica su Alberto mai autorizzata e nascosta, il comandante dei carabinieri, chi ha sbagliato pagherà. Sulla prima del Sole 24 Ore, affitti brevi, una super banca dati per scoprire evasione e irregolarità. Sul Resto del Carlino, Sanchez, si gioca tutto, la Spagna va al voto. E poi in taglio basso si scrive delle tensioni che salgono tra Stati Uniti e NATO, tra Stati Uniti, tra NATO e Russia, truppe estoni al confine russo, gli 007 tedeschi avvertono c'è il rischio guerra. Sulla prima del Mattino di Napoli, Spagna alle urne, risico di Sanchez dopo le proteste, aperta la crisi, elezioni convocate il 29 novembre, il premier cavalca la lotta per la casa e lascia peggiore opposizione di sempre, dice Popolari e Vox favoriti nei sondaggi. Sulla prima, cercavo la prima del Corriere della Sera, non ce l'ho, quindi vado sul Corriere Online, apre con Trump che nelle ultime ore ha dichiarato finanzierò personalmente gli spot patriottici, e anche sul Corriere in taglio basso il caso dei campioni di DNA distrutti dal RIS prima di consegnarli, appunto. Prima dell'ok dei giudici, il comandante dei carabinieri Luongo, se qualcuno ha sbagliato pagherà, questo per quanto riguarda il caso di Garlasco. Le prime pagine dei giornali sportivi, ieri l'Italia vince contro la Turchia e quindi sale a 7 punti e seconda nel girone di Nations League. Non è che questo torneo per nazionali entusiasmi tanto, però per come era partito, voglio dire, con una sonora sconfitta dell'Italia in casa col Belgio, per 2-0. Poi insomma il pareggio con la Francia e soprattutto le due vittorie con la Turchia hanno mostrato l'Italia in ripresa. Bella forza, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. L'Italia ne fa altri 3 alla Turchia ed è seconda. Scamacca apre poi Calafiori e Pio. Gli azzurri non si fermano a novembre, caccia ai quarti. Mancini, come mi manca Vialli, nel ricordo di Gianluca Vialli. Appunto, il CT della nazionale ha voluto ricordarlo. E poi sulla prima del Corriere dello Sport, festa Italia, vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2, perché anche l'Italia Under 21 vince, fra l'altro con un punteggio tennistico 6-2, come dicevamo, raggiunti i due obiettivi, la gioia è doppia. Bologna gode, Calafiori e Pio e Endur per l'Under 21 che segna da 65 metri, ha fatto un gol praticamente dalla tre quarti a difesa, quindi davvero niente male per i giovani dell'Under 21 azzurra. E poi tutto sport, ragazzi d'oro massiccio, praticamente i ragazzi del calcio fanno ben sperare, e soprattutto i giovani dell'Under 21, finalisti da 1,3 miliardi, svelati a Venezia i 25 talenti, in questo caso in corsa per il Golden Boy, il premio che dà tutto sport ai giovani del calcio. E Festival d'Italia, Scamacca, Calafiori e Pio stendono la Turchia. Poi Fantandur e 6 gol, l'Under 21 va all'Europeo. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi. Primo pensiero del giorno, adesso, subito, vocali, siete in onda, ci raccontate un po' di voi qui.
1: 347 490 0042.
0: Cevasco Rossi, ho fatto un sogno.

0: Vasco, ho fatto un sogno. Vogliamo fare questo esercizio anche noi? Sogni ad occhi aperti, dai, che sognate stamattina? Siete pronti?
1: Vai!
0: Allora, subito vocali e siete in onda. Primo pensiero del giorno, mattinieri, vi devo dire una cosa. Mattinieri, Max ha letto i giornali, le prime pagine, voglio fare una considerazione. Beh, senza neanche dirlo. Fatelo direttamente adesso e siete in onda, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Come inizia questo martedì? 5:13 minuti, la soluta diretta. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, siamo i mattinieri. Ricordate anche che potremmo chiamarvi all'improvviso e chiedervi: ma tu che radio ascolti? E dovrete rispondere cosa, Laliti?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Sì, perché Kiss Kiss quest'anno compie 50 anni e quindi per celebrare, questo compleanno importante, abbiamo realizzato la nostra maglia del cinquantennio e che regaliamo a sorpresa chiamando uno che tra di voi manda messaggi vocali o di testo, insomma. Quindi preparatevi, se vi chiamiamo, sentite una chiamata anonima, rispondete, potremmo essere noi. Appunto, che vi facciamo questa domanda fatidica. Allora, subito in onda, che avete da dire? Buongiorno, chi c'è?
2: Kiss Kiss, sono Mari.
1: Ciao.
0: Ciao Mari.
2: Insieme a Salvo. Oggi direzione Sant'Agata di Militello, un bacio a tutti, un kiss a tutti, animo, animo!
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Comunque nessun giornale e nessun telegiornale in TV parla caro carburanti e delle proteste di tutti gli agricoltori che sono per strada e fanno casino. Nessuno ne parla, tutti argomenti sui giornali e TV che provano a distrarci, cioè una cosa assurda, guarda.
0: Allora, io non so se provano a distrarre di proposito, come dici tu, o meno, ma a parte del caro carburanti non si fa altro che parlarne, sì, da giorni, quindi probabilmente sì. Di meno l'altro aspetto che dicevi delle proteste degli agricoltori, quello sì, lo vedo poco, se ne vede poco effettivamente, non hai torto, però del caro carburanti, ragazzi, sono giorni, non solo noi, sì, ma che in TV non si fa altro che dai telegiornali che parlare di quello. Quindi il caro carburanti, ragazzi, sono giorni, non solo noi, sì, ma che in TV non si fa altro che dai telegiornali parlare di quello. Quindi non so se è questione di distrazione o questione

0: guardia giurata e sono riuscito a rimontare in pronto soccorso e niente, chissà a tutti e buona giornata a tutti quanti.
1: Dai, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Antonio.
3: Ciao Antonio.
2: Sto andando al lavoro. Stamattina un po' d'animo ce ne vuole parecchio. Grazie, vi ascolto tutte le mattine. Buona giornata.
1: Un po' ce ne vuole parecchio, rende l'idea, no? Secondo me.
3: Sì.
1: Vi sentiamo, qualunque stato d'animo, dai.
4: Buongiorno, Radio Kiss, sono Michela. Sono in partenza, vado da mia sorella. Mi aspettano 2 ore di macchina, ho appena finito di lavorare e animo un bacio
3: animo.
4: A tutti e buona giornata.
1: Ciao, buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Antonio Lanzano di Puglia. Vi volevo dare un abbraccio e dirvi che è impossibile. Vincere sta bella maglietta.
1: Si vince.
6: Buongiorno mattinieri, Alfio da Cavenago. Allora, tu dici che dicono poco, non è vero, proprio lo omettono, non scrivono niente, non dicono niente, ma la cosa che mi fa più paura è che non lo dicono nemmeno né in TV né in radio, e nessuno che sia DJ, quello che vuoi, salta fuori di queste notizie di proteste, manifestazioni che comunque sono pacifiche. Quindi kiss kiss a tutti, ciao.
1: Ciao Alfio, beh, ditelo qua ragazzi, sì. Se volete dire della
3: potete
1: protesta degli
3: qui.
1: Agricoltori di e qualunque altra protesta, vi sentiamo con piacere.
7: Buongiorno,
1: vai.
7: Max, buongiorno Lady. Sì, è vero, le proteste degli agricoltori sono in atto e non se ne parla, come pure le proteste degli autotrasportatori che camminano a rilento, fanno blocchi e tutto il resto.
1: Raccontateci,
7: è una cosa,
1: ragazzi.
7: Che dovrebbe avere più risonanza
1: certo.
7: A livello nazionale.
1: Dai, noi vi sentiamo se sì. Avete da raccontare. Vai, pronto.
8: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Sono
3: ciao.
8: Giovannone da Napoli, trasporto container, direzione Chieti. Pezzo a bacco carico.
1: Vai, pronto.
9: Buongiorno mattinieri, Fabrizio del Corigliano Rossano, sono già in viaggio dalle 4:20 direzione Catanzaro.
1: Forza ragazzi, buongiorno.
10: Buongiorno Max Alletti, direzione
3: ciao.
10: Napoli, Riccardo dalla Puglia.
1: Vai,
11: buongiorno mattinieri, Rosario da Napoli. Max, chiamami, voglio la maglietta.
1: Ciao
12: vai. Max Alletti. Sì, stamattina sono anch'io.
1: Ciao,
12: salutatemi Cristina di Novara e un kiss a tutti. Ciao.
1: Cristina di Novara, fedelissima, è diventata amata,
3: sì.
1: Ormai vai, pronto.
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
13: Damiano di Arezzo, camionista, direzione Orvieto. Kiss kiss a tutti.
1: Pamela, buongiorno.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
14: Stamattina mi sono alzata mezz'ora prima del suono della sveglia per la fame, perché sono 2 settimane che ho cominciato la dieta.
1: Vai.
14: E quindi vado a lavorare presto.
1: Vado,
14: buona giornata a
1: senti,
14: tutti.
3: Buona giornata.
1: Hai ceduto, ti sei attaccato al frigo o cosa? O hai resistito? Dai.
15: Buongiorno ragazzi, sono 50 anni che vi ascolto. Buongiorno mattinieri.
1: Io
15: sto lavorando. Buongiorno da 50 anni.
1: Ciao.
16: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno Kiss Kiss. Ciccio Melone da Sant'Agata dei Conti.
1: Grande Ciccio. Che vuoi dire?
16: Niente. Come sempre è sceso finalmente il diesel al nostro paese, ma sono aumentati i prezzi nei supermercati.
1: Mamma mia.
17: Buongiorno da Luca da Trivello, siamo passo, mi sto recando al lavoro.
1: Ciao Luca, buongiorno. Ciao. Vai. Niente, non sento più. Allora, aspetta che c'è Rosetta che ci saluta. Dai, la prima raffica, ragazzi, vi sentiamo ancora tra poco. Il numero l'avete, memorizzatelo.
3: Sì.
1: Poi ripetiamo, tra una cosa e l'altra potremo chiamare a sorpresa uno tra voi per chiedere che radio ascolta. Ci auguriamo rispondiate Kiss Kiss da 50 anni per aggiudicarvi la nostra t-shirt.
18: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.

0: tutta la vita.
1: Marra, Marrakesh Gue con Casini su Radio Kiss Kiss.
2: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
1: Oh, bene,
3: speriamo
1: buongiorno.
3: Almeno.
1: Buongiorno. Buon martedì mattina a tutti, oggi 6 di ottobre. Allora, notizie di secondo piano, quelle che insomma ci siamo persi e che vale la pena però ricordare, raccontare.
3: Certo.
1: E allora, buongiorno, cosa
3: buongiorno,
1: hai trovato per noi?
3: Allora, oggi ho trovato 3 notizie, ma non voglio dare nessuna anticipazione. Vediamo se riuscirei a darle tutte e 3. Vai,
1: allora,
3: vai.
1: Mi piace questa, leggevo la prima al volo.
3: Vai,
1: quando
3: sì.
1: compriamo qualcosa, la domanda sta diventando: bello, ma quanto mi dura? Ecco, stiamo più attenti alla durata del prodotto che acquistiamo. È una delle tendenze individuate dal nuovo osservatorio Non Food, che analizza gli acquisti italiani dallo scorso anno ad oggi. Cresce l'attenzione alla durata dei prodotti, si allungano i tempi
3: Di sostituirli, giustamente.
1: Sì, prima di cambiarli. Acquistiamo interesse anche nelle riparazioni, l'usata del condizionato. Ci avete fatto caso? Negli ultimi anni, vabbè, è rotto, le compro uno nuovo. Insomma,
3: io sto comprando ricondizionate la maggior parte. Ho comprato un elettrodomestico ricondizionato e mi sto trovando bene.
1: Sì,
3: ho risparmiato. È l'aspirapolvere, l'ho comprata ricondizionata.
1: Ah, quella che non usi più. Cioè l'hai comprata,
3: no, quella
1: ma
3: che
1: non
3: uso,
1: la usi.
3: Quella che uso. Sei tu che non la usi. Io
1: vabbè,
3: sì.
1: Dai, ho capito quale. Sì, sì, sì. Hai ricondizionata quella.
3: Quella è ricondizionata. Oh,
1: però è viva,
3: sì.
1: Vero? Vale. Cioè,
3: no, no,
1: il mercato
3: perfetta,
1: dell'usato va tantissimo.
3: Certo.
1: C'è un particolare interessante: ci informiamo online, ma spesso concludiamo l'acquisto in negozio cercando qualcuno che sappia consigliarci e darci assistenza. Dunque, sulle cose anche ricondizionate, come diceva Leti. Insomma, la tendenza è interessante. Accanto al guarda quante funzioni ha, torna una domanda molto concreta. Quando si rompe, chi me lo aggiusta? Cerchiamo subito un'eventuale garanzia o comunque capire dove andare nel caso il prodotto appunto si rovini. E qual è l'oggetto che avete comprato magari tanti anni fa che però continua a fare il suo dovere? Perché ci sono cose che resistono nel tempo,
3: mm-hmm,
1: no? O quel
3: sì.
1: phone del, che so, degli anni 60 che mi resiste.
3: No, di phone non mi sono rimasti nulla.
1: Faccio
3: quella aspirapolvere mi è durata quasi 30 anni.
1: Vedi, ci sono oggetti che resistono nel tempo, questo fa piacere.
3: Sì.
1: Allora, c'è stato un festival molto interessante a proposito di questo argomento, che si impara a riparare, cioè dove puoi apprendere e ti insegnano come riparare le cose, una bicicletta da sistemare, per esempio, un vestito da recuperare, un oggetto che smette di funzionare, e se prima di sostituirli imparassimo, insomma, come diciamo, a metterci le mani. In vista della giornata internazionale della riparazione prevista per il 17 ottobre a Pavia, hanno inventato il Repair Café e l'università anche insieme a questa organizzazione stanno preparando questo festival con attività dedicate fra l'altro alla riparazione delle biciclette, la saldatura, il recupero anche di abiti, di vestiti. Anche altre città europee stanno organizzando appuntamenti simili con l'Open Repair Alliance. Vabbè. Il punto non è tanto diventare tutti tecnici specializzati, ma è recuperare un minimo di capacità pratica, capire quando un oggetto merita un'altra possibilità, una seconda vita. Mi piace, vedi?
3: Mi piace, sai. Sì,
1: sì, funziona tutto e ci permette anche di insomma è anche una cosa green e soprattutto ci permette anche di risparmiare soldi quando possibile. Commentate pure se volete, vi aspettiamo con messaggio al nostro numero
3: 347 490 0042.
2: Caffè, buon umore e la musica più bella, musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Buongiorno mattinieri, la Leti, vai, ti do la sveglia.
1: Buongiorno
0: mattinieri.
1: Che sveglia.
0: Bella sveglia, Allora, iniziamo a salire un po' più su di ritmo, dai,
1: vai.
0: Che ci diamo una scossa, dai ragazzi. Buon martedì mattina, 6 di ottobre, le 5.34, Max Poli.
1: La Leti.
0: Ricordate, noi e voi insieme siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss e ci raccontiamo l'attualità quella che leggiamo sui giornali, dalle agenzie, ma che l'attualità che riguarda voi, per esempio.
1: Sì.
0: Vedi, ci stanno raccontando tante cose. Un'ascoltatrice, 3-4 giorni fa, chiedeva il bacio portafortuna della Leti, perché dice, stanno cambiando delle cose, ci aggiorna.
2: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
2: Leti,
1: dimmi,
2: ieri sei stata fenomenale, è stata una bellissima giornata
0: col bacio.
2: Oggi prosegue perché ci stanno movimenti nel posto dove lavoro.
0: Ah, racconto.
2: E quindi ci saranno scelte future da parte di alcuni capi sul futuro del lavoro proprio.
0: Dai.
2: Quindi mi raccomando, dammi un altro bacio perché oggi è il giro di volta. Buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Hai capito, Aleti?
1: Sì.
0: Ma quanto porta bene sto bacio.
1: Hai
0: della
1: capito?
0: Leti. E allora buttatemi ci sotto. Senti. Vai.
1: Anche con lo
0: Brava Aleti, bravi ragazzi, si porta bene. La Aleti c'ha sto potere taumaturgico. Poi. Abbiamo parlato delle cose che non si buttano mai, che possono essere riciclate.
3: La sveglia, sono 40 anni, l'ho presa in omaggio con i punti della benzina, non si rompe mai la sveglia. La mattina. Ciao, buongiorno.
0: È una metafora della vita, hai ragione. Sta sveglia che non si rompe.
4: A casa mia praticamente ho mio marito che è capace di aggiustare quasi tutto. Infatti, come ben sapete, io gestisco bar scolastici superiori, dove abbiamo le piastre.
1: Sì.
4: E spesso e volentieri le piastre me le ha messe a posto lui.
1: Ah,
4: anche
1: vedi,
4: perché
1: bravo.
4: È rarissimo trovare un tecnico che aggiusti le piastre. Non esistono più.
0: Ah,
4: le piastre quelle lì per scaldare i panini, parlo.
0: Sì.
4: Okay? Quindi lui mi ha dato molto, ma molto aiuto.
1: Vedi,
4: nel riparare determinate cose al lavoro. Quindi da 20 anni che stiamo insieme.
0: Quindi ti ripara le cose tuo marito, è comodo. Scusa, la storia delle piastre mi incuriosisce parecchio, perché proprio ieri, l'altro ieri, guardavo sui social, non è che mi fido di tutto quello che si vede sui social, ci mancherebbe. Però c'era un ragazzo che raccontava come purtroppo molti locali non puliscono le piastre, ti fanno il panino sul nero della piastra.
1: Questo è un altro problema, però.
0: Quella è una cosa che ha fatto un po' impressione.
1: Sì,
0: però insomma,
1: decisamente.
0: Quando mangiamo il panino unto e bisunto, probabilmente anche a causa di una piastra non
1: unto
0: pulita
1: e bisunto
0: bene.
1: Proprio.
0: Sì, proprio unto, roba. Però il famoso panino dello zozzone che è buono proprio per quello, però fa male, credo, no? Vabbè.
1: Penso di sì.
0: Sulla spesa, caro spesa, c'è un ascoltatore che ci dà un consiglio.
5: I rincari ci sono, non si può comprare più nulla, è verissimo. Il gasolio proprio ci sta ammazzando. Però io nel mio piccolo faccio la spesa mirata, vado sui volantini, sulle offerte e trovo delle ottime offerte. Faccio un esempio, un supermercato nel mio paese che se compri un chilo costa 11 euro, quando poi magari a prezzo di costo costa sui 15-16 euro, ti parlo sulla carne. La pasta uscirà un volantino.
0: Quindi compri in quantità abbondanti per accettare le offerte che ti fanno. E ci vuole allora quello che si chiama il pozzetto, la Leti. Mi metto il pozzetto, così compro un sacco di carne e poi il resto la surgelo.
1: Io ce l'ho il pozzetto.
0: Però sono cose che facciamo da tempo, non è una cosa. Però, insomma, fate la spesa con i volantini, ragazzi. Se volete dite, ce lo dai. Ora Ula Badula, chi te se quella canzone lì. Va. Sì, sì.

0: ricordo sta canzone, la metti?
1: La ricordo anch'io.
0: Facci. Ula Badula, Offenbach, Nick Waterhouse, Catchy, dal 2017 nei mattinieri, questa Radio Kiss Kiss, preparatevi perché tra poco c'è un'altra raffica, preparatevi che potremo chiamarvi, che ne so, per chiedervi, ma tu che radio ascolti? Kiss Kiss da 50 anni, questa è la risposta da dare. Tra tutti voi che invierete, che state inviando, già avete inviato magari messaggi, sarà richiamato un ascoltatore a sorpresa, cioè potreste aggiudicarvi la maglietta di Radio Kiss Kiss. Annunci tu la novità, la Linti?
1: Certo, Biagio Tonacci, Saif con Spirituale.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
5: Iperceramica!

0: buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Catiuscia da Bagnacavallo, come al solito vado al lavoro, a Imola, lavanderia, e volevo ringraziarvi perché ieri ho ricevuto a Imola la mia maglietta Kiss Kiss.
1: Ha capito, ma allora si vince!
2: È certo che si vince!
1: Veramente, vai!
2: È che facciamo finta!
3: Rispondi, vinci! Rispondi e vinci.
1: Volevo sapere. Allora, questi di Kiss Kiss veramente regalano la maglietta.
4: Quanto pare.
1: Chiamiamo qualcuno, dai.
4: Vai. Sentiamo.
1: Sentiamo.
2: Vai, fa sentiamo.
1: Vediamo se risponde.
2: Ma.
1: Pronto? Sì,
2: pronto?
1: Buongiorno. Allora, aspetta che ti facciamo una domanda. Sì, aspetta. Buongiorno. Dai, prego, signora, faccia la domanda. Prego.
2: Che radio ascolti?
5: Ascolto 50 anni Radio Kiss.
1: Bravo! Complimenti, bravo. Allora, come ti chiami?
5: Grazie mille, Rossano.
1: Rossano, allora, dove ti abbiamo chiamato? Cosa fai nella vita? Sei mattiniero?
5: Mattiniero scalzolario.
1: Dai, allora, grazie per essere dei nostri. Solo per questa fedeltà ti aggiudichi la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Complimenti e buon lavoro, Kiss Kiss a te.
2: Ciao, Kiss Kiss.
5: Grazie a voi, Kiss Kiss a tutti. Ciao, grazie.
3: Rispondi e vinci.

0: romantica.
1: Kim Soo-gi, la canzone di Elisa su Radio Kiss Kiss. Buongiorno mattinieri.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
1: Allora chiediamo a lei, alla Leti, buongiorno.
3: Certo, buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: Il podio della fortuna, i tre segni zodiacali più fortunati di oggi, martedì 6 di ottobre, terza posizione occupata da quale segno?
3: Dal segno della bilancia. Oggi conquisterete la vetta della classifica giornaliera, grazie a un transito stellare che premierà la vostra capacità organizzativa, l'armonia nelle relazioni e la concretezza.
1: Al secondo posto quale segno zodiacale troviamo?
3: Il segno del Sagittario. In questa giornata vi troverete al top dello zodiaco grazie a una forte spinta di ambizione e determinazione che vi permetterà di conquistare importanti traguardi sul lavoro.
1: E al primo posto oggi il segno più fortunato è?
3: Il segno del Leone. Favoriti dalla congiunzione tra la Luna e Giove, oggi vivrete una giornata di straordinario buon umore, fascino irresistibile e grande generosità in amore.
1: Hai capito? Tutta sta
3: molto
1: roba.
3: Molto generosa, sì.
1: E allora, facciamo il riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono...
3: In terza posizione il segno della Bilancia, in seconda posizione il segno del Sagittario e in prima posizione il segno del Leone.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
1: Sfogliamo il nostro calendario. Siamo sulla pagina odierna. Troppo formale sto odierna.
3: Beh,
1: secondo
3: sì,
1: me
3: un pochino.
1: La pagina di oggi, vai. 6 di ottobre. Cosa celebriamo e cosa ricordiamo in questa data?
3: Iniziamo dai santi del giorno. San Bruno, Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe di Gesù Cristo, Santa Alberta e Sant'Artaldo.
1: Grande Artaldo, ho un amico che si chiama Artaldo,
3: no,
1: e non Arnaldo.
3: No.
1: Artaldo è Artaldo.
3: Però è un bel nome, Artaldo.
1: Bello,
3: sì.
1: Bello, Artaldo.
3: Passiamo agli eventi del giorno.
1: Sì, vai.
3: Ore 21 del 6 ottobre del 1924. In Italia iniziano le trasmissioni radiofoniche.
1: Com'è che dicevo il
3: Aspetta,
1: messaggio?
3: Attenzione. Ecco, ci provo. URI, Unione Radiofonica Italiana, 1 RO, Stazione di Roma. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
1: Hai capito, Aleti? Brava.
3: Sì, grazie.
1: Era proprio così il messaggio registrato. Fra l'altro l'abbiamo anche fatto sentire in passato, ce l'ho, però volevo farlo recitare da te. Molto brava, devo dire, ci hai convinti tutti.
3: Vero.
1: Poi,
3: in questo giorno del 1889 viene inaugurato il Moulin Rouge, una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1922 Paolo Valenti, giornalista sportivo che conduceva al 90° minuto.
1: Anche il saluto di Valenti, senti.
4: Amici sportivi, buonasera.
1: Mamma mia, che ricordi. Non sai perché l'Italia si fermava? Perché le partite di calcio venivano mostrate intorno alle 18:30, quando tutte di domenica erano finite. Non c'era il calcio spezzatino,
3: certo.
1: Non c'erano le pay TV, ti mettevi lì su Rai 1 a vedere i gol che avevi seguito alla radiolina il pomeriggio.
3: E lì mi piaceva il calcio.
1: Che bello.
3: Comunque, in questo giorno del 1800. Sì, mamma mia. Buon compleanno a Paola Ferrari.
1: Vedi, a proposito di giornaliste sportive,
3: la giornalista Rai compie oggi 66 anni.
1: Auguri Paola.
3: Concludiamo con la storia della musica. Questa che stiamo per farvi ascoltare è una di quelle canzoni che tutti associamo immediatamente a Lucio Dalla. E invece c'è una sorpresa, non l'ha scritta lui, ma Ron. Ron l'aveva composta e poi aveva deciso di non metterla nel suo disco, così la passò a Dalla. Risultato? Nel 1990 diventò uno dei suoi successi più popolari. Stiamo parlando di Attenti al lupo. Amore mio.

0: Grazie alla Liti, che questa era una canzone in Tiron che lui ha scartato, l'ha data a Dalla ed è diventato un grande successo.
1: E poi si è mangiato le mani Ron.
0: Sì, sì, dice che litigò anche con la mamma, che disse non dovevi fare un errore del genere.
1: Sei stato un fesso.
0: Vabbè, ma insomma poi come autore insomma ci ha guadagnato sempre.
1: Forse magari però ecco la voce di Dalla l'ha fatta diventare anche un successo, sì, che è particolare, certo. Però magari non aveva lo stesso risultato Ron.
0: Sì, ma non per la voce, ma forse perché è più adatta al personaggio.
1: Ma Dalla. Va bene. Sai.
0: Che ragionamenti che facciamo? Va bene, The Police, anche questa ha fatto la storia della musica dal 78, Roxanne.

0: Roxanne, pronti a ripartire un'ora insieme? Sei in punto di questo martedì 6 ottobre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista
1: Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: L'hai riconosciuto, sì?
1: Sì, sì. Ma mi hai confuso te stamattina, colpa tua.
0: È sempre colpa mia, lo sapete,
1: certo.
0: Ragazzi. Controllate, è sempre colpa mia, è sempre
1: sì.
0: Colpa di qualcun altro, giusto?
1: No,
0: così.
1: La tua, sempre tua.
0: Allora, pronti? Tra poco torniamo sugli aggiornamenti d'attualità. In quest'ora vi coinvolgiamo ancora di più. E allora, siete nostri opinionisti sui fatti d'attualità, ma anche per raccontarci della vostra attualità,
1: sì.
0: Avete un solo modo per farlo, l'invito è quello di memorizzare sul vostro smartphone il nostro numero, che è questo
1: 347 490 0042.
0: Insomma, raccontateci un po' qual è il vostro stato d'animo e commentate tutti i fatti d'attualità dai quali ripartiamo tra poco con le agenzie.

0: Annalisa e Madame con Amica su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss in diretta dalla sede romana.
1: Sì.
0: Max Poli, la rete, tutte le vostre storie, la nostra mission. Aggiornarvi, parlare con voi dei fatti d'attualità e ci confrontiamo su tutti i temi. Preparatevi perché insomma ora vi coinvolgiamo proprio tanto. Allora, intanto ripartiamo dalle agenzie.
1: Sì, io sono pronta.
0: Metto una base un po' più energica,
1: vai.
0: Dai, un po' più così diamo ritmo a questa mattinata. Alle 6 di questo martedì bisogna essere reattivi alle 6
1: certo.
0: Minuti. Dai, allora. Un po' di titoli. Oggi 6 ottobre, dicevamo, sembra più vicino l'election day in Italia perché il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan ha evocato il voto anticipato a maggio insieme a quello per i sindaci, no, delle grandi città, e quindi facciamo l'election day, anche se poi richiama, insomma, queste sono prerogative del Colle e quindi della Presidenza della Repubblica di indire elezioni, ma insomma la scadenza naturale di questa legislatura è prevista per ottobre, anche se oggi è previsto il primo dei passaggi della riforma della legge elettorale fino al voto definitivo che ci sarà dopodomani, giovedì, con il voto anche di fiducia in aula alla Camera. Il governo accelera e pone dunque la fiducia sui primi 3 articoli della riforma che saranno votati oggi. Le opposizioni sono sul piede di guerra, dicono scelta indegna, uno schiaffo al Parlamento, hanno paura della loro maggioranza. Giovedì ripetiamo il voto finale a scrutinio segreto. Meloni intanto, non so se avete sentito, ha registrato all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con la parola "Io sono Giorgia Meloni". Per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e dunque farne un marchio brevettato. In realtà lo stanno facendo anche persone che fanno il nostro lavoro, lo sai,
1: sì,
0: per tutelare la voce.
1: Tutelando.
0: Soprattutto dalle truffe, no? Perché
1: certo.
0: si rischia veramente tanto. Allora, Sanchez invece in Spagna rompe gli indugi. Sapete che ha convocato le elezioni anticipate in Spagna per il 29 di novembre. In Brasile invece Bolsonaro batte Lula al primo turno e si lancia come favorito per il ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà il 40° presidente del paese. Affluenza altissima, tra l'altro in Brasile 79%, anche se bisogna dire che in Brasile c'è l'obbligo di andare a votare, non è una cosa facoltativa, e quindi l'affluenza è stata altissima. Fra l'altro, in queste ore, a proposito di tutta questa politica, poi leggi di cose veramente che ti fanno sentire piccolo piccolo, è stato assegnato il premio Nobel per la medicina a Delsarot, Hageman e Nagel. Sono loro i vincitori perché questi 3 scienziati, così, hanno fatto una cosa da poco, hanno gettato la base dell'optogenetica. Dice che è la disciplina che combina la genetica e l'ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Cioè le loro scoperte...
1: Capito, sì, che i loro pensieri dove vanno, no, ma ti rendi conto.
0: Le loro scoperte, i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere praticamente l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Ah. E la famosa storia "usiamo solo il 5% figliolo del nostro cervello".
1: Sì, ma io
0: in alcuni casi
1: dico,
0: neanche quello.
1: Sì, io quello che dico, ma tu ti rendi conto come si alzano, come si svegliano alcune persone, con quali pensieri?
0: Insomma, bravi, cioè ci sentiamo piccoli piccoli. Poi il calcio, l'Italia fa ben sperare, non solo l'Italia maggiore, l'Italia del calcio, ma anche l'Under 21. A Bologna, nella quarta giornata di Nations League, l'Italia batte 3-1 la Turchia, mentre la Francia travolge 4-1 il Belgio. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone, ma bene anche l'Italia Under 21, che con un punteggio tenistico, no? 6-2, come un set di tennis, batte la Polonia a Pescara, conquistando il pass per la fase finale degli europei di categoria. Ma ci sono tanti altri titoli che meritano la vostra attenzione e il vostro commento.
1: Sì.
0: Tipo, stavo leggendo una cosa.
1: Che stavi leggendo? Dimmi.
0: Dai, vedo se ce la faccio.
1: Vai, vai. Sentire.
0: Conoscete
1: cosa?
0: Lauren Sanchez, la conoscete? Marti!
1: Infatti.
0: Scusa. È venuta la fanfara di Ritorno al futuro, non so perché, ma secondo rumors dagli Stati Uniti, Lauren Sanchez, la moglie di Jeff Bezos, per intenderci, quello della logistica, quello che spedisce prodotti
1: in tutto
0: il mondo,
1: quello che c'ha un sacco di soldi,
0: quello che c'ha una società che inizia con la A e finisce Amazon, quello, ecco, Lauren Sanchez starebbe spingendo il suo maritino Jeff Bezos a puntare alla Casa Bianca. Capito?
1: Ma te la compra?
0: No, te la spedisce dopo aver conquistato il carrello. Bezos punta alla Casa Bianca, ma prima dovrà convincere gli americani a cliccare su acquista.
1: Mamma mia, ma veramente
0: a voi il

0: Scusa, ma è stato fatto?
1: Dai ragazzi, buongiorno, con rinnovato entusiasmo, tutte le vostre storie, le opinioni, c'è un istato d'animo stamattina.
2: Eh sì.
1: Vai, vai.
3: Buongiorno Radio Kiski.
2: Ciao.
3: Appena smontato dal turno di notte. Se Bezos alla Casa Bianca, poi pensa che ci lamentavamo di Berlusconi, avevamo un angelo e non lo sapevamo.
1: Beh, pronto!
4: Ciao Max, ciao Lady, sono Fabrizio da Palazzolo sull'Olio. Sono in direzione Pavia, faccio il camionaro. Animo, animo!
2: Animo!
5: Vai, vai, vai. Sono sposata 32 anni fa.
2: Sì.
5: Però questa lavatrice non è come queste attuali.
1: Allora, possiamo aprire un argomento. I prodotti di oggi non durano più come quelli di un tempo. Beh, capito?
2: Si dice che questa cosa la fanno apposta, giusto?
1: L'obsolescenza programmata si chiama. Però di solito c'è sulle batterie per gli smartphone, no?
2: Ma un po' su tutto, secondo lavatrice. Me. Ma vabbè. Sì, ma un po' su tutto.
1: C'è qualcuno che ci dice attenzione, ragazzi. Attenzione, perché... Senti.
6: Io da San Michele a Tagliamento. Purtroppo qui si dimenticano tutto quando la nazionale vince. Non è più niente importante tranne il calcio. E questo è un peccato in questo paese, perché è proprio bello, bellissimo, ma ci dimentichiamo tutto quando c'è una partita, quando c'è il calcio, tutto il resto viene spento. Nessuno si interessa più niente. Posso costare benzina anche 3 euro. Non frega niente. L'importante è il nazionale ha vinto. O la Juve o l'Inter. Comunque il calcio più importante del mondo è qui in questo paese.
1: Capito.
6: E questo è grave, questo è molto grave.
1: Molto grave. Il calcio fusca la mente.
2: Allora, io posso rispondere un secondo, Max. Allora, a me il calcio non piace, però è anche vero che quelle un'ora e mezza, due ore di santo svago della testa, secondo me non è sbagliato.
1: Ora che
2: cioè,
1: sia il calcio
2: senso,
1: altro, insomma,
2: bravissimo, calcio altro, in quel momento si svaga un po' proprio
1: ragazzi,
2: la testa, il tutto.
1: Commenti subito in onda, primo pensiero del giorno, cosa vi passa per la testa in questo martedì mattina?
7: Animo, animo, oggi non ne ho proprio voglia.
1: Commenti subito in onda, primo pensiero del giorno, cosa vi passa per la testa in questo martedì mattina?
7: Animo, animo, oggi non ne ho proprio voglia, mamma mia. Che al

0: dico una cosa molto semplice: invece di fare le guerre, pensate, giocate a carte, che forse è più bello, più divertente. Buona giornata a tutti e animo, animo.
1: Animo. Invece le guerre, Totò, liscio tre cop.
2: Buongiorno Mattini, Max, avvisa questo signore che dice che quando gioca la nazionale vince ci dimentichiamo di tutto. Il calcio ci fa dimenticare la vita quotidiana e i nostri mille problemi che abbiamo. Se non fosse per il calcio, che diciamo la testa la facciamo un po' svuotare, fossero quasi.
3: Ciao Max, ciao Lady.
4: Ciao.
3: Buongiorno, Raffaele, da Ciampino. Forse è una cosa che non c'entra con quello che ha detto prima Max, le notizie non c'è, però ieri sono andato a vedere NASA.
1: Ah sì, come no, mamma mia.
3: Posso dire una cosa molto molto esplicitamente: ci si rende conto di quanto 3-4 grandi capoccioni, non faccio nomi, del mondo siano capaci, attraverso le lobby della guerra, di avere in mano le vite di tutti quanti noi.
5: Buongiorno Mattieri, sempre Danilo da Vittorio. Max, ormai non c'è bisogno dei volantini, con le applicazioni si possono vedere dove fanno gli sconti nei supermercati. Io sono quasi 20 anni, sono sposato e mia moglie l'ho portata solo la prima volta a fare la spesa e gli ho detto: tu con me non ci verrai più, perché comprava qualsiasi cosa e la prima volta mi ha fatto spendere 200 euro.
1: Ci sono i video social, no? Che la moglie, come mette fuori i piedi dalla porta, si aumenta il budget, i soldi, al che resta a casa. Lui usa le applicazioni, perché parlavamo di come risparmiare con la spesa. Se avete trucchi, escamotage, qualunque cosa vogliate dire, raccontatela ai mattinieri. Avete un solo modo per commentare fatti d'attualità. Questo è il numero
4: 347 490 0042.
6: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata,
7: animo, animo,
6: i mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

Chi sa te che vivi la vita come su un ring e sei sempre pronto con i guantoni per contrastare gli avversari. Chi sa te che hai donato un cane ai tuoi figli per farli crescere con un amico sempre

0: sempre fedele e leale. Fedele e leale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Kiss, kiss.
6: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
7: Kiss Kiss.

0: Ali con Goya su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, siete con i mattinieri. Ricordate, questa è Kiss Kiss, Max Poli,
1: Laletti,
0: tutti voi pronti perché vi apriamo come sempre i microfoni in diretta nazionale. Potete dire quello che pensate sui fatti d'attualità. Ecco, per esempio c'è questa notizia uscita nelle ultime ore. Il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, ha aperto la questione, diciamo, molto concreta, no? Cioè, una parte della ricchezza prodotta dall'intelligenza artificiale propone il presidente dell'INPS dovrebbe tornare a finanziare pensioni e protezioni sociali, coinvolgendo anche le aziende che ovviamente ci guadagnano. Cioè, è una proposta, attenzione, non una tassa già decisa. Cioè, che cosa dice Fava? Dice: se un'azienda produce di più usando meno lavoratori, è giusto chiederle un contributo per sostenere chi resta indietro. Oppure,
1: certo, perché comunque non cioè è ovvio che risparmia.
0: Dall'altra parte però si dice: così si punisce chi innova, chi fa innovazione. Insomma, qual è il prezzo del lavoro che affidereste subito, per esempio, ad una macchina? Non lo so, io comincerei per esempio dalla sveglia, se alzasse lei, poi se alzasse l'intelligenza artificiale invece di noi. Però scherzi a parte, non è una riflessione poi così tanto lontana dalla realtà quello che fa il presidente dell'INPS Fava, che dice: qua ci sono aziende che risparmiano, vogliono licenziare persone perché ora hanno hanno l'intelligenza artificiale che fa dei lavori che altrimenti sarebbero costati. A questo punto paghi una tassa a questa azienda che risparmia dei soldi facendo lavorare l'intelligenza artificiale. Così lontana è una proposta, perché non è fatta da un politico, ma appunto dai vertici aziendali dell'INPS. Vedremo, insomma, se raccoglierà adepti questa proposta. Poi dicevamo del presidente del Consiglio che ha registrato la sua voce, Giorgia Meloni. Ha registrato "Io sono Giorgia", perché per paura dei famosi deepfake che facciano truffe a nome della presidente del Consiglio, lo stanno facendo in realtà attori, personaggi famosi, per tutelare la loro voce, i diritti d'autore. Fatto sta che questa cosa sta facendo preoccupare molti, perché sono venute fuori tantissime truffe ai danni, per esempio, degli anziani, perché riescono anche a simulare, ovviamente con l'intelligenza artificiale, voci non solo di persone famose, ma anche, per esempio, dei figli. Quindi nonna, oppure ti chiamo, un nipote chiama la nonna: nonna, sono io, anche con la stessa voce.
1: Mamma mia, è pericolosissima questa cosa.
0: E truffo dei nonni, capito? Mi faccio dare dei soldi, ho avuto problemi. Già lo fanno normalmente senza simulare la voce, purtroppo, pensate, con una voce che è proprio, proprio quella di un familiare, quanto possano imbrogliare. Allora si cerca di correre ai ripari. E quindi, vabbè, questo è uno degli aspetti. Però attenzione, io vorrei tornare un attimo sulla notizia d'apertura.
1: Vai.
0: Aspetta che ce l'ho qua.
1: Sì.
0: Cioè, abbiamo letto di questa notizia. Vai, metti la fanfara giusta. Grazie. Cioè, ragazzi, giochiamoci un po' su sta cosa che merita attenzione.
1: Ma
0: Lauren Sanchez, la moglie di Jeff Bezos, punta a diventare la First Lady degli Stati Uniti d'America. E quindi sta insistendo con Jeff Bezos, quello là della logistica, no?
1: Sì, quello che c'ha un pacco di soldi.
0: Quello lì che è uno degli uomini più ricchi al mondo. Ha detto: basta giocare con lo spazio, basta giocare con le navicelle, basta con altri
1: progetti. Amore, cosa vuoi fare questa mattina?
0: Diventare presidente degli Stati Uniti. E quindi vuole che si candidi. Ma insomma, noi possiamo giocarci. Allora, dopo quello che c'è adesso, Trump.
1: Sì.
0: Dopo un altro grande imprenditore, come appunto a livello mondiale, come Bezos, chi altro potremmo candidare anche qui in

0: su Radio Kiss Kiss. Buongiorno mattinieri, Laleti, sei pronta? No, non ti vedo, dove sei? Eccoti Laleti.
1: Prontissima.
0: Se Laleti è pronta possiamo andare, dai.
2: Sta radio è peggio di casa mia, oh. Sempre a parlare di discussioni, dei problemi. Non se ne può più. Animo, animo.
1: Animo.
3: Altro che animo che ci vuole. Ci vuole l'anima delle c***i mia.
4: Ma busso via.
3: Mamma, mamma, che Dio ce ne scampi.
5: I mattinieri solo su Radio Kiss Kiss.
0: Forza ragazzi. Allora, siete in tanti, ci state raccontando chi va candidato, se la moglie di Jeff Bezos vuole che si candidi alla Casa Bianca, ma giochiamoci anche qui, il candidato che ci vuole in Italia.
6: Io penso che, questo, che da che mondo è mondo così.
0: Ah no, aspetta questo, no, scusa, vai.
6: Buongiorno mattinieri, Patrizia da Corigliano Rossano, per me il candidato ideale sarebbe Pier Silvio Berlusconi.
0: Dici?
6: Schissa a tutti.
7: Buongiorno mattinieri, Giacomo da Milano.
0: Giacomo, che dici?
7: Perché non candidare Pippo Pelo,
0: glielo dico,
7: andiamo sul sicuro.
0: Sì,
7: almeno
0: sì,
7: finalmente
0: sì, sì.
7: Ce ne sarà.
0: Bene.
7: Bravo, e che capisce di politica.
0: Glielo dico, Pippo, vai.
8: Buongiorno Max, buongiorno a tutti, sono Fabio.
1: Ciao,
8: io come candidato a presidente della Repubblica candiderei me stesso. Tanto sono talmente abituato a dire cavolate tutti i giorni.
1: Pensavo lo riconosce.
0: Sei incompetente per incompetente. Vai.
9: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
9: Domenico da Salerno.
0: Sai.
9: Candidiamo Cettola qualunque. Così c'è più pelo per tutti.
0: Vai.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
10: Senza dubbio Vanna Marchi che vedrà la vasellina a tutti gli italiani.
0: Benissimo. È chiara la metafora.
11: Buongiorno mattinieri. Potremmo candidare Massimo Boldi, giusto per acquistare un po' di credibilità.
0: Per
11: recuperare un po' di credibilità nel mondo.
12: Buongiorno, sono il Fratto da Parma.
1: Ciao Fratto.
12: Ed essendo da Parma io candido subito presidente Manenti, colui che comprò il Parma con un euro.
0: È vero.
12: E poi sappiamo tutti dove andò a finire.
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti. In merito a chi poter candidare in Italia, dopo la Meloni, anche Paperino sarà un ottimo premier.
0: Vai.
14: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
14: Io proporrei di candidare per l'Italia qualche componente di Zerico, qualche clown del circo, almeno ci facciamo quattro risate.
0: Vai, pronto.
15: Buongiorno Max, buongiorno Laleti.
1: Ciao.
15: Sono Alessandro Mosumano Terme.
0: Che dici?
15: Allora, io vedrei molto bene Riccardo Ricciardi, che sembra una persona...
0: Come sembra?
15: Bella quadrata.
0: Quadrata.
16: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
16: Allora, potremmo candidare la signora Barbara D'Urso.
0: Ah, bella idea.
16: Se il primo voto, secondo me, lo avrebbe... dal signor Pier Silvio Berlusconi. Ciao Giovanni da Capua.
1: Ma non ne sarei così sicuro.
17: Ciao Leti, buongiorno mattinieri. Candidiamo presidente dell'Italia Max Poli.
0: Ci stavo pensando ragazzi.
1: Ci mancherebbe.
0: Ci stavo pensando. Ma non
1: aiuto.
0: Scappate voi che potete. Dai, ci giochiamo ancora tra poco tra ironie e serietà nei mattinieri di Kiss Kiss. Niente, io stavo pensando Lauren Sanchez, però è una bella donna, cioè dopo Melania Trump, capito, anche lei sarebbe
1: bella,
0: una bella
1: anche
0: first
1: lei.
0: Lady.
1: Sì, sì.
0: Se andiamo a bellezza siamo a posto, se conta quello. Mettiamo la nuova di Sfera Ebbasta su Kiss Kiss, si intitola Lontano.
18: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Finisce così questa canzone.
2: Sfere Basta, lontano su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, siete con Max
3: e la Leti.
2: Il 757, la missione al mattino è sempre aggiornarvi sui fatti d'attualità. Dagli Stati Uniti qualcuno ci chiede, ma spiegate bene, abbiamo capito, si candida quello della logistica, Jeff Bezos. Allora, dagli Stati Uniti arriva questa indiscrezione. Lorin Sanchez starebbe spingendo... Sì. Jeff Bezos a puntare alla Casa Bianca. Arriva dalla rubrica di un famoso editorialista americano questa notizia, che, sì. Che cita una fonte vicina ai due. Lorin si immaginerebbe già First Lady, ecco, per ora però insomma non è ancora confermata la voce, però già spuntano i sostenitori della candidatura, no? I giornali, viaggi nello spazio, basta con sta roba qui, avrebbe detto Lorin Sanchez. Non pensare più Jeff a questa roba qui. Ecco, metti nel carrello la presidenza degli Stati Uniti, insomma, sì. Quindi
3: una cosetta da niente.
2: Vabbè, ma chi c'è soldi può sostenere una candidatura, l'uomo tra i uomini più ricchi del mondo, no? Insomma,
3: quindi allora, non sa più che farci coi soldi.
2: Ragazzi, noi tra serio e faceto, così dice, questi casi, ma chi candideremo? Non tanto per gli Stati Uniti, ma per tutti i nostri vertici. Giochiamoci un po', non solo i vertici politici, ma anche, anche delle partecipate, delle grandi aziende statali, che adesso fate voi, vi sentiamo al nostro numero. Vai.
3: 347 490 0042.
2: Io volevo mettere questo messaggio,
3: fammi
2: una
3: sentire.
2: Breve anticipazione, sentite.
4: Mentre noi scherziamo, chi ha degli interessi sa benissimo chi votare, e noi non sappiamo nemmeno chi mettere là.
2: Hai capito? Approfondiamo tra poco.
5: Caffè, buon umore e la musica più bella, musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Kiss Kiss.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Kiss Kiss.

0: Buongiorno mattinieri!
1: La mattina è sempre veloce, sempre produttiva, è meravigliosa la mattina.
2: È un tasto davvero dolente quello che state toccando stamattina.
3: È assurdo sto programma, fa paura, è
4: vero?
3: Pericolosissimo.
5: I mattinieri, solo su Radio Kiss Kiss.
6: Capito la lezione?
7: Sì? Sono Piero, detto Stellina. Faccio il balista da Bari. Mi voglio candidare io da presidente. Kiss Kiss a tutti.
8: Io riconfermerei la Meloni. Tanto con questi che stanno all'opposizione, che la loro idea è solo di cacciare la Meloni, ma di concreto non c'hanno niente.
9: Io candiderei a De Luca, il sindaco di Salerno.
10: Capocchione.
11: Martieri, io candiderei Roberto Benigni, un grande.
12: Signori, guardiamo in faccia la realtà.
13: Quale?
12: Dopo Donald Trump, che ha toccato il fondo, chiunque potrebbe salvare l'America e il mondo.
14: Ciao mattinieri, Luca da Milano. For President Carmen Di Pietro.
6: Ma perché la Di Pietro? Scusa. Vabbè.
15: Io metterei agricoltore al ministro dell'agricoltura, sulla salute un medico, sulle infrastrutture un ingegnere, insomma, a ognuno il suo mestiere.
6: Beh, in realtà già in diversi governi hanno fatto scelte di questo tipo. Attualmente c'è ministro della giustizia un ex magistrato, c'è ministero degli interni un ex prefetto, insomma gente che è del mestiere. Poi parlo bene un'altra storia.
13: Sì,
6: c'era la Bellanova che era ministra dell'agricoltura, veniva da quel settore, l'hanno già fatto, non sempre questo significa garanzia di buon lavoro e di successo.
13: Sì, perché poi secondo me ne devi sapere anche di politica.
16: Schissa a tutti, io candiderei Cettola qualunque, che sarebbe veramente uno spettacolo.
6: Pronto?
17: Buongiorno mattinieri.
13: Ciao.
17: Salvatore.
6: Ciao Salvatore.
17: Ma chi volete che dobbiamo candidare? Ma commissioniamola. Va commissariata. Ma commissariato lo Stato.
6: Tutto lo Stato. Diete, tutti i commissari volete.
18: Ragazzi, cari morimo, buongiorno a tutti.
13: Ciao.
18: Ragazzi, il mio candidato ideale sarebbe Fabrizio Corona. Qua immaginiamo.
6: Fabrizio Corona.
13: Manca solo lui. Ho fatto
6: una
13: filetto.
6: Bella idea, vedi? Fatto filotto, che è filetto?
13: Mi piace dire filetto.
6: No, filetto. In che
13: filotto.
6: Senso?
13: Filotto.
6: Hai anche dei messaggi di testo, che ce ne sono tanti. Vai che poi ci arriviamo. Buongiorno.
13: Sì, vabbè.
6: Vai, aspetta.
13: Chi...
19: Buongiorno mattinieri.
13: Ciao.
19: Ciao Max, ciao Leti. Io Flavio Briatore, via. Un altro imprenditore. Animo.
6: Vuoi Flavio Briatore dove? Al appunto come presidente? Ma c'è di tutto, sentite, vai.
19: Ciao Leti, io addirittura vorrei formare anche un partito, il PDA, Partito delle Amazzoni. Tutte donne, perché a prescindere che qualcuno possa pensare qualche cosa, le donne, sì. Ma hanno sempre una marcia in più. Vuoi mettere tutte donne lì al Parlamento italiano? Al posto di una russa, forza le donne.
20: Buongiorno mattinieri.
6: Che c'è, Letti? Che
13: io non consiglio tutte solo donne. E lo dico da
6: lo
13: donna.
6: Dice la donna, attenzione, perché poi ce lo dirà. Vabbè,
13: perché
6: vai.
13: Non è facile stare insieme a tante donne, solo donne, ragazze. Non è semplice.
6: Dice
13: tra
6: che
13: di
6: litiga,
13: noi.
6: No? Va bene, dai, allora aspetta. Vai.
20: Buongiorno mattinieri. Io metterei Paolo Bonolis, è un grande.
6: Bonolis,
21: non volevi qualcosa di ironico?
6: No, che fatto? No, era curioso, qual era sta cosa ironica? Vai!
20: Ciao mattinieri,
13: ciao.
20: Comunque, De Luca è tanta roba, il presidente De Luca è uno che parla in faccia e sa muoversi. De Luca, giusto?
6: Sì, prossimi politici, vertici aziendali, De Luca, il sindaco di Salerno adesso, ex presidente della regione Campania. Vai, pronto!
22: Ciao Max, ciao Liti,
13: ciao.
22: Nicola. Volevo ricordare al signore che ha detto commissariato, l'ultima volta che c'è stato il governo tecnico ci hanno fatto piangere. Ci hanno fatto piangere, poi a seguire sono venuti quelli.
6: Vabbè, pronto.
20: Buongiorno
6: vai.
20: Mattinieri.
13: Ciao.
20: Io metterei Gemini al governo.
6: Gemini? L'intelligenza artificiale.
13: E non è il solo a dirlo, sai.
6: Ma vi prego, ragazzi, dai, pronto.
23: Buongiorno mattinieri. Io candiderei Diletta Leotta, primo ministro, e Belè Rodriguez, presidente della Repubblica.
13: Sì,
24: buongiorno ragazzi, buongiorno. Per me io rimetterei tranquillamente la Meloni, anche perché considero che lei non ha fatto neanche il 50% di quello che poteva fare.
6: Pronto?
20: Paolo Bonolis è interista, è un ladro già.
6: Vabbè, dai.
25: Buongiorno mattinieri, calcolato che in un periodo triste e difficile come la pandemia del Covid c'è stato il fallimento praticamente del governo, quindi tutti che in quel periodo stavano lì a gestire ed è dovuto intervenire l'esercito, con il generale Figliuolo, penso che a capo dello Stato a questo punto occorrerebbe un militare.
6: Se fai una cosa del genere, ragazzi, già fascisti, Stato e no, militari no.
0: Buongiorno Leti, tutte donne a governare.
13: No.
0: Sicuramente farebbero lo strascino.
1: Buongiorno, buongiorno, chissà a tutti.
13: Ciao.
1: E a questo punto perché non candidare Rocco Siffredi?
6: Dici tu già ci sì. La metafora è chiara.
2: Buongiorno Mattinieri, ma io mi chiedevo, ma perché invece di un'elezione non gli facciamo fare un bel concorso a questi che si devono candidare, Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio?
6: È una bella idea.
13: Sì.
6: Potrebbero inserire, sapete, oggi si discute la cioè alla Camera, appunto, ci sono i primi voti, no, per la riforma elettorale, potrebbero dire facciamolo in versione concorso, vai. Buongiorno.
3: Mettiamoci Rocco Siffredi e Azzi per tutti.
6: Ragazzi, ma mi piace tanto.
13: Perché anche Stefano, vedi, il messaggio di testo è Rocco Siffredi.
6: È la metafora, dice almeno c'è un professionista. Vabbè.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io metterei al governo una grande bucchi.
6: No, non si dicono queste cose. Perfetto, grazie ragazzi. Buongiorno, vai.
4: Buongiorno, per me 30 lance.
6: Tutti i portatori, va bene. Ragazzi, dobbiamo andare via. Mi è sfuggito un messaggio, chiedo scusa. Quello mi è sfuggito, quello di prima. Brutto, vai.
4: C'è la fine tutto quanto.
6: Ecco, state soffrendo stamattina. Cos'è? Pronto?
1: Io candiderei Cannavacciuolo. Se pagare le tasse, pagherei a tutti quanti quelli che non sono d'accordo.
6: È un'idea questa, sai? Mi schiappi. Oh. Beh, dice sì, come diceva Cannavacciuolo,
13: sì,
6: in una scena dei talent. Va bene, ragazzi, dobbiamo andare via. Hai caldo stamattina?
13: Sì, ho caldo.
6: Vabbè, ragazzi, ci abbiamo provato a sentire tutte le opinioni. Grazie per esserci stati. Torniamo in onda domani con i mattinieri, come sempre, tra le 5 e le 7. Ciao, vai, mettiamo l'ultima canzone da ascoltare insieme. No, tra i tanti messaggi mi sfuggono alcuni che insomma ce ne sono alcuni divertenti,
13: sì,
6: però
13: molto.
6: Un po' troppo spinti e dobbiamo andare via.
13: È fatta una certa.
6: È stata una certa. Allora arriva il Pippo Velo Show con Pippo e Adriana. Vi lasciamo anche con una canzone bellissima dal 1968. City on the Dock of the Bay di Otis Redding. Con i mattinieri torniamo in onda domani invece, come sempre, tra le 5 e le 7 a cavalcare temi d'attualità, informarvi e magari regalare.

0: stavo fischiando con Otis Redding. Mi piaceva l'idea di partecipare a Sitting on the Dock of the Bay, baia nella quale Pica ha fatto le vacanze.
1: Ah, vedi?
0: Sì, mi stava raccontando.
1: Bene,
0: la baia
1: bene,
0: di
1: bene.
0: Susalito. Bello, che ti saluta,
1: bello. Dai, sono le 6.57, c'è Antonio Mercurio in redazione, pronto a darci tutte le news a tra poco.
2: Buona giornata, un saluto dalla redazione. È scaduto a mezzanotte lo sconto del governo sul costo del gasolio, pari a 6,1 centesimi di euro al litro, e senza un nuovo decreto che prevede il ripristino delle accise mobili, il prezzo del diesel dovrebbe tornare a salire. I tagli fiscali azzerano l'effetto di protezione per la prima volta da marzo. A mitigarne l'impatto resta soltanto il price cap volontario delle compagnie petrolifere, che fissa per tutto il mese il tetto a 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti alleati dell'Iran fanno sapere di aver colpito nella notte l'aeroporto internazionale di Riyadh, una raffineria della Aramco ed altri siti nel sud dell'Arabia Saudita. Le forze governative rivendicano invece di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi smentiscono. Intanto Stati Uniti, Turchia e Pakistan annunciano che forniranno sostegno militare al governo di Sana'a nell'offensiva contro i ribelli. Il terremoto politico in Spagna, Pedro Sanchez chiede lo scioglimento delle corti generali e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre, dopo la bocciatura in Parlamento del decreto casa che ha scatenato le proteste di piazza. Fonti di governo hanno comunque ribadito di voler garantire l'approvazione delle misure abitative respinte venerdì, con un altro decreto che verrebbe poi votato dalla deputazione permanente del Congresso entro 30 giorni. In Germania, nuovo allarme dell'intelligence di Berlino. Il capo dei servizi Martin Jäger avverte che il paese rischia uno scontro con la Russia, accusata di condurre già una guerra ibrida. In Ucraina intanto si registrano nuovi raid con missili e droni su Kiev e Kharkiv, si contano almeno 6 morti. Voltiamo pagina, si apre il dibattito sulla durata della legislatura dopo le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, che ipotizza un election day a maggio insieme alle comunali, e Giorgia Meloni chiarisce: snodo cruciale sarà il voto alla Camera sulla legge elettorale, chiesta la fiducia sui primi 3 articoli. Intanto, per tutelarsi dai rischi dei deepfake, la Premier ha depositato all'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale il proprio DNA vocale. Il delitto di Garlasco, tra le carte del RIS spunta un profilo psicologico non firmato di Alberto Stasi, la cui paternità è stata però smentita dalla criminologa intestataria. La procura di Pavia indaga anche sulla distruzione di alcuni reperti da parte dei carabinieri del reparto investigazioni speciali, che sarebbe avvenuta prima che i militari dell'arma avessero il consenso della magistratura. Scontro Rai Sigfrido Ranucci, Viale Mazzini sanziona il giornalista con 10 giorni di sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Il legale dell'ex conduttore di Report annuncia ricorso. In chiusura allo sport, calcio, doppia vittoria per le nazionali azzurre. L'Italia di Mancini batte la Turchia 3-1 a Bologna con i gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito, e grazie alla contemporanea vittoria della Francia sul Belgio si prende per il momento il secondo posto nel girone di Nations League. A Pescara l'Under 21 di Silvio Baldini travolge 6-2 la Polonia e vola alla fase finale degli europei di categoria. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Giorgia, come ti senti questa mattina tu?
1: Allora, Pippo, energica, perché energica. Ho fatto una bella colazione con uova strapazzate, avocado e semi di chia.
0: E chi te le ha strapazzate le uova di primo mattino?
1: Pippo, io faccio tutto da
0: le
1: sola.
0: Le hai strapazzate tu?
1: Se vuoi a te posso strapazzarle io.
0: La Petro la mattina strapazza le uova. Ricordiamo che il sabato pomeriggio dalle 18 strapazza altro ai nostri ascoltatori con la Kiss Kiss Play Chat.
1: Esattamente. Capito.

0: Allora, tu l'hai imparata a memoria la nostra sigla? Te la ricordi a memoria?
1: Parola Pippo per Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Tutta l'Italia ride,
1: canta e dice resta
2: con...
0: Alessandro l'ha imparata tuo figlio?
1: Sì, Alessandro no, a quest'ora non è ancora.
0: No, ci sono tanti bimbi in giro, sì, che sì, mi cantano la sigla.
1: Il ritornello lo conosce a memoria.
0: È vero.
1: Dai, allora, la prossima volta facciamo una raffica sulla canzone.
0: Sì, sì, sì, sulla nostra sigla. Allora, 081 546 1212. Anna Chiara è pronta a rispondere, mm-hmm, al telefono. Unghie di che colore stamattina?
1: Sì, però non è che le unghie le puoi cambiare tutti i giorni.
0: Non si cambiano tutti
1: ma
0: i giorni.
1: Ma non è lo smalto, è il gel.
0: È il gel.
1: Quindi lo fai ogni 10.
0: È la colatura?
1: È la colatura di Alici.
0: Sì. Allora, Anna Chiara ha fatto la colatura rossa.
1: Pippo pure la vorrebbe la colatura tutti
0: sì,
1: i
0: sì,
1: giorni.
0: Sì, sì, tutti i giorni con gli spaghetti. Un po' di menta, buonissimo.
1: Mamma mia. Allora, vi chiediamo una cosa facile facile, ma che poi non è tanto banale, non è tanto scontata. Cioè, come stai? Come state? Lo chiediamo subito ad Alessandra, sì, allo 081 546 1212.
0: Chiamate in tanti adesso che vi sentiamo in tempo reale. Mediamente chi vi chiede come stai non gliene fotte niente della risposta, invece a noi sì, va bene? Alessandra, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come
2: Pippo,
0: stai?
2: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno, ma
2: come
1: che bella
2: stai?
1: Voce.
2: Positiva.
0: Positiva.
2: Positiva.
0: Sta positiva, bello.
2: Alla grande.
0: Brava.
1: Alla grande, brava.
0: Brava.
2: Positività per tutti.
0: Ecco, sì, brava.
1: Ti fa molto piacere, Alessandra. Buona giornata e buon
2: buona
1: inizio
2: giornata
1: di martedì, ok?
0: Vai, Giovanni, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Bonjour.
0: Giovanni, come stai?
3: Tutto bene, tutto bene.
0: Tutto bene.
1: No, ma noi non devi rispondere con la solita frase fatta. Cioè, come stai?
3: No,
1: come ti senti?
3: No, è reale,
1: la viaggio l'ha
3: abbastanza positivo, no? Positivo, vabbè. Non posso parlare con voi ancora di più.
0: Ah, vedi?
1: Ok, ok.
0: Cioè, ti facciamo una domanda, a noi interessa la tua risposta, cosa che mediamente non accade nella vita di tutti i giorni. La gente ti incontra per strada, ti chiede come stai, tu provi a rispondere e loro già sono alla seconda domanda.
1: Ma poi in genere si risponde tutto bene.
0: Tutto bene, vero, vero.
1: Vabbè, ciao Giovanni, che schizza a te e ascoltaci sempre.
0: Pamela.
1: 081 546 1212. Vai Pamela.
4: Buongiorno,
0: ciao,
4: sono felicissima di parlare con voi. Anche
0: sapessi noi.
4: Una schifezza.
1: Una schifezza.
0: Una schifezza, perché?
4: Perché stanotte sono caduta, mi sono alzata dal letto e sono caduta.
0: Sei caduta dal letto?
4: Sì.
0: No, ragazzi. No,
1: cioè, ti stavi alzando e sei inciampata?
4: No, mi stavo alzando, mi è girata la testa e sono caduta.
0: A me mi è girata ieri mattina la testa e mi sono riseduto immediatamente sul letto.
1: A volte potrebbe essere senza fare, diciamo,
0: la
1: diagnosi.
0: La cervicale.
1: Sì, sì, il dolore cervicale.
0: Che hai dormito male con la cervicale. Grazie
1: Pamela,
0: mille.
1: Ti abbracciamo.
0: Ciao Pamela.
1: Riprendi. Te.
0: Speriamo non si sia fatta male. 081 546 1212 Matteo.
1: Ciao Matteo.
5: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Come va? Come stai oggi?
5: Grazie a Dio, tutto bene. Dopo un periodo brutto mi sono ripreso, è tutto bene.
1: Ti sei ripreso? Ok,
0: sì, ripreso.
1: Quindi sei in ripresa.
0: Ringraziando Dio.
5: Sì, ringraziando Dio.
0: Ringraziando Dio.
1: Va
0: ciao
1: bene,
0: Matteo, grazie.
1: Ascoltaci sempre.
0: Chissà te. 081 546 1212 per parlare con noi in tempo reale. C'è Anna. Buongiorno Anna.
1: Ciao Anna.
6: Buongiorno, io sto in coma profondo, sembra che mi è passato.
1: Hai sonno?
6: No, sono in coma profondo.
0: Perché?
6: Sembra che mi è passato sopra un tir.
0: Sopra un tir.
1: Beh, ti senti stanca?
6: Giornata positiva. Sì, sì, però emotivamente giornata positiva.
0: Emotivamente giornata con buona. Positività questa giornata.
1: Okay.
0: Anna, grazie mille, chischissa a te, buona giornata.
1: Ciao, chischissa a te.
0: Mentre noi parliamo con gli ascoltatori arrivano anche tanti messaggi al 347 490 0042, ma la raffica in genere la si fa al telefono. Adesso andiamo

0: Bellissima.
1: Allora, questa è la canzone proprio mia della vita. Nella mia prima auto, il primo CD che entrò fu proprio quello dell'album di Mango, che conteneva anche questo pezzo.
0: Bellissimo album, con
1: mamma
0: tante
1: mia,
0: canzoni meravigliose.
1: Grazie al nostro ascoltatore che ha pensato bene di canticchiarla nel primo appuntamento, appunto con le canzoni sotto la doccia. Andiamo al 1987, c'è Mango su Radio Kiss Kiss con Bella d'estate.

0: Che bellezza, Mango. Adriana, c'è una ragazza che si chiama Ambra, che fa un tour che si chiama Calippo Tour.
1: Ah sì?
0: Sì, adesso è nella mia
1: nella
0: città.
1: Nella tua città, è a Salerno?
0: L'ho scoperto adesso che è a Salerno a fare i calippi. Ma che cosa
1: beh,
0: sono?
1: Ma chissà se si allunga pure al Nocera Inferiore, così insomma cerchiamo di capire cosa fa la signora.
0: Ma cosa fa? Calippo Tour in che senso? Fa dei calippi, cosa sono i calippi? Gelati?
1: Credo proprio di sì, Pippo.
2: Gelato,
1: Pica?
2: Sì,
1: è un gelato?
0: Fa il gelato, Peppino. Mm-hmm. Fa il Calippo Tour.
1: Quindi fa i gelati... nelle
0: no, allora perché
1: è itinerante.
2: Uno street food.
0: Allora, un sì, video esatto. Di un che sta andando, forse c'è sì, scritto: sì. È venuta a fare i calippi a Salerno. No, okay. I chinotti, ma i chinotti
1: non è, la
0: è una bibita.
1: No.
0: Il chinotto, sì. No, il chinotto è una bibita.
1: Certo, Pippo.
0: Allora, il calippo è un gelato.
1: Ma da me che cosa vorresti sapere esattamente
0: che cosa
1: alle
0: fa 7
1: e 11
0: ragazza?
1: Del mattino?
0: Perché ha 500.000 follower ed è venuta a Salerno a fare
1: se
0: i gelati.
1: Se li facessi anch'io, ti faccio vedere quanti follower. Tu li hai mai fatti, Pippo? Così prendi pure tu.
0: No, tu li hai mai fatti.
1: Eh no, hai visto?
0: No, scusami,
1: ho pochi follower.
0: È una donna che...
1: Ho pochi follower, Iro. Tu?
0: Sì, ok. Lei?
3: Sì.
0: Fa un tour che si chiama Calippo Tour. Oh, l'ho letto stamattina.
1: Ho capito. Allora, chiediamo...
0: E lei ha scritto su un profilo suo, sono venuto a Salerno a fare i chinotti. Ma i chinotti sono dei... Il chinotto è una bicca. Cos'è?
1: Ancora che
2: è una bevanda,
1: è una bevanda.
0: Allora, infatti ricordavo.
1: Scusa, ma cosa c'entra il chinotto col calippo?
0: Là c'è scritto sul video.
1: Cosa fa la signora esattamente?
0: Te l'ho
1: tutte e due le cose.
0: Che ne so io che fa.
1: Vabbè, ok, ci informeremo.
0: Comunque a Salerno nella mia città, quando torno più tardi, vado a cercarla.
1: Ah, no, pensavo
0: voglio capire, no,
1: andare
0: voglio
1: a prendere,
0: che fa.
1: Vai a prendere un calippo. Un
0: cazzo, ma che c'è di male? Cioè, cosa stiamo dicendo di strano?
1: Sì.
0: Il chinotto è uno strato analcolico del citrus mirtofolia.
1: Mirtifolia,
0: agrume diffuso, estremamente diffuso sulla costa tirrenica dell'Italia.
1: Mm-hmm.
0: Si tratta di una bevanda scura dall'aspetto, simile a una cola, di gusto amarognolo, ma anche dolciastro, vista la presenza di zucchero.
1: È tutta sta scienza questo per questa signora che va a Salerno a fare il chinotto.
0: Perché c'è scritto, è venuta a fare il chinotto.
2: Forse alla spina.
1: Alla spina?
0: Allora finitela di fare, di pensare, siete dei malpensanti, io con voi non parlo più. Io ho visto il video
1: più.
0: Di questo. Mi sto facendo. Vabbè, andiamo avanti.
1: No, come si fa ad andare avanti?
0: Anna Chiara ha detto, ma chi sei scemo?
1: No, più che altro ci vorrebbe per la signora altro.
3: Ma come si permette questa signora? Scusate.
0: Non lo so. Vabbè, andiamo.
1: Bene, allora, parliamo di una cosa seria. Seria. La situazione in Spagna per quanto riguarda gli affitti brevi. Insomma, oramai chiunque abbia una proprietà pensa ovviamente di voler investire, di volerci fare magari un B&B se non è la prima abitazione. In Spagna sta accadendo veramente la qualunque da questo punto di vista.
0: Perché in Spagna sono bravi, devo dire, a protestare. Cioè,
1: a protestare,
0: è un popolo che quando qualcosa
1: scende
0: non va bene scende in
1: piazza
0: e lo fa molto bene, tanto da far dimettere il primo ministro, che non è una cosa proprio scontata.
1: Infatti non è una cosa scontata. In Italia com'è la situazione? Anche qui diciamo si è sottoposti a quello che è stato definito un vero e proprio stress abitativo.
0: Cioè,
1: alla fine, se cerchi casa e
0: non
1: cerchi casa
0: più.
1: Da comprare, ma la cerchi da affittare anche per un lungo periodo, un breve periodo, non la trovi, rischi di non trovarla. Stai aprendo le narici, che succede?
0: No, che è veramente. No, sono serio. È molto difficile perché i centri storici delle città ormai si stanno spopolando, lo sappiamo, da Firenze all'Aquila, passando per le città storiche del nostro paese, ma anche nella mia città. È difficilissimo trovare una casa in affitto, trovi tutte case vacanza o B&B.
1: Esattamente.
0: E quindi se una coppia giovane vuole mettere su famiglia e cercare, o anche una persona singola vuole cercare una casa in città, diventa veramente impossibile.
1: Diventa difficile.
0: I prezzi per acquistare, è inutile dire, sono improponibili.
1: Allora,
0: anche
1: i
0: da
1: prezzi
0: noi.
1: Per acquistare sono aumentati, ma anche gli stessi prezzi di affitto. Dal 2013 i prezzi medi sono aumentati quasi del 60%. Quindi diventa molto complicato e trovarla questa casa, ma anche affittarla.
0: Esatto.
1: Ancora di più, ecco, se vuoi comprarla. Però molto spesso si vuole rimanere in un posto anche per un tempo determinato e quindi non vuoi comprare quella casa, la vuoi semplicemente affittare per un periodo e quindi diventa difficile. La domanda che vi facciamo è: siete in affitto? Avete un mutuo? Avete comprato casa? State
0: avete
1: cercando casa da comprare?
0: Avete avuto difficoltà ad avere una casa? I vostri figli o i vostri genitori in questo caso hanno difficoltà, perché poi spesso i figli a un certo punto si preoccupano pure dei genitori, magari
1: certo,
0: di portarli a vivere vicino nei pressi della loro casa, per non fare decine, centinaia di chilometri per andare diciamo a visitarli. Quindi 347 490 0042. Qualcuno ieri ha paventato la possibilità che anche in Italia questa bolla possa esplodere, perché in Italia c'è un po' di esasperazione sulla casa in questo momento, e quindi sui prezzi, sulla difficoltà di trovarne nelle città, eccetera eccetera.
1: Sentiamo.
4: Pippo, trovo estremamente fuori luogo questo continuo interromperti da parte di Adriana.
0: Esatto.
4: Tu stai cercando di dare una spiegazione a coloro che non sanno che cos'è il chinotto e lei parla, ride. Che esatto, maleducata.
0: È veramente. Allora, ringrazio Viviana da Torino. Adriana è maleducata.
4: Aspetta, Pippo. Cos'è il chinotto e lei parla, ride. Che esatto, maleducata.
0: È maleducata. È veramente.
1: Allora,
0: ringrazio Viviana da Torino. Adriana è maleducata.
1: Aspetta, Pippo, scusa, una domanda. Ti hanno fatto il regalo?

0: detto che questa ragazza fa un tour che si chiama Calippo Tour, che non sappiamo cosa sia. E qualcuno, il suo stesso profilo, diciamo, che si occupa, ha scritto: è venuta a fare i chinotti a Salerno. Quindi lei fa
1: il suo
0: fa le bibite a Salerno. Ragazzi, allora, non siate, mi raccomando.
1: Allora, grazie, allora, posso dire
0: volgari, a qualche... perché qua non si fa volgarità.
1: Pippo, posso dire, posso ringraziare qualche filosofo scienziato che è tra i nostri ascoltatori, che ci ha dato una bella
0: tale
1: definizione.
0: Tale Giancarlo, sì.
1: No, pure qualcun altro.
0: Sì, Giancarlo, grazie, ha detto, Pippo, tu hai esperienza, mi meraviglio.
1: Grazie per la vostra filosofia, preziosissima. Dai, mettiamo di pausa, questa è Love Myself.

0: 13 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Kiss kiss.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss kiss.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss kiss.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss kiss.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale.

0: Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucherlimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Kiss. Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss, kiss. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Kiss, kiss.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Kiss, kiss.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando siamo soli sei magnifica. La canzone si intitola Dedica. L'abbiamo ascoltata qui su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. E adesso attenzione, perché abbiamo da Torino Domenico. Buongiorno, a parlare
2: ciao,
1: di case.
2: Buongiorno Domenico.
3: Ciao, ciao ragazzi.
2: Benvenuto ciao, su Radio Kiss Kiss. Allora, tu
3: grazie.
2: Vivi a Torino, giusto?
3: Esatto.
2: Avevi una casa che affittavi, poi hai preferito
3: sì.
2: venderla.
3: Sì, esatto.
2: Spiegaci.
3: Ma niente, io vivevo in questa casa, poi sono conosciuto con la mia compagna, abbiamo deciso di andare a convivere e di conseguenza...
1: Ti è rimasta una casa sul groppone?
3: Esatto, diciamo così.
1: Che è una casa da mantenere comunque ai suoi costi, no?
3: Beh, per forza.
2: Allora, meglio averla che non averla, però, scusa.
1: Sì, però se parli con quelli che hanno 100 case ti dicono, meglio non averle.
3: È tutto giusto, meglio averla che non averla,
2: certo.
3: Però averla devi star dietro, anche perché una casa te la lasci, diciamo, disabitata, che, insomma...
2: No, è un peccato, certo.
3: E no,
2: certo.
3: Ma si vanno anche aggiungere costi a costi, perché
2: esatto.
3: non essendo vissuta inizia un piccolo degrado interno.
1: Vero, certo, vero, vero. Sicuramente.
2: Quindi la affittavi e come andava questa situazione? Cioè, la affittavi tu personalmente, facevi degli affitti brevi?
3: Mi ero rivolto all'agenzia apposita, okay. facevo affitti a studenti.
1: Ah, vedi?
3: E ci sono delle agevolazioni, almeno io parlo per il Piemonte, non so se è una cosa comunale, regionale o statale. Mm-hmm. C'erano dei vantaggi per chi affittava studenti. Il vantaggio era quello, per esempio, dell'IMU, essendo seconda casa di proprietà, dovevo pagare l'IMU. Anziché pagarla per intero, la pagavo al 50%.
2: Ridotta.
1: Senti, Domenico,
2: sì,
1: magari a te non te ne frega niente, perché appunto hai la compagna, hai la casa, eccetera, eccetera. Ma secondo te a Torino com'è la situazione? Cioè, un ragazzo, una coppia giovane che vuole fare famiglia, vuole andare a vivere, insomma, per conto proprio, è facile o è difficile trovare abitazioni in affitto?
3: In affitto
1: o in acquisto?
3: Allora, in acquisto devi aver pazienza. Se ti butti come tutto, non c'è convenienza. Se non hai particolare fretta e aspetti, io ho visto anche l'esperienza di mia figlia, che è andata a vivere da sola, mm-hmm. ha acquistato casa senza fretta, ha trovato, diciamo, per i prezzi che ci sono, perché comunque stanno salendo i prezzi,
2: certo.
3: poi dipende molto dalla zona, ha fatto un piccolo affare.
1: A Torino città?
3: Città, sì, Torino proprio, c'erano ospedali,
2: ok.
3: Non so, abbastanza ricercata, c'è la metro vicino.
2: Vabbè, insomma, in una zona abbastanza, insomma...
3: Servita.
2: Esatto.
1: Va bene, Domenico
2: grazie.
3: Di niente, ciao ragazzi,
2: e ascoltaci sempre,
1: ciao,
2: chi a te.
1: Abbiamo Antonella da Cosenza, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao Antonella, allora tu vivi in affitto, giusto?
4: Sì, viviamo in affitto io e mio marito, okay. in quanto siamo ancora a tempo determinato entrambi,
2: mm-hmm.
4: e quindi non è possibile un mutuo, insomma.
1: È facile trovare casa a Cosenza, Antonella?
4: Allora, è facile se sei ricco.
1: Allora non è facile. Si parte dal presupposto che la popolazione mediamente non sia ricca, quindi è difficile.
4: Per una casa piccolina ci vogliono da 180.000 euro a salire, ma una casa che è un buco, ragazzi.
2: Per l'acquisto.
4: Quindi,
2: invece voi nel vostro caso pagate un affitto di quanto e per quanto è grande la casa?
4: Allora, la casa è grandissima,
2: okay.
4: calcolate che io ho giardino, veranda, una terrazza sopra, ho 4 camere da letto, 2 bagni e paghiamo 500 euro di fitto al mese.
2: Allora affitto tutta la vita, conviene, perché
4: sì.
2: se tu volessi comprarla una casa di questo tipo la pagheresti davvero tantissimo.
1: Però magari non è facile trovarla nemmeno, è stata fortunata lei, giusto Antonella?
4: Esatto.
1: Non
4: sì,
1: è che se ne trovino tante, magari quella cifra lì è un po' difficile.
2: È un prezzo quasi di favore, oppure nella zona lì a Cosenza dove abiti tu sono questi più o meno i prezzi per quella tipologia di casa, no?
4: No, assolutamente no, sono molto più alti.
1: Sei stata fortunata tu?
4: Come?
1: No, dico, sei stata fortunata. Senti, tu quindi vivi con il tuo compagno, vero?
4: Con mio marito.
1: Con tuo marito.
2: Ok.
1: No, ti faccio una domanda. Secondo te un ragazzo che viene a studiare a Cosenza o una ragazza che viene a studiare a Cosenza hanno facilità a trovare una casa a un prezzo diciamo abbordabile, tanto da poter permettere ai genitori di mantenere i figli fuori?
4: No, assolutamente no, perché a questo prezzo loro pagano una stanza in condizione.
2: Infatti, guarda, ce lo stanno scrivendo tutti: con 500 euro a Roma di sicuro neanche una stanza.
1: Neanche una stanza, ma
2: quindi
1: a Milano,
2: più o meno
1: a Milano peggio ancora.
2: Infatti, infatti.
1: Va bene, grazie mille. No.
4: Va bene, grazie a voi.
1: Un bacio,
2: ciao,
1: a te, forza, chissà te, saluti a Cosenza. Ciao, chi, grazie.
2: Chissà te.
1: È difficile la situazione,
2: è molto,
1: non è proprio facile, bisogna dire la verità. Sweet sugar.

0: Cristina Aguilera con Candyman su Radio Kiss Kiss.
1: Che bella canzone dal 2007. Intanto bella, sì. Sono le 7.35 e noi cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questo martedì 6 di ottobre.
0: Sì.
1: Se è prevista una perturbazione, probabilmente sì, ma ovviamente lo chiediamo agli amici del meteo.it. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste del Lazio e Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio con spazi soleggiati. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese. A fronte di condizioni più asciutte altrove, massime comprese tra 20 e 24 al nord, tra 19 e 25 al centro, tra 22 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Kiss, kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss, kiss.
7: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, Dargen D'Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
6: Kiss, kiss.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Yes. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
0: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Kiss, kiss. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
13: Leviamo.
14: Le piastrelle?
13: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
10: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
17: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
16: E tutte quelle persone nella foto?
17: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
16: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
10: Kiss Kiss.

0: Olivia sei. Rodrigo. Adriana, che ore sono? Scusa, che ora è?
1: Pippo, sono le 7:43.
0: Annaggia ancora.
1: Ma perché, che devi fare?
0: Devo andare a Salerno, è arrivata.
1: Ma chi?
0: Senti.
2: Ragazzi, nuova tappa del Calipotour. Sono a Salerno e sono qua per cercare qualcuno di voi. Mi raccomando,
1: eccolo,
2: essere
1: qua.
2: Maggiorenne. Per saperne di più, ragazzi, scrivetemi che io sono qua.
1: Bisogna allora, essere maggiorenni.
0: È arrivata col Calippo Tour, ma bisogna essere maggiorenni. Ma perché i gelati si mangiano solo da maggiorenni? Cioè,
1: questa no. faccia è veramente.
0: Allora,
1: Pippo, dopo andiamo a Salerno insieme.
0: Ah, sì, no,
1: voglio
0: tu
1: capire che
0: a fare.
1: Succede questa città oggi,
0: no,
1: con
0: fallo
1: il Calippo
0: pure
1: Tour.
0: Tu il Calippo Tour, se vuoi, diciamo.
1: Ma mi hanno detto che hanno messo il furgoncino sotto casa tua.
0: No, ma scusami, tu.
1: Secondo me la signorina ti sta aspettando.
0: Anche tu fai i calippi?
1: Io no. Vorrei capire come li fa
0: lei,
1: la signora.
0: Lei fa un tour, lei fa un tour che si chiama Calippo Tour. C'è scritto sul video, è venuta a fare i chinotti a Salerno. Io pensavo che facesse.
1: Quindi fa tutte e due le cose.
0: Allora, Calippo è un gelato, il chinotto l'abbiamo già detto,
1: è una bevanda.
0: È una
1: bevanda. Tu stai dicendo fai il Calippo e fai il chinotto? Scusa, Pico, volevi dire qualcosa?
3: Mangia e bevi.
0: Mangia e bevi.
1: Oddio, mangia e bevi.
0: Esatto.
1: La formula mangia e bevi.
0: Possiamo risentire un attimo?
1: Ma si guadagna? È produttiva questa cosa?
2: Ragazzi, nuova tappa del Calippo Tour. Sono a Salerno e sono qua per cercare qualcuno di voi. Mi raccomando, essere maggiorenne, per saperne di più, ragazzi, scrivetemi che io sono qua.
0: No, sto aspettando risposta.
1: Ah, ok, magari starà ascoltando la radio la signorina.
0: Immagino adesso magari a Salerno, che è la mia città, ma tanti stanno ascoltando la radio e tanti si sono vogliono informare su dov'è la signorina.
1: Sì, è in città, è arrivata in città.
0: Tu hai... Ma come si dice?
1: È stato avvistato il furgoncino. C'è
0: anche il furgoncino, è vero, l'hai visto tu, vero?
1: Al momento c'era Maurizio che stava... C'era tuo fratello che stava chiedendo info alla signorina. Prego, Pica.
4: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: Ah, e te come fa con Maurizio?
0: Andiamo avanti, va bene. Allora,
1: va
0: ragazzi,
1: bene.
0: È un momento importante adesso,
5: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Oh, siamo pronti.
0: Attenzione, perché adesso regaliamo questa t-shirt.
1: La maglietta che questa mattina indossa Pippo. Se volete vederla, accendete subito il televisore. Il canale è il 158 del digitale terrestre, oppure vi collegate attraverso l'app che è Radio Kiss Kiss.
0: Sì, me l'hanno già chiesta in tanti stamattina. Pippo, voglio la tua, la vogliono intrisa del mio sudore.
1: Addirittura.
0: Sì, quindi attenzione, perché adesso qualcuno di voi che ha interagito finora con noi sarà chiamato e dovrà rispondere con quella risposta.
6: Pronto?
0: Che già conoscete.
1: Ciao. Ciao. È sempre Pica.
6: Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro.
0: Alessandro.
1: Che radio ascolti, Alessandro?
6: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Bravo.
0: Ma sì, ma bravo! Alessandro, hai vinto questa t-shirt.
1: Adesso alle 9 la toglierai e te la spedirà, va bene?
6: Va benissimo.
1: Tu
0: Alessandro,
1: non lavarla.
0: La vuoi intrisa del mio sudore o la preferisci nuova?
1: Mamma mia.
6: Intrisa del tuo sudore.
0: Vabbè, ovviamente sì. Va bene.
1: Sei veramente
0: grazie
1: un fan
0: mille,
1: fedelissimo,
0: Alessandro.
1: E la
0: grazie,
1: meriti.
0: Grazie, la meriti, la t-shirt. Un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
6: Un abbraccio anche a te. Ciao,
0: ciao Alessandro, grazie. Ciao, buona giornata. Chi schissa te?
7: Pronto?
1: Ciao.
5: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
7: Pronto?
5: Rispondi e vinci.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

0: Lorenzo Jovanotti con Benny Benassi. Ti porto via con me su Radio Kiss Kiss. Attenzione, perché nel Pippo Pelo Show a quest'ora ogni giorno c'è
1: Oroscopetro.
2: Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Quindi se volete cambiare radio, questo è il momento giusto per
3: allora
0: farlo.
3: Pippo, ci siamo riuniti, ovviamente io e il mio staff.
0: In quanti? Sì.
3: Eravamo 320.
0: Ok.
3: Stanotte, perché
0: mai? Non potevate dormire?
3: No, noi non dormiamo.
0: Che problema
3: mai.
0: Aveva? No, ah, voi non dormite.
3: Allora, per produrre l'oroscopo per il giorno dopo è un lavoraccio.
0: Siete come mia nonna, quando le dicevo sì. Stai dormendo, mi diceva ma come ti permetti?
3: Anche mio suocero fa così. Sì, come ti permetti? No, non si dorme.
0: Non si dorme.
3: Allora, abbiamo abbinato, e poi ditemi se non è vero, cioè ditemi se non trovate corrispondenza, ad ogni segno zodiacale la sua casa ideale.
0: Ah, vedi?
3: Ovviamente sognando quale potrebbe essere lo spazio ideale per ogni segno. Andiamo subito dall'Ariete. Loft industriale. Tutto a vista, aperto, dinamico e senza porte a cui bussare. Questo pensate, sarebbe la casa dell'Ariete.
0: Hai visto? Pensate che Adriana, a un certo punto Adriana è stata un bivio, non sapeva se fare il tour con Ambra oppure, diciamo, rimanere qui alla radio a fare l'oroscopo. E ha scelto l'oroscopo.
3: Ma alle 9 posso sempre raggiungere chiunque.
0: Prego.
3: Allora, il Toro. Per il Toro la casa ideale sarebbe la casa in campagna. Oddio, di questi periodi proprio no. Perché sono infestata dalle cimici.
0: Ah, vedi?
3: Però muri spessi, camino acceso e una cucina gigante al centro, sì. Per i Gemelli, attico in centro, finestre enormi, vista sulla città e sempre pieno di gente. Per il Cancro, una bella baita in montagna, la sua casa ideale, calda, accogliente, piena di ricordi e coperte morbide. Per il Leone, villa con la piscina, scenografica, luminosa e pensata per far sgranare gli occhi ai vicini. Andiamo dalla Vergine, per te sarebbe Pippo una casa domotica, ultra tecnologica, in ordine maniacale, senza un granello di polvere.
0: Assolutamente sì.
3: Vedi che ti trovi. Per la Bilancia invece una dimora storica, meticolosamente arredata, elegante, simmetrica e di altissimo design. Per lo Scorpione invece l'ideale sarebbe un bunker sotterraneo, mura impenetrabili, luce suffuse e massima riservatezza. Sagittario, camper van, perché loro hanno lo spirito d'avventura, nessun legame e il fatto di poter partire anche in 5 minuti. Capricorno, penthouse d'acciaio, un grattacielo solido, moderno, essenziale e con vista sul potere. Acquario,
0: addirittura.
3: Eccolo lì, vista sul potere, guardalo lì.
0: Peppino si sta lì, perciò si è messo lì in alto.
3: Per l'acquario l'ideale, deve avere tutto sotto controllo. Per l'acquario l'ideale sarebbe la casa sull'albero, stravagante, ecologica, fuori dagli schemi e lontana dal caos. Mentre per i pesci, e qui sono d'accordo perché a casa mia sono tutti pesci, il faro sul mare, isolato dal mondo, poetico, avvolto dalla nebbia e pieno di fascino.
0: Ah, vedi.
3: Siamo d'accordo, siamo
0: avvolto
3: d'accordo.
0: Avvolto dalla nebbia, fa molto favola.
3: Sì. È proprio poesia.
0: Sì.
3: Allora, se avete trovato riscontro con la casa ideale per ogni segno,
0: fatecelo
3: ovviamente
0: sapere.
3: Scriveteci.
0: Se non avete trovato riscontro, non ci sarete
3: per
0: perché
3: voi.
0: Avete già cambiato radio nel frattempo.
4: Ma vero proprio!
0: Esatto.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, nel ringraziarvi con la vostra, anzi con la nostra testa sotto i vostri piedi per essere rimasti all'ascolto di questo programma anche questa mattina, noi dalle 7 alle 9 siamo sempre qui con la Pippo Pelo Show. Grazie Adriana per l'oroscopetro.
3: Prego Pippo, qualche sagittario in rivolta per il camper.
0: Ah, vedi?
3: Dice no, non siamo da camper. Invece il Cancro molto d'accordo sulla baita in montagna.
0: Arriva Harry Nelson con Tanto di H. Questa canzone è del 1968, è una pietra miliare e si intitola Everybody's Talking.

0: Larry Nilsson prende la quarta. Comunque la canzone era bellissima, era Everybody's Talking.
1: Dal 1968, intanto sono le 7:57 ed è già pronto per noi Umberto Aprea per le ultime news. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. Si riaccende il dibattito politico sulla durata della legislatura dopo le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, che ha ipotizzato un election day a maggio insieme alle amministrative, pur ribadendo che l'obiettivo del governo resta arrivare alla scadenza naturale. La premier Giorgia Meloni indica nella legge elettorale il prossimo snodo. Alla Camera è stata chiesta la fiducia sui primi tre articoli del provvedimento, critiche le opposizioni che parlano di ennesimo schiaffo al Parlamento. Ed è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale sui carburanti. Da oggi, senza l'intervento delle accise mobili che avrebbe potuto compensare il rincaro, le accise sul gasolio aumentano di 6,1 centesimi al litro. Resta il price cap adottato dalle principali compagnie petrolifere, che hanno fissato a 1,99 euro il litro di benzina e a 2,19 quello del gasolio. La cronaca, nuovi elementi emergono dalle carte dell'indagine sul delitto di Garlasco dopo il caso del DNA sui pedali con due esiti negativi mai inseriti nel fascicolo dell'epoca. Sarebbe stata trovata al RIS di Parma anche una consulenza sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nel documento venivano evidenziati tra l'altro presunti tratti di freddezza e un profilo definito calcolatore e manipolatore. Intanto i PM di Pavia indagano anche sulla distruzione non autorizzata di prove e reperti da parte del RIS. Voltiamo pagina. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Così Amam Al-Amani, il copilota omanita accusato di aver tentato il 30 settembre di dirottare un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti avrebbe raccontato di voler far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'atterraggio. Secondo gli investigatori il piano sarebbe stato preparato da mesi. Le autorità israeliane cercano ora di accertare se abbia agito da solo o con l'aiuto di altre persone. Attacco massiccio con droni ucraini nella notte sulla regione di Mosca. Secondo le autorità russe, circa 650 velivoli senza pilota sarebbero entrate in più ondate da diverse direzioni, mentre le difese aeree erano impegnate. Nel mirino anche un grande impianto petrolifero. Un giovane di 20 anni è morto in un villaggio alla periferia della capitale russa. Siamo allo sport con il calcio. L'Italia supera 3-1 la Turchia a Bologna nella quarta giornata di Nations League. A segno Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Nell'altra sfida del girone la Francia ha battuto 4-1 il Belgio e resta al comando con 10 punti. Seguono gli azzurri a 7, il Belgio a 6, mentre la Turchia è ultima a 0 punti. Prossimo appuntamento il 12 novembre con Italia-Francia a Milano. Bene anche l'under 21 di Silvio Baldini, che a Pescara travolge 6-2 la Polonia e vola alla fase finale degli europei di categoria. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Che soddisfazioni, grazie alla nostra redazione, grazie Umberto Aprea. Ma hai visto che soddisfazione ieri con le nazionali italiane, sia l'Under 21 che ha vinto 6-2 contro la Polonia, sia la nazionale italiana maggiore che ha battuto la Turchia ed è stata una bella vittoria per 3-1.
1: Che bello, un grande orgoglio.
0: Un grande orgoglio.
1: E quindi facciamo i complimenti.
0: Bello.
1: Allora, sono le 8:01 in questo momento, siete in diretta su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show, siamo in diretta anche in TV. Il nostro canale è come sempre il 158 del digitale terrestre, da lì potete vedere c'è anche vedere la musica più bella.
0: Ricordando che oggi parte il tour di Adriana, non ho capito se con l'oroscopo o con altro.
1: No. Allora, intanto partiamo. Partiamo con l'oroscopo.
0: E poi si vede.
1: Pippo, perché noi abbiamo anche, diciamo, una bella classifica.
0: Sì, di che?
1: Di che? Sulle città in cui. Di che?
0: La classifica delle città in cui si fa più sesso.
1: Vai, Salerno. Ma ieri sai che.
0: Penso che oggi sarà. Salirà di. C'è il tour, quindi salirà di.
1: Salerno.
0: Posizioni. Sì.
1: Salirà. Diciamo che solo un'italiana in classifica. Diciamo, secondo.
0: Qual è?
1: al secondo time out, però diciamo che siamo messi maluccio, siamo il paese in cui si fa meno sesso in assoluto.
0: Sì, da che ce la tiriamo da sempre, che siamo quelli più, Italians do it better, Madonna lo scrisse sulla sua t-shirt tipo 30 anni, 40 anni fa.
1: Invece ecco perché molti vanno in Messico, abbiamo due città in classifica, Bogotà e poi c'è anche la Colombia.
0: E in Italia nella top 20 c'è solo Napoli.
1: C'è solo Napoli.
0: Napoli è una
1: città
0: dove...
1: volevo arrivare.
0: Ricordiamo che Annachiara alza la media tantissimo.
1: No, Napoli è in classifica.
0: È in classifica.
1: Già il fatto che sia entrata in classifica. Vabbè, ma Napoli è una città... è una città in movimento.
0: Ma stai parlando
1: città...
0: di città come, che ne so, Cracovia in Polonia,
1: Cracovia, sì.
0: Macao in Cina,
1: anche insomma. Lussemburgo, insomma.
0: E poi c'è Napoli, così in mezzo a queste 20 città del mondo dove si farebbe più sesso. Secondo, diciamo, questa classifica internazionale.
1: Sì, sì. Vabbè, sono state intervistate delle persone, ovviamente, e poi loro stilano queste classifiche.
0: Però la classifica, ricordiamo, è stata stilata prima del Calippo Tour, che è da oggi è nella
1: classifica. Entrerà anche Salerno probabilmente
0: non lo
1: in
0: sappiamo,
1: classifica.
0: Esattamente.
1: Allora, la domanda che vi facciamo è proprio semplice, semplice. Lo sai che molte delle persone che ho incontrato anche ultimamente, anche una persona famosa, che non di cui non posso fare il nome, cerca un fidanzato napoletano.
0: Ah, veramente?
1: Eh sì, l'ha beccata quest'estate e è alla ricerca di un fidanzato napoletano. Ovviamente
0: sì,
1: lei non
0: sì,
1: è napoletana.
0: Sì, sì. È
1: e
0: vero.
1: Mi parla di fidanzati napoletani. Molto spesso vengono a Napoli proprio fanno, lo sai, dei weekend.
0: Vero,
1: molte donne, ma anche molti uomini, per cercare la fidanzata o comunque un'avventura qui
0: nella città di Napoli.
1: Che è la città dalla quale vi parliamo.
0: Ricordiamo che Adriana è vittima di questi tour. che queste persone arrivano e ovviamente... però ci provano con lei, ma lei respinge.
1: Ah sì, sono nel furgoncino pure io.
0: È una donna maritata. Già.
1: Va bene, dai. Allora, siete d'accordo con questa classifica? Solo una città italiana in questa
0: ma no,
1: classifica?
0: Ma proprio l'Europa è messa male. Cioè c'è Lussemburgo,
1: sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: c'è
1: sì.
0: Porto in Portogallo,
1: in
0: che
1: Portogallo.
0: È al 64esimo posto. Napoli nella top 20, ragazzi.
1: Vedi. Al 347-490-0042, insomma, vogliamo sapere da voi che cosa ne pensate.
0: Siete d'accordo? Secondo voi è veramente Napoli la città dove si fa più sesso in Italia o ce ne sono altre che sono praticabili da questo punto di vista?
1: Ma per esempio, che avete sì, incontrato, ma... perché poi si va a fare il weekend
0: magari
1: fuori,
0: si fa pure,
1: si va in
0: che ne so, a Firenze, a Bologna. No? A Bologna fanno i tortellini, per esempio.
1: E i cosi là.
0: I cosi che fanno i tortellini. Allora, c'era. C'era Renata.
1: A Bologna
0: i tortellini sono buonissimi.
1: Sì.
0: Allora, a Milano fanno la cotoletta.
1: No, i bocconotti dove si fanno invece?
0: Ma che c'entra adesso i tortellini
1: no,
0: con
1: ditemi.
0: I tortellini è una pasta. I bocconotti in Calabria.
1: In Calabria?
0: In Calabria, sì. Cosa c'entra i bocconotti con
1: i tortellini? Mi è venuta in mente. È un dolce tipico calabrese.
3: I canederli?
0: I canederli in Trentino Alto
1: in Trentino.
0: Adige. Mamma mia, buonissimi.
1: Pippo va sempre a canederli quando va lì.
0: Sì, esattamente. Sì.
1: Vabbè.
0: I canederli, ricordiamo, sono delle palle rotonde, la palla è già rotonda, delle palle fatte con del pane e dentro ci sono vari ingredienti.
1: Va bene,
0: pane raffermo, insomma,
1: sì.
0: E poi vengono cotti nel brodo, nel formaggio.
1: Non
0: insomma.
1: Sono tra le mie cose
0: io li
1: preferite.
0: Amo. Io sono eccezionale, non capisce niente che
1: va bene. Allora 347-490-0042, questo è il numero che come sempre vi serve per comunicare
0: allora,
1: con noi.
0: C'è una abruzzese, Laura, che dice: ragazzi, anche qui da noi facciamo bene i bocconotti. Laura dall'Abruzzo, dall'Aquila, ci tiene. Picca conferma?
3: Mm-hmm.
0: Che,
3: sì, sì.
0: Ah, conferma.
3: Io li ho mangiati dal Fedena in Abruzzo.
0: Le hai mangiate dal
1: Fedena?
0: No, io invece li ho mangiati in Calabria sempre.
1: Ok.
0: Allora lo ripetiamo: 347-490-0042. Ma non capisco perché siamo finiti a parlare di cibo. Stavo dicendo di Napoli, che è la città dove si fa più sesso.
1: E tu mi hai chiesto se io sapessi fare i tortellini.
0: No,
1: che
0: a Bologna
1: fanno,
0: per esempio, sanno fare i tortellini, ma non so, hai capito, se vanno, diciamo, anche su altro. Quindi chiedevo agli italiani.
1: Metti un jingle!
0: Vai, con jingle!

0: Bello questo pezzo, bello, perché ha avuto un grande successo nel 1997. Da lì si pensava ad una carriera pazzesca per gli Hanson, invece poi spariti anche loro.
1: Sì, io li avevo anche conosciuti perché sono venuti in radio all'epoca, vennero al Festival Bar, erano tre simpaticissimi fratelli, ragazzini all'epoca, poi li ho rivisti adulti dopo tanto tempo, ma quando erano ragazzini vennero qui in studio, ospiti alla finale del Festival Bar a Napoli, in Piazza del Plebiscito, il pomeriggio vennero qui in radio. Adesso tutta l'Italia sta rivendicando i Bocconotti, e i Bocconotti sono dolci tipici, dice, di Martina Franca, dice Francesco, ogni
0: adesso
1: regione
0: andiamo a studiare.
1: Rivendica la paternità o la maternità dei Bocconotti.
0: Va bene, bop.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Beh, Adriana è una brava pasticcera, immagino sappia fare bene i bocconotti.
1: Immaginiamo. Sì.
2: E tua sorella come li sa fare? Bene. Sì.
1: Ma perché offendi gli ascoltatori? Tu hai detto, tu hai messo, hai citato i bocconotti,
2: no,
1: come
2: no, allora, non ho mai detto di essere una brava pasticcera. Parliamo, anzi, tutt'altro.
1: Allora, parliamo chiaro, parliamoci chiaro. Tutte le regioni stanno rivendicando, l'abbiamo già detto, la paternità dei bocconotti. Mm-hmm. Ok? Dall'Emilia Romagna alla Toscana, passando per la Calabria, la Sicilia, noi i bocconotti li facciamo noi.
2: Addirittura i cilentani l'ascoltatore,
1: l'ascoltatore manda un messaggio e dice: anche Adriana, secondo me, li sa fare. Perché,
2: no, non li so fare, caro ascoltatore.
1: Non li sai fare.
2: Tua sorella me lo può insegnare?
1: Chi mia sorella?
2: La sorella dell'ascoltatore.
1: Ma perché?
2: Anna Maria, diciamo. Cosa, Anna Maria è brava, li sa fare.
1: Ma che sei scemo, ma come si permette? Cioè, mia sorella ti deve dire una cosa, eh.
2: Vai, aspetta, c'è Anna Maria?
1: C'è mia sorella che ha un messaggio per te.
3: Ma come si permette, sta signora, scusate.
2: No, vabbè, comunque, allora, ragazzi, scherzi a parte, mi è venuta voglia dei bocconotti.
1: Veramente?
4: No, vabbè, Pippo, sei troppo forte, non capisci niente che sto. Fantastico. Ciao, kiss kiss a tutti.
1: Grazie.
2: Ciao, kiss kiss a
1: Abbiamo
2: te.
1: Abbiamo al telefono Simona da Campobasso, buongiorno.
2: Ciao, Simona.
5: Ciao, buongiorno. Oh, è un onore parlare con voi.
1: No, ma anche per noi è un piacere. Simona, tu in cosa sei brava? Diciamo, visto che Adriana ha una specialità dolciaria che abbiamo citato poco fa.
2: Ah, ok. Esatto. Okay. No, non mi sembrava carino questo esordio.
1: No.
2: In cosa sei brava, Simona?
5: Ve lo devo proprio dire.
1: No!
2: Se vuoi.
1: Simona, evitiamo. Allora, la domanda.
5: Io ti amo.
2: Allora, no, vai, allora, Simona, siamo alla radio, fai come
1: fai
2: credi,
1: come ti,
2: cioè, fai come ti pare,
1: fa come ti viene meglio.
2: Con un po' di decoro tutto si può dire, no?
1: Esatto, basta il decoro.
5: Tutto e niente.
1: Allora, tu vuoi citare, immagino, la tua città, perché qui abbiamo detto della classifica che è venuta fuori, e nelle prime, nelle hot 100 del mondo, le città in cui si farebbe più sesso, insomma, delle italiane c'è solo Napoli.
2: Cioè,
1: poi,
2: come italiana c'è solo Napoli.
1: Sì, sì, sì.
5: Però, vabbè, ogni città va bene per fare l'amore, no?
1: E a Campobasso penso... com'è la situazione?
5: A casa mia è buona.
1: Poi a casa tua è buona. Cioè, tu provi ad alzare, diciamo, la media della città di Campobasso, giusto?
5: Ma ci proviamo.
1: Ci proviamo. Con successo?
5: Non ho capito.
1: Ci provi con successo, dico?
5: Ci provo e do successo.
1: Dai, ci prova e da successo.
2: No, ma cosa pensi, per esempio, della città di Napoli? Te lo aspettavi? Come, da lontano, come viene vista Napoli come città? Un posto dove si fanno incontri, un posto dove
1: sei stata mai a Napoli, ci vieni a Napoli?
5: Allora, purtroppo non sono mai stata,
1: non
5: a,
1: mai stata a Napoli.
5: Mi piacerebbe andarci, premetto che sono sposato, ovviamente.
2: Ah, certo, okay. Ma
1: andarci anche con tuo marito e magari ispira. Ma magari ispira, perché sai, c'è il Vesuvio, questo fuoco immaginario, no, che uno immagina, c'è il mare, c'è il sole, un mandolino, putipù, cioè tutti i luoghi comuni possibili, immaginabili, che evidentemente riscaldano l'animo.
5: Lo proverò e vi farò sapere.
1: Facci sapere. Allora, sul putipù ti possiamo dare una mano. Mandolino non ce l'ho.
2: No, Anna, no, Chiara, ce l'abbiamo.
1: Ce l'ha Anna Chiara.
2: Abbiamo tutto.
1: Va bene.
2: Allora, grazie Simona. Chissà te, ascoltaci
5: voi,
2: sempre.
1: Anche
5: grazie.
1: Tu sei meravigliosa. Grazie. Abbiamo Raffaele da Palermo.
2: Ciao,
1: buongiorno.
2: Raffaele, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
1: Raffaele, allora, come siamo messi a Palermo? Come mai non figura tra le città dove si fa più sesso, secondo te, la tua città?
6: Ma infatti mi stranizza, Pippo.
1: Ti stranizza. Perché... classifica che non è che la stiamo facendo noi. Mi stranizza.
6: Al massimo saremo allora al secondo posto, dai.
1: Ma no, non ci siete proprio.
2: No,
1: vale.
2: Non c'è.
1: È inutile.
2: L'Italia fa una brutta figura.
1: Voi state lì a suonare, come si chiama, il marranzano. Voi state lì a suonare il marranzano e a Napoli fanno i fatti. Quello è il problema, capito? Sì, è la verità, perché non c'è Palermo nella classifica delle città mondiali dove si fa più sesso.
2: No, ma poi anche per fare più incontri
1: c'è solo Napoli.
2: Pare ci sia solo Napoli, cioè come città dove si incontra anche più facilmente un partner. Non
1: Raffaele,
2: a Palermo.
1: Che vuoi aggiungere, ragazzi, la tua discolpa?
6: No, non aggiungo niente, dico soltanto venite a Palermo, fatevi una passeggiata qui e vedrete. Provate.
1: Ma che significa? Ma perché io vengo a Palermo e che vedo in giro? Gente che tromba adesso. Ma che significa?
2: Sì. Pippo è un frequentatore assiduo.
1: Ma io
2: di
1: sono
2: Palermo.
1: Andato spesso a Palermo, ma non ho mai visto tutta questa. No! Ma non vedo tutta. Cioè, venite a Palermo e
2: non
1: mi fate
2: è successo niente.
1: Mi fate un giro, che significa? Che vai a Palermo e.
6: No, avrei frequentato posti sbagliati, Pippo, che ti devo dire?
1: Ma che devo andare a Palermo in nei casini? Ma quelli ci
2: senti,
1: sono
2: pure. Senti, Raffaele, cioè... ma sì. Ognuno ha i suoi casini.
1: Ho capito, ma che
2: allora,
1: significa?
2: Raffaele, scusa, ma tu sei impegnato sentimentalmente?
6: Sì, sono sposato.
2: Ok, sei sposato. Sei sposato.
1: La media come la mantieni? Alta?
6: La media è 3 volte a settimana.
1: Tre volte a settimana?
2: Ma che? Ma tutti.
6: Quando ci abbiamo tempo?
1: Ma che è la palestra?
3: Ma...
2: scusa, da che ora a che ora? Il lunedì, il mercoledì. Scusa, da che ora a che ora? Il lunedì, il mercoledì e il venerdì?

0: Grazie.
1: Pippo, io sono di Palermo. Se vieni, cerchiamo di alzare la media.
2: Oh!
0: Yeah! Allora, cosa devi portare da Napoli? Un bel babà?
2: No. Un bel babà.
0: Da Napoli.
2: Direi che è il caso di fare questo, diciamo, incontro tra babà e cassata. Va bene, che
0: cannolo
2: dici?
0: Pure.
2: Cannolo fai tu.
3: Grande Adriana, grande, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Ti schissa a te.
4: Buongiorno ragazzi. No, poi in Puglia si fanno i bocchinotti.
0: Veramente.
4: Che sono dei dolci che... buonissimi tra l'altro, io non li ho mai fatti, però li ho assaggiati e li ho portati poi a Milano ai miei colleghi.
2: Ah, vedi, lei è andata a portare i bocchinotti a Milano.
0: Scusa, io sono una frequentatrice assidua della terra pugliese, non li ho mai sentiti nominare.
4: Buongiorno. No, poi in Puglia si fanno i bocchinotti.
2: Lei li ha esportati.
0: Aspettate un attimo.
2: Ragazzi, stamattina state dando i numeri.
5: Il bocconotto è abruzzese, nello specifico è di Castelfrentano.
2: Ragazzi, io sono cresciuto.
5: Potete vederlo su tutti su internet, il bocconotto di Castelfrentano.
2: Un dolce, ci sarà quello di Castelfrentano, ma sarà pure altrove. Forse il bocconotto è un dolce, è un nome che si è dato a molti dolci.
3: Mannaggia la Bush, Adriana.
2: La Bush.
4: Buongiorno ragazzi. No, poi in Puglia si fanno i bocchinotti.
2: Ancora?
6: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss.

0: Kiss a te che ami metterti alla prova e che scalare una montagna non ti fa paura. Kiss a te che non vedi l'ora di incontrarlo per essere stretta ancora tra le sue braccia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Kiss, kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
7: Kiss, kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
9: Amore, non rompere le uova.
10: Kiss, kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
12: Kiss, kiss. Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Kiss Kiss.

0: Grandissimo Sober su Radio Kiss Kiss. My body's ready. Attenzione, attenzione, perché qui al Pippo Pelo Show tutte le mattine vi regaliamo un pacco gadget preparato con cura dalle sapienti mani di Adriana. E non sa fare soltanto dei dolci, ma prepara anche il pacco gadget per i nostri ascoltatori.
1: E allora, è già pronto per qualcuno? Sentiamo il rumore di oggi. Prego.
0: Allora, vediamo chi indovina che cosa produce questo rumore. Tu hai già capito, Adriana?
1: Allora, lo so che cos'è. Ah, lo sai, io non però lo so. Ad ascoltare questo suono sembra tutt'altro.
0: Sembra tutt'altro?
1: Sì.
0: Allora, 347, non depistiamo gli ascoltatori, che magari sono arrivati. 347 490 0042. Se stai ascoltando la radio e vuoi vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, è il momento giusto. Puoi mandare un WhatsApp audio e dirci che cos'è audio. Vale solo il gioco audio, quindi non mandate il messaggio audio, non mandate messaggi di testo per vincere i nostri gadget. Risentiamo un attimo il rumore, Pica, grazie mille.
1: Va bene, dai. Allora, pronti con i primi vocali?
0: Mi depista un po' questo
1: però
0: beep.
1: Qualcuno ha già indovinato, sono bravi, devo dire.
0: Vai.
2: È una stampante laser.
0: Una stampante
1: no,
0: laser?
1: Stampante.
0: No, non è una stampante no. Laser.
3: Cassa al supermercato.
0: La cassa del supermercato.
1: A me quello sembrava.
0: No, non è la cassa del supermercato.
1: Ho un registratore di cassa, una roba
0: ma guarda
1: simile.
0: Quanti messaggi che stanno arrivando.
1: Va bene, non è questo, sentiamo ancora.
4: La cassa automatica.
0: La cassa automatica no.
1: No, non è la cassa
0: non
1: automatica.
0: Non è la cassa automatica
1: no.
0: E mi state davvero scatenando, quindi qualcuno avrà già indovinato, credo, perché arrivano migliaia di messaggi. Adesso vediamo.
2: Il camion della spazzatura.
0: Il camion della spazzatura che fa questo rumore nella
1: pure
0: retromarcia.
1: Fa questo rumore.
0: Sulla retromarcia fa questo rumore.
1: Ma sì. Non è questo.
0: È vero. Io lo sento alle 5 del mattino sotto casa.
1: Anch'io.
0: Sì, vai ancora, sentiamo.
1: Sentiamo al 347 490 0042. Chi
5: buongiorno
1: c'è?
5: Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Sono Rossana e per me è la combinazione di una cassaforte che poi si apre.
0: Non è la combinazione di una cassaforte che si apre.
1: Però hai ragione perché il suono è molto simile.
0: Ricordiamo che la cassaforte, di Adriana si apre solo per riporre gioielli e mai prenderne più, li mette lì. Ne ha talmente
1: infatti,
0: tanti.
1: Questo è il periodo in cui non metto
0: non,
1: nulla.
0: Non sei ingioiellata.
1: No, sono libera, sono free.
6: A me sembra il macchinario quando si fa la risonanza magnetica.
0: La risonanza magnetica.
1: Non volevamo andare troppo nelle cose, diciamo, un pochino
0: nella
1: preoccupanti. Sì. Volevamo andare più sul leggero.
7: Adriana Gennaro da Roma, per me è una fotocopiatrice.
0: Una
7: no.
0: Fotocopiatrice,
7: ufficio, diciamo, quella grande.
0: No,
1: non è quella.
0: No.
1: Rumore simile, ma non è quella.
8: Buongiorno ragazzi, Diego da Napoli. Per me questo è un muletto.
0: Un muletto, no, non è un muletto e nemmeno un culetto. Quindi 347 490 0042. Che cosa? Anna Chiara,
1: vai.
9: Buongiorno ragazzi. No, poi in Puglia si fanno i bocchinotti.
1: Ancora? No, però io ho verificato, signora.
0: Come dolce.
1: Non esiste.
0: Allora, non c'è traccia del bocconotto, ma c'è traccia del bocconotto.
1: Il bocconotto sì, ma i bocchinotti
0: però la signora
1: sinceramente
0: è convinta. Lei li fa evidentemente.
1: Lei.
10: Buongiorno Radio Kiss, è un fax.
1: No, non è il fax. Ma
0: se la signora ha detto che si fanno, vuol dire che lei li fa, perché devi andare a entrare nella casa sua.
1: Ho
0: lei
1: capito,
0: che,
1: ma
0: lei
1: non
0: può
1: è
0: fare i dolci e cavalli come vuole. Io li chiamo frintrunfoli. Ok?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Lei li chiama? Come li chiama? Che
1: come li chiama la signora?
0: Ha detto?
9: Buongiorno ragazzi. No, poi in Puglia si fanno i bocchinotti.
0: Vedi, la signora ma è certa.
1: Signora, ma non è un marchio registrato, non
0: comunque,
1: esiste.
0: Comunque andiamo avanti a cercare il rumore.
11: Buongiorno, che Veronica dalla provincia di Caserta. 42. La fotocopiatrice.
0: Se stai ascoltando la fotocopiatrice? No,
1: non è la fotocopiatrice.
0: E non sono i bocchinotti, perché qualcuno sta scrivendo il rumore per fare i bocchinotti. No, non
12: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è un bancomat quando
0: un
12: vai
0: banco
12: a fare i prelievi.
0: No, non è il banco.
12: Questo è solo quando digiti il PIN e poi ti caricano i soldi.
0: Ah, vedi?
1: No, non è così rumoroso, no.
0: Eh sì, no.
1: No, non è quello. Siete ancora un po' lontani.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Federica da Lecce e sono i pulsanti che ti schiacciano prima di partire dalla lavatrice.
0: I pulsanti per la lavatrice? No, non ci siamo. Ancora, ma ci stiamo avvicinando un po', Pica.
13: Buongiorno
0: ancora.
13: Radio Kiss Kiss, Gaetano da Taranto. Per me è uno scanner della stampante.
0: È lo scanner, non è lo scanner.
14: Kiss Kiss, no. Martina da Bergamo, sembra la bilancia della frutta al supermercato.
0: La bilancia della frutta al supermercato? No, Pica, non è. Allora, io non so cosa sia.
1: Allora, voglio sapere,
0: se no poi lo dico.
1: Qualcuno via WhatsApp di testo ha già indovinato, ma non è WhatsApp audio perché è stato scritto.
15: Buongiorno Radio Kiss. Buongiorno. È la risonanza magnetica, il rumore di quando si fa la risonanza magnetica.
0: È inutile che vieni con tutta questa sicumera per dire la risonanza magnetica. Non è la risonanza magnetica.
1: Possiamo dare un indizio?
0: No.
1: È un elettrodomestico.
0: È un elettrodomestico.
1: Possiamo, sì, annoverarlo tra gli elettrodomestici.
0: Ah, ok.
1: Credo proprio di sì.
0: Allora,
1: okay,
0: 347-490-0042. Che elettrodomestico
16: salve,
0: è?
16: Buongiorno. Buongiorno. Secondo me sono i sensori della retromarcia dell'auto.
0: Non è un elettrodomestico, mi dispiace. Grazie, ciao, chi schissa a te, buona giornata. Allora, è un elettrodomestico che fa
17: ciao,
0: questo...
17: buongiorno, Simona. Un'impacchettatrice.
0: Un'impacchettatrice, no.
16: Buongiorno, Pippo, buongiorno, Adriana. Per me è il cancelletto del supermercato quando hai finito di pagare la spesa automatica.
0: Che ovviamente non è elettrodomestico. Sentiamo ancora il rumore, adesso abbiamo dato l'indizio. Ma guarda che funziona così l'elettrodomestico, non le conosco io.
18: Sono Mauro.
1: Ciao,
18: per
1: Mauro.
18: Me è la macchina del caffè.
0: Non è la macchina del caffè, ragazzi. Però vi abbiamo detto che è l'elettrodomestico.
1: Che quella professionale a casa.
0: Volete sbagliare?
1: No.
0: Sbagliate pure, perché anche io sbaglierei.
19: Buongiorno,
0: non
19: sono
0: capisco.
19: Giovanni Caltanissetta. Metal detector.
0: Metal detector, no? Che non è un elettrodomestico.
20: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Giuseppe da Reggio Emilia. È un forno microonde.
1: Un forno microonde.
0: Ma che
1: dove
0: forno
1: fa questo rumore?
0: È tuo, Pica, quello di casa tua fa sto rumore.
1: È un po' vintage quello di casa tua.
0: Ma che
1: è? I primi fornetti.
0: Le prime microonde del mondo.
1: Sentiamo, scusa, mi fai risentire?
0: Fammi sentire.
1: Aspetta.
0: Che tu programmi e poi parte. E poi fa un rumore esagerato.
1: Ma l'apertura non mi sembra quella.
0: È che tu digiti, sai, il codice.
1: E ci sta. Quando apre... sembra che sta aprendo un pazzo.
21: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Sono Ludovica. Aspetto in Abruzzo per degli ottimi bocconotti.
1: Veniamo di sicuro.
22: Pippo Pelo Show. Il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: tecnologiche complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Kiss, kiss.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Kiss, kiss.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
2: Kiss, kiss.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Yes, yes.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io,
10: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Everybody get up and dance. Speriamo che tanti stamattina, in tanti, si siano svegliati, tirati su dal letto, ballando con noi in questa ennesima puntata in cui abbiamo battuto un altro record di interazioni via WhatsApp. Voglio salutare tutti gli italiani che ci ascoltano, grazie di cuore, grazie, grazie
1: davvero. Anche noi come Madonna battiamo record, eh?
0: Record,
1: lei ancora
0: record.
1: Batte record sul record.
0: Adriana, anche tu batti record sul record.
1: Io che devo battere, Pippo?
0: Che senso?
1: A parte le cimici che devo togliere dal bucato costantemente.
0: Stamattina il problema di casa Petro.
1: No, ragazzi,
0: Petro,
1: sono seriamente preoccupata.
0: Casa De Prisco, si mette prima il nome del marito ancora.
1: Non è vero.
0: Sì, casa no? De Prisco Petro.
1: È infestata dalle cimici.
0: È infestata dalle cimici.
1: Ma sempre di questo,
0: perché
1: in questo periodo.
0: Perché tu non fai le pulizie.
1: No, no, ma sul bucato.
0: E quindi essendo una donna...
1: Allora, intanto sei cretino, perché le cimici seguono...
0: Le cimici stanno nelle case sporche.
1: Seguono le luci, ma non sono dentro casa. Le trovo nel bucato, negli indumenti.
0: No, no.
1: Perché
0: un po' di
1: stendo
0: pulizia.
1: Il bucato all'aperto e
0: po'
1: trovo
0: di
1: le cimici.
0: Fai la femmina di casa.
2: Oh. Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Mi state facendo morire.
0: Meno male, grazie.
2: Raffaele fa la palestra, le volte a settimana. Kiss a tutti.
1: Kiss a te. Ciao ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io sono originaria di Morman. Il bocconotto è un dolce tipico mormannese. Nella provincia di Cosenza, Parco Nazionale del Pollino.
4: In Puglia si fanno i bocchinotti.
0: In Puglia bocchinotti.
1: Allora, noi non abbiamo,
0: abbiamo
1: trovato
0: capito che
1: traccia.
0: Ogni regione li chiama con il nome che vuole. Bucchinotti, bocchinotti, bocconotti. Così.
1: La U forse non c'era nessun paese.
0: No, no, là, in Calabria. In Calabria. Mia zia diceva faccio i bucconotti. Ah. I bucconotti diceva.
1: Ah, i bucconotti. Va bene, allora.
0: Mia zia era calabrese, cioè viveva in Calabria, mio zio, il marito.
1: E ha tramandato questa, diciamo, passione alle
0: figlie, ai nipoti. Sì, sì, perché è un dolce tipico della sua zona.
1: Bene,
0: di Conflenti.
1: Bene, bene. Di Conflenti.
0: Sì, sì, li mangiavamo sempre. Sì.
1: Allora, in Germania questo.
0: Che ridi?
1: In Germania.
0: Ride.
1: Non capisco cosa ci sia da ridere, è un argomento così serio, Gio. Come ti permetti? Ma... Allora, in Germania questo signore cosa ha fatto? Cioè, siamo veramente nell'assurdità.
0: Sì, che ha fatto?
1: Ha divorziato con la moglie, ha detto: ok, sai che c'è? La casa l'abbiamo fatta al 50%. Io cosa ho comprato? Il water? E mi prendo il water e me ne vado.
0: Ah, vedi.
1: Cioè, hanno diviso tutto. Lui ha detto: ok, vado via di casa, no? Ci siamo separati. Non ti lascio niente, ma ti lascio esattamente quello che hai comprato tu.
0: Però io ho un'amica che ha comprato un sacco di cose nella casa dove viveva con suo marito e non ha preso niente quando è andata via di casa.
1: Loro la casa era di lui?
0: La casa di lui, non avevano figli, per cui se n'è andata. E il suo rammarico più grande è di non aver preso delle cose che ha comprato lei e che sono rimaste in quella casa e che a suo dire appunto sarebbero in usufrutto adesso altra donna.
1: Ma infatti io ieri l'ho detto a Luca, gli ho mandato la notizia, ho detto: uè, stai attento che mi scollo il parquet. Gli stacco il parquet da casa.
0: Qui potremmo che abbiamo un illustro rappresentante di una fresca
1: separazione.
0: Il parquet
1: è una roba molto importante, costosa, mi è costato tantissimo. Ho detto: la prima cosa che faccio, mi prendo il parquet.
0: Ti prendi il parquet tu?
1: Davvero tu.
0: Questa è pazza.
1: Ciao Luca che ci sta guardando.
0: Non ho parole.
1: Sì, Pippo, tu non te lo prenderesti il parquet.
0: Allora, per me sta roba che tu la... Cioè, che
1: no,
0: quando finisce un amore, quando finisce una storia, può pure finire di merda, cioè può finire malissimo, però sta storia... Io non dimenticherò mai il mio amico Elia, che non c'è più. Lo saluto ovunque sia sta ascoltando. Che è andato fiero per 20 anni di una balalaica. Che la sua ex fidanzata gli aveva portato da non mi ricordo da quale paese dell'est, eccetera, eccetera. E lui esponeva questa balalaica in casa con tanto onore.
1: E poi?
0: Un giorno andai a trovarlo a casa e la madre mi disse: la balalaica, te la ricordi, Cesare? Non c'è più. E perché? Perché quando si sono lasciati con Lucia, la sua fidanzata, Lucia è andata con suo padre a casa di Elia, è andata a ritirare.
1: La balalaica.
0: La balalaica non c'era più.
1: Non c'è più.
0: E lì era tristissimo.

0: del Pippo Pelo Show questa mattina su Radio Kiss Kiss. Noi ci siamo divertiti.
1: Oh, oggi mi sono divertita, anche mi fanno male gli addominali.
0: Abbiamo riso parecchio.
1: Abbiamo
0: devo dire
1: riso,
0: la verità.
1: Ci siamo divertiti con tutti gli ascoltatori, con tutti quelli che ci scelgono ogni mattina e scelgono di stare anche per un po' di tempo con noi. Noi torniamo domani tra le 7 e le 9.
0: Voglio fare tanti auguri di buon compleanno al nostro amico Fiorenzo che oggi compie gli anni.
1: Ciao Fiorenzo.
0: Tanti auguri, tanti cari auguri.
1: Buon compleanno.
0: E noi vi lasciamo con un pezzo del 1984, una canzone bellissima di Eddie Van Halen e Dave Van Halen intitolata Jump.
1: Chi schifo tu?

0: che ve lo dico a fa 1984 Van Halen con Jump.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

detto già in diretta sul canale 158. E vomitino Max Vitale non c'è stamattina, e ha superato 2 settimane in salute, quindi ha la scadenza della seconda settimana. Giustamente mi ha chiamato, mi sento tanto bene, mi sento. Quindi sarò da solo, voglio il massimo supporto da ovunque siate nel mondo, all'ascolto anche nelle app, ma in tutta Italia, perché c'è un solo stamattina, solo Max e Giannini. Quindi subito sigla.

Che bella, ragazzi, mi sfoto perché dice: se non c'è il ballerino Max Vitale, voglio vedere tu che fai, come balli. Invece ho ballato alla grande. Guarda, mi sta arrivando già il messaggio di mia madre: come sei bello quando balli. Buongiorno, buongiorno a tutti da Max e Giannini. Tra poco parleremo di compleanni, signori e signori, compleanni, eh? E c'è una personcina che io conosco che quando è il suo compleanno si prende il giorno di ferie. Parleremo proprio di questo, va bene? Sta già sorridendo, guarda, ha già capito che è lui.

Star Woman, questa è Radio Kiss Kiss con Max Giannini e basta. Good morning Kiss Kiss fino a mezzogiorno. Siamo tutti contenti perché ieri sera c'è stata l'ennesima prestazione non convincentissima ma convincente della nazionale che ha vinto 3-1, come sapete, quindi secondo posto, non se l'aspettava nessuno dopo l'inizio traballante, quindi tutti a festeggiare, abbiamo visto la gioia negli spogliatoi, anche Mancini rilassato e tutto questo. E a proposito di festeggiare, signore e signori, ve lo chiedo e dovete rispondere onestamente, perché io sono uno di quelli, per esempio, quando arriva il compleanno, a me non piace festeggiare, per me il compleanno è malinconico. A te, Adriana, ti piace festeggiare il compleanno? Ah, ti piace festeggiare quello degli altri? Il tuo no, ah, vedi, ah, siamo in due, siamo in due. Chiederla a Pippo. Te, piccolo Andrea, ti piace festeggiare il compleanno? Malinconico. Giuseppe D'Amelio, è inutile a chiederlo, prende le ferie quando c'è da festeggiare il compleanno, è anche l'onomastico, quindi va bene così. Ma è giusto, perché uno vuole stare in intimità. Lo chiediamo a voi: siete team festeggio o odio festeggiare? Siete di quelli che quando c'è da festeggiare qualche cosa lo fanno come se non ci fosse un domani, o di quelli che io odio festeggiare? 347 490 0042, fatecelo sapere, anche perché ritorna conveniente interagire con noi da stamattina, perché ci sono delle belle magliette del cinquantenario che potrebbe arrivare in qualche parte d'Italia, nel mondo, quindi interagite, aspettiamo i vostri messaggi, tra poco vi ascolteremo. Adesso Glorious.

0: Dancing Glory, si senti come l'ha detto Dani. Allora, Max senza Max, good morning, Kiss Kiss. Vi ho chiesto se siete di quelli che amano festeggiare, di quelli che io odio festeggiare, compleanni, onomastici, insomma, ricorrenze, quello che vi pare. C'è gente che proprio va in malinconia quando arrivano questi giorni, dai.
1: Dario da Sciacca, io odio festeggiare. Vedi? Qualsiasi tipo di festa.
0: Ma parecchi, ma davvero parecchi. Questa un po' mi consola sta roba.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Io sono del team amo festeggiare. Amo festeggiare i miei compleanni, ma soprattutto quelli degli altri. Mi piace organizzare feste e sorprese.
0: Sì, perché poi ci sono persone che ce l'hanno dentro l'organizzazione, cose.
3: Allora, buongiorno Radio Kiss Kiss, Giordana da Roma. Io sono nata il 24 agosto, è vero, devo dire? Ho fatto feste occasionali con gente occasionale, poche, pochissime, e non riesco mai a festeggiare come vorrei, quindi alla fine mi sono arresa, no compleanno, evviva!
0: Che poi festeggiare con persone che conosci là per là, perché ti ritrovi in posti particolari, non è male come roba, eh.
4: Max, buongiorno. Io odio festeggiare, ma odio festeggiare tutto, il Natale, il Capodanno, il compleanno, tutto.
0: Che bello, bravo, bravo, bravo. Continuate a mandare messaggi, ripeto, vi conviene perché entrate nel nostro database, perché poi potrebbe squillare il telefono da un momento all'altro. E adesso Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Sabrina Carpenter, Sabrina Carpenter è una di quelle che ama festeggiare tanto, lo fa qualsiasi, per qualsiasi motivo. Vi piace, siete di quelli che amano festeggiare qualsiasi cosa, soprattutto i compleanni, gli onomastici, ma anche le feste così, oppure odio festeggiare?
1: Ciao ragazzi, sì, assolutamente sì, sono d'accordo con voi, è sicuramente più emozionante per quanto mi riguarda festeggiare il compleanno degli altri e non il mio. Nel tempo che a me mi ha fatto sempre più questa cosa, diciamo. Sì.
0: Scatta una sorta di malinconia, soprattutto nei compleanni, che non ti fa venire la voglia di festeggiare.
2: Buongiorno Max, senza Max. Io buongiorno. Faccio lo stesso. Il 2 di settembre per me è una data straordinaria. È la data mia e della mia mamma, però la celebro quasi sempre andando via o in vacanza o andando a Firenze, che è la città che amo assieme a Roma di più al mondo.
0: Bello, bello, bello, vedi? Ovvia.
3: Io ho la fortuna di essere nata in un giorno rosso di calendario, quindi questo problema non l'ho mai avuto né a scuola né al lavoro, via, a casa, ovunque. Quindi questo problema non l'ho mai avuto né a scuola né al lavoro, via, a casa, ovunque io voglia essere.
0: Sono in tanti a...

0: il loro nome, e poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo. Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici, una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità. E poi tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta. Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare. Insomma, Padova è da vedere, da vivere, da scoprire.
1: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Kiss, kiss.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Kiss, kiss.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Kiss, kiss.
7: Luce, gas, fibra.

0: con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Kiss, kiss.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Kiss, kiss. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo!
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
10: Kiss, kiss.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
13: Kiss, kiss.

0: parlare d'amore.
1: Saif, parlare d'amore è una di quelle canzoncine che ti mette di buon umore. Questa è Radio Kiss Kiss, 9.28 del mattino, anzi 9.29 del mattino, Max senza Max. E sabato scorso era San Francesco, anche se si festeggia il 4 ottobre perché coincide con il suo Dies Natalis, ovvero il giorno della nascita alla vita eterna. Però a proposito di onomastici, c'è questo messaggio che divide un po' l'Italia in due, un po' è così, dai.
2: Io lavoro al nord, a Milano, Un giorno arriva un collega con un cabaret di pasticcini incredibili e tutti quanti pensiamo che lui festeggiasse il compleanno, quindi auguri, auguri, auguri, poi scopriamo che invece festeggiava l'onomastico. Al nord non si festeggia, però tutti quanti l'abbiamo guardato allibiti, ma abbiamo deciso che questa era un'ottima idea per iniziare a festeggiare tutti gli onomastici, soprattutto dei colleghi del sud che portano delle paste fantastiche.
1: Perché noi al sud non festeggiamo solo il compleanno, ma anche l'onomastico, anzi, soprattutto l'onomastico. Tra poco parleremo di questo San Francesco che è stato davvero molto intenso, festeggiato il 4 ottobre, abbiamo visto delle cose molto molto intense. E poi c'è anche una bella notizia che riguarda San Francesco, che è ritornato da quest'anno. Purtroppo quest'anno l'abbiamo festeggiato in un rosso, cioè di domenica, quindi non abbiamo goduto del

show, lady, hear me tonight. Salutiamo tutti coloro che hanno alzato leggermente il volume della radio appena partita questa canzone, che ricordiamo alle nuove generazioni quando sentiranno, la sentiranno utilizzata da qualche giovane rapper, che Lady di Mojo è stata fatta su un campione di Sup 41 degli Chic, quindi roba di Nile Rodgers. Allora salutiamo tutti coloro che si chiamano Bruno, perché oggi è San Bruno, quindi se avete un collega voi al nord che si chiama Bruno ed è del sud, fate gli auguri che vi conviene. Tutti gli altri Bruno che sono in giro nel centro sud Italia, state lontani dai bar perché c'è da festeggiare. E poi buona notizia per San Francesco: siccome è stata ripristinata la festività, coloro che ieri non l'hanno potuta godere perché era un rosso, era domenica, comunque si ritroveranno tra i 35 e i 55 euro, se siete operai, in busta da godere, capito Andrea? Te li ritroverai in busta, netti o lordi, e quindi non ti meravigliare, non andare a chiedere: ma avete sbagliato, era San Francesco, capito?

Image Three Guys Following You. Attenzione a questa voce, ma anche a questa ragazza in gamba, molto in gamba. Si chiama Adela, è slovacca come la nostra Carolina, naturalizzata britannica, e ci fa ascoltare Ain't In The Alley, New Kiss.

0: è andata a vivere dalla Slovacchia anche negli Stati Uniti e si è ambientata bene in LA, Adela New Kiss. Ma adesso, visto che già in alcune zone d'Italia sta piovendo come in Sardegna, la linea va ai nostri amici dei ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti più perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree. Massime tra 20 e 24 al nord, tra 19 e 25 al centro, tra 22 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Meno drammi, più volume. Kiss, kiss, kiss. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.
3: Buone, fresche, crocchette, cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash. Kiss, kiss.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Yes, yes. Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
2: Kiss, kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Kiss, kiss.
12: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
14: Amore, non rompere le uova.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

Olivia Dean, Baby Steps, che dai critici è una voce eccezionale, tra l'altro ha vinto anche i Best New Artist ai Grammy Awards. La dobbiamo tenere d'occhio perché è una bellissima ragazza, ma anche d'orecchio perché veramente ha una voce incredibile. Io, tra l'altro, mentre leggevo i vostri messaggi, perché ripetiamo, noi li leggiamo personalmente i messaggi, c'è qualcuno che mi ha fatto notare che insomma, c'è stato un anno particolare, perché parlavamo di San Francisco che è stata ripristinata come festività. C'è stato il 1977, che è stato un anno horribilis per quanto riguarda le festività, perché Giulio Andreotti, all'epoca c'era Giulio Andreotti, un politico che ha insomma, quanto è stato in carica Andreotti? 70 anni, cioè è nato al Parlamento. Abolì gli effetti civili di più di cinque festività religiose in nome dell'aumento della produttività e per arginare la crisi economica che ci fu nel 75-77, che decise di eliminare le festività tipo l'Epifania, San Giuseppe, l'Ascensione, il Corpus Domini, San Pietro e Paolo e San Francesco, perché dovevamo andare a lavorare, dovevano perché c'erano i nostri genitori, e aumentare la produttività così da scacciare la crisi economica. Andreotti ti penso a questa cosa. Fortunatamente alcune feste sono state ripristinate, tipo l'Epifania e anche San Francesco. San Pietro e Paolo valgono soltanto per la città di Roma, perché sapete che c'è il rosso per le festività della patronali della propria città, e quindi qualcosa è rimasto. Però Andreotti ebbe veramente una pensata geniale: facciamoli lavorare, aumentate la produttività di modo che la crisi possa essere scacciata. E erano gli anni 70, pensate

Partenope. Allora, attenzione, perché questa canzone che sta per arrivare è del 2000 e c'era una ragazza, Alizée, che ballava molto bene, anche molto bella, tuttora ancora molto bella, che venne fuori con questa canzone un po' francese, si intitolava Moi Lolita. Sappiate che lei, dopo questo grande successo, ha lasciato il mondo della musica per dedicarsi alla sua grande passione, che è la danza, ma si vedeva già che era molto brava a ballare. Però questa canzone è rimasta molto trasversale, dedicata a tutte le donne che si sentono tuttora molto Lolita.

0: Élysée, RL 2000. Tra poco le news.
1: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Oggi alla Camera i primi due voti di fiducia sulla legge elettorale, il terzo domani e giovedì quello finale sul provvedimento a scrutinio segreto. Fratelli d'Italia non teme franchi tiratori, mentre il centrosinistra ha definito la richiesta di fiducia uno schiaffo al Parlamento. Giorgia Meloni si prepara al Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, una due giorni che vedrà sul tavolo parecchi dossier di carattere economico, ma anche temi come difesa e sicurezza e allargamento dell'Unione. La Premier a Bruxelles ribadirà la richiesta già avanzata di maggior flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare i rincari dei carburanti. Intanto Meloni ha ottenuto da Ericsson, a fronte di un dialogo sulle prospettive occupazionali, il temporaneo ritiro dei 131 licenziamenti annunciati presso la sede di Genova. Anche l'Electrolux annulla il piano da 1700 tagli e ora punta ad una serie di uscite volontarie. Giovedì confronto sul nuovo progetto industriale al Ministero delle Imprese. Ucraina, la Russia comunica l'abbattimento di centinaia di droni entrati nella regione di Mosca simultaneamente da diverse direzioni. Un attacco di eccezionale portata, come non accadeva da tempo, e che ha provocato due vittime e danni ad abitazioni. Colpito l'impianto petrolifero di Volodarsk, che attraverso un collegamento diretto fornisce il carburante agli aeroporti di Vinukovo, Domodedovo e Sheremetyevo. La risposta russa in un raid sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 feriti, tra cui 2 operatori della Croce Rossa. La cronaca, 3 persone indagate dalla procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano. L'operaio 61enne, trovato agonizzante in strada nell'area industriale di Caivano, è deceduto sabato in ospedale. Gli indagati sono il datore di lavoro e i 2 titolari del capannone dove l'uomo stava eseguendo delle riparazioni, ipotizzati a vario titolo i reati di omicidio colposo e violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro. Da verificare la circostanza dell'assunzione il giorno prima dell'incidente, domani il conferimento dell'autopsia. Meteo, arrivederci all'autunno più estivo di sempre. In arrivo una perturbazione che da oggi porterà piogge temporali su Liguria, Sardegna e Alta Toscana. Maltempo in estensione da domani al centro-nord e sul Triveneto, con un deciso calo delle temperature tra i 5 e 7 gradi. Poi giovedì verrà toccato anche il sud, ma per il fine settimana è atteso un miglioramento. Lo sport, calcio, Nations League. A Bologna l'Italia batte la Turchia 3-1 e grazie alla contemporanea vittoria della Francia sul Belgio sale al secondo posto del girone. A novembre le ultime 2 sfide del gruppo 1, il 12 a Milano con la Francia e il 15 a Bruxelles con il Belgio. A Pescara invece l'Under 21 di Silvio Baldini travolge con un tennistico 6-2 la Polonia, si qualifica agli europei di categoria. E chiudiamo proprio con il tennis. Yannick Sinner avrebbe comunicato in via ufficiosa il suo forfè al Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in programma a Riyadh dal 21 al 24 ottobre. Il rientro dell'azzurro slitta, al momento il numero 1 del mondo risulta iscritto all'ATP 500 di Vienna a fine mese. Abbiamo concluso, ora tornano Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

Fate Max senza Max. Perché vomitino, si è sentito male, mi sento tanto bene. Però preparatevi, segnate il numero. Importante, interagite con noi perché vi conviene. 347 490 0042. Tra poco ci sarà il caccia alla bufala, con i nostri gadget auto. Buona Carolina. Con i nostri gadget autunnali. Ma adesso Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

0: Caccia alla bufala.
1: Caccia alla bufala, caccia alla bufala. Allora, attenzione, ve lo spiego io stamattina perché non gomiti non c'è. Allora, adesso leggerò io personalmente tre notizie. Una delle tre è una fake news, una bufala come la nostra Carolina. Brava Carolina. Il più veloce, quando vi do il via, non scrivete prima, quando vi do il via, mandate messaggi. Più veloce o la più veloce vincerà i nostri gadget. Stamattina, oltre ai gadget autunnali, ci aggiungiamo un carosello di pasticcini. Va bene per chi festeggia gli anni o chi festeggia l'onomastico, perché oggi San Bruno o San Bruno, anzi salutiamo gli amici di Matera perché si chiamano tutti Bruno e Bruna a Matera, perché c'è la famosa Madonna della Bruna che si festeggia il 2 luglio. Va bene, attenzione, siete pronti? Partiamo dalla notizia numero 1. In Ohio un uomo di nome Anthony ha vinto $25,000 alla lotteria. La cosa incredibile è che non era affatto la prima volta. L'uomo ha raccontato di aver già centrato diverse vincite, sempre nello stesso gioco, almeno 7. Questa volta ha indovinato la combinazione 20-48. Segna, piccolo Andrea, segna 20-48. E ha già deciso come spendere una parte del premio. Comprerà nuovi pezzi per la sua motocicletta. Beato lui. Questa è la notizia numero 1. Notizia numero 2. Jason Old ha conquistato un Guinness World Record. Davvero, io non ho parole, un'impresa. Sembra pensata apposta per farsi male, però. È riuscito ad eseguire uno squat su un monociclo sostenendo un bilanciere da 60 kg. Cioè, questo ha fatto uno squat su quelle biciclette a monoruota, abbassandosi con 60 kg sulle spalle. Questa è la notizia numero 2. Notizia numero 3. Porta il suo cane Rusty dal veterinario perché non mangia e nello stomaco gli trovano 37 calzini. È successo in Oregon. Un uomo si è preoccupato perché il suo Labrador improvvisamente aveva smesso di mangiare. Dopo una radiografia, i veterinari hanno scoperto nello stomaco dell'animale ben 37 calzini ingoiati nel corso di diverse settimane. Il cane sarebbe stato operato, ma soprattutto tutti i calzini sono stati recuperati. E questa è la notizia numero 3. Allora, attenzione, qual è la bufala? La notizia numero 1. 20, 48, me li gioco sempre al Super Enalotto. Oppure Jason Old, 60 kg sul monociclo. Oppure la terza. Rusty, hai visto dove sono i calzini? E allora via! 347-490-0042. Il vostro nome e qual è la bufala stamattina? Dai che è facile!

0: la bufala stamattina, i premi tanto agognati un po' in tutta Italia. Vediamo un po', vediamo. Ah, Maria Bruna, buongiorno Maria Bruna.
1: Buongiorno Max, ciao.
0: Buongiorno a te. Da dove?
1: Sono contenti, da San Giorgio a Cremano.
0: Da San Giorgio. Ah, Maria Bruna, sì. Da quelle parti ci dovrebbe essere un Santa Maria la Bruna, lì non.
1: Sì, tipo zona Torre del Greco.
0: Vedi, vedi. Ma sì, te sì. Festeggi?
1: Oggi è anche Santa Bruna.
0: Ecco, questa, festeggi oggi oppure festeggi a Santa Maria?
1: Festeggio a Santa Maria, ma gli auguri sono ben accetti.
0: Auguri allora. Complimenti, complimenti. Allora.
1: Grazie.
0: Stamattina non era facilissimo, però te sei stata la più veloce. Vediamo se ci confermi, sì. la bufala qual è. La 1, la 2 o la 3?
1: La 3!
0: Ma brava! Festeggi due volte stamattina perché hai anche vinto. Senti, te sei una tipa che ti piace festeggiare i compleanni.
1: Tantissimo.
0: Sì?
1: Sì, sì.
0: Sei
1: sì,
0: di quella che, quella che organizza le feste o sei di quella che si imbosca per non offrire agli amici?
1: No, offro a compleanno, onomastico, chiamo tutti gli amici, offro sempre.
0: Ma che bello, ma sei veramente preziosa. Grazie di essere stata con noi, ti auguriamo una buona
1: voi.
0: Mattinata.
1: Ciao
0: Maria,
1: ciao.
0: Bruna.
1: Chissà a tutti, ciao.
0: Auguri di nuovo.
1: Grazie.
2: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning.

Che bella Ariete, che tra l'altro ha pubblicato un album, veramente una cantante che interessante, che mancava. Che bella vita insieme ad Angelina Mango, questa è Radio Kiss Kiss. E a proposito di compleanni, c'è una notizia incredibile. Ieri, 5 ottobre, i due uomini viventi più anziani del mondo hanno festeggiato il compleanno nello stesso identico giorno e non sono gemelli. E veramente io sono andato a vedere anche le foto, tra l'altro si conoscono a distanza, perché uno è brasiliano, si chiama João Marinho e ha compiuto 114 anni, lucido, attenzione, non è... uno dice vabbè, figura. Mentre l'australiano Ken Weeks ne ha compiuti 113, sono quindi nati esattamente a un anno di distanza, però nello stesso giorno. Per festeggiare i due supercentenari si sono anche scambiati questi auguri con delle fotografie, non si sono chiamati perché insomma non era facile, e su cui c'erano gli auguri l'uno per l'altro. Pensate, Joao è nato il 5 ottobre del 1912, è l'uomo vivente più anziano del mondo. Ma attenzione, però il record assoluto maschile di longevità resta al giapponese Hiremon Kimura, morto a 116 anni e 54 giorni. Porca miseria. Quando gli chiesero che era ancora in vita a Hiremon Kimura quale fosse il segreto, perché si fa sempre questa domanda, no? E lui disse: molto riso, molti amici, poche donne. Ma chissà che non avesse ragione.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme. Con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Kiss Kiss. Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Kiss Kiss.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve, ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Kiss Kiss.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

10:27 del mattino, salutiamo tutti quanti voi. Stiamo parlando di compleanni. Prima, cioè, bellissima coincidenza degli ultracentenari che hanno festeggiato lo stesso giorno. Ma ne ho trovata un'altra. Ma è una cosa veramente da prendere i numeri e giocarseli. Allora, arriva dagli Stati Uniti, nell'Iowa, dove c'è una famiglia. Ascoltate bene, 5 generazioni consecutive sono nate esattamente nello stesso giorno, il 14 settembre, entrando di diritto nel Guinness World Records. Sarebbe a dire, tutto è cominciato il 14 settembre del 1907 con Wilbur Harlow. Nel 14 settembre del 1949 è nata sua figlia Eddie. Il 14 settembre del 72 è nato il nipote Fred. È tutto vero, è documentato, ragazzi, sto guardando proprio i documenti anagrafici. Nel 97 la pronipote Emma Bell, sempre il 14 settembre, e il 14 settembre 2025, l'anno scorso, è nato Arthur Bell, quinta generazione protagonista di questo record mondiale. E la storia è ancora più particolare se si tiene conto che praticamente c'è stata un'alternanza perfetta, un maschio e una femmina, un maschio e una femmina, un maschio, e adesso si aspetta il prossimo, la prossima, perché dovrà essere una femmina, il 14 settembre, non si sa di quando, porca miseria, ma che storia, guarda, la natura è pazzesca. Poi uno dice che non ci sono le coincidenze ci sono, a volte vanno anche giocate, eh? Io mi sono segnato tutto, non si sa mai, tanto arrivano gli Empire of the Sun.

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

A qualcuno avrà ricordato un film, questa canzone dove c'erano tante sfumature, tante sfumature. Alle Golding, questa è Radio Kiss Kiss, 10:35 del mattino con Max Giannini. Allora, mi avete ricordato che oggi, oltre ad essere San Bruno, e quindi salutiamo tutto Bruno e Bruna, ce ne sono parecchi a Matera, visto che si festeggia, mamma mia, mi ha detto qualcosa il nostro piccolo Andrea. Bruno Risas, salutiamo, facciamo gli auguri anche io, perché non festeggia lui. E poi oggi è anche Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, santuario della sedia e della fertilità, che si trova nei quartieri spagnoli in Vico 3 Re a Toledo. Ci sono stato anch'io, ci ho accompagnato la mia dolce metà quando eravamo in attesa di, cercavamo un bambino, non arrivava, e andammo alla famosa sedia della fertilità. Ti devi sedere lì, e è arrivato Lorenzo, ragazzi, quindi chi ci vuol credere ci crede, chi non ci vuol credere insomma va avanti. E poi mi hanno detto che ieri è stato il compleanno di Actarus, ve lo ricordate Actarus di Goldrake? 51 anni, se li porta anche bene tra l'altro. Ritorna Giorgia, la nostra Giorgia nazionale. Tenete la radio lontana dai bicchieri di cristallo, perché quando canta lei, ragazzi, si muove tutto. La canzone è bellissima, si intitola Parafulmini ed è il nostro New Kiss.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss. Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
4: Kiss Kiss.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Kiss Kiss.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Kiss Kiss.
11: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Kiss Kiss.
15: I'm a love you.

se rifacciamo gli auguri a Bruno. Oggi è San Bruno, ragazzi. Oh, my soul, questa è Radio Kiss Kiss. E a proposito di cose da festeggiare, i compleanni, di onomastici, c'è una notizia che la Lucilla mi ha girato proprio poco fa, e che praticamente il 6 ottobre 1924, 102 anni fa, l'Unione Radiofonica Italiana trasmise per la prima volta in diretta radiofonica, quindi è il compleanno della prima trasmissione radiofonica. Tale Maria Luisa Boncompagni annunciò, disse proprio così: a tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Tra poco ascolterete il concerto, inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana. E poi dette la linea a Stefano Piccirillo, che era già all'epoca, era già attivo all'epoca, una parte di scherzi. Quindi, a proposito di compleanni, vi ricordo di interagire con noi, perché vi conviene entrare nel nostro database, perché anche Radio Kiss Kiss compie 50 anni. 50 anni e li vuole festeggiare regalando la maglietta del 50esimo anniversario, la special edition 50 years, a qualcuno a cui squillerà il telefono, ma solo se interagite con noi al 347 490 0042. E tra poco parleremo, visto che sono in arrivo due compleanni importanti, parleremo di compleanni importanti, ragazzi. Post Malone, Enough is Enough.

Anyway, Post Malone, quanto è bella questa canzone. Tutte belle le canzoni, anzi saluto anche Rosario, che è il nostro programmatore musicale, Ufficio Musica, e tutti quanti voi che apprezzano le nostre belle canzoni. Allora, sono in arrivo due compleanni, uno quello del 16 ottobre, che è il nostro Max Vitale. Ci arriverà al 16 ottobre, perché l'ho sentito poc'anzi, ho detto Max, mi sto riprendendo, quindi ci arriva, state tranquilli, anzi per tutti coloro che si stanno preoccupando di lui. Ma il 16 ottobre del 1854 nasceva anche Oscar Wilde, pensate un po', e poi T. Robbins, il regista, poi nel 1962, il 14 ottobre, nasceva Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers. È nato anche Charles Leclerc, il nostro campioncino, il 16 ottobre del 1900, è giovane. Invece poi c'è in arrivo il 6 novembre, il mio compleanno, caro Pippo. Dopo il compleanno di Pippo dei 60 anni, sono in diretta, dopo il compleanno di Pippo dei 60 anni, noi che festeggiamo dopo ci siamo un po' annichiliti, cioè non c'è il prima, all'avanti Pippo e il dopo Pippo, il dopo compleanno di Pippo, perché è stata veramente una cosa eccezionale. Nel mio giorno sono nate personcine tipo, l'inventore del sassofono, Adolf Sax, oppure James Naismith, che inventò il basket. Pensate un po', il 6 novembre sono nate queste persone. Adesso io vi chiedo, nel giorno del vostro compleanno, chi è nato insieme a voi di altrettanto importante? 347 490 0042. Tu sei nato il 29, è un numero bello, a Napoli piace a tutti il 29, dai, porta sempre bene. Oh, piace il numero 29, perché porta anche fortuna il numero 29, parte il 16 e 29, facciamo Joliet.

per noi. Gioliera Achille Lauro. Attenzione, allora saluto Natale che ha scritto una cosa molto bella. Ragazzi, mi chiamo Natale, sono nato a Natale. Secondo voi il mio compleanno con chi lo condivido? Vabbè, un po' ce l'hai fatto capire. Un personaggio importante, diciamo così. A proposito di personaggi importanti, dal 1989 arriva questa canzone che io come definirla non saprei, però per chi ama i Queen e Freddie Mercury, questa la canterà sicuramente a squarciagola. E si tratta di I Want It All, 1989.

Ma che chitarra! E One in All, Queen, era il 1989. Wow. Io sono nato il 17 marzo, giornata dell'Unità Nazionale, dell'Inno e della Bandiera d'Italia. Questa è Maria che ce lo dice. Poi il 25 settembre, io sono nato in Marzia, il giorno in cui è nato Will Smith, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Almodovar, San Ricco, si festeggia San Ricco il 25 settembre. Continuate a mandare messaggi. Con quali personaggi coincide il vostro compleanno? La nascita di quali personaggi famosi coincide il vostro compleanno? Fatecelo sapere. Marrakesh, guai! Radio

0: Calavita.
1: Marrakesh, guai, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, Max Vitale il 14 o il 16 ottobre, dai, condivide la data di nascita con un grande personaggio, Oscar Wilde. Io con l'inventore del saxofono, Adolf Sax, il 6 novembre. Però c'è anche l'inventore del basket, porca miseria, James Naismith. Vi ho chiesto con chi condividete, quale personaggio famoso condividete la vostra data di nascita. Sentiamo qualche messaggio.
2: Ciao a tutti, io sono nata il 31 agosto e sicuramente sono nata il mio giorno Maria Montessori, l'educatrice, Richard Gere,
1: wow,
2: e anche Caligola, l'imperatore romano.
1: Caligola, un po' meno da essere meno fiera, era quello che fece imperatore il proprio cavallo, dai, sentiamo.
3: Salve, buongiorno, io sono nata il 9 febbraio del 57 e invece Little Tony, buon'anima, è nato il 9 febbraio del 1941 a Tivoli, mentre io a Salerno.
1: Grande davvero Little Tony. Un altro messaggio, dai.
4: Kiss Kiss, nel mio stesso giorno è nata una persona importante, mia figlia, 21 ottobre.
1: Bello questo messaggio, bello davvero.
5: Ciao, sono nata il 19 marzo, lo stesso giorno di Pino Daniele.
1: Bello, grande.
5: Grande onore per me. Kiss a tutti.
1: A proposito di personaggi, c'è il nostro Fischetti. Il 30 ottobre, il giorno in cui è nato Maradona. Chi è che se lo scorda il 30 ottobre, ragazzi? Ma stiamo a scherzare. Dai, ultimo anno.
6: Buongiorno, Max e Max, Ricca da Firenze. Stamattina mi avete costretto a googolare la mia data di nascita, perché onestamente non sapevo nemmeno chi fosse Amanda Palmer, che è nata nel mio stesso giorno e stesso anno.
1: Ma come non lo sai?
6: Ciao a tutti, buona giornata.
1: Amanda Palmer, dai, fammi vedere. Amanda Palmer, la cantante, la... Amanda, come fai? L'artista, guarda quanto è bella. È bella, tra l'altro, Amanda Palmer. Lì, ma proprio lì.

0: Brothers Splash, una Siena Spire. Questa è Radio Kiss Kiss. Intanto il piccolo imperatore ci ha confessato di essere nato il 7 febbraio come Vasco Rossi. Salutiamo il Com che domani andrà a prendere la laurea honoris causa a Fisciano. Vai anche te, brava Anna Chiara, complimenti. Per tutti coloro che si chiedessero che fine fanno i ragazzi quando non sono qui in onda, restano qui perché noi siamo intrappolati, ci chiudono dentro e noi dormiamo qui, viviamo qui. No, buttano la chiave, non andiamo da altre parti, perché siamo una famiglia, ecco, ci buttano da mangiare dall'alto ogni tanto e poi ci sbraniamo anche per mangiare. Sentiamo qualche altro messaggio.
1: Io mi chiamo Cleofe e il giorno del mio compleanno era il giorno del compleanno di mio papà e di mio zio. In tre compivamo gli anni il 4 giugno.
0: Ma che bella storia.
1: Buona
0: bella
1: giornata a tutti. Bella, schis, schis.
0: Bella, bella, bella, bella.
2: Ciao Max, sono Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
2: Il giorno del mio compleanno, il 24 ottobre, sono nati per gli appassionati di calcio Wayne Rooney.
0: Wow.
2: E per noi, giocando in casa, il grande Mogol. Grazie,
0: wow,
2: buona giornata a tutti e kiss kiss al grande Max.
0: Grazie, grazie, tanti, tanti.
3: Kiss kiss a voi, buongiorno. Io sono nato il 26 gennaio, giorno in cui è nato Eddie Van Halen, Giampiero Gasperini e José Mourinho. Buona giornata da Francesco Canosa.
0: Sono in tanti quelli che stanno googlando la propria data di nascita, anche Anna Chiara in questo momento, per vedere chi è nato il giorno del proprio compleanno, di famoso.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, da Alessio da Popoli, sono nato il 23 novembre, esattamente come Ottone il Grande, fondatore del Sacro Impero Romano.
0: Mannaggia, non l'avesse fondato quel Sacro Romano Impero.
5: Nata lo stesso giorno di Elvis Presley, di David Bowie, l'8 gennaio, però io dell'87.
0: Bene, bene. E c'è Roberto che dice: il mio compleanno coincide con quello di Adriana Petro. Pensa un po' quanto è orgoglioso di questa cosa. Grande Roberto di Aquino, complimenti.

0: Ciao Max, sono nata il 21 aprile come la città di Roma e la regina Elisabetta, Anna Maria da Lucca, che bello, è vero, il 21 aprile è nata la città di Roma, si chiama il Natale di Roma, aspetta, dov'era questa carina, allora il mio compleanno coincide con quello di Mara Venier, il 20 ottobre. Ciao ragazzi da Mara Venier, poi sentiamo qualche altro messaggio da voi.
1: Io non sapendo che è nato il mio giorno sono andato a cercare Serena Williams 1981, 26 settembre. Non so chi sia.
0: Ma come non lo sai? Dai, la
1: però
0: tennis.
1: È famosa, l'ho capito, quindi
0: famosa.
1: Niente,
0: quella che gioca a tennis, che se viene qui si compra tutta la Puglia, capito?
2: Buongiorno Max e Max. Io 22 aprile 70 è nata Rita Levi Montalcini, però già il fatto che sono nata io mi sembra più che sufficiente.
0: Modestina la
2: ciao
0: piccola.
2: Max e Max, ciao, un bacio.
0: Ciao, ciao, ciao, ancora dai.
3: Sono Dino da Avellino. Io sono nato il 29 ottobre e il mio stesso giorno è nato Winona Ryder, Fausto Leali e Letizetto. Per un giorno non sono nato con Maradona.
0: Porca miseria, nasce nel giorno Maradona perché è appassionato e tanta roba.
4: Buongiorno a tutti, io sono nata il 5 marzo e in questa data compiva gli anni anche il grande Lucio Battisti.
0: Wow.
4: Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Il grandissimo, permettici.
5: Ciao Max, il giorno del mio compleanno sono nati Vin Diesel, il grande Giacinto Facchetti e Gino Bartali, 18 luglio.
0: Belli, belli, quanti sportivi di grande livello hai menzionato.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Il 22 febbraio sono nati Niki Lauda, Forest e ne sono nati parecchi.
0: Forest, presumo Mago Forest. Presumo. Il 20 luglio mi dicono Petrarca, Umberto I di Savoia e Alessandro Magno. Che miseria, anche qui tanta roba. Dani, un saluto a tutti coloro che stanno festeggiando gli anni proprio oggi. E non vi scordate che tra poco ci potrebbe anche essere un altro motivo per festeggiare: la telefonata per la maglietta del cinema.

0: Chissà te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Chissà te che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Kiss.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Kiss Kiss.

Persuades, questa è Radio Kiss Kiss. Sempre a proposito di compleanni, c'è una cosa che noi facciamo abitualmente anche senza pensarci, però proprio stamattina ho scoperto perché la facciamo. Cioè, si spengono le candeline sulla torta chiudendo gli occhi ed esprimendo un desiderio. Ebbene, questa, dietro questa abitudine c'è una storia che attraversa migliaia di anni. Si faceva nell'antica Grecia. I greci che facevano? Offrivano ad Artemide, la dea della luna, questi dolci rotondi che richiamavano la forma dell'astro e li accompagnavano con delle candele accese a cui la luce serviva ad evocare proprio lo splendore lunare. Poi a un certo punto spegnevano la candela con un soffio e il fumo andava verso l'alto. Questo fumo doveva sortire una sorta di collegamento con la dea, con il mondo spirituale, ed è rimasto la torta, il dolce rotondo con su le candeline. Però attenzione, per quanto riguarda lo sperimento e il relativo desiderio, c'è tutta una procedura scaramantica che si è consolidata nel tempo. Cioè si deve soffiare e spegnere tutte le candeline in un solo soffio. Appena si alza il fumo, si chiudono gli occhi e si esprime il desiderio. Deve essere fatta tutta questa successione. Se si salta anche un solo passaggio, il desiderio non si avvera. Quindi candeline davanti, si devono spegnere tutte quante in una soffiata. Quando si alza il fumo, si chiudono gli occhi e si esprime il desiderio. Pensa un po' a te, gli antichi greci facevano sta roba, eh? Paolo Franceschini, che è già lì pronto, con chi condividi il tuo compleanno? Tu chi è nato di famoso il giorno del tuo compleanno? Vai a googolare. Tanto arriva Tal to You, Ian Oder, salutiamo tutti coloro che stanno festeggiando i compleanni.

Allora, la nostra Lucilla ci ha detto che è nata il giorno di Silvestre Stallone e Frida Kahlo, e invece il nostro Paolo Franceschini è nato il giorno di Yuri Checchi e anche Favero, un calciatore che solo noi boomer conosciamo. E ripeto, tanti compleanni oggi, saluto Alfredo, saluto Lea, saluto la Beatrice, tanti che festeggiano il giorno il loro compleanno, e chissà che non possano festeggiare con una maglietta. Saluto Lucia che dice: il giorno del mio compleanno è nato il bambino Gesù, il 24 dicembre. Io non vorrei contraddirti, ora non so se ci sono storie che riguardano la nascita di Gesù che è stata stabilita il 25 dicembre nel VI secolo dalla Chiesa di Roma, però presumo sia nato il 25 dicembre, non il 24. Poi non lo so se ci sono disquisizioni sulla sua nascita, approfondirò, lo chiederò all'intelligenza artificiale, come facciamo un po' tutti quanti. Ricordatevi che l'intelligenza artificiale non dice sempre il vero, potrebbe sbagliarsi, è fondamentale. E adesso non si sbaglia invece con la musica più bella. Ritorna Marco Mengoni, bella canzone del 2015, io ti aspetto sempre.

È ritornata, droppato questa canzone quasi inaspettatamente, non si aspettavano che lo facesse così presto. Stiamo parlando di Taylor Swift, Patient Zero, una canzone bellissima ed è New Kiss, tra l'altro.

0: Shinzira on You Kiss e Taylor Swift.
1: Rispondi e vinci.
0: E vinci una t-shirt 50 Years Special Edition. A proposito di compleanni, 50 anni di Radio Kiss Kiss. Proprio in questi giorni si festeggia questa metà secolo importantissima e la stiamo festeggiando premiando un radioascoltatore a cui adesso squillerà il telefono in qualche parte del mondo sperando che risponda. Vediamo un po' se risponde. Speriamo di sì, dai. Speriamo di sì.
2: Pronto?
0: Anna Maria?
2: Sì?
0: Che radio ascolti?
2: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Via! Va bene, ma va bene, brava.
2: Ciao, Max.
0: Ma ciao a te, Anna Maria. Con chi festeggi? Con chi festeggi gli anni te? Il tuo giorno di compleanno?
2: Roma. La città di Roma e la regina Elisabetta.
0: Che bello, che bello. E allora, sì, quando festeggerai il 21 aprile, detto bene?
2: Sì, sì.
0: Metterai anche la maglietta di Radio Kiss Kiss, quella con 50 scritto sopra. Chiaramente 50
2: Perfetto.
0: Non saranno i tuoi anni perché ne avrai 20, 21, vero?
2: Ma veramente ne ho quanto tipo velo.
0: Ma non ne vogliamo
2: Siamo
0: sapere queste cose. Va bene così. Grazie e buon ascolto. Rimani sempre
2: Grazie
0: fedelissima.
2: A te.
0: Ciao.
2: Sempre. Ciao. Ciao e a tutti.
1: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: Kiss, kiss.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Kiss, kiss.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto.
10: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Kiss, kiss.
13: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Kiss, kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
9: Kiss Kiss. La musica più bella.

Alfonso, oggi festeggio i miei anni, faccio l'autotrasportatore, sto ascoltando la vostra bellissima voce e grazie degli auguri se leggi che è il mio compleanno. Alfonso, ma certo, auguri, tantissime persone che purtroppo oggi festeggiano gli anni però stanno lavorando, però ascoltano Radio Kiss Kiss. Poi c'è Roberto che dice: io sono nato il 21 febbraio come Tiziano Ferro, Roberto Baggio, tanta roba. E poi ne ho letto uno costernato di Iago, non so come si chiama, Giovanni a Milano, nato il 20 aprile, lo stesso giorno di Gabri Ponte, poi dice: ma ahimè anche lo stesso giorno di Adolf Hitler. Vabbè, non sono di quelle cose di cui si va fiero. E poi ho imparato, perché me l'ha segnalato un radioascoltatore, Giovanni, che dice: guardate Zlatan Ibrahimovic che cosa si è regalato per i suoi 45 anni il 3 ottobre scorso. Sono andato a vedere, si è regalato, pensate un po', perché è anche bello, no? Quando si festeggia il compleanno, ma dice: vabbè, mi voglio, bravo, lo sapevi te? Mi voglio regalare qualche cosa. Lui si è regalato una Ferrari F80 da 3 milioni e mezzo di euro. Talmente aggressiva, un po' come lui nell'aspetto, tant'è che è stata ribattezzata la Bat Ferrari, sembra la Batmobile, la Bat Ferrari. E devo dire, si è fatto un bel regaluccio, complimenti anche a coloro che se li fanno i regali, perché bisogna coccolarsi ogni tanto. Hannah!

Entertainment. Anna, oh, siamo alla fine, è stata veramente una puntata molto bella, molto intensa. L'unico rammarico è che non ci sia quel dannato di Max Vital, che ritornerà domani in buona salute, state tranquilli. Vi saluto con i Simple Minds, Mandela Day, nato il 18 luglio, e il Mandela Day si festeggia proprio il 18 luglio 1989. Tra poco Kiss Kiss Google Trend con il, l'ho detto bene? Ah, Trend Zone, porca miseria, con la nostra Lucilla e il Franceschini. Yeah.

0: da ascoltare anche nelle scuole, questo nostro History Kiss dal 1989, Simple Minds con Mandela Day.
1: Siamo in partenza con la Kiss Kiss Trend Zone, prima però la linea va alla redazione, per voi ci sono le news con Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. La guerra russo-ucraina, 3 morti e 3 feriti nell'attacco delle forze di Kiev contro un minibus a Zaporizhzhia. I russi hanno colpito 2 navi mercantili sul Mar Nero al largo delle coste bulgare. Una è affondata, equipaggio disperso. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza. La crisi energetica. La presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia una task force per fornire strumenti e flessibilità per reagire. Ad aprile spiega all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz. Abbiamo introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato mirati e non generalizzati perché costerebbero troppo. Le importazioni di combustibili fossili, aggiunto, sono costate all'Europa 100 miliardi di euro in più dall'inizio della guerra in Iran. D'inverno sarà peggio, agiamo subito. Veniamo in Italia, la legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Giovedì invece ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto a Montecitorio, quindi sono giorni decisivi e il governo di Giorgia Meloni ha cercato di limitare al minimo i rischi che qualcosa vada storto. Lo scrutinio segreto, già chiesto da PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, è previsto solo sul via libera finale al testo, meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. Torna a salire il prezzo dei carburanti in Italia. A mezzanotte è scaduto lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Era l'ultimo varato dal governo, finanziato con alcuni tagli ai ministeri. Da oggi sarebbe dovuto scattare il meccanismo delle accise mobili, sconti fiscali sui carburanti, ma finanziati senza toccare i bilanci pubblici. Tuttavia, nonostante gli annunci dei giorni scorsi della Premier Meloni e del Ministro delle Imprese Urso, il decreto interministeriale di Economia e Sicurezza Energetica non è arrivato. Il tetto ai prezzi praticato da Eni resta, ma senza lo sconto del governo c'è un aumento dei prezzi alla pompa. Calano le temperature nelle prossime ore. In tutta Italia si registreranno dai 5-7 gradi in meno, codice giallo sull'arcipelago toscano e la costa sud. Giovedì temporali quasi ovunque, miglioramento nel weekend. Lo sport, tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Il numero uno del ranking mondiale ha comunicato la decisione attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%, ha spiegato Sinner. Calcio, giorno decisivo per Giovanni Malagò e per il suo futuro da presidente della Federcalcio. Nella giunta CONI in programma alle 13 è infatti in agenda la votazione sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento dello stesso Malagò al momento dell'elezione. Nelle ultime ore però è circolata la voce su una mediazione fra il CONI e la stessa FIGC, mentre Malagò ha raccolto ancora il consenso della Lega Serie A. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: Ma buongiornissimo, bella gente all'ascolto, benvenuti alla Kiss Kiss Trend Zone. Queste sono le voci di Paolo
1: e di Lucilla. Buongiorno a tutti, ciao Andrea Cimino in regia, la regia TV come sempre, i nostri moschettieri Luigi Fischetti, Arduino Gentile, Giuseppe D'Amelia. Paolo, vogliamo svelare questa cosa prima di cominciare la Trend Zone? Come scegliamo noi chi deve cominciare la puntata?
0: Ah beh, facciamo il gioco del sasso, forbice, carta.
1: La morra cinese.
0: Sì, la morra cinese prima di iniziare, perché ogni giorno è chi è che inizia, chi è che dà il buongiorno, lo decidiamo, è la sorte, diciamo.
1: Come siamo democratici.
0: Maniera.
1: Voglio dirti che questa cosa è anche nei trend, sta girando un trend su Instagram che riguarda proprio sasso, carta, forbice.
0: Però
1: vedi come siamo in linea.
0: La morra che mi piace di più è quella che fanno in Veneto, quella con i numeri, ma te ne parlerò. Iniziamo con la musica.

0: Ecco, come suggerisce Elisa, non si dimentica, non dimentichiamoci di salutare Max Giannini, che è appena andato via, che ci ha fatto pure un po' un'imbeccata. Raga, ma non mi salutate mai, hai ragione Max, chiediamo
1: venia. Ciao Max, ma salutiamo anche Max Vitale, che magari ci sta ascoltando adesso,
0: sì,
1: dal suo letto.
0: Sta male, poverino. Dunque, veniamo a noi, la Kiss Kiss Trend Zone comincia sempre in un modo, salutando la prima persona che ci ha salutati, per cortesia.
1: Certo, oggi la prima persona che è entrata al nostro tavolo è Stella da Bari.
0: Ah, ciao Stella.
1: Ciao,
0: allora,
1: Stella,
0: un buongiorno anche a te. È altra consuetudine della Trend Zone, è la sigla del sommario.
1: Sono curioso di vedere che cosa ha scelto Cimmino.
2: Sommario. Pam pam. Sommario.
0: È molto sexy,
1: sì.
0: Sì. Sembra un po' una telefonata degli anni '80, di quelle che si facevano la sera.
1: Morirai fra 7 giorni.
0: Ah, tu la vedi horror. Okay,
1: che
0: vedi.
1: Bella storia. Allora, Lucilla, oggi abbiamo un sommario che, non lo so, sembra una puntata di Macho Capatonda.
0: È vero, è un crossover improbabile.
1: Sì.
0: Dunque, Richard Gere e Matteo Salvini, cosa hanno in comune questi due? Eppure hanno una cosa in comune, vi diremo tra poco cosa. Poi Medvedev e Djokovic,
1: sì.
0: E anche qui, vabbè, qui è più probabile che possa
1: certo,
0: avere qualcosa.
1: Insomma,
0: in
1: diciamo
0: comune.
1: Che ieri sono stati in trendissimo questo match.
0: Vero, poi c'è Vasco Rossi, per una cosa molto figa.
1: Sì, molto bella, ne parleremo dopo.
0: E in ultimo Giorgia Palmas.
1: Attenzione, Giorgia Palmas.
0: Nell'occhio del ciclone.
1: Ex velina, nonché anche soubrette attuale.
0: È vero, attrice, moglie di Filippo Magnini, hanno dato un bell'annuncio proprio ieri, ma entreremo nel merito più tardi.
1: Quante cose, e io sono sempre felice quando c'è questa canzone nella nostra programmazione, perché mi dà sempre adito di fare la gag, di prendere un bicchiere e farlo cadere ora dal tavolo.

0: Teddy Swims, la tua voce, la mia testa, chissà dove saremo andati. L'avete ascoltata, bellissima, Lose Control su Radio Kiss Kiss. Allora Lucilla, siamo pronti per iniziare con questi primi due nomi associati che un nostro ascoltatore, solo quando li ha sentiti nel sommario, ha detto: Matteo Salvini e Richard Gere, cosa hanno in comune? Forse un'unghia incarnita.
1: E invece no, caro ascoltatore, ti sbagli, perché c'è una querelle che va avanti ormai dal lontano 2019, se non sbaglio sono 7 anni che non se le mandano a dire questi due attraverso i social. Che cosa è successo ultimamente? Gere ha realizzato un video al fianco di ActionAid e ha criticato duramente le politiche dell'Italia sulla questione immigrazione. Quindi ha detto che probabilmente la paura si sta sostituendo alla compassione in questo momento in Italia, ha paura che l'Italia possa essere un cattivo modello per il resto dell'Europa. Ora, questo è il pensiero di Richard Gere, però Matteo Salvini gli ha risposto attraverso i social e ha detto: pensa a fare l'attore, se proprio vuoi essere compassionevole, portati i migranti illegali clandestini a casa tua a Hollywood.
0: Poi gli ha detto anche gne gne e papappero, credo. Comunque diciamolo che è un dissing monotematico, perché cioè,
1: è già dal 2019, allora, andava avanti sulla stessa tematica.
0: Richard Gere, diciamo che ha più di una volta criticato la modalità magari del governo in generale,
1: sì.
0: E Salvini risponde direttamente a lui, ma io non ho mai visto un Richard Gere che dice: ah, Matteo,
1: certo, vabbè, è chiaro che comunque il messaggio in qualche modo viene riferito.
0: Vabbè,
1: anche nel 2019 era cominciato
0: ministro degli interni al tempo, adesso esatto. Comunque è comunque vice premier Salvini,
1: infatti,
0: insomma,
1: quindi comunque si sente giustamente toccato e ha risposto. Questo è il primo dissing di cui parliamo oggi,
0: primo
1: ma ce n'è
0: della
1: anche un altro.
0: Ce n'è un altro bello potente, ma continuiamo, è il momento di Ultimo con Tutto.
2: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla.

0: ultimo tutto su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Vi abbiamo appena raccontato del dissing e la querella in atto tra Matteo Salvini e Richard Gere, improbabile davvero, eppure è nei trend, è tutto vero, vero. Certificato, così vero, come vero. Nei trend c'è un'altra querella, Paolo.
1: Beh, c'è un'altra querella, quella tra Medvedev e Djokovic, del match che si è disputato ieri a Pechino, che poi ha preso un'altra svolta perché è diventata, come dire, più di tendenza la notizia che Medvedev è stato squalificato per aver tirato una pallata ad uno spettatore colpendolo in un occhio.
0: Posso su questo dirlo. Penso che anche Stefano Piccirillo ieri sera abbia fatto anche un plastico alla Vespa, ha analizzato tutti i dettagli della situazione.
1: Tra l'altro, scusa, apri, chiudo parentesi, perché è arrivata questa mattina una notizia che un po' rattrista gli appassionati di tennis. Sinner fino a fine anno, anzi fino al 2027, non tornerà in campo per recuperare. Beh, insomma, Jannik, noi ti auguriamo pronta guarigione. Ma perché si parla di dissing? Perché il tennis è uno sport anche altamente psicologico.
0: Ah,
1: è uno
0: tanto.
1: Sport favoloso dove i giocatori riescono a ribaltare delle partite improbabilissime e quindi anche, come dire,
0: c'è molta pressione.
1: Nonostante siano amici a tutti gli effetti, nella maggior parte dei casi si punzecchiano per cercare di distruggere psicologicamente quell'altro.
0: Ed
1: no?
0: È proprio quello che è successo. Medvedev a un certo punto ha cominciato a imitare il gesto di sentirsi male, cosa che è davvero accaduta a Djokovic, ne abbiamo anche parlato qui alla Trend Zone, come se volesse un po' prenderlo in giro.
1: Sì, lo prendeva proprio per il culo, decisamente.
0: Non è molto carina come
1: cosa. Ha chiamato il medico anche lui dopo che l'aveva chiamato Djokovic, nonostante non ne avesse realmente necessità, però effettivamente diciamo che anche se è un po' sporca fa parte del gioco del tennis un po' questa cosa.
0: Però comunque si è beccato l'espulsione dopo.
1: Quindi, sì, che pallata che gli ha tirato nell'occhio.
0: Mamma mia.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
1: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
3: Kiss, kiss.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Kiss, kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Kiss, kiss.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Yes, yes.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Yes, yes.
14: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Beh, Ernia, fatti anche un giro con la bicicletta, dato che ci sei nella tua Milano. Siamo nella Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla, oggi in trend c'era anche Vasco Rossi, per un motivo ben preciso che non è legato, diciamo, ad un suo album o ai suoi concerti.
2: No, è legato ad una questione molto bella, ci fa anche un po' commuovere, perché ieri era la giornata mondiale degli insegnanti, ne hanno parlato anche i Corrieri molto a lungo, e proprio in questa occasione Vasco ci ha tenuto a ricordare il suo professore di lettere Italo Farinelli, sì, che insegnava a Bologna, e a quanto pare proprio lui che gli ha sciolto le briglie sulla scrittura, perché Vasco ha raccontato che un giorno si trovava in classe, aveva un tema da svolgere, non sapeva cosa scrivere, non sapeva come mettere le proprie emozioni nero su bianco, ha scritto la verità, cioè che era in difficoltà, e il professore lo ha premiato incoraggiandolo a scrivere sempre.
1: Tra l'altro non la prima volta che ricorda il suo professore, al quale evidentemente Vasco nei confronti di questo Italo Farinelli ha una gratitudine non solo per quanto riguarda la sua carriera, ma proprio per quanto riguarda la sua vita in generale.
2: Esatto, perché gli ha insegnato a essere sincero, leale, a dire la verità, a esprimerla poi anche nelle canzoni, cosa per cui addirittura domani 7 ottobre Vasco diventerà a sua volta professore, perché l'Università di Salerno gli darà un dottorato honoris causa in politica e comunicazione. Vedi,
1: ragazzi,
2: poi come si chiude il cerchio.
1: Dottor Vasco, quindi vuol dire che tu il prossimo anno andrai a vedere i concerti del dottor Rossi.
2: Esatto, il dottor, detta così sembra quelle cose di omonimia.
1: Dottor
2: Marco
1: Rossi.
2: Rossi. Allora, tra poco entriamo nella chiacchiera anche con voi sulla questione professori, quelli che ci hanno cambiato la vita.
3: Kiss Kiss Trend Zone. Tutti ne parlano, tu lo sai.

0: Siete proprio su Radio Kiss Kiss. Abbiamo appena sentito questo grande successo dei Black Eyed Peas. Mi fa sorridere pensare che una band abbia fatto successo nel mondo chiamandosi Fagioli con l'occhio nero.
1: Ah, ma su questo potremmo aprire un libro. Anche i Rolling Stones, no? Le pietre rotolanti. Quanti
0: che
1: ce ne sono? I Beatles, sì. Gli Scarafaggi.
0: E gli Albatros?
1: Penso
0: erano
1: sia uguale.
0: Erano italiani. Vabbè, comunque stiamo parlando di professori, visto che appunto Vasco Rossi ha richiamato come trend questo grande ricordo per il suo professore che gli ha migliorato la vita, anzi,
1: sì,
0: diciamo.
1: Gli ha segnato la strada da seguire per diventare poi il grande cantautore che è. Se dovessi chiederlo a te, il professore che ti ha segnato la vita?
0: Beh, insomma, diciamo che magari non segnato la vita, però che secondo me mi ha dato tantissimi insegnamenti e ancora ogni tanto mi capita di rincrociarla quando vado a trovare i miei genitori perché abita ancora lì. È stata la mia prof di italiano e geografia alle scuole medie, Dilva Bellei.
1: Ma
0: Dilva, se ci stai ascoltando, grazie per tutto quello che mi hai dato, insomma.
1: Quindi insegnamenti di vita più che insegnamenti.
0: Beh, insomma,
1: di
0: allora
1: lettere.
0: Diciamo che era una bravissima professoressa, però era proprio le professoresse quelle tipo alla Robin Williams.
1: Ah, oh capitano mio, capitano.
0: Sì, sì, sì, era proprio brava, era severa nella maniera giusta ed era molto brava ad insegnare. Poi adesso insomma è in pensione ormai da qualche anno.
1: 347 490 0042. Allora agganciatevi alla storia di Paolo, se anche a voi avete una Dilva Bellei nella vostra vita, un professore, una professoressa che in qualche modo vi ha segnati, fatecelo sapere. E intanto, a proposito di bella scrittura, arriva un cantante che a te in questo periodo piace molto.
0: Sì, perché l'ho scoperto non da tanto, 22 Simba, lo trovo molto interessante, mi piacerebbe conoscerlo.
1: Lo invitiamo?
0: Lo invitiamo.
1: E nel frattempo ascoltiamo il suo ultimo singolo, Ne vale la pena.

La panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

altro che dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

0: 22 Simba, ne vale la pena il nostro New Kiss.
1: Ebbene sì, c'è anche nel sottopancia che potete vedere sul 158, sta cambiando il tempo in questo lungo autunno, ma chiediamo qualche dettaglio in più ai nostri amici di ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro, con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove, in serata e nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, tra 21 e 25 al nord, tra 17 e 26 al centro, tra 21 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
1: Iperceramica.
2: Kiss, kiss.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona perché mia.
2: Kiss, kiss.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Kiss, kiss.
9: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Kiss, kiss.
10: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
10: E di interessi?
3: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo!
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Kiss, kiss.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Kiss, kiss.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: D.O.P., solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Kiss, kiss.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Le 12.46, state ascoltando Radio Kiss Kiss, la Trend Zone con Paolo e Lucilla e anche tutte le vostre testimonianze sui professori, le professoresse che ci hanno cambiato la vita in qualche modo.
1: Quanti prof che hanno cambiato la vita, alcuni anche, effettivamente noi non l'avevamo sottolineato, ma alcuni anche stanno mandando dei messaggi cambiata in peggio.
0: Ma no, guarda, posso fare una breve casi. Parentesi su questo? Anche un professore che può, passami il termine, trattarti male in qualche modo, può raddrizzarti.
1: Assolutamente.
0: Okay, io per esempio ti può stimolare. Io mi ricordo, ecco, ringrazio il professor Pignatelli, che era il mio professore di storia dell'arte, ho un bel ricordo di lui, anche se lui mi ha messo, all'epoca si chiamava il debito in storia dell'arte.
1: Ah, quello che ti ha fatto perdere il concerto.
0: Il concerto dei Backstreet Boys, perché mia madre mi mise in punizione, ma mi fece questo non perché io non fossi brava in storia dell'arte, perché non seguivo bene le sue lezioni. Consideravo la storia dell'arte una materia più piccola, da studiare meno, e lui mi ha insegnato anche i dettagli vanno sempre studiati, anche le cose più piccole non sono irrilevanti.
1: Grande Pignatelli. E sai anche che partiamo leggendo questo messaggio che mi piace molto, di Loredana: il mio maestro della prima elementare, il maestro Paolillo, il sabato ci faceva fare yoga e meditazione. A 48 anni faccio ancora meditazione.
0: Vedi, queste poi sono extracurricolari, le cose che restano. Sentiamo anche qualcosa.
2: Il professore che mi ha cambiato la vita è stato il mio professore di economia aziendale, Gerlando Presti.
1: Grande Gerlando.
2: Grazie a lui ho intrapreso questa bellissima professione, che è quella dell'insegnante, ispirandomi alle sue metodologie didattiche.
1: Vedi?
2: Fantastiche, ce l'ho sempre nel cuore.
1: Bravo. Ciao, professor Presti. Presti, bravo.
0: Gerlando, che nome indimenticabile.
1: È vero, Gerlando è bellissimo.
0: Come la tua professoressa.
1: Dilva, beh, Dilva è un bel nome però.
0: Dilva.

0: Kiss and Madame con Amica su Radio Kiss Kiss. Che belle le storie dei professori che sono stati un ottimo impatto nella nostra vita.
1: Sentiamo qualcosa.
2: Ragazzi, a me ha cambiato la vita il professore delle medie di tecnica, perché io volevo andare a lavorare, finito le medie, e invece lui mi ha iscritto al liceo scientifico.
1: Ah, vedi, quando prendono proprio l'iniziativa di iscriverti, cioè non hai scelta, devi andare a scuola.
0: Beh, alcuni prof comunque sono veramente processo di beatificazione iniziato.
1: Diventano dei genitori bis.
0: Sì, sì.
3: Ciao, sono Fabio.
1: Ciao.
3: A proposito di professoresse che hanno cambiato la vita, io ho incontrato una professoressa alle medie di italiano che ha un metodo eccezionale, che aveva un metodo eccezionale, credo che ormai purtroppo non ci sia più, purtroppo non mi ricordo neanche il suo nome. Oggi io sono un dirigente di una grande azienda, sono laureato con un master, ma soltanto grazie a lei.
0: Pensa,
1: c'ho i brividi, guarda.
0: Pensa, dalla gratitudine proprio alla professoressa.
1: Sì, perché non ci credi neanche tu, magari quando sei più piccolo, e una persona più grande che ti osserva ogni giorno, poi invece ci crede e ti spinge. Una cosa bella.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Una che è andata la vita è stato il mitico professore Michele Zolo di filosofia, di liceo classico Giuseppe Garibaldi della Maddalena. Bravissimo.
0: Vai, grande Zolo.
1: Di filosofia, poi bella tosta.
0: Te ne ancora, vai.
5: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
5: Sono Natalia, ho anche io una professoressa che ricordo con tanta gioia. Effettivamente senza di lei non so come sarebbe andata. E comunque era la mia prof di inglese della quarta superiore, e che è arrivata così dal nulla per una serie di cose, insomma, che erano successe a scuola. Comunque grazie a lei poi, finita la quinta, mi sono trasferita per un anno negli Stati Uniti.
0: Pensa.
5: E poi, fatta l'università, ho trovato lavoro all'estero.
0: Ah.
5: E se non fosse stato appunto per lei, credo che non sarebbe
0: Pensa.
5: Successo tutto ciò.
0: Pensa.
1: Perché ti fanno appassionare a quella materia e magari scoprono un tuo talento che neanche sapevi di avere.
0: Sì, è vero, sono gli angeli che arrivano dal cielo, questi.
1: Sì. Black

0: Ed è Come che ci porta alla fine di questa prima ora, mentre continuano ad arrivare tantissimi messaggi in ricordo dei professori. Però Lucilla, è il momento dell'History Kiss.
1: 1979, i CDC, Highway to Hell, stesso anno in cui, sai cosa c'era in trend? C'era la Margaret Thatcher che diventava la prima donna premier britannica, per la precisione a maggio del 79.
0: La Lady di Ferro, come si diceva, vero?
1: The Iron Lady, esatto, tra l'altro celebratissimo ancora oggi, dai, comunque.
0: Beh, insomma, se la ricordano tutti, anche se comunque i gadget più usati in Inghilterra sono ancora la regina che fa ciao ciao con la
1: per
0: manina.
1: Per sempre la regina.
0: Sempre lei.

0: This is Rock and Roll Guys, the AC/DC Highway to Hell dal 1979.
1: Martedì 6 ottobre, benvenuti nella seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone. Noi siamo Paolo e Lucilla, in regia con noi c'è Andrea Cimmino, pronti per tutta una serie di trend che ancora dobbiamo raccontarvi.
0: Guarda, oggi tra l'altro c'è in trend anche Ndur, che è il giocatore della Fiorentina nonché della nazionale Under 21, perché ieri sera ha fatto un record nella partita Under 21 contro la Polonia, stravinta 6-2, ha fatto il gol da più distante nella storia del calcio, da oltre 70 metri.
1: Ah, devo andare a riguardarlo.
0: Esclusi allora i portieri, perché è successo anche quello, ha fatto un gol mitico
1: dagli spalti,
0: incredibile.

0: secondi e vinci.
1: Ci sembra di capire che stiamo per premiare qualcuno?
2: Ma vuoi dire che questa maglietta che sto indossando oggi per i 50 anni di Radio Kiss Kiss la dovrò donare ad un ascoltatore
1: non
2: o un'ascoltatrice?
1: Non la tua, stai tranquillo, una nuova.
2: Questa me la tengo? Ok.
1: Sentiamo soprattutto se risponde.
2: Sentiamo se è libero il numero che è stato oggi selezionato. Sì, sembra che stia suonando.
1: Suona, vediamo se risponde.
3: Pronto?
1: Maurizio?
3: Sì, Maurizio, come?
1: Ciao, siamo Paolo e Lucilla, abbiamo una domanda per te. Che radio ascolti?
3: Secondo voi?
1: Ce lo devi dire.
3: Io sono 50 anni.
1: Ma grande! Grande, vogliamo spiegare Paolo perché abbiamo scelto Maurizio?
2: Maurizio, ci hai mandato prima dei messaggi dicendo che eri stato bocciato in prima elementare, anche raccontando una tua storia strappalacrime.
3: Ero alla prima elementare. C'è stato praticamente una supplente tutto l'anno, ma tutto l'anno veramente.
1: E la supplente ti aveva promosso, invece il maestro è tornato e ti ha bocciato.
3: Sì, no, il maestro non lo so, perché si è presentato forse solo le pagelle, che ricordo io.
1: Solo
3: perché
1: per non bocciarti.
3: Non ho un'altra memoria. Mi ricordo anche i cognomi, sia della supplente che del maestro.
2: Ma facciamo una cosa, va, mettiamo tutto sottoterra, che tanto ormai sei un bell'uomo e stai andando avanti, e oggi hai anche vinto alla faccia loro la maglietta di Radio Kiss Kiss.
3: Ah, sì,
1: consolarti.
3: E comunque vi seguo sempre. Adesso seguo voi, ma prima di voi a quest'ora qui c'era Marta Martinez.
1: Che certo. Salutiamo.
3: Che la salutiamo, certo.
2: Grande.
1: Grazie Maurizio, continua ad ascoltarci, Kiss Kiss a te.
3: Ma certo, sempre su Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao, ciao Lucilla, ciao Paolo.
2: Ciao.
0: Rispondi e vinci. Rispondi e vinci.

0: Sesituosa su Radio Kiss Kiss, siamo nella seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla, oggi in trend c'è anche Giorgia Palmas, perché?
1: Ebbene sì, perché Giorgia Palmas è in dolce attesa per la terza volta, secondo figlio per lei e Filippo Magnini, perché lei aveva già una figlia da una precedente relazione, sì. Quindi terza gravidanza a 44 anni.
2: A 44 anni?
1: Allora, cominciamo dal fare tanti auguri sia alla Giorgia che a Filippo, entrambi hanno 44 anni. Ricordiamo che questa cosa della maternità, come la chiamano purtroppo in ginecologia, geriatrica, non riguarda soltanto le mamme, ma anche i papà. L'età si è spostata un po' in avanti per tutti. Detto questo, perché ci stiamo scherzando su, cerchiamo di alleggerire delle cose che in realtà sono gravissime, perché ci è capitato di leggere sul profilo di Giorgia Palmas, ma anche in generale sotto il post della notizia data da tanti giornali, dei commenti. Che dei commenti, ma dei commenti
0: lo
1: che
0: so.
1: Proprio delle ci volte, cadono le braccia.
0: Delle volte, come per dire, prudono le mani e verrebbe una voglia incredibile di rispondere a questi commenti, se solo non avessi la certezza che sono, ma anche se non sono dei bot, comunque sia. Cioè, che cosa può capire una persona che mette un commento di quel tipo che poi leggeremo?
1: Allora, tra poco ne leggeremo uno in particolare, ma comunque ne ho letti tanti che dicono, a 44 anni, sì vabbè, ma poi sarà naturale. Ma che cavolo ne frega a voi se è naturale? Se non lo è, che
0: brava,
1: lei ha 44
0: anni. Usi termini, cavolo.
1: Sì.
0: Brava.
3: L'ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiudere.

0: Qualcosa per te su Radio Kiss Kiss. Paolo, anche io qualcosa per te, ovvero un commento al vetriolo lasciato sotto un post che raccontava della gravidanza, della bella notizia che riguarda Giorgia Palmas. Quindi la Giorgia insieme a suo marito Filippo aspettano un figlio, per Giorgia è il terzo figlio, lei ha 44 anni e il commento sotto, non te lo leggo letteralmente perché era lunghissimo, ma diceva: queste gravidanze sono super geriatriche, come dicevamo prima, arrivano tardi, le persone si svegliano tardi quando in realtà dovrebbero fare i nonni o le nonne, quindi in età ormai di menopausa, andropausa, avranno tutti la nuova gioventù, avranno tutti dei genitori super anziani, poveri loro.
1: Ah, guarda che
0: e
1: poi...
0: anzi, scusami, aggiungeva, voi dovreste provarci fino a una trentina d'anni, dopodiché se non arrivano arrendetevi, prendetevi un gatto o un cane. Questo era testualmente quello che diceva il commento.
1: Allora, al di là del fatto che ci stanno già arrivando diversi messaggi dai nostri ascoltatori di genitori ultra quarantenni, va anche detto questa cosa che sembrano le chiacchiere da bar, però è vero, insomma, io domenica farò 49 anni,
0: wow.
1: Ma me ne sento veramente 21-22.
0: Beh, io ne ho appena fatti 42, noi siamo entrambi aspiranti genitori, quindi lo so Paolo, non fare quella faccia, anche tu lo sei,
1: allora, non mettermi in bocca parole che non dico, ok?
0: Dai, che no. Se dovesse arrivare saresti no. Solo che contento.
1: Però, per dire, cioè, allora, io parto sempre da un presupposto, che se c'è una coppia che ha più di 40 anni e ci tengono ad avere un figlio, ma è proprio necessario dirgli ma poi dopo i vostri figli che chissà.
0: Il punto è sempre lì, il commento fuori luogo. Allora, ognuno può avere un parere, un'opinione, questo per carità è un dato di fatto. 347 490 0042, chiediamo anche a voi che cosa ne pensate, perché in modo tranquillo, sicuro, democratico, ognuno può esprimere la sua e noi siamo qui per accogliervi.
1: Certo.

0: Chi schissa te che in ufficio le pause non sono solo un semplice caffè, ma un intermezzo per socializzare e coltivare nuove idee. Chi schissa te che quando giochi ai videogames ti dimentichi di tutto, vivi in luoghi fantastici e riesci a sentirti un eroe. Un eroe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it. Kiss, kiss.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash. Kiss, kiss.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
8: Iperceramica.
9: Kiss, kiss.
11: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
9: Kiss, kiss.
13: Voglia di montagna, trasport, terme e relax. Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: Kiss, kiss. Okay.

0: psichedelico Cesare Cremonini con la sua Paparazzi ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, dove suona solo la musica più bella. Nella trend zone di oggi stiamo parlando di gravidanze geriatriche, quindi figli avuti in età avanzata dopo i 40 anni. Tu volevi fare degli auguri.
1: Beh, facciamo
0: Paolo.
1: Gli auguri a Morena, che ci ha scritto che proprio ieri ha saputo la bellissima notizia che arriverà una nipotina al prossimo aprile con la mamma di 40 anni e papà di 55, quindi suppongo che Morena sia la mamma di uno dei due, no?
0: Eh sì. Sentiamo anche gli ascoltatori.
1: Spaccati a metà.
2: Sono Violetta da Belluno.
1: Ciao Violetta.
2: Mia nonna, il decimo figlio, l'ha avuto a 50 anni e mio nonno, che era tanto più vecchio, avrà avuto 70 anni. Ben vengano a tutte le età.
1: Il decimo
0: che
1: figlio a 50
0: decimo,
1: anni.
0: Mamma mia, sentiamo ancora.
3: Io ho 51 anni, la mia compagna ha 47, abbiamo uno splendido bambino di 4 anni e mezzo. Quindi fate voi un po' i vostri conti.
1: Ah beh.
3: Parto e inseminazione assolutamente naturale.
1: Grande mandrillone.
3: È vero, sono tutte bagianate. Poi ovviamente ci sono anche le inseminazioni artificiali, che ci mancherebbe, ma lo fanno anche donne sotto i 40.
0: Vero, certo.
3: Chissà a tutti, Cristian da Piacenza.
1: Ma chissà a te, Cristian. Sì, no, ci sono effettivamente tanti. Stanno arrivando veramente, abbiamo tanti ascoltatori, genitori geriatrici, chiamiamoli così.
0: Geriatrici, sì.
4: Ciao ragazzi, sono Maria dalla provincia di Benevento.
1: Ciao Maria.
4: Premesso che ognuno è libero di fare ciò che sente e di prendersi le proprie responsabilità indipendentemente dall'età, io l'unica difficoltà che vedo è la cura, la pazienza che ci vuole per un bimbo piccolo arrivati ad una certa età, solo questo.
0: Maria, sono d'accordo con te, ecco, hai detto una cosa sacrosanta, prendersi le proprie responsabilità, quindi giustamente tutti coloro che decidono di avere un figlio in età un po' più adulta devono sapere che sarà faticoso, quindi poi devono assumersi quel rischio, ecco.
1: Attenzione.
5: No, ma secondo me il problema io ho avuto un figlio a 33 anni, comunque già considerata grande tra le altre cose.
1: Ma dai.
5: Ma il mio compagno ne aveva 48. Quindi
1: un ragazzino.
5: Il problema qual è? Non è il problema adesso che lui si sente un ventenne come te, il problema è tra 20 anni, quando il ragazzino ci avrà 20 anni e lui ce ne avrà 70.
0: Anche qui, come diceva l'ascoltatrice prima, uno deve essere consapevole, ma quando fai un figlio più grande magari sei anche più consapevole, no?

0: questo romanticissimo disco di Karol G e Bruno Mars, Still, arriva anche il momento del New Kiss.
1: Ma eccolo qua il nostro amico Biagio Antonacci, nel suo ultimo successo con Saif. Voglio già chiamarlo proprio successo, perché questo è il loro bellissimo

0: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
1: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Kiss, kiss.
3: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
4: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime! Con 2 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
12: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
13: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
14: Infatti.
13: E perché nella foto sei su un palco?
14: È una storia lunga.
13: Quanto lunga?
14: Fino alle 5 del mattino.
13: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: di queste gravidanze così considerate geriatriche. E prima di sentire degli dei messaggi, Lucilla, ti leggo questo di Sonia da Ascoli Piceno, che ci dice: da Ascoli Piceno, ho partorito i miei due figli a 41 e 43 anni, ora ho 47 anni e non ho più la pazienza. Non oso immaginare il periodo dell'adolescenza, cosa può succedere. Sonia, cosa potrà succedere mai?
1: Ma dai, che ce la farai, cosa benissimo, anzi sarà divertente.
0: Andranno a fare la quintana ad Ascoli.
2: Ciao, sono Antonella da Latina, io ho avuto la mia bambina a 38 anni, dopo 8 anni di attesa e di tentativi con fecondazione, ed è arrivata per fortuna, ora ha 12 anni, io ne faccio 50. Però proprio per lo stile di vita che c'è adesso, di un corri-corri continuo, io lo sconsiglierei, perché è diventato veramente faticoso. Quindi un conto averne 50 e girare già una bambina di 12, e un conto averne 60.
1: Voglio darti anche un dato in merito, perché leggevo che secondo l'Istat, per tutti coloro che hanno una gravidanza dopo i 40 anni, una donna su 3 si avvale della procreazione medicalmente assistita. Questo che cosa ci dice? Che c'è una volontà ferrea nel volerlo fare quel figlio, perché altrimenti tutta quella trafila, ti assicuro che non la fai.
0: Ma è inevitabile, se io dovessi pensare di avere un figlio che possa essere come me quando ero adolescente,
1: paura.
0: Che direi non lo farei mai. Ma mai,
1: ha paura,
0: mai.
1: Paolo, sentiamo ancora.
3: Ciao Radio Fischis, sono Sara da Modena. Secondo me un commento proprio fuori luogo, a prescindere che non c'è un'età per fare figli. Poi
0: parlava del commento su Giorgia Palma.
3: Secondo me, con il mondo che è cambiato, con le spese, con le tante esigenze, penso che se una persona vuole prima realizzarsi lavorativamente per dare una stabilità comunque anche alla famiglia, è giustificato. E poi, come me, che ho 31 anni, c'è anche tante persone che sono single, quindi a me piacerebbe fare una famiglia, ma essendo single come faccio?
0: Beh, ti troviamo,
1: questo è un
0: nuovo
1: altro capitolo, domani allora dedicheremo la puntata a questo. Vai con M Fabri Fibra, va?
4: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss Trend Zone.

0: Bellezza questa puntata della Kiss Kiss Trend Zone con le ultime note audio dei nostri ascoltatori. Scusateci, abbiamo dovuto fare un po' di cernita, sì. Però vorremmo metterle tutte.
1: Tanti, vai, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Io ho 38 anni appena compiuti, e non ho né una fidanzata né un figlio, e non mi pongo assolutamente il problema di quando ci sarà l'occasione. Quando verrà la cosa, allora verrà.
0: Ebbene, abbiamo trovato il fidanzato.
1: Lo mettiamo in contatto con l'ascoltatrice di prima, però questo mi sembrava un accento di pugliese.
0: Poi vediamo, magari
1: ti dovrei trasferire a Modena. Vabbè, dai, comunque facciamo.
3: Buongiorno, no, scusate, con rispetto di tutte. Io ho avuto una bambina a 40 anni, poi le responsabilità, adesso che lei ne ha quasi 25, noi abbiamo 65, anzi, ci ha fatto bene. Entrambi i genitori avevamo 40 anni. E ti fa sentire giovane, invece è bello.
0: Ti ringiovanisce, questo è un bel punto di vista. Hai un figlio dopo i 40 anni, però quando ne hai 60, anche se il figlio è piccolo, ti senti più giovane anche
1: Dipende un po' dai vari, sì.
4: Ciao, sono Ciao. Laura da Novara. Ho avuto mia figlia a 42 anni, adesso ne ho 57 e mi dà una botta di vita. La figlia, quella signora che ha detto che non ce la può fare quando avrà 15 anni. Ma ti giuro che è davvero bello.
0: Ti giura Paolo, lo giuro a te, perché tu fai 49 anni domenica e avere un figlio adesso è la scelta giusta, e chiudiamo così.
1: Ma guarda che, come ci ricorda l'History Kiss, che arriva dal 1983 e chiude la nostra puntata, Girl just want to have fun.
0: Ma le girls, noi boys. Quindi tu
1: ragione.
0: Non sei incluso in questo discorso.
1: Come l'ho proprio anche pronunciata malissimo.
0: Girls just want to have fun.
1: Ok, thank you.
0: Ci risentiamo domani a partire dalle 12 con la Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Tutti saluti velocissimi.
1: Sì, Andrea Cimino, la nostra regia video, Gigi, Peppe e Arduino. Ci sono pronti Marco e Raff già per ritornare da Paolo e Lucilla.
0: Kiss kiss a tutti.

0: E iniziamo, buon pomeriggio da Marco e Raff, una nuova puntata di Daddy Kiss dalle 14 alle 16, Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi, imperatore in regia, puntata di oggi dedicata...
1: allora, manie in generale, ieri stavamo vedendo così il profilo Instagram di Radio Kiss.
0: Sono pieno di manie.
1: Ah, sì, sì, sì, sì. E c'è apparso questo video che appunto Kiss Kiss ha pubblicato di Naomi Campbell, che tu dici, mamma mia, che bella donna, straordinaria modella, no? E quante cose ha fatto nella sua vita.
0: Come fa ad essere sempre così?
1: Esatto, ma in realtà è una maniaca dell'igiene, pulisce tutto.

0: Amici, se parliamo di manie, scusami, mi viene in mente la prima cosa: controllare più volte, sai, di aver chiuso la porta oppure spento il gas quando esci di casa.
1: Vabbè, questa è popolare come cosa.
0: Lavarsi le mani molto frequentemente, sai, magari per paura dei germi.
1: Poi durante il Covid proprio andò virale, ecco, ora ci vuole di questa
0: cosa.
1: Tu
0: c'hai la mania di riordinare gli oggetti in base al colore, in base alla grandezza, alla lunghezza.
1: È vero, sì, cioè nel senso non devono stare storte magari sulla scrivania.
0: Io devo soffiarmi i pollici, quella è sindrome di Tourette.
1: Come i tennisti, ti soffi i pollici
0: come mania.
1: Come

0: sono la classica maniaca, vado in depressione, ma quella vera, se non ho il controllo dell'ordine e della pulizia in casa, litigo furiosamente con mio marito e con quanti mi girano intorno.
1: Tipico,
0: cioè,
1: tipico.
0: In ufficio un po' meno, ma è uguale.
2: Cioè devi fare Cenerentola a casa, questo stai dicendo, che deve sempre essere pulita la casa.
1: Pulizia, ordine soprattutto, perché quando non è in ordine ti sembra sporca e quindi perciò la devi tenere in ordine. Perché siamo partiti, o meglio, perché vogliamo dedicare quella, quella puntata a questo argomento? Proprio perché siamo partiti da questa notizia di Naomi Campbell, che più che una notizia è una di quelle cose che leggi un po' ti fa sorridere.
2: Che
1: no?
2: Cosa fa Naomi Campbell?
1: Niente, però è stata ripresa a Parigi mentre noleggiava una bici elettrica. Prima di salirci su, però l'ha disinfettata. Ha disinfettato il manubrio, il sellino. Poi tu dici:
2: quindi, come l'ascoltatrice, c'ha la mania della pulizia, Naomi Campbell.
1: Certo, la prima cosa che mi sono chiesto è: perché Naomi Campbell noleggia una bici a Parigi? Però no, è il bello di essere normali. Anche Naomi Campbell evidentemente si vuole sentire una di noi. Fatto sta che il punto è proprio quello, cioè la riprendevano mentre lei stava lì a disinfettare questa bici.
2: Chissà se Naomi Campbell conta i gradini mentre si salgono le scale. Non so se è una cosa che voi fate. Tu sali le scale e fai 1, 2, 3, 4, 5.
1: No, io non lo faccio.
2: Era 7, 1, 2 e riscendi 3, 4, 5,
1: addirittura 5, no. 6, no, questo 7, no.

0: Cicca, cicca.
1: Ciao Kiss Kiss, ciao. Non sono fanatica delle pulizie, ma anch'io conto i gradini, addirittura i passi. Praticamente quei passi conto il percorso, quale mi viene la prossima volta più, cioè meno passi. Questo.
0: Oh, vabbè.
1: O destra, a sinistra, conto i passi per raggiungere la meta e poi vai, faccio quella che
0: collega.
1: Ho fatto meno passi.
0: Allora,
2: fortissimo.
0: Ti dico che ci sono anche delle applicazioni sul cellulare che contano i passi, quindi però anziché magari tu contarli, potresti utilizzare l'app.
2: Quelle sono più per il fitness, cioè quanto hai, capito, le calorie che hai consumato.
0: Però contare i gradini mentre si salgono le scale è una mania. Pensavo di essere l'unico, vedi, l'ascoltatrice mi fa sentire meno solo. Così non so se vi capita. Io, per esempio, Marco, tra le manie che ho.
2: Ma perché ti commuove questa cosa?
0: Lo so, perché recentemente l'ho fatto.
2: Sì.
0: È quello di comprare due posti al cinema, uno per
2: mamma
0: me
2: mia,
0: e uno per nessuno.
2: Ma perché?
0: In modo tale che
2: cosa?
0: Accanto non ho nessuno.
2: Mamma mia.
0: È una mania perché.
2: Ma hai subito un trauma?
0: No,
2: qualcuno ti ha fatto un routino nell'orecchio?
0: Perché,
2: che cosa è successo?
0: Perché no, quello è successo.
2: Lo so che
0: te lo ricordi?
2: Sì, mi ricordo.
0: Eravamo al cinema a guardare Spider-Man, l'ultimo Spider-Man. Improvvisamente senti dietro una ragazza e fa: mamma mia, che Spider-Man!
2: Sì, tutto vero, non è una gag.
0: Quindi da allora ho deciso di comprare due biglietti. In modo tale che poi.
2: Sì, non so se definirla una mania, una fissazione, però insomma avete capito, oggi l'argomento è questo: fissazioni, manie, ossessioni, delle fisse che magari avete preso. Io, per esempio, non lascio nulla a caso sulla mia scrivania, sul mio comodino, cioè tutto deve essere parallelo, tutto perpendicolare a un'altra cosa. Insomma, ci tengo che proprio ci sia dell'ordine dove, nei posti in cui frequento.
0: Note vocali da questo momento e anche messaggi scritti al 347-490-0042. Una mania o una vostra fissazione?
3: La mia mania assolutamente è lavare i piatti. Io non posso stare con i piatti sporchi. Appena finiamo di mangiare, la prima cosa che faccio è fare subito i piatti.
2: Un po' come Joschi.
3: Che ci sia gente o meno, io mi alzerò e farò sempre i piatti.
2: Un po' come Joschi.
3: Kiss a tutti.
2: Scusate, il nostro regista che quando ci invita a casa sua, lui subito deve fare la lavastoviglie. Cioè neanche il tempo di finire di mangiare.
0: Ma perché è una fissazione della pulizia oppure perché non vuoi vedere i piatti sporchi?
2: Entrambe le cose, secondo
0: sulla
2: me.
0: Sulla tavola,
2: sì,
0: Joschi.
2: Sì.

0: Special Dream su Radio Kiss Kiss, 14:17, quindi insomma tra le 2:15 e le 2:20 di questo pomeriggio. Abbiamo una telefonata.
1: Sì, abbiamo una telefonata di manie, di fissazioni.
0: Esatto, perché stiamo parlando di questo.
1: Sentiamo che cosa vuole condividere con noi. Pronto?
2: Salve, buongiorno.
0: Non sappiamo il tuo nome, come ti chiami?
2: Giuseppe, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove?
2: Agropoli, Agropoli.
0: Oh, Agropoli,
1: prego. Dici la tua fissazione, caro
2: sì,
1: Giuseppe.
2: La mia fissazione, ok, è un po' strana, è quella di ordinare nell'armadio scrivendo un po' i giorni della settimana su tutte le magliette e pantaloni che indosso giorno per giorno, in modo che non perdo tempo e già è programmata tutta la settimana.
1: Domanda da farti. Quindi, cioè la maglietta del lunedì, il pantalone del lunedì. Quando poi lo utilizzi il lunedì? Il lunedì sera metti tutto in lavatrice?
2: Sì.
0: Scusami, Giuseppe, scusami. Sì. Tu domenica arrivi, dici ok, devo farmi l'armadio della settimana e ti scrivi sul cartellino quando dovrai, cioè meglio sull'etichetta, quando dovrai utilizzarlo.
2: Sì, perché io sono, allora, una fissazione, compro tutte le magliette un po' strane, anche di cartoni animati, di specialmente in estate, e quindi già so, il lunedì metterò questa, martedì metterò questa, mercoledì metterò questa.
0: Quindi scusami, scusami Giuseppe, se all'improvviso ti invitano per un evento, un'uscita, una cena, un compleanno, e quindi tu devi cambiare
2: mi beccano con la maglia. Io ho fatto un congresso, mi sono trovato con la maglietta dove c'è scritto sopra bravo, si vede.
1: Ce l'ho io la soluzione per te.
0: Vabbè, sei fantastico.
1: Ce l'ho io la soluzione per te: non uscire la sera, esci solo la mattina.
2: Non mi cambio, io sono fatto così, mi beccano con la maglietta del momento.
0: No, fagli un applauso, cioè lui coerente con la decisione.
1: Scusa,
0: che ha preso per tutta la
1: quindi
0: settimana.
1: Se tu esci alle 7 del mattino il lunedì e indossi una maglietta bianca con Spider-Man sopra e usciamo la sera, tu avrai stessa maglietta, stesse calzini, stesse mutande,
0: che ormai l'ha deciso.
2: Sì, è deciso.
0: Quel giorno, il lunedì, si è vestito così.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: Andresti d'accordo con Cruciani? Chi
0: mai,
1: schissa a te?
0: Mai invitarti ad una festa a tema. Ciao Giuseppe.
2: Ciao.
0: Posso dire fantastico.
1: Grazie per averci raccontato la tua fissazione.
0: Sei fortissimo.
1: Ciao.

0: 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo Pippo Pelo Show.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Kiss, kiss.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Kiss, kiss.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
11: Kiss, kiss.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Kiss, kiss.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Kiss, kiss.
16: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
17: Kiss, kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Marco e Raffa, puntata di oggi dedicata alle manie, alle fissazioni nostre, vostre, degli italiani. Sentiamo Matilde da Novara, che fissazione ha? Pronto?
1: Ciao.
2: Eccola, ciao Matilde, raccontaci la tua.
1: La mia mania, la mia fissazione è quando vado al supermercato a fare la spesa con mia mamma. Appena vedo i prodotti in disordine, vado subito a sistemarli per colore, per grandezza o comunque metterli a posto.
2: No, cioè scusami, se tu becchi, che ne so, lo scaffale con le marmellate, sai, girate un po' con l'etichetta, colori sfalsati,
1: esatto,
2: perché di gusti diversi, subito vai lì e cambi?
1: Sì, tutti, qualsiasi
2: no,
1: cosa.
2: Fantastico.
3: Scusa Matilde, giusto così per capire, ma... Al supermercato non si va per comprare gli oggetti, non per ordinarli,
2: sistemarli.
1: Sì. È una roba che faccio fin da quando sono piccola.
2: Cioè, da sempre. Scusami, adesso, ultimamente, quando ti è capitato di sistemare cosa, poi, tra l'altro?
1: Ho fatto qualche settimana fa, mi è capitato di sistemare gli shampoo. Mi sono messa lì, ho messo tutti in fila perché erano tutti in disordine.
0: Ma perché non lavori nei supermercati?
2: No,
0: vorresti fare la fortuna.
1: Esatto.
2: Sì, sì, sì.
1: Me lo dice mia mamma.
2: Ti viene spontaneo, capito? Ti viene in automatico. Cioè, tu lo faresti gratis, qualcuno
0: Matilde,
2: invece ti pagherebbe per farlo.
0: Marco, Matilde, vi dico una cosa.
2: Sì.
0: C'è anche un'altra ascoltatrice che si chiama Fabi. Penso sia Fabiana. Dice, Matilde, siamo in due, anche io faccio le tue stesse cose. Quindi non sei l'unica che ha questa fissazione in Italia.
1: Meno male.
2: Perfetto. Matilde, grazie per avercelo raccontato. Kiss kiss a te.
1: Grazie a voi.
2: Ciao. Ciao.
4: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
2: Gioschi, ma è una fissazione, scusami. Allora, questo effetto dovresti metterlo a tutti, perché oggi stiamo dedicando la puntata di questo martedì di Daddy Kiss proprio alle fissazioni, quelle le manie che abbiamo.
0: Quali fissazioni avete? Che tipo di manie volete condividere oggi con noi? Ascoltiamo ma non giudichiamo al 347 490 0042.
2: Glass Animals dal 2022.

0: Non so se è una fissazione o una mania, comunque io prima di uscire devo salutare i miei animali, quindi devo carezzare sulla testa i cani, i gatti,
1: dai,
0: e poi esco, magari ritorno, no, faccio un po' di volte.
2: È educazione. Sì, educazione. Io prima di uscire accarezzo la testa di mio padre. Si chiama educazione.
1: È già qualcosa, è già qualcosa. Per esempio, abbiamo trovato un sondaggio, no? Sapete che qui siamo un po' avanti dei sondaggi.
2: Cosa dice?
1: Sulle abitudini igieniche degli italiani. Pensate, avete presente il pulsante? Non ci sono a tutti i semafori, però in molti sì. I semafori che hanno il pulsante che tu chiami il verde per
2: sì,
1: il pedone.
2: Mai toccato l'idea, bravo, che ci possano essere i batteri e qualsiasi altro tipo. Ho paura che di poter contrarre il Venom. Avete presente Spider-Man Venom che si mangia Tom Hardy
1: nel film? Sì, il dito ti resta nel pulsante. E infatti, Ralf, tu, ma penso anche molti nostri ascoltatori, fai parte del 60% di quelle persone che evitano di schiacciare proprio quel pulsante con le dita e infatti utilizzano altri metodi, per esempio gomito, chiavi della macchina, che ne so, giubbotto.
2: Allora, Chiara, tu lo schiaccio il pulsante?
1: No. Con le dita?
2: Gioschi, no. Schiacci tu il pulsante?
1: Sì, tu sì. Vedi, tu, no, tu fai parte invece del restante 40%. Io neanche lo schiaccio con
2: neanche
1: le dita.
2: Io.
1: Al massimo col gomito, oppure...
2: Ma io sai che
1: se
2: faccio?
1: Se c'è una persona davanti a me... Io aspetto che lo schiaccia lei.
2: Quando vado in bagno, io non so se vi capita, treno, bagno dell'aeroporto, non apro neanche la porta. Cioè,
1: come fai a entrare?
2: Non l'apro con le mani,
1: con la mente. Col gomito.
2: Mister X, no, col gomito.
1: Sì,
2: perché
1: sì,
2: l'idea di toccare quella maniglia sì, sporca, che prima di me c'è stato qualcun altro che è andato in bagno e magari non si è lavato le mani, mi porta proprio uno stress mentale che mi fa ammalare.
1: Come tirare l'acqua del vicino,
2: non
1: no?
2: Posso.
1: Lo sciacquone.
2: Nei bagni pubblici non
1: lì,
2: posso, non
1: no,
2: me la sento.
1: Però tu là prendi la carta igienica, premi, poi lasci la carta igienica, capito?
2: Le manie, vabbè, manie di tutti quanti, manie degli italiani, fissazioni. Musica più bella, magari ci sarà qualcuno che è fissato con Radio Kiss Kiss, che ci segue ogni pomeriggio dalle 14 alle 16 anche in televisione sul 158.
1: Adesso mettiamo una nuova canzone di Sfera Ebbasta.
2: Bella, mi piace, l'ho
1: ascoltata. Che rappa in un modo anche abbastanza diverso.
2: Potrei piangere.
1: Il video è girato da avanti l'ultima cena di Da Vinci e questa è Lontano.
3: Tu non sai quante volte

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Le ultime tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
2: Portami a casa, Kiss Kiss.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss Kiss.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Kiss Kiss!
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte! Con Bertolotto! Installarle è facile! Niente opere murarie, niente sporco! Vai su bertolotto.com!
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa!
3: Kiss Kiss!
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Yes, yes.
10: Voglia di montagna, trasport, terme relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Yes, yes.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss Kiss!

0: vinci.
1: È tornato Rispondi e Vinci, random durante il programma. Vediamo chi vincerà la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Se la persona che stiamo selezionando, o meglio Anna Chiara dalla redazione ha selezionato, risponderà alla domanda quale, radio ascolti, risponderà ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, si becca la nostra maglietta ufficiale che a tanto stiamo regalando nell'ultimo periodo, proprio perché Radio Kiss Kiss di questi periodi ha compiuto 50
1: anni. Quindi non i gadget, la maglia.
2: La maglia celebrativa.
1: Incredibile.
3: Pronto?
1: Quale radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ale! Complimenti! Come ti chiami?
3: Mi chiamo Giuliana.
1: Complimenti Giuliana, hai vinto la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Da quanto tempo stavi provando a vincerla?
3: Beh, diversi mesi.
2: Ah, ottimo. Di dove sei, Giuliana?
3: Allora, sono di Goriano Sicoli, un paese in provincia dell'Aquila.
1: Bellissimo,
2: benissimo,
1: lo conosco, stupendo. Lì a Goriano Cicoli si mangiano i cicoli, ci fa pasta con i cicoli, con il pomodoro, vero?
2: Ricotta, ho capito.
3: No, si mangiano gli arrosticini.
2: Buonissimi in tutto.
1: Volevo
2: l'Abruzzo.
1: Arrivare anche a quello comunque.
2: Perfetto, perfetto. Allora Giuliana, grazie, continua a interagire con noi, insomma il programma è ancora lungo. Kiss Kiss a te, buona giornata.
3: Kiss Kiss a voi, buona giornata.
1: Ciao,
3: grazie.
1: Ciao. Vai con la coreografia.
0: Rispondi e vinci.
4: Rispondi e vinci.

0: tornando al discorso delle fissazioni, sì, delle manie, torniamo un attimo all'interno del supermercato, perché sì, secondo me ci sono tantissime persone che puliscono il carrello quando entrano all'interno del supermercato.
1: Quella è un'altra mania, nel senso che magari non proprio tutti puliscono ovviamente il manubrio, chiamiamolo così, del carrello, quantomeno ci pensano. Cioè io pure prima di prenderlo dico sempre: cavolo, non ho niente per pulirlo, non ho neanche i fazzoletti.
0: Infatti bisognerebbe vivere all'interno delle tasche salviette oppure gli spray igienizzanti
1: per igienizzare. Sì, questo perché oggi stiamo dedicando la puntata di Daily Kiss proprio alle manie e in particolare magari alle fissazioni, e quelle sul pulito ne escono proprio ne escono di tantissime. Ma sentiamo cosa sta arrivando nei vocali.
2: Ciao Marco e Raffa.
1: Ciao.
2: Anche io non lo schiaccio.
1: Cosa?
2: Assolutamente.
1: Ah, il semaforo.
2: E poi un'altra mania, praticamente mi lavo le mani subito dopo aver dato la mano alle persone.
1: Scusami, per strada come fai?
2: Mi viene da ridere, Fabietta. Però non riesco poi a toccarmi se non mi sono disinfettata. È dal Covid che ho questa mania.
1: Io già immagino questa nostra ascoltatrice che quando dà la mano,
0: Gioschi, no,
1: dà un po' la mano
0: non
1: morta.
0: Hai capito niente, Gioschi.
1: Cosa gli avevi chiesto?
0: No, lui ha messo, perché ha sentito la canzone, non riesco a toccarmi, e Gioschi ha fantasticato.
1: Per favore,
0: no.
2: Non riesco poi a toccarmi.
1: Leva.
0: Cose a casa tua, per favore.
1: No, ma io stavo immaginando questa ascoltatrice quando dà la mano, un po' sai, la mano morta, perché cerca di non avere troppo contatto, quindi magari solo un po'. E i polpastrelli riesce a toccare con l'altra mano. Non so,
0: ci sta.
1: Mi sto immaginando la stretta di mano della scottatrice.
0: Oggi ci stiamo rendendo conto che siamo tutti quanti pieni di fisse,
1: cioè,
0: tutti quanti pieni di manie, siamo tutti quanti abbiamo problemi, e tutti quanti però condividiamo alla radio questa cosa, perché non siamo soli e non siete soli. Noi siamo i primi che abbiamo le fissazioni.
1: Mi ha scritto una psicologa che ci segue sempre,
0: che
1: e dice: la differenza la fa sempre il livello di libertà che ci resta quando sappiamo di avere una fissazione. Quindi va così.
3: Daddy Kiss. Con Marco e
4: Rasp. Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: a ballare nel 1986.
1: Beh, chiaramente erano famosissimi nell'86, Duran Duran, no? Con questo pezzo Notorious, proprio perché erano così famosi che venivano spesso attaccati. La fama porta anche a questo, infatti questo è un pezzo che parla proprio dell'ironia di quel periodo, ma soprattutto degli attacchi che subivano dai media.
0: Parlate, parlate.

0: 15 in punto, seconda ora di Didi Kiss, ancora fissazioni. Quanti, per esempio, come me, anche Raff, sicuramente, vanno in cucina, aprono il frigo, non c'è niente. Dopo 5 minuti tornano in cucina, aprono il frigo, perché magari non hanno mai memorizzato il fatto che non ci fosse nulla nel frigo.
1: Che faccio? Apro, non c'è niente, va bene, dopo 3 minuti rivado, apro e dico, magari non ho visto qualcosa.
0: Sì, quindi magari
1: non mi sono accorto, ci sono le banane, le pere, non mi sono accorto, c'è lo yogurt.
0: Perché potrebbero essere, anche questa potrebbe essere una fissazione. Perché, scusami, hai le banane in frigo?
1: Le banane vanno in frigo?
0: No.
1: Le banane vanno in frigo.
0: Ma non è vero.
1: Le banane.

0: Scusa, Raff, più o meno da quanto tieni le banane nel frigo?
1: Da sempre.
0: Cioè, da che hai memoria, diciamo?
1: Okay. Mia mamma, mio padre, okay. Io adesso vivo con mio padre. Noi le banane rigorosamente nel frigo, nel cassetto al di sotto, che è quello un po' più freddo.
0: Ah, complimenti. Allora, ho googlato.
1: Ma perché?
0: Ho googlato sotto i 10 gradi centigradi, e ti posso garantire che quel cassetto sarà pure sotto i 2-3 gradi. La buccia si disidrata e sviluppa macchie scure o grigie. Le banane nel frigo non si tengono. Ce l'ha scritto anche un ascoltatore.
1: Possiamo chiamare un attimo mio padre? Lo
0: chiamiamo
1: sfizio,
0: chiamiamolo
1: lo sfizio Gioschi. Chiamiamo un attimo mio padre alla radio. Lo sfizio.
0: Perché scusami, allora è una fissazione che ci avete di tenere.
1: Ma da sempre.
0: Visto che oggi in Edekiss stiamo parlando di fissazioni, sono passati pochi minuti dopo le 3. Vediamo se becchiamo. Veramente
1: papà,
0: l'abbiamo chiamato.
1: Papà.
2: Oh, eccomi.
0: Bello, grande.
1: Senti, ciao. Ma noi le banane ce le abbiamo nel frigo?
2: Quando ce l'abbiamo, sì.
1: Quindi però sì, perché è una merda, no, una storica, okay, una tristezza immensa.
0: Lascia stare, scusami, ma non vanno nel frigo, Lello?
1: Ma tu lo sapevi?
2: Come non vanno nel frigo?
0: No, cioè non vanno perché sennò la buccia si disidrata, l'ho appena letto in radio, sviluppa macchie scure.
1: Tu lo sapevi, papà?
2: No, io so che fuori dal frigo si infrasicano subito.
0: Ma anche nel frigo, cioè è proprio una questione naturale, cioè o dentro o fuori.
2: No.
0: Cioè,
2: questo non mi sento di risponderti perché non conosco
0: la materia. Abbiamo imparato una cosa nuova, vedi, oggi martedì,
1: papà,
0: 6 ottobre.
1: Facciamo una cosa, non compriamo più le banane.
0: No, perché fanno bene.
1: Togliamoci questo pensiero.
0: Ma fanno bene,
2: ma voi non state facendo il programma.
0: Siamo in onda, siamo Lello, siamo in onda alla radio.
2: Mi avete fregato, maledetti.
0: Chi schizza te allora? Ciao, ti tratto papà come un ascoltatore. Sei fantastico, no. Ciao Lello, ciao.
1: Ciao papà,
0: sì,
1: ciao.
0: Sì. No, dico Lello, come si chiama Lello? Sì, Raff e Lello, papà Lello. Si chiamano allo stesso modo.
1: Quindi, vabbè, oggi è mio padre ha 65 anni, dopo 65 anni ha scoperto le banane, non si conservano in frigo.
0: Non si finisce.

0: Gergir.
1: Ragazzi, avete toccato un tasto dolente,
2: cioè?
1: La fissazione tra quelle che proprio più brulica nel mio cervello sono le vibrazioni.
3: Ma questo è dedicato a te.
2: Ma le vibrazioni loro, cioè il gruppo,
0: cioè
2: sei immensamente
0: Giulia
1: nell'auto.
0: Le vibrazioni nell'auto?
2: No, scusami, non...
0: Ma le vibrazioni o vibrazioni dell'auto che lui percepisce, che guida e sente...
2: Ok, sì,
0: vale,
2: sì,
0: vale come fissazione, vale come mania, visto che la puntata di oggi è dedicata alle fissazioni e alle manie. Quanti toccano un oggetto un certo numero di volte?
2: Tu.
0: Per sicurezza.
2: Tu, uno con la mano destra e uno con la mano sinistra.
0: Sì, ho bisogno di toccare. Guarda, mouse con la mano destra.
2: E dopo?
0: Poi di nuovo la mano sinistra. Se per caso dovessi fare due volte, devo farlo la mano sinistra.
2: Due volte,
0: anche
2: con l'altra mano.
0: Fissazione che però mi piace condividere alla radio, perché nonostante la radio sia ascoltata da tantissime persone, io mi sento solo perché so che qualcun altro... Non mi sento solo, scusami, perché so che qualcun altro avrà la mia stessa fissazione.
2: Io per esempio ho una fissa, devo annusare tutto quello... lo sai.
0: Ragazzi, Marco...
2: Io prima di mangiare...
0: Cercherò di dirlo in modo pulito.
2: Annuso sempre tutto.
0: Marco con la mano destra si gratta.
2: No, vabbè, non esagerare, okay, come sempre. Ti piace esagerare.
0: Che e poi ha bisogno di fare...
2: No. Io annuso un po' di cose in generale.
0: Ma
4: che schifo.
2: No, prima di mangiare annuso, anche se è una cosa profumata. Devo sentire bene, tipo i cani, lo so. Però comunque mi piace annusare le cose.
0: Avete capito, fissazioni, abbiamo condiviso le nostre fissazioni. Vediamo che cosa arriva al 347 490 0042.
5: Buongiorno, Nadia da Bergamo. Io odio le sabbiette disordinate nei bagni. È una cosa che non posso accettare, okay. Grazie, kiss kiss a tutti.
0: Sei fortunata, io quando vado nei bagni pubblici non trovo mai la carta igienica. Wow.

0: Bello il gemellaggio tra le tifoserie Genova e Napoli, bello il featuring tra Alfa e Gigi D'Alessio. Genova e Napoli si chiama, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Mi sembra di capire, Marco, che abbiamo una telefonata.
1: Donato, al telefono con noi, ci vuole raccontare di una sua fissa che però questa volta riguarda il cibo. Donato, pronto?
2: Pronto, ciao. Schissa a tutti.
1: Schissa a te, caro Donato, dici un po' qual è questa fissa.
2: Ve ne dico una perché in realtà sono tantissime.
1: Ok, andiamo su quella, questa sul cibo. Vai,
0: se vuoi, sì, ce le puoi anche elencare tutte quante, però piano piano.
2: Magari. Quella per la quale mia moglie mi vuole uccidere riguarda l'insalata di riso. Io ho la fissa che devo mangiare l'insalata di riso ingrediente per ingrediente, le separo nel piatto.
1: No, aspetta un attimo, in che senso?
2: Sì, sì. Nel senso che col cucchiaio vado a scavare gli ingredienti e andando in ordine da quello che mi piace di meno fino alla fine a lasciare il riso.
1: Quindi com'è la scala in questo caso gerarchica?
0: Mangi il riso in bianco
2: che
0: alla
2: c'è
0: fine
2: dentro.
1: Ok, mettiamo caso,
2: sì, però,
1: l'ultimo che hai mangiato, cosa c'era dentro?
2: Per esempio ho iniziato dai piselli, li ho presi tutti quanti. Poi c'erano i würstel,
1: sì.
2: Poi le uova, poi ho tolto il formaggio e infine il riso.
0: Senti, posso dirti che è un'insalata buona comunque? Piselli,
1: sì, lascia stare come è composta.
2: Era
1: il punto
2: molto buona, devo dire.
1: È che lui mangia prima tutti i piselli, poi finisce. Mangia prima tutti i würstel, poi tutte le uova.
0: E poi mangia il riso in bianco.
1: E poi mangia solo
2: ma
1: il riso.
2: Ma dovete provarla perché gli ingredienti assumono un sapore diverso così.
1: Cioè, anziché non fare è, tutto insieme è, come il piatto.
0: Di dove sei tu?
1: Un po' alla volta.
2: Io di Foggia.
0: Bene, verremo a Foggia per te a mangiare questa insalata, ok?
2: Volentieri, vi aspetto volentieri.
1: Sei un signore, ciao, ciao Donato, grazie, chi sa te.
2: Ciao, a tutti, ciao.
0: Lui viene da Foggia, bellissima Foggia. Ci sono città che conosci magari solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
1: Padova è una di queste, infatti sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici. Con una città, pensate, con due riconoscimenti UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
0: Ma sì, se ci pensi, no? Tra piazze, mercati, sapori, scorci da incontrare, ogni angolo comunque può diventare una nuova scoperta.
1: Basta semplicemente cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
0: Perché Padova è da vedere, da vivere, ma soprattutto da scoprire.
3: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Chissà te, che da stamattina hai un solo chiodo fisso. Hai voglia di mangiarti una buona pizza. Pizza. Chissà te, che stai pensando di partire, andare lontano e vivere una nuova avventura. Avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Kiss. Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Kiss, kiss.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
10: Kiss, kiss.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Yes, yes.
13: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Yes, yes.
14: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
15: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
16: Kiss Kiss.

0: Non so se è una cosa che capita anche ai nostri ascoltatori, a quelli che ci seguono dalle 14 alle 16.
1: Sì.
0: Visto che parliamo oggi di fisse, di manie, vi capita mai di controllare il volume della radio in macchina o il volume della televisione?
1: Ovvio.
0: Cioè, mi spiego meglio, il volume dello stereo, il volume della televisione, cioè deve sempre essere, deve sempre avere un numero pari. 20, 22, 24,
1: quella,
0: 26.
1: Quella pure è una fissazione.
0: Se è 25 o 27, soprattutto 27, non lo so perché, io vado proprio in tilt.
1: No, a me lo fa, cioè a me anche io ho questa fissazione, ma io lo faccio con i multipli di 5, quindi 25 per me va benissimo, capito?
0: No.
1: Multipli di 5. Sentivo un vocale, chi c'è?
2: Io le fisse sia per il volume, perché deve essere un numero pari.
1: Esatto.
2: E poi prima di addormentarmi controllo la sveglia almeno 3-4 volte per essermi certo di averla messa.
1: Quella è un'altra fissa. Invece io per esempio avevo una fissa, ecco, ho pensato alla radio, allo stereo, alla macchina, prima di inserire un CD, anche magari un gioco, sai, per console, quindi videogame, dovevo sempre un po' alitare sul CD,
0: sì, non so, lo pulivi.
1: Sì, un po' lo pulivo e poi lo inserivo per iniziare a giocare o ascoltare la musica.
0: Quella però era una tecnica per far funzionare i giochi. Quando il gioco, il CD cadeva, tu dicevi adesso io lo pulisco
1: sulla
0: e
1: maglia.
0: Il gioco parte.
1: Esatto.
3: Ho la fissa di disinfettare con l'alcol prima di andare a dormire il telefono. Cioè non vado a letto se non disinfetto il telefono.
1: E perché?
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao. Questa è un'abitudine che a volte ho preso, potrebbe anche rientrare nelle abitudini. Sì, è una fissa che secondo me in tanti hanno disinfettare il cellulare, come per esempio tanti hanno la roba di cliccare sullo schermo, come ho fatto io adesso, per vedere se ci sono notifiche o per controllare l'orario.
0: Io ho la fissa che il telefono deve stare lontano dalla mia testa, perché ho paura che le radiazioni possano creare qualcosa, ma c'ho anche paura che il telefono possa esplodere improvvisamente durante la notte quando lo carichi. Da sempre una fissa che ho, quindi il telefono va caricato lontano.
4: Non so se si può definire fissazione o mania, ma chiamiamola così, fissazione di mettere i soldi tutti dallo stesso verso.
1: Ah, sì, quello rientra sempre nel tenere le cose ordinate. Sì,
0: lo stesso
1: è vero.
0: Verso, cioè
1: nel senso non una sotto, una sopra, cioè stesso verso nel portafogli in ordine.
0: No, questa mi manca perché mi mancano i soldi cartacei e portafogli.
1: Sì, in ordine crescente.
0: Solo carta.

0: Andiamo al telefono da Claudia, sentiamo che cosa ci vuole dire, che tipo di fissazione ha. È caduta la linea, mi dice Gioschi, tra poco. Allora andiamo al telefono da lei, che vuole raccontarci una fissazione. Ma mi sembra di capire, Marco, che sia una di quelle fissazioni che nel momento in cui l'ascolti dici: ma che dici? Veramente, com'è possibile?
1: Magari ce l'hai pure tu. Prima di prenderla, allora, c'è una Fabiana dalla provincia di Brescia che dice: anche il mio ragazzo la fissa come voi per il volume della TV, ma sempre a 11. Quindi, capito, non si alza mai più il volume, sta solo a 11 il loro volume. Tanti ci hanno scritto questa roba del volume che abbiamo trattato poco fa sui multipli di 5, o in generale il volume deve essere pari. Quindi devo dire, è una cosa che torna anche nei nostri ascoltatori.
0: Ho una brutta notizia da darvi: l'ascoltatrice non risponde,
1: no.
0: Ma vorrei dare alla radio la sua fissazione.
1: Ok.
0: Perché lei ci voleva raccontare che c'ha la fissazione per odorarsi le unghie. Cioè lei mangia le unghie.
1: Le mangia.
0: Poi le sputa. Però, e le riodora.
1: Non mi fare, sì, tutto il racconto.
0: Ed
1: che
0: era, secondo me, una grandissima telefonata. Adesso non so se si è inibita oppure l'abbiamo persa, però peccato.
1: Roberto ci ha scritto dalla provincia di Lecce: anche mio nipote di 9 anni ha la fissa di odorare tutto quello che mangia, in generale prima, quindi torniamo sull'odorare qualcosa.
2: Però penso che sia una fissazione appresa, perché lo faceva mio fratello più grande e probabilmente io per imitazione lo faccio, ma da anni.
1: Quindi scusatemi, abbiamo perso la telefonata, ma l'ascoltatrice, che mi dicono si chiama Claudia, aveva mandato questo vocale, quindi lei lo fa un po' per osmosi perché guardava il fratello. E non lo so, Raf, tu che hai un fratello, a volte si prendono delle fissazioni perché guardi il fratello o la sorella?
0: Mio fratello è andato ad Amsterdam e mi ha raccontato che lì
1: c'entra questo, no, non c'entra.
0: Ha scoperto i locali.
1: Ho capito, lascia stare.
0: E però
1: avanti,
0: non è di famiglia, cioè io non sono mai stato lì.
1: Non entriamo in questi dettagli.
0: Però sì, comunque una fissa vale come fissa.
1: Perfetto, perfetto. Allora facciamo così: chi è in fissa per le canzoni del passato? Sicuramente parecchi di noi.
0: Chi è in fissa per gli 883, chi è in fissa per Max Pezzali?
1: Pensiamo subito a loro, pensiamo subito a Max Pezzali e suoniamo una canzone nuova dal titolo Le ali.
3: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Kiss con Marco e Raff. Hey, dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio comprooro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash. Kiss, kiss.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
5: Yes. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Yes, yes. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: 13 minuti di fuoco.
1: Vai, non vedo l'ora di sentire, vai.
0: Abbiamo al telefono Agostino. Pronto?
2: Pronto, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio
1: Agostino
0: a lei.
1: Allora, io voglio dirlo prima che tu possa parlare, perché oggi abbiamo dedicato la puntata alle fissazioni, alle manie.
0: Dici
1: ma
0: la
1: tu
0: tua.
1: Ne hai una che secondo me adesso fai scalpore in diretta nazionale.
0: Non vedo l'ora, noi ascoltiamo ma non giudichiamo. Prego Agostino.
2: È una mania macabra, chiamatela come volete, ma io ho la fissa di odorare i calzini quando me li tolgo.
0: I tuoi calzini?
2: E naturalmente, mica quelli degli altri.
1: Beh certo, ok, scusami. Il procedimento è questo: sali a casa,
0: sì,
1: sfili la scarpa.
2: Lo faccio inconsciamente. Ma... tolgo le scarpe, è una manovra inconscia. Tant'è che io gli dico con mia moglie sempre per questo fatto. Perché. Ma
0: già il fatto che tu abbia una moglie che accetti questa cosa, secondo me è bellissimo.
1: Raff, io vorrei un attimo immaginare
2: ma
1: la scena.
2: Ma non lo sapeva quando mi ha sposato, però.
1: Ah, è questo il fatto. L'hai tenuta nascosta.
0: Sì. Tu sfili il calzino e poi odori?
2: Sì.
0: E di che sa quel calzino?
2: No, dipende da quello che ho fatto il giorno.
1: Chilometri, diciamo una giornata media.
0: Più profuma, più sei felice.
3: Ma che schifo.
2: No, vabbè, proprio così no. Ma non lo faccio perché è una cosa più forte di me. Non mi rendo neanche conto di farlo.
1: Sì, chiaro questo. Però noi vogliamo sapere, nel giorno medio, l'odore si può paragonare a cosa?
2: Quindi comunque lavoro, sudo molto.
0: Quindi sudico. Senti, okay. Agostino, questa è una grande fissazione che tu hai scelto di raccontarla alla radio, quindi ti ringraziamo. Prima di salutarci, sì, un'ultima domanda, devi rispondere in modo sincero, ok?
2: Sì.
0: Lo fai anche con le mutande?
2: No, non esageriamo.
0: Solo sicuro?
1: Ho capito.
2: Certamente.
1: Ci fidiamo, assolutamente. Agostino, grazie per questa perla.
2: Grazie
1: quando,
2: a voi.
1: Quando sono le 15:50 di questo martedì 6 ottobre, grazie, mi hai svoltato il pomeriggio.
0: Aspettiamo anche i commenti da parte degli ascoltatori, se anche altri ascoltatori odorano i propri calzini oppure odorano se altro. Esatto. Ecco.
1: Ago, grazie, che la forza del calzino sia sempre con te.
0: Ciao.
2: Sempre, buon pomeriggio a voi.
1: Ciao.
0: È il numero uno.

0: Firenze si dice tutti i gusti sono gusti, disse quello che si succiava calzini.
1: Vabbè, se si dice a Firenze ti crediamo, varrà anche in altre zone
2: però
1: d'Italia.
2: Lui non se li ciusciava i calzini, cioè l'ascoltatore è stato sincero. Stiamo chiudendo in bellezza il programma perché noi qui ogni giorno ascoltiamo ma non giudichiamo, e lui ci ha detto che c'aveva e c'ha la fissazione del calzino che deve odorare, quindi non se lo ciuccia, lo odora, e va bene così, perché esistono alcuni profumi forti, odori forti, tipo la solfatara, tipo magari ecco
3: lo zolfo,
2: lo zolfo, e qualcuno può dire a me piace perché no.
1: Aspetta, c'è un vocale, poi invece volevo andare su una statistica per
4: ciao scrivere. Ragazzi, non so se questa ciao. Rientra tra le stranezze, ma io adoro l'odore della cantina, proprio mi fa venire l'acquolina.
1: La cantina.
4: E la cosa più assurda è che alla mia prima gravidanza si era talmente amplificata questa cosa che camminavo con le chiavi della cantina dietro, perché così prima di salire a casa aprivo la porta della cantina e la sniffavo.
2: Scusa, a parte che in cantina c'è l'odore di muffa.
1: Vabbè, non è, dipende che cantina hai.
2: Il 70% delle volte sì.
1: Questo è
2: incinta in cantina a sniffare la muffa.
1: È un po' la stessa roba della benzina. Ti ricordi quando abbiamo fatto anche la puntata Sblocco Ricordo? Abbiamo parlato anche di odori. È un po' anche quello. Cioè, nel senso, sappiamo che non fa bene, ma annusare un po' la benzina piace a molti.
2: Con quale statistica volevi chiudere prima di mettere la sigla?
1: Che a molti italiani hanno chiesto fissazioni, è stato fatto il sondaggio. In tanti hanno risposto lasciare l'ultimo boccone nel piatto, giusto proprio per fare un boccone soddisfacente per chiudere al meglio il piatto.
2: Invece io vado contro e ti dico che l'ultimo boccone non si mangia.
1: Cioè lo lasci nel piatto?
2: Sì.
1: Quello è il galateo forse?
2: No. Perché sei pieno.

0: Ma io devo leggere
1: Livia
0: un
1: da Modena.
0: Bravissimo.
1: Avevo.
0: Ha detto: ciao Mark e Raff, a me piace l'odore della fogna. Non so se è una fissa, ma mi piace.
1: Mi dispiace che non ti possiamo portare al telefono, Livia da Modena, perché potevamo entrare nei tombini e nelle fognature italiane e capire cosa ti piaceva.
0: Vero.
1: Però purtroppo è terminata. Grazie a Nachiara Mansino e grazie a Giovanni Gioschi, imperatore e regia, per oggi.
0: Vi siete mai chiesti che cos'è l'amore? Secondo me ce lo siamo chiesti tutti almeno una volta. Ne è nato un grande successo del 1993.
1: What is love? A domani, forse.
0: Da Marco e Raff.

0: ricordo chi
1: cos'è l'amor.
0: Come si chiamava quello?
1: Pacchi.
0: Quel tizio che fa.
1: Ma che tizio? Ma non lo so, ma che.
0: Giovanni ha capito. Pacchi. Signori, buon pomeriggio, come state?
1: Beh, se lo stai chiedendo a me,
0: no,
1: ti dico...
0: lo sto chiedendo a allora. Giovanni, innanzitutto, che mi dice con il suo solito ottimismo e voglia di vivere.
1: Sì, certo, figurati, ma poi è perché Giovanni è in quella fase della vita in cui ha bisogno di un adulto, sì, ma non si ricorda che l'adulto è lui.
0: No, invece quindi, no, perché l'adulto in questo caso sono io e si sta dedicando a me.
1: Sì. Signori, benvenuti, Corriere di Chischi. Ma in che senso è ancora martedì? Scusi, perché non è venerdì?
0: Ragazzi, è martedì.
1: È martedì? È martedì. Vai con i Corrieri, vai! Radio
0: Kiss Kiss. Pronto!
2: I Corrieri di Kiss Kiss. Alfio parla, ruota libera.
1: E non solo, non solo. I Corrieri.

0: Tutta la vita Casini come il mio socio Alfio, che guarda qua, arriva. Dove eri andato?
1: Ero in bagno, scusatemi. Ma
0: che poi cioè, guarda là, tutto il pantalone tutto pisciato.
1: Ma non è vero.
0: Ma ragazzi, qua, ma meno tutte le gocce si è pisciato addosso.
1: Ma non è vero. Ma
0: come fai vedere, fai vedere.
1: Scusate, allora,
0: nello
1: meno male...
0: sbrullazio si è tutto
1: sei un cretino.
0: Lo vedete?
1: Intanto
0: allarga la telecamera.
1: Allora ragazzi, vi consiglio di guardare il 158 del digitale terrestre Kiss Kiss TV. Potete guardare tranquillamente.
0: Ma li vedo io le goccioline.
1: Ma non ci sono, ma non è vero.
0: Che
1: ma
0: vergogna,
1: stai mentendo.
0: Che vergogna ragazzi, mamma mia. Volevo fare un programma di qualità.
1: Eh sì, volevi fare un po' di casino e ci sei riuscito alla grande. Intanto benvenuti Corriere di Kiss Kiss. Vogliamo dire con calma, con tranquillità, che giornata mondiale oggi?
0: No,
1: o hai
0: no,
1: cose da raccontare?
0: No, no, sono deluso da un comportamento non professionale,
1: no, no,
0: signore.
1: No, vorrei,
0: grazie,
1: vorrei che
0: Giovanni,
1: mi sintonizzi. Guarda, facciamo la prova del 9. 158 digitale terrestre, Kiss Kiss TV. Potete guardare con i vostri occhi quanto io sia asciutto.
0: Ma non si vede da lontano. Lo vedo io
1: e sapete perché?
0: Ma perché? Nella tasca. Ma che c'hai?
1: No,
0: ma che c'hai? Un serpente.
1: Ah, ecco qual è il... È perché io mi sono lavato le mani e quando poi mi asciugo mi tocco le tasche.
0: Questa vuoi sapere una cosa, caro Alfio?
1: Sì.
0: È
1: sì.
0: La scusa che uso sempre io.
1: Quando metti i pantaloni beige.
0: No, quello soprattutto beige e verde. Quello è il problema. Allora, care amiche donne, vi spieghiamo come funziona. È vero che noi siamo facilitati da un tubo di...
1: No, che cosa?
0: Cioè,
1: non c'è bisogno che fai l'anatomia del corpo
0: però
1: umano.
0: Però che succede? Che noi comunque dobbiamo sempre pulire, dobbiamo sempre sgrollazziare.
1: Allora, scusa, però non possiamo cominciare.
2: Alfio, sei una brutta persona, Alfio.
1: Allora, a parte che è una cosa che può capitare.
0: Quando ti sporchi, quando ti diciamo...
1: Ma non ti sporchi, io mi sono solo lavato le mani.
0: Dai, non facciamo gli ipocriti, ti prego, succede.
1: Io
0: allora,
1: sto guardando.
0: Il segreto qual è? Lavarsi le mani.
1: Sì.
0: Quando esci dal bagno, devi far vedere...
1: Che ti sei bagnato.
0: No, che ti sei bagnato, che ti stai bagnando. Quindi fai con le mani così...
1: La strategia.
0: No, mi sono bagnato invece.
1: Però secondo me.
2: Alfio, te lo appoggio, Alfio,
1: no,
2: vai così.
1: Rimettetelo dentro. No, però, ma non è che una cosa delle due si asciuga prima dell'altra e poi resta solo quello che deve restare.

0: The Conanna su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella sempre e comunque.
1: Sì,
2: chi è? Grazie, me lo porti pure il mio.
0: Ma fa che? Oh, ah, ma stai calmo, è uno che me lo appoggia, è uno che dice te lo me lo può. No, lascia stare, non voglio fare. Chi è?
3: Pieri, buon pomeriggio.
0: Ah, ciao,
3: no,
0: amore.
3: Non è vero, i pantaloni di Alfio non erano sporchi.
1: Ma che ne sai tu? Non puoi vedere, da lì non si vede.
0: Comunque c'è Matteo che si preoccupa, dice: ragazzi, la mia fissa è quella di non essere sempre sicuro di aver chiuso bene tutto quando esco dal bagno.
1: Uè, che c'hai? Una gabbia degli uccelli.
0: Che devi vedere? In pacchetti, che devi fare? Scusami, poi come si fa a dimenticare? Vabbè, comunque, al di là di questo, basta, chiuso argomento.
1: Chiuso argomento, apriamo un altro argomento, la giornata mondiale, se ce l'abbiamo. Grazie per la sigla, Giovanni.
4: Giornata mondiale. Tutto quello che accade.
1: Allora, oggi martedì 6 ottobre, giornata mondiale contro.
0: Contro addirittura.
1: Non dedicata.
0: Non celebriamo,
1: sì,
0: andiamo
1: ma
0: contro.
1: Ma contro tutti coloro che incontrano un conoscente per strada mentre sono in auto e si fermano a chiacchierare nonostante i 6 km di coda che hanno dietro.
0: Ma che pesantone.
1: Un attimo solo,
0: sei.
1: Devo salutare. Che cazzo devi salutare?
0: No, sei un pesantone, perché tu così vuoi in qualche maniera bloccare il flusso sociale. La gente si conosce, la gente si deve
1: allora,
0: salutare.
1: Allora, Alfio, io ti ricordo, non fare il brillante, che tu sei un assassino in macchina. Fai tanto il brillante.
0: È vero.
1: Quando sei in macchina diventi un arrogante, prepotente e un insultatore seriale.
0: Egoista. No, è vero, ma io sono così.
1: Vi dico solo che quelle poche volte che siamo in macchina con lui, credetemi, sono poche. Io dico sempre: Alfio, quando qualcuno scende dalla macchina e ti dà una testata in faccia, sappi che
0: imparerò
1: io
0: la lezione.
1: Non ti difenderò.
0: Allora, è come dire: ci devi sbattere la testa. E a me me la devono sbattere in faccia, una bella manata per darmi una calmata, perché è vero che sono molto nervoso. Però è anche vero che quello che hai detto tu è una cosa che nervosisce. Ma se io sto andando per i fatti miei e tu devi salutare una persona, come puoi pretendere che il tuo tempo sia più prezioso del mio?
1: Educazione civica, amico mio, vedi? Perché pensiamo sempre a noi e non agli altri. Vabbè. Con questa io vado via.
0: No, non te ne andate, c'è Shawn Mendes.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
2: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argendamico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Yes, yes.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Kiss, kiss.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
12: Offerta

0: Con Bass Persuades, ma perché, guarda, che tu leggi il titolo, dici Bass Persuades, ma come si leggerà mai? Bass Persuades, che fa figo. Allora, nei Corrieri di Kiss arrivano già messaggi, perché noi abbiamo detto che oggi, idealmente per noi, è la giornata internazionale contro tutti coloro che, nonostante...
1: che imballano la strada in macchina perché devono parlare con l'amico, che devono aspettare la moglie che arriva con la spesa, insomma ognuno... fa quello che vuole con
0: che
1: questa macchina.
0: Poi c'è un tempo di attesa tuo che non è mai calcolabile. Cioè tu dici quanto ci metterò a perdere la pazienza. A un certo punto non ti chiedi più quanto ci metterà lui a smettere di parlare. Dici fra quanto tempo gli suona il
1: invece claxon. Invece io lo sai cosa penso? Dico voglio vedere questo dove vuole arrivare.
0: Esatto.
1: Per dire ma ti rendi conto che c'è gente che sta aspettando te. Ma vogliamo anche parlare di un'altra cosa?
0: Che cosa?
1: Le persone imbranate alla guida.
0: No però
1: che
0: dai.
1: Che tu stai lì e dici ma questo veramente non riesce a fare sta
0: avranno
1: manovra.
0: Altre skills. Avranno altre skills.
1: Prima qui fuori alla radio
0: via sgambati.
1: Sai che c'è comunque un piccolo problema di parcheggio.
0: Sì.
1: Qui. Insomma devi essere capace a fare delle manovre.
0: Beh.
1: C'era sto ragazzo che avrà avuto 30 anni. Quindi
0: Grandicello
1: no,
0: metto.
1: Un ragazzo che ha preso la patente ieri. Insomma con una macchina molto piccola.
0: Sì, sì, sì.
1: Doveva
0: sì.
1: fare una manovra che io gli ho detto a un certo punto ti fidi di me? Fai tre manovre, vai avanti e indietro tre volte e te ne esci di faccia.
0: Okay.
1: Senza fare 2 chilometri di retromarcia. E lui, ma non c'è spazio.
0: Come?
1: Non c'è spazio. Io ho detto, allora, ho detto, abbiamo 2 possibilità.
0: Due.
1: Io ho detto.
0: Quali sono?
1: O te la faccio io la manovra e te ne vai.
0: E ti picchio col click.
1: Mi compro la tua macchina e te ne vai adesso.
0: Ma quanto, però posso dire.
1: Sono stato molto.
0: Non devi essere tracotante.
1: Non sono stato tracotante.

0: Però questo è stato proprio un minchione. Due ore per spostare
1: invece,
0: la macchina.
1: Fammi
0: dai.
1: Dire due parole invece, perché sai che io ogni volta che parliamo di imbranati alla guida me la prendo sempre con chi occupa la corsia centrale come se fosse la corsia laterale.
0: No, ragazzi, no, però, quella è tutta italiana questa cosa.
1: Voglio spostare la mia ira funesta su altro. Voglio spostare la mia ira funesta su quelli che sanno guidare anche abbastanza bene, perché in autostrada corrono, ma attenzione, quando arrivano, come si chiama quel coso lì, il sistema,
0: il tutor, sì,
1: allora,
0: inchiodano,
1: vanno a 200 km orari per tutto il tragitto,
0: appena
1: poi,
0: c'è quella cosa inchiodano a 90,
1: inchiodano a 90, rischio di prenderli
0: proprio prenderla a 90, certo.
1: No, esatto, e poi riaccelerano. Non hanno capito una cosa importante. Quella roba
0: è la media,
1: lì non rileva la velocità di quel momento, quindi non serve che tu rallenti.
0: Ma questo non lo puoi sapere perché ci sono varie tecnologie. C'è chi dice che prende l'entrata, l'uscita, chi fa
1: sì,
0: la media.
1: Sì, ma ti
0: chi
1: fa una
0: la...
1: media del viaggio.
0: Guarda
1: nel
0: qua,
1: dubbio.
0: Guarda qua.
1: Che c'è?
0: Un capezzolo.
1: Ma che c'entra adesso?

0: Sai che la tecnica radiofonica impone che adesso noi entriamo con estrema delicatezza.
1: Sono d'accordo.
2: Però non urlare.
1: Non capisco, sono d'accordo, cioè, sto dicendo che cos'è.
2: Ti ci accordi alla canzone che Benson Boone ha appena tirato fuori, che ci piace un sacco. Allora, scusami Ciro, non ho capito una cosa. Visto che noi stavamo parlando di, in qualche maniera, atteggiamenti, abitudini in strada quando si guida, mi pare di capire che c'è una nuova normativa, o quantomeno una normativa già esistente, che si inasprisce per quanto riguarda l'immissione in carreggiata quando esci da un parcheggio o quando esci da una strada privata.
1: Vuoi sapere che dice il codice della strada?
2: Io lo sai.
1: Che devi stare molto attento, innanzitutto.
2: Lo sai.
1: Soprattutto quando fai la retromarcia e ti metti in una strada. Adesso le regole si sono inasprite. Proprio perché stai entrando in una strada, venendo da una strada secondaria, ma soprattutto a retromarcia.
2: No, allora Ciro, non hai letto la notizia, ma scusa, non te la sei
1: eccolo, vedi, vedi, eccolo.
2: Allora,
1: passo camion. E tu dici, che cos'era?
2: Era
1: un camion, era pericoloso. Quando fai retromarcia devi stare attento, lo dice il codice della strada.
2: Ma questo lo sapevamo già. Il problema qual è? Che adesso nella revisione di questo codice della strada è previsto un aumento di una sanzione in particolare per tutti quelli che non rispettano, attenzione, le regole di precedenza durante alcune manovre quotidiane, come per esempio uscire da un parcheggio.
1: L'immissione in una strada, se tu sbagli, prendi 42 euro di multa.
2: Okay.
1: Però adesso, se ti stai immettendo a retromarcia e quindi fai
2: quella roba,
1: allora si passa a 80 euro. Quindi quasi il doppio.
2: Madonna, mai notizia è stata detta peggio nella storia della radiofonia italiana.
1: Grassetto. Okay. Grassetto. Vado a leggere.
2: Andiamo a leggere il grassetto, che secondo
1: Lucille la sanzione riguarda chi effettua la manovra senza rispettare la precedenza e le regole di sicurezza previste dal codice.
2: Allora, ho capito perfettamente tutta la faccenda, però voglio dirti,
1: ragazzi,
2: ragazzi, ma dove la stiamo facendo questa radio? Allora,
1: quindi mi sembra di essere stato chiaro.
2: Zero sotto zero. Comunque, questa roba qui, però, ti voglio dire, sai che io spesso vado in Francia per tanti motivi, e lo sai che in Francia questa roba qui è segnalata a terra? Cioè, c'è una segnaletica. Cioè, tu quando esci da un parcheggio, quando esci da una strada privata e devi dare la precedenza, a terra, anche se è strada tua privata, quelli del comune ti disegnano i triangoli di dare precedenza.
1: Hai ragione, perché tu
2: ma da noi no, figura, ci sono le
1: allora, grassetto, insomma, virgola, la prossima volta che uscite in retromarcia da un parcheggio, guardare bene dietro potrebbe non, potrebbe non servire soltanto a evitare una botta, ma anche il doppio della
2: possiamo
1: multa.
2: Chiudere sta notizia. 347 490 0042, per favore ci dite se avete capito qualcosa di questa notizia.
1: E sono stato chiaro.
2: Allora faccio io da parafulmini.
1: Dopo, non ripeto
2: Parafulmini, tra l'altro l'ultima canzone di Giorgia.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss, kiss.
6: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
7: Oktoberfest Calabria!
6: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
8: Kiss Kiss!

0: quello che penso io, no? Della mia età adulta, my body isn't ready, perché è sempre peggio, va sempre peggio. Samber su Radio Kiss Kiss, 16:48 minuti. Chi è?
1: Io, Corriere, non ho capito niente. La prossima volta, per piacere, mettete i sottotitoli.
2: No, aspetta, ma che però. Ma che cosa?
0: No.
2: Allora, io ho spiegato una storia. Una...
0: L'hai spiegata male.
2: Ma
0: l'hai spiegata male, hai chiarissima. Capito una minchia.
3: Giro, proprio un cazzo, ho capito. Ma un cazzo.
0: Meno male che io ho edulcorato.
2: Ma chi è? Ragazzi, allora, ma io sono sempre educato,
0: Ciro,
2: nei confronti
0: spiegato,
2: di tutti,
0: Ciro,
2: ma stiamo scherzando.
0: Ha provato a spiegare la nuova normativa dell'immissione in carreggiata da un'entrata privata, da un'uscita privata.
2: L'ho spiegata benissimo.
4: Ciro, sì. Volevo vedere una foto dell'incidente che ho fatto io.
0: Ma che cosa
2: chi se ne frega?
0: Frega? Ma che cosa brutta?
2: Ragazzi, ma stiamo scherzando. Allora,
5: una domanda. Ma Ciro, che cazzo ha detto?
0: Vedi?
2: Allora, ragazzi, qua si sta proprio perdendo il lume della ragione.
0: Sì,
2: fermiamo. Io ho spiegato in maniera chiara,
0: certo,
2: una notizia con il codice della strada, eccetera, eccetera.
0: Okay.
2: Allora, se io vi do gli strumenti, poi siete voi che a casa dovete studiare. Cioè, non è il professore mi dice il giorno dopo. Allora, se io vi spiego le cose,
0: sì,
2: poi domani venite e vi interrogo. E voi poi dovete sapere, che sennò poi chiamare le vostre mamme.
0: Fate che dite il professore non l'ha spiegata bene.
2: No, perché
0: non è quello.
2: È di noi insegnanti.
0: Ciro. L'avevi capita questa notizia?
3: Ciro. Sì. Proprio un cazzo.
0: Basta.
2: C'è solo volgarità in questo programma.
0: No,
2: assolutamente. Veramente una vergogna. Io chiedo scusa a tutti i bambini all'ascolto.
0: Ci sarà anche qualità tra poco. A proposito di auto.
2: Sì.
0: Tu sai che i Paesi Bassi sono di un livello alto.
2: Sono altissimo livello.
0: Bisogna dirlo, perché dalle parti.
2: Però nei Paesi Bassi vanno sempre contro di noi.
0: In
2: lo
0: che
2: sai,
0: senso?
2: Noi italiani. Ogni cosa. L'Italia dice una cosa, allora, contro l'Italia. Non la sapevi?
0: No, perché
2: ma io so così con l'Unione Europea.
0: Con i Paesi Bassi, se non ci vai d'accordo tu.
2: Ma che c'è, sono un cretino.
0: Va bene, tra poco.
4: Che

0: The Thin Things su Radio Kiss Kiss con Great DJ.
1: Eccolo qua.
0: Nella musica
1: e
0: più
1: poi
0: bella.
1: Arrivano loro.
0: No, però non devi
1: dai
0: fare
1: paesi
0: così.
1: Bassi.
0: Non devi
1: che
0: fare
1: si sentono i migliori di tutta l'Europa.
0: Ma non è quello. È
1: che l'Europa dice una cosa e loro dicono sempre il contrario.
2: Ha ragione Giro.
1: Ma
2: che cosa?
1: Sentono tutti
0: ma stai
1: migliori.
0: Calmo. Allora, già ci sono degli equilibri internazionali e volendo anche europei molto fragili. Ti
1: che
0: pregherei.
1: Cosa hanno fatto questi qua? Dillo, dillo.
0: Ma hanno fatto una cosa bella perché stanno per creare un quartiere di 12. No, scusami, di 6.000 nuove abitazioni, quindi ci andranno un bel po' di abitanti.
1: 12.000 abitanti.
0: 12.000 abitanti dove non ci sarà assolutamente contemplato nessuno spazio per le automobili. Perché?
1: Perché?
0: Sarà un quartiere, non stiamo parlando di una strada, non stiamo parlando di una zona, un quartiere gigantesco esclusivamente pedonale e ciclabile.
1: È facile.
0: Okay? Vabbè,
1: quando
0: però,
1: c'hai
0: dai.
1: Le strade tutte in pianura. Che ne fa ciclabile a Napoli? Ma qua ci vuoi skilift per salire.
2: Ha ragione Giro, grande Giro.
0: Ma volere potere, ma
1: il
0: scherzi.
1: Quartiere sorgerà su un'ex area industriale di 24 ettari.
0: E su questo hai ragione.
1: Che si chiamerà Merde.
0: No, no, che merde.
1: Cosa?
0: No, leggi beh, è Merde.
1: No, la fu non si sente.
0: Eh no, ma non è merde. Ma scusi, se dici merde sembra
1: merde.
0: Brutto.
1: Merde. Si chiamerà merde. Hai capito? Di questi qui dei Paesi Bassi che si atteggiano, che loro girano in bicicletta.
0: Quindi quelli che abitano
1: poi,
0: lì.
1: Poi, il primo, poi c'hanno la neve e dici non possiamo uscire.
0: Ma scusami, voglio capire.
1: Merde.
0: Voglio capire. Quindi quelli che vivono lì è gente di merde.
1: Sì, ah, sì, okay, sì. Da no. Dove vieni? Merde.
0: Va bene, ok. Merde, io direi. Però ti voglio dare ragione su una piccola cosa.
1: Sì, poi i paesi del nord s'atteggiano perché noi abbiamo i problemi qui al sud che non vogliamo fare niente e loro sono sempre perfetti.
0: C'hanno sempre la
1: soluzione. Poi hanno il tasso di mortalità ma dei suicidi più alto di tutto il mondo.
0: Che luogo
1: allora,
0: comune.
1: Mi voglio tenere il problema dell'immondizia, dell'indifferenziata che se non la butto il venerdì me la voglio tenere per tutta la settimana fuori al balcone.
0: Ma è un popolo edificante, sono persone che fanno le cose bene.
1: Del quartiere merda.
0: Signori, lo tranquillizzo, gli do una camomilla e poi ritornano i corrieri di
1: Kiss. No, perché se vogliono parlare con noi italiani, signor, okay. Si devono sciacquare.
0: Lo porto
1: la
0: via! Andata,
3: vai. Tre ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I corrieri di Kiss Kiss.

0: Capito, non è che dici una dolcezza, qui sono due dolcezze, quella di Ariete e quella di Angelina Mango. Intanto, storia della musica, anno 1998.
1: Anno bellissimo, perché aprimmo sul lungomare di Vasto una ottanteria.
0: Ottanteria. Sì, sì. Aspetta che ci rifletti. Ah, ok, allora, un negozio anni 80 con articoli vintage di quegli anni.
1: No, è un negozio dove entrava e mia mamma diceva ho tante cose da farti vedere, ci stanno le cazzette, ci stanno la passamaneria.
0: Va bene.
1: Ho tante cose.
0: Ho tante cose, quindi è una ottanteria, va bene, abbiamo tanta musica.

0: Ospite Sting
1: alla grande, eh?
0: Che succede?
1: No, per dire, capito, capacità,
0: bravura, simpatia,
1: tecniche radiofoniche.
0: Allora, ci arriva questo
1: tutto
0: messaggio.
1: Una merda.
0: Buonasera Alficino, siete simpaticissimi. Maria dalla provincia di Cagliari. Ma forse non ci conosco, forse sta ascoltando
1: ragazzi,
0: qualcun
1: altro. Che bella Cagliari, ragazzi, ah, veramente. Okay. Sono stato quest'estate in Puglia.
0: Ma no, è veramente.
1: simpatia intrattenimento.
0: Alficino, Corriere di Kiss Kiss, 2 minuti dopo le 17, questo vuol dire che è la seconda ora. Oh, e abbiamo ancora un po' di ascoltatori che ci stanno mandando messaggi che ci danno il benvenuto. Perché ci date il benvenuto?
1: Vuol ci danno dire il che benvenuto perché siete... entrano in questa community. No, mi dicono che non si può usare la parola community.
0: Come non si può usare
1: non
0: la parola?
1: Non lo so, così vabbè. Mi fanno cenno.
0: Allora, non fate parte della community.
1: Allora cosa siamo
0: beh,
1: noi?
0: Siamo una radio con la musica.

0: dillo.
1: Madonna, bello. Odio quando fanno
2: comunque,
1: così.
2: Hai visto che bello? Cioè, prima abbiamo sentito Ariete con Angelina Gemelli, Mango. Adesso Annalisa con Madama.
1: Però
2: che
1: non
2: bello.
1: Mi piace quando chiudono le canzoni e dicono avrei solo bisogno di... E di cosa?
2: È perché devi andare al concerto e te lo dicono al concerto.
1: Vedi, lo fanno, è tutto marketing. Allora, bellissima intanto Annalisa
2: allora,
1: con Madama.
2: Allora, attenzione, questa è seconda ora.
1: Seconda ora!
2: Ci vogliamo rassegnare?
1: Io direi di sì.
2: E allora vai.
1: Io lo sto facendo.
3: Sera, rassegnata
4: stampa. Ti amo. È speciale per me. Sei?
1: Io, guarda, questa voce ti cattura il profondo, proprio nel profondo.
2: Ma perché? Perché abbiamo sentito ti amo? Perché siamo rassegnati?
1: Perché siamo rassegnati per una questione d'amore, ma
2: è
1: questo
2: finita
1: punto,
2: una relazione importantissima.
1: Direi anche un amore che finisce, perché stiamo parlando di Elon Musk, che pare abbia definitivamente lasciato Shivon Zili. Shivon o Shivon?
2: No, è Shivon.
1: Perché Shivon?
2: Come perché? Perché Shivon? Shivon si chiama, lo dice sempre lui quando la chiamava, dedicava pure la canzone.
1: Qual era?
2: Shivon a quei jeans. Ma che donna che è?
1: Che cretino. Allora, no, credo che sia Shivon.
2: Vabbè, non lo comunque, so, comunque la moglie
1: la dirigente di Neuralink, cioè tu pensa, compagna di Elon Musk, uno degli forse l'uomo più ricco del mondo, ma anche dirigente, lui l'ha messa a capo di un'azienda, solo che a un certo punto dopo averci
2: madre
1: fatto
2: anche di quattro dei suoi figli,
1: appunto, dopo averci fatto pure quattro figli, pare che lui tre giorni fa le ha scritto ti amo.
2: Sì, perché? Perché lei che ha fatto, ha postato uno screenshot di una loro dell'ultima loro conversazione di 3-4 giorni fa, dove lui dice ti amo dell'amore della mia vita. Poi a un certo punto lui ha defollowato questa cristiana, è sparito, grazie, non ti amo più, statti bene.
1: E lei che cosa ha fatto? Ha detto io lo stimo tanto l'amore mio o il mio ex amore, solo che ve lo devo dire, pare che ci siamo lasciati, lui non mi risponde più, mi ha defollowato. E dove lo ha fatto?
2: Su X
1: che è la sua piattaforma,
2: dicendo anche che è un malessere.
1: No, non lo ha detto, no, che
2: ha detto,
1: è un malessere,
2: no, però lo ha pensato, figurati, le donne lo pensano,
1: ma
2: questo è nato malessere,
1: ma figurati, ma che lui è
2: secondo e mo lei si sta dannando l'anno, dice Gesù, io mo come faccio ad arrivare a fine mese? No, come posso fare?
1: Credo che sia l'ultimo
2: mio marito mi ha abbandonato.
1: Credo che sia l'ultimo dei suoi problemi, però la verità è che lui le ha fatto ghosting, cioè ragazzi, ghosting. Pare che lui, lui abbia dedicato anche una canzone a lei.
2: Lei ha dedicato, dopo Shivon a quel jeans, lei ha dedicato, dopo questa storia, una canzone a lui.
1: Vai. Questo è tempo di ricordare. Secondo me ci sta. Però posso dire, e anche in questo caso lo possiamo dire, anche i ricchi piangono.
5: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. This is the

0: con Ilo Milo o Ilo Milo, che dir si voglia. 17-16 minuti, vedi che bel messaggino che arriva. Senti questo.
1: No, yeah. Ma io questa cosa ve la devo raccontare. Dai. Sia io che mio fratello siamo in macchina, ovviamente sì. Due macchine diverse, perché due ovviamente. Lavori diversi.
2: Consumismo.
1: E ascoltiamo tutti e due i Corrieri di Kiss Kiss, ma Radio Kiss Kiss in generale.
0: Bravi.
1: Ma in questo momento, fino a pochi minuti fa, noi chattiamo e commentiamo le battute di Ciro ridendo da una parte e dall'altra.
0: Non avete niente da fare.
2: Scusate, ma io non capisco.
0: Che c'è?
2: Ma perché ridendo a quello che dice? Cioè, ma io mica faccio ciullare. Ma che
0: no, che c'è? Hai fatto delle battute?
2: Sono stanco di essere additato come il banale della situazione.
0: Ciro. Era un complimento.
2: Era un complimento. Allora continua, cara amica, perché scusa. È sempre importante ricevere complimenti.
0: Va bene, allora scusami. Adesso possiamo ritornare in quella questione favolosa che è l'amore.
2: L'amore.
0: Di cui
2: è una
0: tu
2: cosa
0: ti
2: bellissima.
0: Occupi sempre troppo poco.
2: Sì,
0: ma noi...
2: lo hanno scritto comunque tanti poeti. Ricordiamo il sommo poeta, ricordiamo il Dolcest il Novo. Io ricordo un cazzo, vuoi ricordare tu qualcosa?
0: Lascia stare Dante, adesso parliamo di cose più moderne, visto che si parla di amore e social network, perché c'è stata questa ricerca molto interessante dell'Università Cattolica che si chiama Sharing Love, cioè l'amore condiviso. Non nel senso che tipo prendi il tuo uomo, la tua donna e li condividi con altro, quello si chiama scambismo.
2: Okay.
0: Sharing love, cioè quando l'amore, una coppia sui social fa tante cose insieme, sì. Quindi è una vetrina per far vedere, cioè non è più l'amore tra te e lui o lui e lei, ma è semplicemente far vedere agli altri quanto siete belli insieme, ok?
2: Ah, quindi diventa è tutta una finzione.
0: No, finzione.
2: Quello che comunque viviamo tutti i giorni anche con i social, vedere una vita bella, perfetta, quello che fai tu.
0: Paiono che... Beh, papà, io figurati, ciao proprio. Se guardi i miei social dice poverino questo. Allora, la verità è che si ripresenta annoso il problema del profilo di coppia, ok? Lancio la bomba, non ti
2: molto
0: dico
2: interessante
0: ancora,
2: questa
0: non
2: cosa.
0: Ti dico ancora niente, però si ripresenta il problema del profilo condiviso col partner.

0: Chi scherza a te che esalti la vita all'aria aperta? Ma il tuo sport preferito è il channel surfing. Chi scherza a te che fai check-in in palestra, ma solo per il selfie? Atleta dell'immagine. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Kiss Kiss. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. Tanze pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,50.

0: A costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Yes,
1: yes. Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona perché mia.
3: Yes, yes. Pelle secca e sensibile. Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Yes, yes. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Kiss Kiss!

0: Lo dico?
1: Lo puoi dire.
0: Cazzai.
2: Yeah.
0: No, il gruppo si chiama Cazzai.
2: A tempo fa.
0: No, Cazzai. No, tu cazzasti.
2: No,
0: cioè, Animal. Sono ogni volta facciamo queste battute
2: sceme. Ci stiamo incartando.
0: No, allora non ci incartiamo per niente, anche se l'argomento poi un po' ti fa ingineprare con la testa. Perché se
2: ma di
0: parliamo,
2: cosa stiamo parlando?
0: Profilo di coppia condiviso. Quando tu vedi Alfio e Ciro limato la battaglia.
2: Allora, andiamo
0: Facebook
2: avanti, sentiamo intanto.
3: Io sono contrario al profilo condiviso su qualsiasi social.
0: E perché mai?
3: Per il semplice motivo che se scappa qualche complimento e può scappare, poi litichi con la tua donna.
0: No,
3: o viceversa,
0: però,
3: la donna litiga con l'uomo.
0: You missed the point, my friend. Cioè, l'uomo o la donna che fa il profilo condiviso non ha nessuna intenzione.

0: pensione di fare complimenti ad altri,
1: è vero, diventa
0: un'altra storia, sai bene. Poi
1: io penso, ti dico velocemente perché sono contrario, perché? Non perché uno debba nascondere l'eco, è una questione di individualità.
0: Sì.
1: Io penso che prima di essere coppia, ognuno di noi è un individuo.
0: Certo.
1: Che comunque deve essere sotto grado.
0: Vabbè,
1: grazie
0: però, ma
1: a
0: questo...
1: tutto il mio pubblico.
0: Sì, in studio.
1: Mi ha fatto perdere un film.
0: No, ho capito che dici, ma quella è una cosa che dovrebbe valere nella vita, anche
1: beh,
0: sui social.
1: È bello, ragazzi, condividere la vita, secondo me, in coppia, perché la coppia comunque fortifica quello che sei. Ti ringrazio.
0: Però, ragazzi, ogni volta che dice una parola,
1: che sennò mi perdo un discorso. E che stavo dicendo?
0: La verità, sai qual è?
1: Sì, qual è?
0: È che quando hai il profilo di coppia è perché sei geloso.
1: È geloso.
0: Secondo me sì, perché hai paura che qualcuno scriva.
1: Secondo
0: che qualcuno...
1: te è più lei o più lui che crea il profilo
0: no,
1: di coppia?
0: No, è più loro.
1: Più
0: no,
1: loro?
0: Secondo me dipende da entrambi, dipende da entrambi. No, però
1: allora,
0: scusa,
1: io vorrei qualcuno
0: che ha il profilo di coppia,
1: che ha il profilo di coppia
0: e difenda la sua posizione.
1: E dica,
0: guarda,
1: io ce l'ho per questo motivo, punto.
0: Esatto. Dai, voglio capire se c'è qualcuno che ha il profilo di coppia. I corrieri di Kiss Kiss non giudicano, ok?
1: No,
0: non
1: quando mai noi additiamo solo.
0: Noi vi accuseremo. No, non è vero. Dai, fateci sapere la vostra.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ah, ma che modo è di dire? Non è un complimento, cioè, per la serie, quando siamo soli sei magnifica, ma quando siamo in mezzo agli altri sei una merda.
2: No, mica dice questo, dice questo.
1: Dice quando siamo soli sei magnifica.
2: Vabbè, per dire.
1: Vabbè, Ernia resta comunque, allora, ovviamente una bella canzone.
2: Si parlava d'amore, si parlava di profili di coppia. Siete d'accordo o non siete d'accordo ad
1: ne
2: avere
1: vedo
2: un profilo...
1: sempre meno rispetto a prima. Devo dire che un po' sta scemando questa abitudine di fare un profilo condiviso, che poi tra l'altro mettono nome, nome, cognome, cognome. Sì. Vabbè, che comunque è anche un po' lunghetto. Sono tutti poco d'accordo, vai.
3: Ciao Corrieri, normalmente chi ha il profilo di coppia poi dopo ce l'ha uno privato, segreto.
2: Ah, segreto addirittura.
1: Però mi parla come di una che ne sa.
2: Ma sicuro?
1: No,
2: eh?
1: Aspetta, sto dicendo.
2: Che profilo nella sussi.
4: Ciao Corrieri, allora io sono pienamente d'accordo con Ciro. Ognuno ha la sua individualità in tutte le cose. Se cose condivise, sinceramente, anche no.
1: Anche no, anche no, ma siamo d'accordo.
2: Ma pure quando si va al ristorante, allora, io mi piglio il piatto mio, tu ti pigli il piatto
1: tuo. No, quello
2: no,
1: lo
2: che
1: devi
2: poi
1: scordare.
2: Dopo fa massaggiare.
1: Luigi, no. Luigi dice una cosa interessante. Dice: io non ho il profilo di coppia, ma il mio account social, adesso non so se Instagram o Facebook, è aperto anche sul cellulare di mia moglie.
2: Attenzione, perché lei controlla.
4: Anche no.
1: Sì.
2: Come, scusa?
4: Anche no.
2: Allora, però ti dico una cosa. Ti dico una cosa perché è successa a me.
1: Sì.
2: Io quando ero sposato, quando ero fidanzato e sposato con Lucilla, Lucilla aveva il mio profilo, ma non perché doveva controllarmi.
1: Perché?
2: Ma perché lei gestiva la mia pagina.
1: Era la tua social media manager.
2: Sì, esatto, mi riprendeva, faceva le minchiate.
1: Perché
2: insomma,
1: ricordate che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna.
2: Anche no, scusami. Però io perché non avevo nulla da nascondere.
1: No, ma figuriamoci, anche perché avevi l'altro profilo, quello che conosco io. Chi c'è? Ah, la novità che non è pazienza zero,
2: e che
1: come
2: cos'è?
1: Spesso ci cap- passion zero, il paziente zero.
2: Attenzione.
1: Taylor Swift, la nuova su radio Kiss Kiss.

0: aspettare, la doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
10: Kiss Kiss.
13: Oh, my soul.
14: I'ma love you like I've never been loved before.
13: On my soul.
14: La musica più bella.

0: voce di Bruno Mars. Ci vorrebbe proprio un sottofondo di Bruno Mars nella vita, tutti i giorni, quando esci di casa. Meravigliosa. Oh My Soul, questa è Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Stavamo parlando di profili di coppia.
1: Profili di coppia, mi pare di capire che il 99% delle persone è contrario.
0: L'1% non ci ha scritto, quantomeno. Forse il 100%, secondo le nostre statistiche. Comunque, la verità, sai qual è? Che io stavo pensando che prima, quando volevi sapere se qualcuno si era lasciato, o te lo doveva dire un amico, o dovevi indagare un po' gli atteggiamenti, ma anche le star, per esempio, come facevi a sapere se si erano lasciati? Un'intervista dovevi ascoltare.
1: Ma tu lo sai, a proposito di sta cosa, no? Scusami se ti interrompo, ma no, mi sento preso in causa.
0: In che senso?
1: No, perché mi sta capitando sempre più spesso di incontrare persone che poi mi dicono: ma mi hanno detto che tu sei fidanzato, ma mi hanno detto che tu sei sposato.
0: Mi hanno detto, ma chi ti ha detto?
1: Fammi capire.
0: Evidentemente qualcuno se qualcuno ti ha conosciuto quando tu eri sposato o eri fidanzato con Lucilla,
1: ho capito,
0: poi non ti ha più visto, ok? Ha incontrato qualcun altro, avranno parlato di te e avranno detto, senza sapere che ormai sei libero e felice come un fringuello che vola di ramo in ramo.
1: Ma non c'entra niente.
0: Io Ciro lo conosco Ciro e sua moglie.
1: No, quello è fidanzato, no? Quello si frequenta con una. Ma non è vero.
0: Ma lo stai dicendo per comunicare a tutto il popolo femminile che ci ascolta che sei campo libero?
1: Non te lo dico io, è un dato di fatto.
0: Care
1: scusami.
0: Amiche, se volete sparare su questa croce rossa, siete le benvenute. Vabbè, al di là di questo, quando tu ti sei lasciato con Lucia, quando voi due vi siete separati, vi siete defollowati?
1: No.
0: E allora siete rimasti in buoni rapporti?
1: Ma no.
0: In ottimi rapporti? Ma come no? Sì.
1: No, dico no, non ci siamo.
2: Non riesco a smettere di pensarti.
0: Ah, chi? Ah, questa è Elvira.
1: Chi è? No, ragazzi, non apriamo questo discorso.
0: Vabbè, perché... comunque, adesso, se vuoi capire se due si sono lasciati.
1: Come fai?
0: O se non va... devi andare a guardare se si seguono sui social.
1: Sì, perché la prima cosa oggi...
0: Però,
1: allora
0: scusami,
1: sai che faccio? Non ti seguo più.
0: Ma non mi torna, perché Ciro e Lucilla non stanno più insieme, ma si seguono ancora.
1: Mamma mia, che banalità questa
0: Io
1: cosa.
0: E Ciro non stiamo più insieme? Da quel punto di vista,
1: ma
0: dico,
1: che c'entra? Per piacere, non scendiamo nel degrado. Salve, Rita.
0: Oggi c'è pure la canzone mesciata.
1: Non lo so.

0: Sienna Spiro. No, o Spyro. No, Spyro, Spyro, credo che sia Spyro. Material Lover. Allora, posso salutare, scusami, Paola? Paola, perché sabato sera sono andato a una festa molto bella, c'era anche Paola, ci siamo presentate, ho detto io vi ascolto sempre, fammi un saluto.
1: Oh, allora ciao Paola.
0: Ciao Paoletta da Alfie e Ciro. Tra l'altro, oh, dice che siamo un bel duo. Mente sapendo
1: di mentire. Ha ragione.
0: Allora, volevo presentarti anche un pezzo dell'anno 1997.
1: Bellissimo, perché usciva Titanic, bellissimo.
0: Al cinema!
1: Sì, sì, ricordo provino, non mi presero perché serviva uno biondo. Però
0: cosa facevi? L'anta nell'acqua.
1: Ma come ti permette, animale?

0: faccia, ragazzi, come quelle che sono sul pantalone di Alzio.
1: Smettila,
0: ma andiamo avanti.
1: Ma che andiamo avanti? Intanto, per un attimo, ci fermiamo solo per cose importanti, perché aggiorniamo l'attualità delle ultime ore. Ben ritrovata, Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Da Parigi fino a Lione e Marsiglia, in tutta la Francia, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere di migliorare il sistema scolastico. Nella capitale si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia, petardi sono stati lanciati in direzione delle forze dell'ordine, scrive Le Parisien, aggiungendo che gli agenti hanno replicato con i gas lacrimogeni. Il primo ministro Le Cornu ha affermato davanti all'Assemblée Nationale che non si può lasciare uno spazio di tolleranza alla violenza, ma che parlare di istruzione politiche di repressione poliziesca nei confronti degli studenti che manifestano è una menzogna. Non era una questione ideologica ma di umanità, così il primo ministro spagnolo Sanchez ha annunciato al termine del Consiglio dei Ministri l'approvazione di due decreti legge sull'edilizia abitativa simili a quelli che la scorsa settimana erano stati respinti dal Parlamento spagnolo. Sono convinto che se la maggioranza in Parlamento volta le spalle ai cittadini su una delle questioni che più li preoccupano come l'edilizia abitativa, i cittadini devono eleggere un nuovo Parlamento, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa. Fino ad allora il governo continuerà a governare fornendo soluzioni ai loro problemi. Veniamo in Italia, la legge elettorale al vaglio della Camera, l'Aula conferma la fiducia al governo posta sui primi due articoli che disciplinano il nuovo sistema di voto per l'elezione dei deputati e dei senatori, giovedì invece ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. La cronaca, sconcerto dei legali delle vittime di Cramontana per la richiesta di Jessica Moretti, proprietaria del Costellation, di percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio di una compagnia assicurativa che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato. Lo sport, calcio, arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI ha accolto la richiesta da parte del presidente Luciano Bonfiglio e poi sempre all'unanimità è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro il 31 gennaio 2027. Tennis, Jannik Sinner ha annunciato la decisione sofferta a Massaggia di terminare in anticipo la propria stagione. Dottore, io abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio destro. Questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il numero uno del ranking mondiale. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Vedi Cristina Manco che dice kiss kiss a tutti, non come te che quando dai il benvenuto anche per la terza ora poi mi escludi qualcuno, perché io lo so.
3: Pronto?
1: Lo so. Chi è? Pronto?
3: Raga, siete voi?
1: Sì, siamo noi. Siamo
3: sempre i corrieri di kiss kiss?
1: Sì, siamo Alfio e Ciro, ci mancherebbe.
3: Non ho sbagliato, credo.
1: Allora, scusa, ma se fai questo numero. Intanto, benvenuti, non siete assolutamente nel posto sbagliato, siete sulla radio della musica più bella, siete con noi che siamo i corrieri e noi siamo con voi che siete, posso dire, gli ascoltatori più belli che un presentatore radiofonico
0: sì,
1: possa
0: sì,
1: avere.
0: Sì, posso dire, ogni tanto.
1: No, vedi, te l'ho
0: detto. Il martedì
1: escludi
0: sì.
1: La gente. Comunque, ragazzi, state calmi, tra poco si parla di disfunzione erettile.
0: Oh!

0: Madonna, Sandra Bella, ma che brava che.
1: No, ma chi cos'è?
0: Era per dire Madonna, la cantante, Danziteria, Radio Kiss Kiss. Allora, io direi di parlarne, perché c'è troppo tabù al riguardo. Ciro,
1: mamma
0: poi...
1: mia, ragazzi, allora partiamo però da questa notizia.
0: Quale
1: e poi.
0: Notizia? Non fare gesti.
1: No, e poi
0: non fare gesti. Se parliamo di disfunzione rettile, non devi fare
1: allora,
0: gesti.
1: Megan Fox diventa
0: Bella.
1: Una pillola contro la disfunzione erettile. Lo spot che sta facendo impazzire l'America. Praticamente lei è stata chiamata per fare da testimonial a questa pillola.
0: Sì.
1: Ma lei interpreta proprio la pillola.
0: Ma ragazzi, ma che cosa cringe?
1: Donna, no, perché?
0: No,
1: perché
0: no,
1: dice cazzo, sono Megan Fox.
0: No, sei Megan Fox, hai fatto Jennifer's Body, hai fatto i Transformers, hai fatto un sacco di film di Hollywood veramente fighi, poi all'improvviso la ritrovi tutta di roscio vestita che fa la pillola, che interpreta la pillola. Allora, raccontiamo un attimo anche perché no ha fatto questo spot.
1: Sì.
0: Perché pare che una casa farmaceutica si sia inventata la combinazione.
1: Attenzione, la combinazione, signori, fermi! Perché questo è importante, cari ometti, che siete
0: allora. No, non devi spingere,
1: papà, non devi spingere ancora, te lo diciamo
0: noi. Si è inventata la combinazione tra i principi attivi della famosa pillola blu e non quella di Matrix, quella che prende Ciro.
1: E quella gialla.
0: E quell'altra gialla, quindi altri principi attivi contenuti nei farmaci che servono allo scopo contro la disfunzione
1: rettile. Appunto, allo scopo.
0: No, allo scopo.
1: Per dire,
0: con
1: per
0: la
1: dire,
0: offerta,
1: per dire.
0: Ciro.
1: Insomma, hanno creato questa super pillola. Chiamato il pillolone.
0: No, non è chiamato il pillolone.
1: Per la forza di Grayskull.
0: Non è chiamato il pillolone, assolutamente. Però intanto dai,
1: facciamo così che ogni volta che ci sarà la parola il pillolone
0: è un po' come Frankenstein. Va bene. Comunque, niente da dire, figuriamo, poi lei col suo corpo fa quello che vuole, può anche Megan Fox interpretare una pillola.
1: Ragazzi,
0: però però parliamone.
1: Hai detto pillola o pillolone?
0: Comunque, scusami.
1: Comunque, ragazzi, io mi sono fatto una ricerca perché io sono un curioso.
0: Devi capire questa cosa. Cioè, se la pillola blu serve a quella roba, cioè a fartelo ritornare su.
1: Sì, vabbè, dai.
0: E la pillola gialla serve a fartelo tornare su. A cosa serve l'unione?
1: Ti spiego perché ho fatto una ricerca.
0: Ma ci devi
1: alzare. Devi stare qui, state con noi.
0: Vabbè.
1: Il tempo di un pinnolone.
0: No, ok, questo no.
1: Giusto qualche minuto, ritorniamo e ti spiego perché qua ci
0: perché
1: siamo
0: Ciro
1: documentati.
0: Ne capisce, ragazzi, e anche bene, figuriamoci.

0: date dei fazzolettini a quell'uomo
1: anche
0: dietro.
1: Anche io lo faccio per te, per me, per noi.
0: Sta piangendo, sta piangendo Giovanni Imperatore, che sa che lui è molto sensibile. Allora,
1: di sensibilità, caro Giovanni, ti spieghiamo. Stavamo parlando della questione delle pillole.
0: Per
1: le
0: la
1: pillole per gli uomini, per la disfunzione erettile.
0: Per la disfunzione del rettile, scrive qualcuno, ma non è così. Allora,
1: la differenza principale.
0: Aspetta. Facciamo la premessa, perché sennò non capiscono di cosa stavamo parlando. Abbiamo detto che una casa farmaceutica si è inventata la combinazione tra la pillola blu e quella gialla. Sono due pillole che servono a riportarlo in vigore nei momenti importanti. A che cosa serve? Perché li
1: intanto
0: hanno uniti?
1: I due principi, sì. Dobbiamo intanto capire quali sono i due principi attivi. Faremo anche dei nomi, non ci prendiamo in giro, non è che, anche perché non facciamo la pubblicità dei Viagra.
0: No, figo, spiegami bene questa cosa.
1: Allora, il sildenafil è il principio attivo del Viagra.
0: Ok.
1: E il tadafil è quello del Cialis.
0: Teladafil.
1: La differenza principale sta nella durata d'azione e nella modalità di assunzione. La durata, allora, il primo, quello del Viagra, diciamo così,
0: pillola blu
1: agisce per circa 4-6 ore. Tu te lo pigli.
0: Urca!
1: E dice, dura per 4-6 ore, quindi mo faccio la mia serata.
0: Cosa devi fare 4-6 ore? Ma
1: è la durata che è così, non è che rimane il fravaglio.
0: Ci sono
1: così
0: altre cose da fare nella vita.
1: Okay. Mentre l'altro, la pillola gialla, la cosiddetta, si chiama anche cosiddetta pillola del weekend, perché resta attivo fino a 36 ore, offrendo una maggiore spontaneità.
0: Aspetta, che vuol dire spontaneità? Che all'improvviso,
1: così,
0: senza comando,
1: è spontaneo,
0: comunque ti salta
1: ce l'hai
0: sul
1: in corpo 36 ore. Cioè. Poi il primo, tu lo devi pillola blu, la devi assumere circa 30-60 minuti prima del rapporto
0: gegetico. Ma cosa ce ne frega della posologia adesso? Ma mica
1: mentre
0: la dobbiamo
1: prendere. Mentre l'altro ne puoi prendere a piccole dosi anche tutti i giorni.
0: Sì.
1: Un poco come la pillola della pressione, capito?
0: Capito?
1: È la cardioaspirina.
0: Ma no, non funziona così, perché non è che tutti i giorni.
1: E questa è una cosa che è buona anche per la tua prostata.
0: Ma perché indichi me? Ma
1: perché
0: cosa vuoi
1: tutti
0: da me?
1: Sanno che Alfio c'ha una prostata leggermente ingrossata.
0: Non è vero per niente. Ma forse sì, sai,
1: sto pensando
0: a quante volte mi sono
1: devi
0: svegliato
1: prendere
0: stanotte.
1: Ma allora, io parlo con i medici. Ragazzi, le cose si studiano. Io poi
0: quindi fammi capire, adesso la combinazione di queste due, quindi la pillola rossa che è venuta fuori dall'unione della gialla e della blu.
1: Esatto, che è verde chiaro.
0: A che cosa serve?
1: Serve la stessa cosa, però ti capito quella cosa, dici, io tanto non devo stare tutti i weekend fuori, devo stare 24 ore.
0: Sì.
1: Allora pigliamo una cosa di mezzo.
0: Una cosa di un colore un po' così misto.
1: Esattamente. E quindi qual era la parola magica di cui prima?
0: Qual era? Il pillolone.
1: Il pillolone.
0: Quello era. Però facciamo che adesso, io non so tu, ma io personalmente non credo di averne ancora bisogno.
1: Ma non è una questione di bisogno, tu sei...
0: È una questione di performance.
1: Tu sei un bigotto.
0: Sono un bigotto,
1: tu
0: scusa.
1: Non hai la mente aperta,
0: ma
1: libera.
0: Ma io faccio tutto al naturale.
1: Ma qua naturale, che mezza cosa che fai?

0: Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss.
4: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Kiss, kiss.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: Polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona perché mia.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Amore, la vasca?
0: Leviamo.
1: Le piastrelle?
0: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
0: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
1: Kiss, kiss.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: Qua. Adesso ti hanno preso per un farmacista, adesso hanno cominciato a mandare Ciro, il mio urologo mi ha prescritto delle pillole, cioè ti chiedono cose, ma Ciro non sa. Allora Ciro è un esperto solamente di quella roba lì.
1: No, allora lui
0: non è
1: dice,
0: che ti può prescrivere.
1: Ho paura, ma se il medico te le ha prescritte, amico mio, chi è?
2: Come si vede che non l'avete mai usato, ma

0: Allora, il Viagra, in realtà appena lo prendi, sì, cioè dopo un po' fa effetto, e tu pure se vai a fare la spesa stai così. Cioè 4-6 ore, qualsiasi cosa accada, non hai bisogno di nessuno stimolo. Il Cialis, hai bisogno dello stimolo, e all'occorrenza lui ta e ti fa stare pronto.
1: Come ta? Scusami, ma
2: allora,
1: che
2: intanto Magnus, cioè, parla per cognizione di causa.
1: Evidentemente, perché tu
2: è una farmacista.
1: Evidentemente conosce bene gli effetti.
2: Ma io, scusami, lo posso lo potrei dire, perché in quanto uomo uno dice ok, l'ho provato ed è così.
1: Sì,
2: ma
1: lei che ne sa? In quanto uomo uno l'ha provato. L'hai provato o no?
2: Sì.
1: Ok, abbiamo detto che non ci deve essere tabù al riguardo.
2: Certo,
1: dillo tranquillamente.
2: Ma io non ho problemi, lo sai.
1: Quindi fammi capire, quella blu, cioè se tu la prendi poi per 4-5...
2: No, questo è quello che dice questa
1: lei
2: ragazza.
1: Lei dice anche se vai a fare la spesa. Intanto è comodo perché ci puoi appendere.
2: Esattamente,
1: le
2: c'hai il gancio e va bene così. Gancio,
0: e ti fa stare pronto.
1: Così proprio.
2: Ti fa stare pronto.
1: Ti fa stare pronto. Però serve lo stimolo. Cioè,
2: no, quella è quell'altra. No. Lei dice che è quell'altra che ti serve comunque lo stimolo. E poi...
1: mentre quella blu, pure se vedi l'anta dell'armadio,
2: no,
1: tac.
2: Lei dice che quella blu, oddio, stai già sempre così per 4-6 ore, cioè, sei tu con questo.
1: Ma io prendo le caramelle gommose,
2: cioè, che se viene qualcuno e dice chiedo scusa, dov'è l'entrata dell'autostrada, e tu c'hai le mani dietro la schiena e fai la freccia.
0: Tu pure se vai a fare la spesa stai così.
1: No, Ciro sta sempre così anche se non le prende.
2: È vero.
1: Va bene, datemi la melatonina e io sto a posto così. Sì.

0: Se non avevano più niente da scrivere nel testo, neanche a fa così, amica mia. Lo scrivevo io a 3 anni, dai.
1: Allora, abbiamo quindi capito che esiste una pillola per qualsiasi cosa. Mal di testa ormai da tempo, per lo stomaco esiste.
0: Gastroprotettori vari ed eventuali, poi esistono le pillole per il mal di mare, le pillole per il mal di montagna.
1: Anche?
0: Esiste la pillola per la vescica iperattiva, sapevi?
1: Veramente?
0: Sì. Se tu sei uno che lo... esiste, io non lo sapevo, anche la pillola contro il singhiozzo.
1: La
0: pillola contro il singhiozzo.
1: Quanto tempo la devi prendere?
0: Non lo so adesso la posologia qual è, però è un mio rilassante. Cioè, quindi considera. È un mio rilassante che serve per. Si chiama mio rilassante.
1: Nostro.
0: Ma che allora? Mio rilassante che può ridurre gli spasmi del diaframma.
1: Ah, perché lo sappiamo che quello è uno spasmo del diaframma.
0: Dio, che ansia, però. Scusami, ma che mondo è mondo, ma chi ha preso mai la pillola per il singhiozzo?
1: Mai presa questa. No, io sapevo che come si fa? Si faceva la paura.
0: Si faceva la paura.
1: Scusa, detta così. Cioè, si deve far spaventare la gente.
0: Ah, quello sì, quello funziona sempre. No, vabbè, ma mica è così. No, tu vai. No.
2: Mi sembra più rotto.
0: Ma non è che gli devi uscire dall'armadio nella notte. Oppure gli devi fare una di quelle domande che non hanno senso per la serie. Hai portato le forbici?
1: Quali forbici?
0: Vedi, uno così. Si concentra sulla risposta e dice:
1: oppure,
0: le forbici.
1: Rifammelo.
0: Hai portato le forbici?
1: Quali forbici?
0: Non è servita a niente. 347-490-0042. Modi per far passare il singhiozzo. Intanto arriva settembre con Lentiggini.
3: Le chiavi del tuo appartamento. Il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso. Ma rimaniamo

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
1: Kiss, kiss.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Kiss, kiss.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Kiss, kiss.
15: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Kiss, kiss.
16: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
17: Kiss, kiss. La musica più bella. La musica

0: Così che lo voglio il pomeriggio di Radio Kiss Kiss con questa energia, quella che sta finendo per i corrieri, perché siamo quasi arrivati alla fine, ma... quasi completamente, però in realtà facciamo ancora in tempo a capire che cosa pensano i nostri ascoltatori a proposito di soluzioni per il singhiozzo.
1: Cioè, noi siamo passati dalla pillola della disfunzione erettile alla pillola per il singhiozzo,
0: pare che esista,
1: e alle soluzioni per combattere il singhiozzo,
0: che però non prevedono la pillola, ma
2: la paura. Basta guardare una bolletta della luce del gas, sì, o fare il pieno alla pompa di benzina.
0: Ma attaccati, beh, al vicino, ti faccio vedere che poi... No, non si dice, è vero, scusa, hai ragione. Vai, ancora!
3: Il singhiozzo, ma che pillola! Fate un cucchiaio, sì, di limone e zucchero e vi passa in 2 secondi.
1: Limone e zucchero, davvero?
0: La limonata, quella,
1: no,
0: classica.
1: No, un cucchiaio, no, a limonata, proprio il cucchiaio, limone e zucchero.
0: Sono scettico.
2: Beh, il classico modo per far passare il singhiozzo, sì, è trattenere il fiato.
0: Sì.
2: Solo che io non ce la faccio più, quindi poi svengo e devo prendermi la pillola per riprendermi dallo svenimento. Allora, e così un loop infinito.
1: Addirittura svenire mi sembra un po' esagerato.
0: Stai zitto, perché se tu fai 3 passi troppo veloci, mi muori di asma.
1: Non è che se voglio tenere il respiro svengo, che cazzo va?
4: Un modo per far passare il singhiozzo,
0: sì,
4: è trattenere.
1: L'ha trattenuto troppo. Ha trattenuto il discorso.
0: È svenuta direttamente. Chi è?
4: Un modo per far passare il singhiozzo è quello di trattenere il respiro.
0: Sì.
4: Trattenere. Sino a quando pensi che stai morendo. Respiri, trattenere. Finalmente è passato. Trattenere 2 secondi.
1: Comunque sei un cretino.
0: Meno male che almeno l'energia, la nostra regia, è rimasta. Dai, intanto, non lo so, abbiamo altri messaggi.
4: Trattenere.
5: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: Simone!
1: Torna a trovarci!
0: Giovanni anche. Grazie Giovanotti per aver chiuso in maniera così meravigliosa questo appuntamento dei Corrieri di Kiss Kiss, che ahimè per qualcuno sarà una brutta notizia, ma vi diciamo che torniamo domani.
1: Torniamo domani puntualissimi alle 16, ragazzi, ricordiate 16:19.
0: Sempre ricordate anche di prendere la pillola, mi raccomando, perché è importante anche
1: il
0: quello.
1: Il pillolone.
0: Ciao Giovanni Imperatore.
2: Zattenire.
0: Luigi Fischetti regia TV, arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Un history tutto per voi e come sempre da Alfio e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti, ciao.
0: Ciao.

0: Kiss del 1983, Moonlight Shadow era Mike Oldfield e subito in redazione per le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi cortei e manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Il primo ministro francese, Le Cornu, ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei fino alla fine della settimana. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Giovedì 8 ottobre il presidente israeliano Herzog conferirà la medaglia presidenziale al valore civile ai 6 cittadini israeliani che si trovavano a bordo del volo Fly Dubai e hanno reagito al tentativo del copilota umanita di far schiantare l'aereo. La cerimonia si terrà presso la residenza presidenziale a Gerusalemme alle 15:30. Nel frattempo il ministro della difesa Katz ha affrontato la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani 7 ottobre contro i soldati nella striscia di Gaza. Se Dio non voglia le nostre forze dovessero essere colpite, ha minacciato, a pagarne il prezzo più alto saranno Hamas e la popolazione di Gaza. Cambiamo argomento. L'aula della Camera ha approvato i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo ha posto in entrambi i casi la fiducia, rispettivamente con 226 e 227 voti a favore, 147 e 149 contrari, 3 gli astenuti nelle due votazioni. Gli articoli approvati, tra le altre cose, contengono le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze. La terza ed ultima fiducia sull'articolo 3 sarà votata domani, giovedì, voto finale a scrutinio segreto. E sempre per giovedì è stato convocato un nuovo incontro riguardo la situazione dell'ex Ilva a Palazzo Chigi, lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop degli altiforni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. La cronaca: Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto responsabile della morte di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola alla testa in zona Rogoredo, Milano, nel corso di un controllo antispaccio, è stato sentito oggi dai magistrati come richiesto dai suoi legali dopo la chiusura delle indagini. L'uomo è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione di depistaggio. Lo sport, calcio: la giunta CONI ha approvato all'unanimità Giovanni Malagò, commissario della FIGC. Il voto concorde supera i dissidi delle ultime settimane tra la federazione e il CONI sul mancato tesseramento del presidente eletto lo scorso 22 giugno con il 70% dei voti. La nomina è diventata ufficiale con la ratifica del Consiglio nazionale. Il nuovo commissario dovrà portare la FIGC a nuove elezioni entro gennaio 2027. Intanto brutte notizie per il Napoli: Antonio Vergara dovrà restare fuori per un periodo di 3 o 4 settimane a causa dell'infortunio rimediato con l'Italia nel match di Nations League contro la Turchia. Esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina Manco, kiss kiss a te, grazie mille redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su kiss kiss torna domani mattina. Ore 19, martedì 6 ottobre, inizia Portami a casa Kiss Kiss. Benvenuti a bordo, miei cari e mie carissime. Armata delle migliori intenzioni, sono super pronta ad accompagnarvi anche oggi fino alle 21. Scaldate i motori, allacciate le cinture. Oggi si corre velocissimi, un po' come a Montecitorio nella giornata della legge elettorale. Avete sentito, no? Doppio voto di fiducia ha superato la Camera in pochissime ore, quindi i deputati oggi corrono più dei piloti della Formula 1. C'è Roberta Sepe che vi saluta dalla regia. Buon viaggio!

a tutti da Rita e benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Roberta Sepe in regia. Oggi ci siamo vestite uguali, guarda, è incredibile, come due bestie, come le best friends. Ci siamo vestite tutte e due, ma vedi, quando uno dice far parte della stessa squadra, ci siamo messe proprio la divisa oggi. Allora, più che di Goya, che è il brano che ha dato inizio al nostro appuntamento di oggi, quello di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, io parlerei del Caravaggio. Allora, prendete il genio drammatico di Caravaggio e la sua Deposizione di Cristo, capolavoro assoluto della storia dell'arte, e immaginateci sopra azzeccata una banana attaccata col nastro adesivo. Ed ecco a voi la nuova provocazione firmata Maurizio Cattelan, sempre lui, no? L'artista più provocatorio d'Italia, che ha creato quest'opera unica della quale si sta parlando molto, un acquerello, ha unito la storia dell'arte appunto con la sua celebre e dissacrante banana. Però stavolta la provocazione, questo va detto, perché ho letto un sacco di critiche come al solito sul senso, l'arte, bla bla bla. Allora, questa volta la provocazione lascia spazio alla solidarietà più pura, quindi va bene così. Cattelan ha donato questo pezzo unico in beneficenza e il ricavato della vendita all'asta finanzierà una missione difficilissima, cioè la ricerca scientifica sulle malattie rare che non hanno ancora una diagnosi, per dare finalmente un nome e un futuro a tanti pazienti invisibili. Quindi, poi peraltro, è la prima volta che una banana aiuta la ricerca scientifica a fare un passo avanti, e viva le banane!

tutto. Ultimo su Radio Kiss Kiss. Per restare in tema opere d'arte, in Francia è appena successo l'incredibile, c'è stato l'ennesimo furto di opere d'arte. Hanno rubato l'Apocalisse, quello considerato il libro più prezioso ma soprattutto il più pesante del mondo. E stiamo parlando di un tomo da 210 kg complessivi, con una gigantesca copertina in bronzo e pietre preziose scolpita niente meno che da Salvador Dalì. Quando si dice un furto di peso, ecco, ora i gendarmi stanno cercando di capire come i ladri abbiano portato via quest'opera pesantissima di 2 tonnellate senza che nessuno abbia visto nulla. Probabilmente l'hanno sollevato, chi lo sa. Se posso dare un consiglio così umilmente, io indagherei fra quelli che nelle ultime ore hanno avuto problemi di ernia pesante. Comunque, visto che è un pezzo unico e quindi invendibile sul mercato nero, che cosa se ne faranno, no? Lo useranno come fermacarte, come fermaporta? Non lo so, non si sa. Piuttosto parliamo di cose importanti nostre. Fra pochi minuti c'è il Rispondi e Vinci. Se siete fedeli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, già sapete cosa fare. Io non aggiungo altro.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Kiss Kiss.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Kiss Kiss.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori, e i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Kiss Kiss.
7: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss Kiss.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Kiss Kiss.
10: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

Elisa su Radio Kiss Kiss e tutta la sua magia anche nel nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato insieme. Fermi tutti, prima parlando del libro rubato di Dalì ho detto 2 tonnellate anziché 2 quintali, in tanti mi avete fatto notare il lapsus, grazie infinite. Che dire, la matematica non è mai stata il mio forte e non sarà mai il mio mestiere, per fortuna dico, e in fisica ero pure peggio, pensate. Comunque ai ladri è venuta l'ernia lo stesso, su questo proprio sono sicura. Molti messaggi, molti vocali, molti per correggere il mio lapsus, ma molti altri anche con la speranza di essere estratti per giocare al rispondi e vinci tra poco, 347 490 0042. Dalle onde delle Hawaii, che meraviglia, direttamente nelle vostre auto, nelle vostre case, negozi e uffici, con la tavola da surf sotto braccio. Adesso ci pensa Jack Johnson a portarci in spiaggia, perché prima di dominare le classifiche lui era un surfista professionista e dominava il mare, e lo ritroviamo con questa sua hit del 2006 che si intitola Upside.

Mind Camerad su Radio Kiss Kiss. Apriamo la parentesi astronomia. Allora, naso all'insù, occhi al cielo in questa settimana di ottobre, perché il Signore degli Anelli, il re degli anelli ha deciso di dare spettacolo, e sto parlando di Saturno. Ha appena raggiunto l'opposizione. Questo significa che si trova alla minima distanza dalla Terra ed è più luminoso che mai, però la notizia è che i suoi celebri anelli, gli anelli di Saturno, sono finalmente tornati visibili dopo che l'anno scorso erano quasi spariti alla nostra vista, ma per un curioso gioco di prospettiva, no? Come trovarlo Saturno? Facile, basta guardare verso est subito dopo il tramonto e lo riconosciamo subito, perché è il punto più brillante del cielo autunnale, brilla di una luce gialla fissa caldissima. A occhio nudo sembrerà una stella straordinaria, però se avete a casa, che so, un piccolo telescopio o anche un buon binocolo, meglio, per godersi lo show spaziale più bello dell'anno. Quindi buon viaggio tra le stelle, ma soprattutto buon viaggio verso sera con Portami a casa Kiss Kiss. Il nostro appuntamento da lunedì al venerdì 19:21, Roberta Sepe in regia, io sono Rita e lui è Nick.

C'è una nuova regina del pop in radio e arriva dalla Slovacchia, da Bratislava. Lei si chiama Adela ed è entrata nella storia diventando la prima artista del suo paese a scalare addirittura anche la classifica americana Billboard. Qui da noi è già, insomma, super adottata. Il brano è Ain't in LA.

0: Lei era Adela fra i nostri New Kiss. È uno scioglilingua. Appuntamento con gli amici del meteo.it per sapere che tempo farà domani. A te la linea, Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore sono previsti altri fenomeni temporaleschi, principalmente sulle regioni tirreniche del sud. Anche domani mattina troveremo dei temporali soprattutto al meridione, mentre aumenteranno le nubi al nord-ovest. In giornata migliora al sud, ma una perturbazione raggiunge il settentrione, con piogge ad iniziare dai settori occidentali. Tregua meteo al sud. Massime comprese tra 16 e 24 al nord, tra 21 e 26 al centro, tra 19 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Yes, yes. Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Yes, yes. Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bra.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Yes, yes.
16: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
17: Sì, certo.
18: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
19: Yes, yes.
20: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
21: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
22: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
23: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
22: E tutte quelle persone nella foto?
23: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
22: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
24: Kiss Kiss.

0: vinci.
1: Nell'anno del 50° anniversario della sua nascita, che ha cambiato per sempre la storia della radiofonia mondiale, Radio Kiss Kiss sta regalando ai suoi fedelissimi, adorati ascoltatori e ascoltatrici la t-shirt dei 50 anni, che è super bella in limited edition, ma la sta regalando solo a chi ha inviato nell'arco della giornata un messaggio o un vocale al 347 490 0042 e solo a chi risponderà esattamente alla mia domanda. Roberta, ecco, sta chiamando Ivan, primo squillo, secondo? Se al terzo non risponde, che facciamo? Andiamo. Prendiamo la borsetta e ci andiamo a fare l'aperitivo. Quarto squillo, Ivan, sei...
2: Pronto?
1: Ciao, sei Ivan?
2: Sì.
1: Ciao, io sono Rita di Radio Kiss Kiss, scusami se ti disturbo, ti chiamo per chiederti una cosa importante. Ma tu quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Risposta esatta, la t-shirt celebrativa del 50° anniversario è tua, caro Ivan,
2: sì,
1: in segno di gratitudine per la tua fedeltà. Ivan di Angri, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Bene.
2: Grazie mille.
1: Grazie a te. Salutiamo la terra del cavallino grigio rosso. Senti, ma se nomino i cugini della Nocerina o della Paganese ti si alza la pressione, oppure siamo in tempo di pace calcistica? Cioè tu sei pacifico, no?
2: Sì, sono. Mi piace il calcio, però io sto in pace con tutti.
1: Grande.
2: Mi piace andare dappertutto e godermi lo spettacolo del calcio.
1: Ivan, sei un grande, non potevi che essere un ascoltatore fedele di Radio Kiss Kiss. Vuoi dire qualcosa alla nazione prima di salutarci?
2: Beh, vorrei dire.
1: Breve.
2: Love and peace,
1: sì.
2: E Kiss Kiss a tutti.
1: Grande, ciao, grazie.
0: Rispondi e vinci.

History Kiss, per esempio, quello che sta per arrivare, quello datato 1986, perché facciamo proprio un salto indietro nel tempo, dritti all'86, quando queste tre ragazze inglesi decisero di prendere un classico del rock psichedelico di fine anni 60 e trasformarlo in un tormentone dance per le discoteche di tutto il mondo. Infatti questo pezzo ha fatto ballare intere generazioni. Loro sono le Bananarama, che mi sono state sempre molto simpatiche, già a partire dal nome. Il brano che ascoltiamo insieme si intitola Venus.

History Kiss del 1986, Venus delle Bananarama. Che poi sì e no, tre ne avranno fatte di hit le Bananarama, eppure sono entrate di diritto nella storia della musica. Ciao a tutti da Rita, martedì 6 ottobre, ore 20, inizia la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Se pensate che le forze speciali siano fatte solamente per agenti imponenti e fieri pastori tedeschi, preparate a ricredervi, perché in Messico hanno arruolato un cane poliziotto che è veramente unico al mondo ed è la star del web. Poi ve ne parlo tra poco, state con me. C'è Roberta che vi saluta dalla regia, io sono Rita e lei è Miley Cyrus. Radio Kiss Kiss. Let's go.

È la musica più bella, è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Buon martedì sera a voi, grazie per aver scelto Portami a casa Kiss Kiss, la seconda parte del nostro appuntamento che si apre con questa star del web, il cane poliziotto attualmente il più famoso del mondo, forse non è il più temibile ma certamente il più adorabile. In Messico la Guardia Nazionale ha arruolato la recluta chiamata Comando. Allora, uno sente Comando e si immagina che sono un pastore no, è un chihuahua di appena 21 centimetri di altezza, un microbino meraviglioso. Dunque è il cane poliziotto più piccolo del mondo, ma non fatevi ingannare dalla taglia, perché questo chihuahua Comando prende il lavoro molto sul serio. Sfila imparata con un equipaggiamento personalizzato che farebbe invidia a Rambo. Lo vedo qua nelle immagini, giubbotto tattico su misura, occhiali antiriflesso, persino una micro telecamera sulla testa. Allora, va detto che finora non ha fatto nessun blitz rischioso contro i narcos e mai lo farà. Lui si occupa di prossimità sociale. Che significa? Significa che lui si occupa di sciogliere il cuore dei cittadini, farsi accarezzare, migliorare il rapporto tra popolazione e agenti, no? Cioè, quando le persone hanno paura della polizia, arriva Comando e tutti si sciolgono. Quindi lui svolge sicuramente alla grande il suo ruolo, un lavoro impeccabile, perché se i grandi cani poliziotto atterrano i criminali con la forza, l'agente Comando ha una tattica infallibile, li stende tutti, ma con la tenerezza, ma questo è garantito. Arrivano i cosmonauti borghesi.

Cosmonauti borghesi, gomma americana qui su Radio Kiss Kiss. Tra l'altro i cosmonauti borghesi sono stati ospiti qualche giorno fa del nostro Stefano Piccirillo. Se vi siete persi l'intervista oppure se volete riviverla, anche perché insomma sono ragazzi che vanno approfonditi, trovate appunto l'intervista sul nostro sito kisskiss.it insieme a mille altri contenuti, perché insomma lì c'è proprio tutto il nostro mondo. I Muse in arrivo per voi ora, questa è

0: Kiss a te che per mettere fine a un'ingiustizia sei disposto a metterti a rischio e protestare con forza. Kiss a te che sei un freelance e ringrazi ogni giorno di poter lavorare in ogni posto del mondo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro. Pensiamo a tutto noi.
4: Kiss.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Kiss.

0: ultimamente vi sentite un pochino stressati oppure avete la testa piena di pensieri fissi? La soluzione potrebbe non essere necessariamente in farmacia, ma appena fuori città. L'Accademia Italiana di Biofilia ha infatti lanciato le prime Nature Prescriptions, cioè le ricette mediche che prescrivono il verde. La scienza ha dimostrato che bastano esattamente 90 minuti immersi nella natura per spegnere l'ansia e anche quella fastidiosa ruminazione mentale che ci tormenta. E non serve correre e fare sport, a farci stare meglio è proprio l'atto di fermarsi a contemplare il paesaggio e a respirare, immersi nel verde. I colori, le forme e i suoni degli alberi agiscono come un balsamo naturale sulle nostre sinapsi. Quindi appena vi è possibile trovate un parco e regalatevi un'oretta di relax. È la medicina più antica e più potente del mondo ed è totalmente gratuita. Buona immersione a tutti.
1: Green Kiss.

un successone dei giorni nostri a una band ultra leggendaria. Se siete fan dei Pink Floyd, all'orizzonte c'è qualcosa di mastodontico per voi, ne abbiamo già parlato qualche sera fa, e questa cosa si chiama Legacy ed è la cover band ufficiale, quindi un progetto monumentale voluto da Roger Waters in persona proprio per far rivivere dal vivo l'era d'oro della band, quella che va dal 1971 al 1979. Roger Waters non salirà sul palco, non suonerà con la band, però ha curato la direzione artistica e ha curato i visual dello show, che dicono essere pazzeschi, però ha affidato le chiavi musicali a suo figlio Harry, e in questa super band di 10 elementi oggi si è sparsa notizia che ci sono ben 2 musicisti italiani. Che bella cosa, che soddisfazione! Il milanese Edo Scordo e lo spezzino Antonello Padua, cresciuti nelle tribute band dei Pink Floyd e ora catapultati nel mito, che meraviglia! E a loro toccherà l'impresa titanica di ricreare le storiche parti di chitarra di David Gilmour. Oddio, conoscendo il caratterino di Roger Waters e la antica rivalità tra lui e David Gilmour, insomma, i nostri ragazzi secondo me dovranno suonare per forza divinamente bene. Quindi un grosso in bocca al lupo a questi 2 musicisti, che avranno un capo, come dire, piuttosto impegnativo, fumantino, ecco. Torniamo di nuovo alla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss, grande hit ancora una volta, questa è del 2011. The Black Keys per voi, questa è Lonely Boy.

0: Portami a casa, Kiss Kiss.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Con Rita Manzo.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Kiss Kiss.
4: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Kiss. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
0: Kiss Kiss.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: Kiss.

Ai concerti succede sempre, sempre, da sempre, i fan lanciano oggetti sui palchi, no? Quindi reggiseni, peluche, di solito, insomma queste sono le cose. Però ora il mondo dei live, diciamo, è ufficialmente sfuggito di mano dopo quello che è successo al concerto di Kesha. Durante una tappa del suo ultimo tour, Kesha si è vista recapitare sotto il naso un regalo, come dire, bizzarro, una dentiera. Una fan in prima fila si è sfilata la protesi superiore e gliel'ha passata un attimo. Allora, c'è del retroscena che va raccontato. Allora, Kesha è una che colleziona denti umani inviati dai fan, cioè questa cosa è risaputa. Lei ha detto di averne accumulati più di 1000, li ha custoditi nei barattoli a casa sua, li usa per fare collane, orecchini, una cintura, si è fatta persino una corona una volta. Quindi Kesha è ufficialmente la fata dei dentini della musica mondiale. Però stavolta è rimasta pietrificata quando ha preso questa dentiera e ha detto: oddio, è ancora calda, che schifo. E dopo pochi secondi la fan ci ha ripensato e l'ha rivoluta indietro, anche perché, ragazzi, parliamoci chiaro, cioè con quello che costano i biglietti dei concerti e i dentisti, se lanci sul palco una dentiera, ma poi cosa ti resta per morderti le mani dal pentimento? Soprattutto se vai a un concerto di Kesha, ma questo non dovevo dirlo.

Volete fare a gara Marrakesh e Guè? Non so se vi conviene. Allora, tra poco un History Kiss, gran pezzo di storia della musica che ci riporterà addirittura proprio all'inizio degli anni 60, e lo ascolteremo dopo aver accolto anche Dua Lipa, splendida Houdini.

Una splendida Dua Lipa in chiusura del nostro appuntamento, che l'altro giorno Dua Lipa ha duettato a Madrid con Shakira. Ho visto il video, splendida insieme, video viralissimo ovviamente. Sono state splendide, davvero. Udini per chiudere, ma un altro mago sta per arrivare, si chiama Stefano Piccirillo. Io tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte, grazie mille a Roberta Sepe in regia. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 19 con Portami a casa Kiss Kiss. L'History Kiss è del 1961, è firmato, griffato Ben E. King, il brano è Stand By Me, da Rita. Kiss Kiss a tutti.

Stand By Me, ma anche Pregherò nella versione di Adriano Celentano, l'originale del 1961. Oh. È più vecchia di me. E ne vado molto fiero. Penso una delle canzoni maggiormente riproposte in tutte le salse, in tutte le lingue del mondo. Una volta ne ho ascoltato una versione anche in coreano e in giapponese, perché è davvero uno standard della musica mondiale. Come dire ti amo? Lo diremo in tre canzoni meravigliose, perché il martedì sera all'inizio di YouTube e Kiss Kiss facciamo un po' l'amore con la musica. E visto che molte coppie in Italia e nel mondo si riservano solo il venerdì sera, magari un invito per farlo anche il martedì. Fa sempre bene. Stefano Piccirillo, io, tu e Kiss Kiss insieme fino alla mezzanotte.

Hai fatto caso all'inizio alle prime note di questa Serenamente di Julie Brecht? Ci sono gli uccellini come se fosse tornata la primavera. Io propongo ancora ostinatamente l'ora legale tutto l'anno, perché partire per la radio dopo le 19 con Fuori e buio, che è una canzone di Tiziano Ferro, però Fuori e buio già con le luci artificiali, figuriamoci fra qualche settimana. Detto questo, sto molto comodo nel tuo furgone, caro Mario, che scrive: Stefano, benvenuto nella mia macchina, si torna a casa dopo 700 chilometri fatti con il furgone. Oggi sono passato da qua e ci mostra la foto del Teatro Ariston di Sanremo, che è un tema dominante già molti mesi prima, quando Radio Kiss Kiss poi tornerà a Sanremo davvero alla sta grandissima come fa ogni anno, ma sul Totonomi, quindi ci hai riportato subito la questione autotune fino a un certo punto e tutto il cucuzzaro del gossip che sicuramente si tratterà. Questa sera invece noi trattiamo le canzoni d'amore più belle della storia. Non sempre c'è un ti amo, ma c'è anche un ti amo, virgola, perdonami, cioè la confessione di un errore, tipo Please Forgive Me di Bryan Adams, che è la confessione sincera del cantante che ha commesso uno sbaglio ma non vuole arrendersi, tipo per favore perdonami, non so quello che faccio, sul non so quello che faccio non entro in merito, una volta va bene, la seconda già sarebbe troppo, però questa è una questione che riguarda la vostra vita e le vostre scelte. Faceva parte della raccolta di grandi successi con tanto di inedito, l'inedito era questo.

Perdonami, non posso smettere di amarti, la versione schiusa di un amore da recuperare. A proposito del perdono, nella storia d'amore della musica di tutti i tempi, Tiziano Ferro è stato un po' il capitano per l'Italia con la classica Perdono, quasi un cliché, ma c'era il famoso Perdono da parte di Caterina Caselli, canzone che è diventata l'inno dei giovani degli anni 60, e poi più avanti Perdonare di Neck, ma anche Gazzelle con Scusa e Mecna con Scusa, che trovo una ballad davvero incredibile. Please Forgive Me, con chi stavi nel 1993, ascoltatore e ascoltatrice? Magari ti sei ripresentato prima grazie a Facebook e poi grazie a Instagram, quei clamorosi ritorni. Mi è capitato una persona che si è ripresentata dopo 20 anni, ma in 20 anni ho fatto 7-8 vite diverse, ma che ti dico, mi devo presentare anche con un altro nome. Dammi solo un minuto, un attimo ancora, un classico dei Pooh che venne campionato dai nostri amici Gemelli Diversi. A sua volta questa canzone ne è diventata un inno nei 90. 1998, un attimo ancora.

il perdono, prima con Bryan Adams e la mancanza, con un attimo ancora con i GDV. Siamo stati tutti fortunati, l'abbiamo ascoltata nella versione in studio, ma se andavi ad un live dei GDV, Gemelli Diversi del 98, sentivi le urla delle fan che, pensate, si nascondevano anche degli armadi nella camera d'albergo dei ragazzi. Davvero un episodio di fanbase incredibile, isteria positiva per i ragazzi che ostinatamente in due continuano invece con grande successo anche nel 2026. Li abbiamo ospitati a Salerno proprio qualche settimana fa. Intanto uno dei Gemelli Diversi è diventato Takagi di Takagi e Ketra. Questa curiosità per gli appassionati di musica: l'amore nel cinema, tipo non mi dici mai che mi ami, ma se te lo dico continuamente, no, io dico ti amo, tu dici idem, non è la stessa cosa.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve, ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Side, Il mio primo amore, ma quando c'era Ghost, perché altrimenti hai dato il primo bacio all'inizio degli anni 60, e comunque complimenti, avevo circa 16 anni. Ciao Stefano, mentre la nostra Marcella Invisibilio d'amore sempre per i Ride House Brothers, ma attenzione, arriva lui.
1: Stefano, buonasera, ma stasera che c'hai? La vena romantica?
0: Sei troppo forte. E la radio è bella proprio per questo, con pareri differenti. Noi non saremmo qui questa sera, ma anche anni fa o quando abbiamo cominciato, senza tutto questo, perché il 6 ottobre del 1924, proprio intorno a quest'ora, alle 21 per essere esatti, scattava la prima trasmissione radiofonica della storia. Questa.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana.
0: Wow.
2: Per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn.
0: Mamma
2: dal quartetto
0: mia.
2: Opera 7, primo e secondo tempo.
0: Senza questo noi non saremmo qui, le radio del mondo non sarebbero qui, e mi colpisce molto anche la contemporaneità di una donna al microfono nel 1924, cioè 102 anni fa, quando dice vi sta parlando, che poi è una frase che è stata ereditata da uno dei miei maestri, che è Leonardo Rececconi, Leopardo, con il quale ho avuto il piacere di lavorare e che io ho preso in prestito. Quando vi dico Stefano Piccirillo vi sta parlando, un'emozione davvero incredibile, credo per tantissimi ascoltatori, perché altrimenti cosa avremmo fatto nella vita? Ci saremmo consegnati direttamente alle forze dell'ordine, non lo so, cioè, no, beh, incredibile, cioè, senza, ma come si fa

Così con Noemi, tu cosa fai questa sera? Meno male che siamo una comitiva dalle 21 alle 24 per fare insieme io, tu e Kiss Kiss, perché gli ascoltatori mi spifferano cosa dicono i miei amici e colleghi. Durante la giornata ho saputo da Claudio che Max Vitale e Max Giannini hanno detto che nel 1924 già c'ero a fare la radio. Questa me la pagate. Pamper focaccia, attenti, perché la family della sera si riunisce. La prima trasmissione radiofonica che abbiamo ricordato, ma anche il vostro primo bacio, prima vacanza da soli senza i genitori, primo momento importante della vostra vita e uno dei classici che affrontiamo nella conversazione con voi quando scatta l'appuntamento con Un anno, una canzone. A partire da questo istante i vostri WhatsApp aperto 347 490 0042. Scrivete semplicemente il vostro anno di nascita, semplicemente grazie. Ora The Weeknd e Save Your Tears.

Questo è il vocoder, non è l'autotune, giusto per fare una differenza, il finale di The Weeknd, Save Your Tears. L'artista nella musica nuova di ottobre tra i più famosi per i caratteri alfanumerici e naturalmente per il suo talento. Stiamo parlando del ritorno per 22 Simba. Novità per noi, si chiama Ne vale la pena.

manca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

so che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Kiss, kiss.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it. Kiss,
4: kiss. Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store. Yes,
8: yes. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
9: Orocash. Yes, yes. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. Yes,
10: yes. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Yes,
11: yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
13: Infatti.
12: E perché nella foto sei su un palco?
13: È una storia lunga.
12: Quanto lunga?
13: Fino alle 5 del mattino.
12: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
11: Kiss Kiss.

0: Molto pronto sarà Messi questa notte. Molti dei nostri amici che seguono la radio dopo la una guarderanno il match d'addio dell'Argentina con Messi in campo per l'ultima volta con l'albiceleste, e poi c'è questa sfida che continuerà nei rispettivi club per quanto riguarda CR7 e Messi per chi arriva primo a 1000 gol. Messi è intorno ai 958-959, Cristiano Ronaldo intorno ai 979, non manca tantissimo. Ancora ci sono delle riflessioni sulla giornata dedicata alla prima trasmissione radiofonica avvenuta nel 1924. Sentiamo, perché è stato molto carino lui.
1: Stefano, ma certo che c'eri già a quell'epoca, ma anche perché, come hai detto tu prima, che vita sarebbe senza la radio?
0: Giusto.
1: Ma soprattutto, che senso avrebbe la radio senza Stefano?
0: Grazie, troppo buono. Highlander vi sta parlando. Tra poco ancora contatto diretto con voi con la comitiva di O2 e Kiss Kiss, ce la cantiamo insieme. Me gustas tu, senza Alfa c'è Manu Chao.
2: 12 de la noche en La Habana.

È martedì sera, ma sei in giro a far serata. È bellissimo uscire dal coro e fare tardi insieme a Radio Kiss Kiss. I producers norvegesi The Baus con Magnetic, come cambia il lavoro dei disc jockey che diventano produttori. Andiamo indietro nel tempo e facciamo la storia dell'anno 1989 con Lisa Stansfield, che collabora con il progetto Cool Cat, e questa è la sua prima canzone, in realtà da featuring si direbbe oggi, prima di intraprendere la carriera solistica che la portò qualche anno dopo al successo con All Around the World. Una Lisa Stansfield molto giovane per This Is the Right Time.

questo l'esordio ufficiale nella discografia mondiale per Lisa Stansfield come voce per i Producers Call Cut. Erano veri scultori della musica elettronica a fine anni '80. E da lì nacquero un po' di fenomeni, perché la figura del disc jockey venne radicalmente trasformata, non solo colui che metteva i dischi ma che produceva suoni inediti e faceva cantare delle voci pazzesche. Arrivò poi Daniele Davoli con i Black Box, Ride on Time, il fenomeno italo disco anni 90, l'Eurodance, tanti successi e tante cantanti che facevano da featuring divennero delle star. Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme con Io, Tu

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
2: A tu per tu con la città di Milano, in questo caso Ernia con dedica a tu per tu con il vostro borgo, paese, provincia, grande metropoli dell'Italia o anche del mondo, se ci ascoltate con l'app scaricata nuova di zecca di Radio Kiss Kiss All Around the World. E poi arriva un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi. Ieri ci siamo collegati con Daniela da Civitavecchia, ancora entusiasta per una festa di compleanno. E che festa di compleanno quando si festeggiano i 50, compleanno tondo, come diciamo in gergo, con tanti amici, l'open bar, il balletto, la coreografia organizzata con le amiche. Ma quando c'è l'open bar in una festa di 50 anni, ma anche di 20, 25, 30, chi più ne ha più ne metta, è sempre molto difficile arrivare poi a fare quelle cose che avevi organizzato da sobrio, diciamo la verità, è un grande classico. Un esempio di racconto, perché potete condividere con noi un pezzettino della vostra vita, felice, emozionante, molto delicata, come fate, perché vi aprite insieme a noi in un modo incredibile. Per partecipare è molto semplice: 347 490 0042, vi mettete nella nostra bella fila e siete in buona compagnia con tanti ascoltatori e ascoltatrici fantastiche, e poi vi chiamiamo o nella sera in cui mandate il messaggio o nelle sere successive facendo comitiva con noi raccontandovi, e poi vi mettiamo la canzone del vostro anno di nascita o comunque la canzone alla quale tenete della vostra vita. Qui classe 1999.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Anche da noi questa sera c'è una sorta di rain dance che è riuscita per la maggior parte dei casi, almeno in questa zona, perché ci godiamo lì fuori un po' di pioggerellina, quella sana, perché purtroppo adesso esiste pioggia e tempesta. Fatemi dare un abbraccio al mio omonimo Stefano, che vive un dolore fortissimo, e io prima di tutto vi ringrazio per condividere con me tutto quella che è la vostra vita, anche quella non bella, e quindi ti sono vicino, Stefano, davvero un abbraccio grande. Do il benvenuto a Pierpaolo e do il benvenuto anche a Michele al telefono per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Michele, buonasera.
2: Buonasera Stefano, buonasera agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
1: Comunque è pazzesco, perché nella scorsa ora ho parlato di forze dell'ordine e chi si presenta per un anno una canzone è un signor carabiniere, o sbaglio?
2: Esatto, okay. Per pronto intervento della compagnia di Molinella.
1: Fantastico, ti auguro come sempre buon lavoro, siete fondamentali.
2: Grazie.
1: Per noi, e ti dico, attenzione, la domanda: quanti anni hai, di che anno sei?
2: Sono del 1973 e ho 53 anni.
1: Evviva, orgoglioso e fiero, mi fa molto molto
2: piacere. Da 50 anni ascolto Radio Kiss Kiss.
1: Ok, ti regalo la mia maglietta a questo giro, perché poi nel corso della serata avremo anche rispondi e vinci. Qui invece condividiamo con te la mia maglietta nuova, ne compro una nuova, perché sarebbe davvero di cattivo gusto regalare qualcosa di usato che ci riguarda. Ma tu cosa...
2: è uguale. È uguale, eh?
1: La prendi? Io sono una M, o porto una M. Tu?
2: No, io XL.
1: XL, quindi sei davvero colui che ci protegge, bravo. Cosa vuoi condividere con noi?
2: Ma guarda, intanto ho i miei 32 anni di carriera e diciamo che è stata una bella carriera, posso dire, ho avuto tante soddisfazioni. E poi vorrei condividere le moto d'epoca che a me piacciono tanto.
1: Dai!
2: Parliamo...
1: Ne possiedi una?
2: Ho una Vespa.
1: Wow, ma la Vespa 50, Vespa truccata.
2: 125 del 1982.
1: 1982, molto prima dei Luna Pop del 1990.
2: Esatto, sì.
1: Ok, colore?
2: L'abbiamo anticipato di un bel po'.
1: Ok, quindi questo è un gancio per tutti quelli che hanno la moto o la Vespa d'epoca all'ascolto, che si facciano avanti tranquillamente, mi sa quanti viaggi, quante belle passeggiate. Tu sei
2: esatto.
1: Del 1973, non so se c'è 73. Stata una Leila nella vita, ma sicuramente una presenza femminile nella tua
2: certo.
1: Vita, anche dietro
2: moglie.
1: Tua moglie, che si chiama?
2: Certo.
1: Antonella.
2: Siamo sposati da 27 anni.
1: Evviva, 27 e Antonella, numero delle lettere di Antonella. Qui facciamo un ambo che un attimo davvero. Allora,
2: dai, ci vuole un bel ambo.
1: Fantastico, te lo auguro di tutto cuore e tutte le fortune di questo mondo, caro il mio Michele.
2: Grazie.
1: Facciamo
2: grazie,
1: un gioco.
2: Gentilissimo Stefano.
1: E sostituiamo il nome Antonella per 3 minuti con Leila, che è una canzone che ti dedico, è di
2: grazie.
1: Eric Clapton, perché proprio quell'anno in cui sei venuto al mondo per proteggerci, nel 73, nel futuro invece lì era appena pubblicata. Ti auguro una bella serata e grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e Kiss Kiss a tutti.
1: A te grazie.
3: Un anno, una canzone, quando la musica

0: Chi schissa te, che canti in doccia come se fossi in un concerto, con tanto di applausi immaginari. Chi schissa te, che cucini con amore, trasformando ogni pasto in un momento di gioia pura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Yes, yes. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini, ottobre è un po' il suo mese perché il 20 a Londra presenta live il suo nuovo album che sarà distribuito invece il 23 ottobre. Il suo spirito guida italiano in quel di Londra è stato Salmo. Oggi hanno annunciato un duetto che è un po' la title track del nuovo album. Le coincidenze, vedi, ascoltando Io, Tu e Kiss Kiss, prima il nostro Michele ha parlato della Vespa 125, se non sbaglio, c'è una Vespa 200 d'epoca del nostro Pierpaolo e c'è un mezzo invece molto più pesante con più ruote per chi fa una durissima vita e vede i propri cari soltanto pochi minuti. Un mezzo invece molto più pesante con più ruote per chi fa una durissima vita e vede i propri cari soltanto pochi minuti al giorno. Sentite qua.

Questo è un esempio della vita che fanno tantissimi autotrasportatori della comitiva di Otto e Kiss. Ragazzi, buon viaggio, buon lavoro. C'è Imani con You Will Never Know.

Saluto quelli che sanno cosa faranno esattamente il 7 o l'8 agosto del 2027 a Roma per vedere Harry Styles, però ci sono quelli che fanno turismo musicale, ad esempio il 30 e il 31 luglio del prossimo anno, ma anche il 2 agosto del 2027 Harry Styles sarà a Madrid, così l'abbiamo lanciata per quelli che colgono l'occasione di fare vacanza in una delle città spagnole, in questo caso la capitale, non solo quindi la Barceloneta, Barcellona, Gijón e altri posti così suggestivi, o Valencia, per guardare il vostro beniamino. 6 anni senza Eddie Van Halen. Ciao.

E pensare che i Van Halen, che definiamo così per comodità, si direbbe Van Halen, però insomma dobbiamo essere inclusivi e non esclusivi, erano un po' reticenti nel realizzare un disco con le tastiere, però fu la canzone che diede loro maggiore visibilità nel bel mezzo degli anni Ottanta, e purtroppo il 6 di ottobre del 2020 passò a miglior vita, si dice così, di Van Halen insieme ad Alex fondò appunto una formazione leggendaria della musica rock e soprattutto della musica rock che sposava poi tutte le novità di quella decade degli 80s con le tastiere, gli effetti speciali e chi più ne ha più ne metta, con la voce di David Lee Roth, che poi incise anche delle cose molto particolari con gli Honey Drippers, con The Sea of Love, con parte addirittura anche dei Led Zeppelin. Questi invece sono i Coldplay 2024, We Pray. And so we pray.

Ho parlato del tour di Harry Styles, si sono fatti vivi i Coldplay, anche loro non scherzano in Italia il prossimo anno, adesso mi appare lì all'ingresso magari la coppia dei fratelli Gallagher, così per chiudere il cerchio dei live. Del prossimo anno Biagio Antonacci è tornato con Mustang, nuovo disco, la nuova è Spiritualette.

0: lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Kiss, kiss.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Kiss, kiss.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo

Sono un assertore dei piccoli passi, quelli raccontati da Olivia Dean in questa Baby Steps. Procedere con cautela, una goccia cinese positiva che sta lì, pim pim pim, con dolcezza, per raggiungere l'obiettivo. Attenzione, ascoltatrice, ascoltatore, c'è la canzone da indovinare in un solo secondo. Sei pronto, pronta? Ok, alza il volume della radio in macchina, del tuo device, del classico sintonizzatore. Davvero puoi dirmi che sei pronto? Va bene, questo è il secondo che hai a disposizione. Tutti quelli che hanno vissuto diverse epoche musicali probabilmente saranno avvantaggiati. Zitto Stefano, fai risentire, ok? Ok, mi dovresti dire interprete o interpreti di questa canzone, titolo della stessa, in questo istante al 347-490-0042, terzo tentativo? Va bene, dai. Ok, non sono ammesse distrazioni con titoli sbagliati, che comunque ci fanno molta simpatia, è chiaro, non è che tutti fanno il nostro mestiere, quindi ci sono tanti appassionati di musica, non stanno lì proprio a saperla a memoria, ma so che non mi deluderai a partire da questo momento. 347-490-0042, il secondo testé ascoltato. Che canzone rappresenta? Tanto una del 2011 dei Fits and the Tantrums, chiamava Money Grabber.

0: Una vera amica che arriva sotto il tuo portone perché hai scoperto per l'ennesima volta quella cosa squalidissima che lui chatta con le altre ragazze. Una tristezza che però fa forte invece. Un'amicizia e una complicità. Annalisa con Madame, la canzone da indovinare in un secondo era questa. Quale sarà ancora? No, basta, perché abbiamo un po' di risposte sbagliate ed esatte.
1: Il quarta special di Luna Pop.
0: Domattina con Max Poli, forse magari Luna Pop.
2: Samurai J con Ossessione.
0: Domattina con il Pippo Pelo Show, ma non è questa.
3: Sono Ciccio da Gede al Colle, la canzone Roxanne The Look.
0: Erano i Roxette con The Look, ma non è questa.
4: Carissimo, Nello da Salerno. Allora il gruppo è, sono i Tears for Fears.
0: Ok.
4: Un attimo e ti dico anche il titolo.
0: Non è possibile, andiamo avanti.
5: Ciao Radio Kiss Kiss. Allora, inequivocabile. La canzone è Everybody Wants to Rule the World e gli interpreti sono i Tears for Fears.
0: Oh.

apriranno il live di Harry Styles. Questa è una notizia che abbiamo dato qualche sera fa, ma poi una canzone che continua a essere strattuale, perché il titolo "Ognuno vorrebbe governare il mondo nella lotta a un potere impossibile, qualche volta sconclusionato". Ora Zerba.

E qui lasci che le braccia vadano al cielo, sei in un club, chiudi gli occhi se non stai guidando, ti ho portato in Brasile da Zerb, che è un po' la sua residenza, con Wacky dall'estate del 2023. Da disc jockey in disc jockey si cambia la console, in questo momento torna uno degli artefici e precursori dell'electronic dance movement, della musica elettronica che prese il sopravvento all'inizio dei 90 e in particolare nel 1990. Sto parlando di Adamski, convocò un signor cantante, Seal, per interpretare Killer.

colui che sarebbe diventato un grande come solista Seal, inizialmente al servizio di Adamski 90 con Killer. Non si ferma più la Spagna, campione del mondo ed Europa di calcio, vince anche in Croazia, allunga una striscia lunghissima di vittorie consecutive senza alcuna interruzione pubblicitaria, è il caso di dirlo. Ha vinto in Croazia 2-1, l'Inghilterra batte la Repubblica Ceca 3-0, questa Nations League che si chiude questo lunedì 6 ottobre, poi ritorna il campionato a partire da questo fine settimana. Ancora un po' lontano, ma noi lo raggiungiamo a piccoli passi con Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando. Magari ti sto chiamando, ascoltatore, per vincere la nostra maglietta. Attenzione.

0: Perché ti conviene rispondere alla nostra chiamata se almeno hai mandato un WhatsApp tra le 21 e le 23.09 in questo momento per conquistare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Se rispondi e vinci con Emma, chiamiamo Emma, ho tanta voglia di regalarvi questa t-shirt che è bellissima, davvero esclusiva e limitata. Squilla il telefono di Emma. Risponderà o non risponderà? Risponda.
1: Eccomi, pronto.
0: Ciao Emma, sono Stefano Piccirillo, Radio Kiss Kiss, piacere, come stai?
1: Ciao, buonasera, bene, benissimo.
0: Devo farti una domanda molto importante alla quale dovresti rispondere esattamente. Ma tu, Emma, quale radio ascolti?
1: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Evviva, evviva, evviva! Stavo togliendo già la giacca e te la stavo spedendo nel caso di risposta sbagliata, ma invece
1: no.
0: È andata benissimo, grazie Emma, ti do un bacio fortissimo,
1: grazie,
0: davvero, continua a seguirci.
1: Certo, sempre. Buona serata.
0: A te, ciao.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
3: Rispondi e vinci.

Genova, Napoli, raccontate molto romanticamente da Gigi D'Alessio insieme ad Alfa, ma anche Bergamo. Qualcuno mi chiede: Stefano, racconta i tuoi anni a Bergamo. E vabbè, io Mazzoli, Federico l'Olandese Volante, un po' di comitiva di anni fa. Grazie per questo ricordo e grazie di essere qui invece su Radio Kiss Kiss. Scrive Forza Dea Atalanta, avete una squadra fortissima davvero, va molto forte una cantante slovacca, si chiama Adela, che ha appena pubblicato un nuovo singolo intitolato Nicole Kidman, cioè dedicato alla famosissima attrice australiana. Ho fatto una ricerca e ho trovato un sacco di titoli di canzoni con i nomi di attori, ad esempio Clint Eastwood dei Gorillaz.

0: precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush.
1: Che mito davvero. Ma tu lo sapevi, ad esempio, che Lady Gaga ha fatto una canzone intitolata Bra?

E potremmo continuare, ma voi appassionati di musica potete aggiornarci, attori nominati nelle canzoni. Qui Radio Kiss Kiss, questo Io, Tu e Kiss Kiss.

0: bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 Kiss The Weekend con Raul.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
4: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

Il kintsugi per riparare il ginocchio di Sinner, l'antica arte giapponese che consiste nell'utilizzare l'oro e l'argento liquido per saldare i frammenti di un oggetto in ceramica rotto. Qui si tratta invece del ginocchio di Sinner, il medico ha detto per salvare la carriera, quest'anno non gioca più l'ultima alla finale di Wimbledon.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni
1: giochiamo con la musica 50 all'interno della
0: su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni
1: giochiamo con la musica 50 all'interno della comitiva di O2 Kiss Kiss Radio.

0: di Radio Kiss Kiss, ma non è rispondi e vinci. Da quanti anni realmente ascolti Radio Kiss Kiss? Ce lo fai sapere con un vocale 347 490 0042. Anni 2000, non vi dico l'anno, però un po' da spot. Bene, lo sport, molta Spagna in Europa, il Giro d'Italia fu conquistato quell'anno da Contador, gli europei di calcio, incredibile ma vero, ma dai, dalla Spagna che aprì quell'anno il suo ciclo d'oro, poi divenne campione del mondo, poi di nuovo d'Europa, mamma mia, questi spagnoli anche questa sera che hanno vinto in Nations League per l'ennesima volta. Nella musica, il ritorno un po' alle radici di Gianluca Grignani, che con la sua storia tra le dita aveva spaccato nella metà degli anni 90. Qui invece nella storia con Cammina nel sole. Che bello quando sento il suono della roulette e lui mi dice l'anno giusto.
1: 2008.

0: Il destino dell'esistenza umana come una roulette, esattamente quella di 50, raccontata all'interno di Cammina nel sole di Gianluca Grignani dall'anno 2008. Attenzione, chi batte l'ascolto di Radio Kiss Kiss di Giusy, senti qua.
1: Buonanotte Radio Kiss Kiss, Giusy da Potenza.
0: Ciao.
1: Credo da un periodo che va tra i 15 e i 19 anni.
0: Wow.
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da sicuramente più di 15 anni.
0: Più di 15, chi offre di più, c'è anche la roulette 347-490-0042. Intanto un collettivo, non una semplice band, tanti musicisti, doppia voce solista, Philip Bailey e Maurice White. Te la sto per mettere, la balli anche adesso e lo so che ti luccicheranno gli occhi con questa, prego. Che anno era? September, Earth, Wind and Fire.
2: 1977.

Clamoroso l'effetto Earth, Wind and Fire, anche se è una canzone che viene puntualmente riproposta da anni a questa parte, dalla pubblicazione 1978 nelle feste in giro, si ascolta che è un piacere. Novità, Stevie Edwards, i Planet Funk insieme Rewind My Mind.

0: buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Kiss, kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
7: Ristora.
6: Capsule per ogni ora.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.
10: Oh my God.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E ricorda, siamo qui tutte le sere dal lunedì al venerdì a fare Io, Tu e Kiss Kiss. E nell'ultima parte, fino alla mezzanotte, festeggiamo i nostri, ma anche i vostri 50.
2: Buonasera Kiss Kiss, qui Sabina e Luca da Angri e vi ascoltiamo ogni giorno al lavoro.
1: Ciao,
2: fate
1: turnisti.
2: Un sacco di compagnia, siete dei grandi.
1: Voi, ciao.
3: Ciao Stefano, io ascolto Radio Kiss Kiss dal 1990. Per farti capire, mi ricordo lo spettacolo di Pippo Pelo, Candy Candy,
1: wow,
3: del 93. Quindi sono
1: 93,
3: 36 anni che ascolto Radio Kiss Kiss.
1: Grazie.
3: Buona serata.
1: Ciao, Giusy, t'hanno battuto. Giusy ha esordito, ha lanciato il gancio, un gancio negli anni 80, anche perché il Grande Fratello, non quello televisivo, quello di Orwell, veniva citato più volte nelle canzoni. Ci pensarono anche gli Eurythmics con 1984, ma prima ancora gli Alan Parsons Project di Alan Parsons, cioè tecnico di sala di registrazione, sound engineer per grandi artisti, che poi diede vita al suo progetto con questa canzone che vi porta via in un viaggio incredibile, esattamente nell'anno
0: 1981.

0: come un 45 giri che fa quest'anno 45 anni di vita, 1981, di Alan Parsons Project con Eye in the Sky, dicevo, di Alan Parsons, tecnico del suono per i Pink Floyd, poi passato ad essere la star o comunque il capitano di un progetto che lo portò al grande successo anche nel mondo della musica pop. Siamo in 50 addirittura d'arrivo, WhatsApp aperto per la comitiva.
1: Ciao Stefano, ciao. Io credo di battere quasi tutti giocando in casa, perché ci abitavo anche vicino da ragazzo e andavo a ballare alla mitica discoteca Kiss.
0: Wow!
1: La discoteca di Radio Kiss Kiss,
0: certo.
1: E quindi da quegli anni, insomma, più o meno 90, 94, 95, insomma.
0: C'è un ex-equo, mi sa, stasera.
1: E andavamo a ballare lì, che comunque si ascoltava Radio Kiss Kiss.
0: Grazie.
1: Buonanotte,
0: grazie.
1: Luca da Roma, ormai emigrato.
0: Ciao Luca, grazie per il tuo ascolto ancora oggi. È un ex equo con i 36 anni, insomma, più i 33 del nostro ascoltatore, mentre per Rispondi e Vinci dovete dire ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, questo lo ricordo. I Roxette, I Wish I Could Fly.
2: 1999.

Il desiderio di volare, di staccare la spina, un volo pindarico, un bel viaggio con i Roxette. 1999, I Wish I Could Fly. Saluto, abbraccio anche la nuova ascoltatrice Chiara dalla provincia di Modena. Beh, Chiara, noi siamo qui tutte le sere a fare comitiva 21-24, continua il tuo viaggio così come tanti ascoltatori. Dio, tu e Kiss Kiss, grazie a Roberta Sepe in regia, Yaro Smith per chiudere il viaggio di 50. 1989, 10 anni prima dei Roxette, continuava il successo dopo il rifacimento rap anche insieme a Run DMC di Walt This Way con Love in an Elevator. Da Stefano Piccirillo, notte, Kiss Kiss a tutti.

0: la notte vola, lascia fuori tutto il resto.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
4: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.
5: That's